0: di George Gershwin abbiamo ascoltato Rhapsody in Blue. New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, direttore.
1: Sergei Prokofiev, Ouverture su temi ebraici per clarinetto, quartetto d'archi e pianoforte, opera 34. Michel Portal, clarinetto. Michel Beroff, pianoforte. Quartetto Parnen, Jacques Parnen e Marcel Charpentier, violini. Denis Marton, viola. Pierre Penassou, violoncello.

Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Ouverture su temi ebraici per clarinetto, quartetto d'archi e pianoforte, opera 34. Michel Portal, clarinetto, Michel Beroff, pianoforte, quartetto Parnin, Jacques Parnin e Marcel Charpentier, violini, Dan Smarton, viola, Pierre Penassou, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Astor Piazzolla, Milonga sin palabras. Trascrizione di Leonid Desiatnikov e Gidon Kremer. Gidon Kremer violino, Ula Uliona viola, Marta Sudraba violoncello.

0: Di Astor Piazzolla avete ascoltato Milongas in Palabras, trascrizione di Leonid Desiatnikov e Gidon Kremer. Gidon Kremer violino, Ula Uliona viola, Marta Sudraba violoncello.
1: Carlo Graziani, sonata in sol maggiore a violoncello solo e basso, opera terza, numero 1. Allegro, larghetto grazioso, presto. Gaetano Nasillo, violoncello. Luca Guglielmi, clavicembalo. Sara Bennici, violoncello.

0: Di Carlo Graziani abbiamo ascoltato la sonata in sol maggiore a violoncello solo e basso, opera terza, numero 1. Gaetano Nasillo, violoncello. Luca Guglielmi, clavicembalo. Sara Bennici, violoncello.
1: Darius Milhaud, concerto numero 1 per violoncello e orchestra, opera 136. Nonchalant, grave, joyeux. Mstislav Rostropovich, violoncello. London Symphony Orchestra, diretta da Kent Nagano.

0: Di Darius Mew avete ascoltato concerto numero 1 per violoncello e orchestra, opera 136. Mstislav Rostropovich, violoncello. London Symphony Orchestra, diretta da Kent Nagano.
1: Mario Castelnuovo Tedesco. Sonata per violoncello e pianoforte, opera 50. Arioso e sereno, arietta con variazioni. Enrico Dindo, violoncello, e Alessandro Marangoni, pianoforte.

Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato la sonata per violoncello e pianoforte, opera 50, Enrico Dindo violoncello e Alessandro Marangoni pianoforte.

Salomone Rossi. Quattro composizioni per coro a 4 e 8 voci e quattro composizioni strumentali. Sinfonia grave. Barehu et Adonai Amvora. Sonata 6. Eftah na Sefatai. Sonata in dialogo. Baruch ab Beshem Adonai. Sinfonia. Adon Ulam. Boston Camerata.

0: Salomone Rossi, quattro composizioni per coro a quattro ottovoci e quattro composizioni strumentali. Boston Camerata.
1: Johannes Brahms, concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 77. Allegro non troppo, adagio, allegro giocoso ma non troppo vivace. Violinista Gidon Kremer, orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Nicolaus Harnoncourt, registrato dal vivo nel 1996.

Di Johannes Brahms avete ascoltato Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, opera 77. Violinista Gidon Kremer, orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Nikolaus Arnoncourt, registrato dal vivo nel 1996. Steve Reich, Different Trains, per quartetto d'archi e nastro magnetico. America before the war, Europe during the war, after the war. Quartetto d'archi Kronos, David Harrington e John Scherba violini, Hank Dutt viola, Johann Jean Renaud violoncello. Realizzazione elettronica di Steve Reich.

Di Steve Reich abbiamo ascoltato Different Trains per quartetto d'archi e nastro magnetico, quartetto d'archi Kronos, David Harrington e John Sherba violini, Hank Dutt viola, Joan Jean Renault violoncello, realizzazione elettronica di Steve Reich.

Rai Radio 3 Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 12 per pianoforte e orchestra in La maggiore, K414. Allegro, andante, allegretto. Orchestra Wiener Philharmoniker, pianista e direttore Maurizio Pollini. Registrato dal vivo al Musikverein di Vienna nel giugno 2007.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 12 per pianoforte e orchestra in La maggiore, K414. Orchestra Wiener Philharmoniker, pianista e direttore Maurizio Pollini. Registrato dal vivo al Musikverein di Vienna nel giugno 2007. Ernest Chausson, Sinfonia in si bemolle maggiore, opera 20. Lento, allegro vivo. Trelon, un peu plus vite. Animé, tres animés. Dallas Symphony Orchestra, diretta da Eduardo Mata.

Di Ernest Chausson avete ascoltato Sinfonia in Si bemolle maggiore, opera 20. Dallas Symphony Orchestra, diretta da Eduardo Mata. Piotr Tchaikovsky, trio in La minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 50. Pezzo elegiaco, moderato assai, allegro giusto, adagio con duolo e ben sostenuto, allegro giusto. Tema andante con moto e 11 variazioni. Variazione finale e coda, allegro risoluto e con fuoco. Lang Lang, pianoforte. Vadim Repin, violino. Misha Maisky, violoncello.

Alla metà degli anni 2010 le playlist per il sonno, per conciliare il sonno, dominavano Spotify. Ne eravamo orgogliosi, ricorda un ex dipendente. Dimostrava che Spotify non era un'azienda che si occupa di musica, era un riempitivo per la noia. Ricordo che Daniel Ek ha detto, durante una riunione, l'unico nostro concorrente è il silenzio. L'ex dipendente ha distolto lo sguardo, annuendo. Credo proprio che le persone abbiano paura del silenzio. Spotify ne ha approfittato. Alla grande. Buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:01, qui comincia dagli studi di Via Asiago. A Roma Federico Vizzaccaro, il curatore del programma, è anche di là. In regia Simona D'Arrigo, in console. Dunque, Liz Pelli è una giornalista newyorkese, 35 anni, si occupa di musica principalmente e ha cercato e ha conquistato la fiducia, ha raccolto testimonianze, come abbiamo sentito, di ex impiegati, creativi, esperti su Spotify, sulla storia, sul funzionamento profondo di questa piattaforma che per molti ormai è una maniera di ascoltare la musica quotidianamente. Mood Music, l'ascesa di Spotify e il prezzo della playlist perfetta, è un libro uscito l'anno scorso, esce adesso in traduzione italiana per la EDT di Torino, una casa editrice benemerita per i libri di musica. E questo è un libro che ha fatto discutere perché ha acceso una luce su un servizio così diffuso, non proprio una luce buonissima. Negli anni in cui Liz Pelli scriveva questo libro, le piattaforme, le big tech più grandi non hanno mostrato nessuna un volto particolarmente confortante. Questa è storia di oggi. Non è facile, non è mai facile osservare dall'interno delle aziende così grandi per motivi ovvi di riservatezza industriale. Spotify è la più grande piattaforma musicale al mondo per numero di utenti, 700 milioni, che è quasi un continente, di cui 300 milioni di abbonati. È stata fondata da Daniel Ek, che è anche il volto dell'azienda, da Martin Lorentzon, svedesi, cinquantenni. Erano due pubblicitari alle prime armi, si occupavano di vendere spazi, banner su internet, erano alla ricerca di un'invenzione, di un'idea che attirasse pubblico, utenti, investitori, soprattutto erano alla ricerca di una svolta nella vita. Elaborano questo sito che distribuisce musica. Nei primissimi anni 2000 il file sharing, cioè lo scaricamento libero, illegale della musica, si è diffuso talmente ovunque che ha messo in ginocchio tutto il sistema, le case discografiche, i negozi di dischi, le radio e le TV. E grazie ai buoni contatti di questo hack e alla bontà evidentemente dell'invenzione, le grandi case discografiche accettano di fornire a Spotify i loro contenuti in cambio di anticipi miliardari, pagamenti per ogni stream, per ogni brano ascoltato, cioè persino una partecipazione azionaria all'impresa. Il sistema si chiama freemium per gli utenti, è gratis con la pubblicità, a pagamento senza pubblicità. Funziona così. Non sono mai stati svelati, per ovvie ragioni, le cifre vere di questi accordi per le case discografiche. Evidentemente è una manna dal cielo. Dai musicisti sappiamo dalle piccole case discografiche anche, che quello che arriva a loro, ai musicisti, è molto poco. Questa è una storia che sentiamo da un po', ma è solo l'involucro esterno che è raccontato molto bene qui da Liz Pelli nei primi capitoli. Si tende spesso a dimenticare, chissà perché, la storia delle app, delle invenzioni tecnologiche che poi usiamo tutti i giorni, è come se ci fossero sempre state, ma non è così, evidentemente. O gentile arte, in quante ore grigie, quando il selvaggio turbine della vita mi teneva avvinghiato, hai acceso il mio cuore di caldo amore, mi hai rapito in un mondo più bello. La musica di questa mattina è dedicata alla musica, al potere della musica, con o senza app, di portarci in un mondo più bello, come dice il testo di questo lead di Franz Schubert, scritto da Franz von Schober, un poeta e suo grande amico. Andy Musik, Felicity Lott, soprano, Graham Johnson, pianoforte.

Felicity Lott che cantava questo Andy Music di Schubert, soprano inglese, è scomparsa una decina di giorni fa soltanto, aveva 79 anni, una carriera la sua nel segno di Mozart, Richard Strauss e anche di questo recital molto intimo di Schubert. Sono le 6-9 minuti, qui comincia, buongiorno, 335-5634-296 nel caso vogliate comunicarci qualcosa. Mood Music, anzi Mood Machine, pardon, il titolo, il prezzo della playlist perfetta, sottotitolo, il titolo, Mood Machine. Se è gratis, questo recita un vecchio adagio del capitalismo moderno, se è gratis allora il prodotto sei tu, ecco. Qual è il prezzo? Nel 2012, quando Spotify sbarca negli Stati Uniti e diventa in breve quel che è oggi, incarica un'agenzia di compiere una ricerca sul suo pubblico potenziale. Una ricerca vecchio stile, i diari d'ascolto di una quarantina di persone, secondo quel che riesce a sapere Liz Pelli, autrice di questa ricerca. Lo studio mise in luce il fatto, leggo, che le persone ascoltavano la musica durante una serie di momenti, facendo le pulizie, in macchina per andare al lavoro, in palestra, durante una festa a casa, i ruoli funzionali ed emotivi ricoperti dalla musica. In seguito a questa ricerca, e qui parla ancora una delle fonti anonime del libro, si resero conto che l'ascolto attivo era una parte minima dell'esperienza di Spotify. Una quota molto maggiore di ore d'ascolto era dedicata all'uso della musica come sottofondo, persone che volevano rilassarsi e lasciare che fosse Spotify a scegliere per loro. Se ci pensate bene, la passività è uno dei grandi motori dello sviluppo di internet, o chiamatela pure comodità, no? So quello di cui hai bisogno. Musica per ogni momento, scrissero da allora negli slogan di lancio, nemmeno musica da cercare, ma musica che in qualche modo ti cerca perché ti conosce. La parola playlist è un termine familiare, credo, anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di questa radio, è un termine radiofonico. Prima di tutto, agli inizi della radio commerciale si trattava di tenere sotto controllo i disc jockey, leggo ancora da Mood Machine di Liz Pelli, e di creare un'esperienza omogenea per gli ascoltatori. Lo scopo principale era quello di rendere difficile cambiare canale, insomma. Negli anni 70, quando si diffondono le audiocassette, la possibilità invece di fare dei mixtape, cioè una sequenza personale di brani da condividere, la playlist acquista un altro senso più personale, ed è questo senso che Spotify allude nelle sue prime campagne di lancio. Due giovani appassionati di musica in procinto di darsi un bacio, ricorda sempre Liz Pelli sulla sinistra dello schermo lo slogan, perché i mixtape funzionano ancora. In questa prima fase le playlist fatte internamente da Spotify, ma basate anche sull'osservazione delle playlist che vengono archiviate nel proprio spazio personale, organizzavano la musica, eccoci qua, per mood, cioè per stati d'animo. Mood Music, Ambient Relaxation, Calming Classical, Chill Vibes, sono tutti titoli di playlist che si trovavano su Spotify. La musica è un prodotto mediatico di nuovo tipo, scrive Liz Pelli, la promessa di un'idea che gli utenti possano avere il controllo della regolazione dei propri stati d'animo. È una misura a chiappa stream. Cosa interessante è che già agli inizi del fonografo Thomas Alva Edison aveva commissionato una ricerca, la stessa praticamente, per indagare il rapporto tra musica e stati emotivi, e vendeva i dischi del suo catalogo come un modo per agire sull'umore di chi ascolta. C'era un opuscolo in cui prometteva musica per la pace, musica per la gioia, musica per la malinconia, per l'amore. Scoprire che cosa si può chiedere alla musica di fare per voi, iniziate a utilizzarne il potere. Questo fu lo slogan di lancio della Edison. Spotify davvero, come al solito, non ha inventato niente. La seconda musica in programma questa mattina, musica che ringrazia la musica di esistere, di Georg Friedrich Händel, Lode per il giorno di Santa Cecilia, è una cantata in cui, sul testo del poeta John Dryden, anzi è il mondo che ringrazia la musica e ringrazia l'armonia che lo fanno esistere. Ouverture da Lode per Santa Cecilia, English Concert, diretti da Trevor Pinnock.

Handel, lode a Santa Cecilia, quindi lode alla musica tutta. C'è un'altra esperienza famosa di Mood Machine, di macchina per l'umore, ripeto il titolo un po' fantascientifico di questo studio appena uscito su Spotify, e direi su come la rete trasforma profondamente l'ascolto della musica. Questa esperienza è la Muzak. La Muzak nasce negli anni 50 come sistema di distribuzione della musica, proprio come Spotify. Un militare statunitense di nome George Squier crea una filodiffusione in abbonamento di brani generici di facile ascolto, poi si dirà anche da ascensore. Spiega Liz Pelli, Squier si trova ad affrontare un problema simile a quello che si sarebbe parato davanti a Daniel Ek 73 anni dopo. Aveva una tecnologia di distribuzione, ma non possedeva i diritti musicali di nulla. Decise perciò di aprire uno studio di registrazione a New York per produrre brani originali, commissionare musica a dei ghost artists, a degli artisti fantasma. Ecco, una delle rivelazioni vere e proprie di questo libro di Liz Pelli è che Spotify ha ripreso questa pratica degli artisti fantasma da un certo punto in poi per riempire le proprie playlist senza pagare gli artisti e neppure le case discografiche. Se gli utenti, scrive Pelli, andavano su Spotify per un'esperienza passiva, se volevano una playlist per lo studio, suoni chill di sottofondo, una colonna sonora per la cena, si ascoltavano insomma la musica a metà, perché pagare le royalties per intero? Riempirono le proprie playlist con brani di repertorio prodotti da studi di musica di sottofondo, la vecchia cara Library Music, anche a prezzi più bassi, con clausole speciali di segretezza. Questo programma aveva un nome, PFC, Perfect Fit Content, contenuto perfettamente adatto. Qui siamo proprio dentro i segreti industriali. Ecco spiegato anche il sottotitolo di questo libro, il prezzo della playlist perfetta. Nella playlist PFC i brani di musicisti veri venivano sostituiti da brani di artisti fantasmi, di ghost artist. Gli artisti erano finti, però dovevano sembrare in qualche modo veri. Liz Pelli racconta il caso, ce ne sono molti, di un certo Ekphat. Questo Ekphat pubblica una manciata di brani nel 2019 che compaiono in molte playlist ufficiali. La biografia dell'artista è piuttosto elaborata, definisce Ekphat come un beatmaker islandese con studi di musica classica, diplomato al conservatorio di Reykjavik, eccetera eccetera. È tutto inventato. A ripensarci, continua Pelli, la biografia sembra essere quasi stata scritta servendosi dell'intelligenza artificiale, ed ecco l'accenno e il fantasma dell'intelligenza artificiale che ci porta fino a noi, fino ai giorni nostri, anche al finale di questo libro. Mood Machine è un libro le cui osservazioni arrivano al 2023-2024. Questi sono campi in cui le cose procedono velocissime, anche in maniera contraddittoria. Però quale strumento migliore per sostituire musicisti veri con musicisti finti, che però sembrano veri, se non l'intelligenza artificiale? Del resto, una cosa abbiamo capito, che non sono i musicisti al centro delle attenzioni di Spotify, quindi sostituirli sarebbe un problema relativo. Ma al centro delle attenzioni di Spotify siamo noi, sono i nostri gusti, sono i nostri mood, i nostri umori, i nostri stati emotivi. La danza degli spiriti beati, adesso, questa è la musica che ha portato Orfeo fino ai Campi Elisi. Von Karajan dirige i Berliner Philharmoniker, Karl-Heinz Zöller al flauto.

Gluck, Orfeo ed Euridice, qui comincia, sono le 6:29 minuti. Nel 2023 Spotify ha vietato temporaneamente a una startup di intelligenza artificiale generativa chiamata Boomi di pubblicare nuova musica sulla piattaforma. Non lo ha fatto a causa dei suoi brani generati artificialmente, attenzione, ha vietata perché i suoi brani venivano ascoltati in streaming da utenti artificiali, i cosiddetti bot, finta mood music sentita in streaming da finti ascoltatori. È qui che conduce alla fine la parabola della musica registrata, si chiede Liz Pelli, autrice di questo studio, cioè finti musicisti e finti anche ascoltatori. Qui siamo in piena fantascienza. All'epoca Spotify ha detto che era all'opera per eliminare la manipolazione degli stream, per difendere il pagamento delle royalties agli artisti onesti che lavorano sodo, che è giusto, ma anche un tipico caso di coda di paglia, potremmo aggiungere, rispetto al trattamento degli artisti. Spotify e il suo capo, Daniel Ek, non sono per principio contro l'intelligenza artificiale, tutt'altro. Una delle ultime mosse da cattivo di Daniel Ek è stata quella di finanziare un'azienda tedesca che si occupa degli usi bellici dell'intelligenza artificiale. Questa cosa gli ha alienato molte simpatie tra i musicisti. Da un po', tra l'altro, Spotify ha introdotto una specie di certificazione di autenticità dei pezzi, una scritta che dice Verified by Spotify, evidentemente perché l'uso dell'intelligenza artificiale nella musica, e non solo nella musica, continua a mettere in discussione il patto, un patto con il pubblico. Ci dice Liz Pelli nel frattempo che le playlist, quelle curate da Spotify, stanno passando di moda. Adesso è il momento della personalizzazione. Sono gli algoritmi, i dati, il prodotto diventa sfacciatamente meno incentrato sul connettere gli utenti al mondo della musica e di più sul trattare il gusto di ciascuno come un mondo a sé da studiare e classificare, impacchettare e venderti. Non punta a venderti consigli musicali, ma punta spesso a rivenderti i tuoi gusti musicali. I nostri ascoltatori e ascoltatrici sono su questo divisi, ma tutti noi in qualche modo lo siamo, no? Perché non mandate a quel paese Spotify, scrive Mauro in un messaggio, e poi qualcun altro scriveva invece però l'esistenza di piattaforme come Tidal o Spotify rendono possibile ascoltare praticamente di tutto, aumentano l'accesso alla musica. Il problema ovviamente è sempre questo: il processo generale della rete, delle app che ci portano verso la passività dell'ascolto e del comportamento, la cristallizzazione del gusto. Questo è uno degli effetti dell'esperienza di Spotify, la difficoltà, no? Di uscire dalla gabbia del proprio algoritmo. E quindi dei propri gusti. L'allegretto della settima di Beethoven, ancora musica, stiamo andando verso il finale. Uno dei brani più famosi di ogni tempo fu replicato, bissato, subito dopo la prima esecuzione a Vienna, e questo bis poi fu replicato per tutte le sere successive. Ascoltiamo l'allegretto dalla Sinfonia 7, la maggiore, nell'esecuzione di Jordi Savall, Le Concerts des Nations.

Non possiamo approvare un mondo che dice che solo i musicisti con milioni e miliardi di stream hanno valore solo perché l'hanno detto le case discografiche pop e perché l'ha detto Spotify. Acquistare musica direttamente dagli artisti e dalle etichette indipendenti farebbe davvero la differenza, una parte importante del sostegno alla cultura che si vorrebbe vedere continuare ad esistere. Questo scrive Liz Pelli nel suo studio Mood Machine, l'ascesa di Spotify e il prezzo della playlist perfetta, il libro che abbiamo sfogliato questa mattina, ed esce da EDT, la casa editrice di Torino. Sono le 6:41, il mio cuore vuole cantare tutte le canzoni che ha sentito, dice, canta Julie Andrews in uno dei brani più celebri di The Sound of Music, tutti insieme appassionatamente, il musical antinazista di canzoni, montagne, amore e ragazzini. Grazie per l'ascolto anche questa mattina da Alberto Piccinini, grazie a Federico Vizzaccaro, il curatore del programma, che è anche in regia, a Simone D'Arrigo in console. Buona giornata, a domani, qui comincia.

0: Trame sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Una buona giornata da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Resta lo stallo nelle trattative Stati Uniti-Iran, mentre Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco. Inoltre salta definitivamente la tregua in Libano, 31 i morti negli ultimi raid di Israele, che lancia un'offensiva di terra contro Hezbollah.
4: Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Navatie. Bombardamenti e attacchi con decine di morti, raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah, che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Cecilia Rinaldini, GR3.
5: All'assemblea di Confindustria Giorgia Meloni ribadisce l'attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto quelle del caro energia e dunque nucleare al più presto, dice la Premier, che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità e di snellire la burocrazia.
6: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
3: Dall'assemblea di Confindustria poi l'allarme del presidente Orsini sui salari bassi e sul caro energia, definito minaccia esistenziale. Servono 20 miliardi da riallocare per crescita, sanità e scuola senza aumentare il debito, sottolinea poi l'invito all'Europa a cambiare passo.
7: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
5: Gli scontri prima del derby di Torino. Resta in prognosi riservata il tifoso rimasto gravemente ferito. Rimessi intanto in libertà gli ultra finiti in manette.
8: Sono gli 8 arrestati il giorno dopo gli scontri, 8 ultras della Juventus che lasciano il carcere su decisione del giudice per le indagini preliminari, il quale convalida l'arresto ma dispone il rilascio con obbligo di presentazione alla polizia 2 volte a settimana. Mentre loro tornano in libertà, le manette scattano per altri 2 che ora attendono l'udienza di convalida dietro le sbarre. L'inchiesta prosegue, si cercano gli altri responsabili degli incidenti, costati il ferimento di Marco Basoccu, commercialista 36enne, tifoso bianconero arrivato da Milano per vedere il derby e ora ricoverato in gravissime condizioni. Colpito al cranio, ma da cosa e da chi è ancora da accertare. Un lacrimogeno, secondo chi era con lui, una pietra o una bottiglia, secondo le forze dell'ordine. Il questore di Torino, Massimo Gambino.
9: Qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono 6 feriti o altro, e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia.
8: Bruno Sokolovic, GR3.
3: Allerta a caldo in Italia, in particolare al centro-nord, bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città. Domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. L'afa precoce tocca anche altri paesi europei, oltre 10 gradi sopra le medie stagionali. Dalla Gran Bretagna alla Francia, 11 persone sono morte, 2 per un malore, le altre forse nel tentativo di rinfrescarsi.
5: Per l'80° anniversario della nascita della Repubblica, ricco pacchetto di iniziative che culminerà la sera del 2 giugno con un lungo racconto in diretta da Piazza del Quirinale. La RAI impegna tutte le sue forze per celebrare la ricorrenza con i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in onda alle 21:15 su Rai 1. Ci saranno le testimonianze di grandi protagonisti della vita culturale del paese alla presenza delle più alte cariche dello Stato, la D. Giampaolo Rossi.
10: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremmo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità. La memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
3: Per ora è tutto, ci fermiamo qui, adesso c'è Onda Verde, poi la linea va a Radio 3 Mondo, il prossimo GR3 alle 8.45. A tutti una buona giornata, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io.
11: E la multa dell'altro giorno?
12: Io.
11: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io.
11: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io! Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala.
11: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io!
11: E la multa dell'altro giorno?
12: Io!
11: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io!
11: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di

0: importanti istituzioni musicali e i grandi interpreti della scena internazionale. 15 prime serate tra capolavori sinfonici e opere immortali. L'Italia in musica sotto le stelle. Ogni giovedì 21 e 20, Rai 5.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:51 minuti 23 secondi. Sulla A9, l'allenate Chiasso, ci sono code per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla A4 Venezia Trieste, code a tratti per traffico intenso tra Latisana e Cessalto in direzione di Venezia. Sulla A4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano S e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino, mentre verso Milano ci sono rallentamenti per traffico tra Dalmine e Cavenago. In autosole un incidente è segnalato tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Bologna. Altro incidente sulla tangenziale est di Milano tra la tangenziale nord e Gobba Treviglio Vimodrone in direzione dell'autosole. Sulla 7 Milano-Genova code per traffico intenso tra Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Un incidente è avvenuto sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. Nell'incidente è rimasta coinvolta una vettura sulla corsia di marcia. Veniamo a Roma. Sul tratto urbano della 24 sono 6 km di coda per traffico congestionato tra il raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code per traffico anche sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Andiamo a Napoli, sulla tangenziale troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Infine sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto per il ripristino stradale a seguito di un incidente tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio, a chi ci ascolterà durante la giornata in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Simone D'Arrigo alla console, Costanza Spocci in redazione e Manuel De Lucia in regia. Oggi spazieremo Israele, Iran, Stati Uniti, gli annunci di Trump, l'analisi degli annunci di Trump, ma anche politica europea. Sono moltissime le notizie. Cominciamo dagli aggiornamenti in diretta da Al Jazeera sulla guerra in Iran, proprio in diretta. Israele ha ucciso 31 persone in Libano, mentre Teheran, scrive l'emittente, condanna la violazione della tregua da parte degli Stati Uniti. E nel riassunto che fa Al Jazeera di tutti gli ultimi avvenimenti, si comincia dagli attacchi israeliani appunto nel sud del Libano che hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre le forze israeliane hanno intensificato i raid ed emesso decine di ordini di sfollamento forzato per città e villaggi nel sud e nell'est del paese. Nel sud del Libano si registrano episodi di panico, scrive Al Jazeera, con la popolazione in fuga dall'intensificarsi dell'offensiva israeliana che si spinge sempre più in profondità nel territorio libanese. Da parte del corrispondente di Al Jazeera a Teheran arrivano invece notizie che i funzionari iraniani hanno denunciato le flagranti violazioni del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti e che dopo gli attacchi statunitensi contro l'Iran meridionale di lunedì hanno anche scosso gli sforzi diplomatici in corso per porre fine al conflitto e quindi la fiducia, sempre secondo quanto riportato da Al Jazeera dal corrispondente a Teheran, la fiducia negli Stati Uniti è nulla, nulla è un virgolettato. Dall'altro lato, secondo l'agenzia di stampa semiufficiale Fars, un alto portavoce

0: voce delle forze armate iraniane ha avvertito che una ripresa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran incontrerà una risposta molto più pesante e forte e si estenderà oltre i confini regionali. Intanto, il vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref ha confermato che il paese ha compiuto il primo passo verso il ripristino completo dell'accesso a internet dopo settimane di interruzione. Questa era Al Jazeera. Se ci spostiamo sulla stampa israeliana e andiamo sul Times of Israel, abbiamo Israele che prende di mira il nuovo capo militare di Hamas. Questo è il titolo di apertura del quotidiano. Mohammed Odeh è stato preso di mira 11 giorni dopo che era stato ucciso il suo predecessore proprio dalle IDF. Non vi è ancora, scrive il quotidiano, conferma immediata dell'esito positivo dell'attacco, mentre si segnalano 3 vittime nella città di Gaza. Netanyahu e Katz promettono che Israele continuerà a dare la caccia a tutti coloro che hanno preso parte al massacro del 7 ottobre. Martedì sera, scrive il Times of Israel, Israele ha effettuato un attacco nella striscia di Gaza contro il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, 11 giorni dopo aver ucciso il suo predecessore. L'Agenzia di Protezione Civile di Gaza, che opera come servizio di soccorso sotto l'egida di Hamas, ha riferito che almeno 3 persone sono rimaste uccise e 20 ferite nell'attacco nel quartiere di Rimal, nella zona occidentale di Gaza City. Non c'è stato alcun commento immediato da parte di Hamas né una conferma ufficiale da parte di Israele della morte di Odeh. I media israeliani hanno citato valutazioni iniziali che indicavano il successo dell'attacco, con una fonte israeliana, scrive il Times of Israel, che ha dichiarato all'emittente pubblica Khan che Odeh è stato ucciso. E questo per quanto riguarda Times of Israel, ma ci spostiamo sul Jerusalem Post. Jerusalem Post dà una stima, è un quotidiano conservatore, dei suicidi che invece avvengono tra le forze di difesa israeliane, perché un ex soldato, appunto dell'IDF, nato negli Stati Uniti, è morto a 23 anni per un apparente suicidio. La morte di Miller giunge in un momento di crescente preoccupazioni per le ripercussioni sulla salute mentale causate dai conflitti in corso in Israele, con i suicidi tra le forze di difesa israeliane che hanno raggiunto il livello più alto dal 2010. Per dare questa notizia, il Jerusalem Post in realtà si rifà a un studio realizzato da Haaretz, che è invece un quotidiano della sinistra israeliana. Continua il Jerusalem Post: secondo quanto riportato dai media israeliani, un ex soldato israeliano di origine americana rimasto ferito in un attacco in Cisgiordania si sarebbe suicidato. Alex Miller aveva 23 anni ed è morto la settimana scorsa a Miami. Un portavoce del Ministero della Difesa israeliano ha dichiarato ad Haaretz che Miller ha richiesto e ottenuto un risarcimento per le ferite fisiche riportate nell'attentato, ma non per il trauma psicologico. E ricorda poi che il numero di suicidi nelle forze di difesa israeliane è il più alto dal 2010. Però il Jerusalem Post non apre su questo, apre su altro, apre con un editoriale sul divieto della circoncisione rituale in Belgio, che equivale, secondo l'editoriale del Jerusalem Post, a rendere gli ebrei cittadini di seconda classe. Scrive che gli ebrei che vivono in Belgio ininterrottamente da 800 anni, e si stima che oggi vi risiedano circa 30.000 persone, non si sentono più benvenuti. Perché lo affermiamo, scrive il Jerusalem Post, perché il paese sta procedendo contro il processo a due mohel, ovvero coloro che praticano la circoncisione rituale, un rito ebraico prescritto dalla Torah e praticato fin dai tempi di Abramo. E scrive il Jerusalem Post: un paese che criminalizza di fatto tale pratica non si limita a regolamentare la medicina, si pone in diretto conflitto con la continua prosperità della vita comunitaria ebraica. Lasciamo il Jerusalem Post, ci spostiamo su Haaretz, che invece in apertura ha un'analisi più completa della mossa di Trump sugli accordi di Abramo. Ne stiamo parlando da giorni, il presidente Donald Trump ha posto quest'altra condizione per andare avanti sui negoziati, però Haaretz si chiede, e più che si chiede, afferma: cosa rivela la mossa di Trump sugli accordi di Abramo riguardo alle sue opzioni residue sull'Iran? Trump sembra aver mandato all'aria settimane di negoziati, scrive Haaretz, e le notizie incoraggianti su un accordo imminente, aggiungendo che per i mediatori nei colloqui con l'Iran dovrebbe essere obbligatorio normalizzare i rapporti con Israele. Ora, o si accontenterà di un accordo insoddisfacente, oppure userà offerte velenose come pretesto per riprendere la guerra. L'editoriale comincia così, l'analisi, scusate. Fermatevi se avete già sentito questa storia. Una presunta svolta negli sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran, accompagnata dal panico del primo ministro Netanyahu per il timore di essere messo da parte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non solo non si è concretizzata, ma ha visto Trump cambiare le carte in tavola in un modo che sembra sfidare ogni logica. Durante tutta la scorsa settimana Trump ha trattato la possibilità 50-50 che aveva dato sia di lanciare attacchi senza precedenti contro l'Iran, sia di firmare una sorta di memorandum d'intesa, come se stesse cercando di attirare l'attenzione per il finale di stagione di un reality show. Ha deciso di fermare l'attacco all'ultimo momento perché sembrava finalmente possibile raggiungere una sorta di svolta diplomatica, una mossa che ha scatenato una telefonata a quanto pare tesa con Netanyahu sul da farsi. Di fatto, mettendo da parte il primo ministro israeliano nelle fasi finali dei colloqui, la diplomazia di Trump ha persino spinto alcuni dei più ferventi sostenitori della guerra, alcuni dei quali sono anche alleati chiave di Bibi, a offrire le critiche più moderate che Trump abbia mosso alla sua strategia. Senza dubbio, va avanti Arez, sebbene l'adesione agli accordi di pace fosse stata inizialmente suggerita in una telefonata privata con le potenze mediatrici, lunedì Trump ha scelto di insistere pubblicamente affinché questa richiesta del tutto irrealistica fosse collegata alla diplomazia con l'Iran, un obiettivo già di per sé estremamente difficile da raggiungere. L'escalation tra USA e Iran avvenuta quella stessa notte dimostra soltanto come il successo diplomatico non sia mai scontato al di là delle sceneggiate. Se avete seguito con entusiasmo e trepidazione le notizie incoraggianti del fine settimana, è comprensibile che lunedì vi siate sentiti di nuovo come Charlie Brown a cui viene tolto il pallone. Ciò non significa che il susseguirsi repentino di notizie sia meno disorientante o sconcertante. Senza alcuna garanzia che lo stretto di Hormuz riapra rapidamente e con l'allentamento delle sanzioni contro l'Iran e l'uranio altamente arricchito che rimangono punti critici tra Washington e Teheran, Trump si renderà conto prima o poi di avere a disposizione solo opzioni negative. Ora accadranno due cose, conclude Arez. O Trump si accontenterà di un accordo deludente, oppure userà offerte piene di clausole insidiose, come la sua mossa degli accordi di Abramo, come pretesto per riprendere la guerra. E riguardo alle numerose affermazioni, diciamo, di Trump, c'è anche il New York Times, che però che cosa ha fatto? Ha preso tutte le varie dichiarazioni, i vari post sulla sua piattaforma social Truth Social, le ha messe insieme in ordine cronologico e le ha analizzate. Quindi il titolo del pezzo che troviamo sul New York Times è: la guerra è finita, lo stretto è aperto, abbiamo vinto alla grande. E poi la guerra in Iran secondo Donald Trump. E anche qui parte dal lungo weekend con poi la marcia indietro lunedì, gli Stati Uniti con la marcia indietro lunedì con il lancio di nuovi attacchi contro il paese, e scrive il New York Times: è uno schema ormai familiare. Da settimane ormai Trump oscilla tra dichiarazioni di negoziazione, bombardamenti e blocchi, a volte tutti nello stesso giorno. Ha persino suggerito più di una volta che la guerra sia già finita. Il New York Times ha analizzato le dichiarazioni del presidente che suggerivano che il conflitto si stesse avvicinando alla fine e le ha confrontate con le realtà del momento. Spesso c'era un grande divario. Trump ha ripetutamente minacciato di ricorrere a una forza estrema per poi astenersi dal farlo. In molti casi ha dichiarato di aver compiuto importanti progressi diplomatici che in seguito si sono rivelati infondati, alimentando le critiche secondo cui starebbe cercando di calmare i mercati e alleviare la pressione politica. E quindi il New York Times che fa? Li mette poi tutti a confronto con le reazioni dei mercati. Qui ci sono i primi di marzo, non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non una resa incondizionata in maiuscolo, questo Donald Trump lo fa spessissimo, scrive una parte in minuscolo, un'altra in maiuscolo. Questo era un post del 6 marzo su Truth Social. Poi il 13 marzo, l'Iran che è stato completamente sconfitto e vuole un accordo. 23 marzo, conversazioni molto positive e produttive. Una delle prime volte in cui il commento del signor Trump, questa è una traduzione del New York Times perché i quotidiani statunitensi, in generale negli Stati Uniti, ci si riferisce al presidente come Mr. President o Mr. Trump, ha avuto un effetto sproporzionato sui mercati quando è stato il 23 marzo, quando ha ordinato al Pentagono di rinviare di 5 giorni qualsiasi attacco contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane. Il suggerimento di Trump, secondo cui l'amministrazione stava cercando una via d'uscita dal conflitto, ha dato impulso agli investitori e per la prima volta in quasi 2 settimane il petrolio Brent, il benchmark internazionale, ha chiuso sotto i $100. È un lungo pezzo questo del New York Times con tutte le analisi di tutti i post di cui suggeriamo la lettura. Ci spostiamo noi ora però sul Wall Street Journal che scrive: l'Iran punta a un accordo che garantisca un sollievo economico senza consegnare la vittoria a Trump. I due imperativi di Teheran sembrano spingerla a restare al tavolo dei negoziati nonostante gli scontri della notte scorsa. E secondo funzionari iraniani e mediatori arabi, l'Iran sta perseguendo 2 obiettivi strettamente intrecciati nella sua strategia negoziale con gli Stati Uniti. Ottenere un sostegno finanziario per un'economia sottoposta a forti pressioni senza cedere abbastanza terreno sul proprio programma nucleare da consentire al presidente Trump di proclamare vittoria. Se dal Wall Street Journal ci spostiamo sul Washington Post, abbiamo una notizia che riguarda più il lato interno degli Stati Uniti, ovvero l'amministrazione Trump propone accordi di riservatezza per tutti i dipendenti federali. La norma sarebbe volta a contrastare le fughe di notizie ai media, estenderebbe gli accordi di riservatezza già in vigore al Pentagono e in altre agenzie. E, secondo la bozza, le agenzie possono decidere se adottare o meno l'accordo di riservatezza, e la bozza dell'accordo di riservatezza, sottolinea il Washington Post, che sono NDA, afferma, il cui acronimo è questo, afferma che la firma è volontaria ma contiene un'importante avvertenza: la mancata firma può comportare la rimozione dal servizio federale e la potenziale esclusione da incarichi pubblici per il rifiuto di certificare la conformità agli obblighi di riservatezza applicabili. Il tutto si basa su alcune fughe di notizie che sono avvenute al poco prima della cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti. Torniamo su Al Jazeera perché anche lei affronta un tema interno agli Stati Uniti che in effetti è presente su tutta la stampa statunitense, ovvero la proposta di Trump di ridisegnare le mappe del Congresso sta incontrando ostacoli negli stati del sud. I conservatori di tutto il paese si sono affrettati a ridisegnare le mappe dei distretti elettorali per migliorare le proprie prospettive nelle elezioni di medio termine. Se lasciamo la parte interna degli Stati Uniti e arriviamo piano piano in Europa, abbiamo il ritiro delle truppe, quindi su Politico troviamo la versione europea, Politico EU, che gli Stati Uniti ritireranno aerei da combattimento, cacciatorpediniere e sottomarini dalla NATO nell'ambito del ritiro delle truppe europee. Non hanno ancora fornito gli USA una tempistica precisa per il ritiro, poiché intendono ridurre il proprio impegno nei confronti dell'alleanza. Nel frattempo Reuters ci dà conto che i ministri degli esteri di Australia, India, Giappone e Stati Uniti invece hanno rilanciato l'alleanza strategica Quad attraverso la firma di diversi accordi. Tra i principali annunci rientrano la costruzione di un porto alle Figi, pensato per rafforzare la capacità logistica delle isole del Pacifico, e nuove iniziative legate alla sicurezza energetica e ai minerali critici. Il Guardian, quotidiano britannico, ci porta brevemente a Taiwan perché dice: non ha senso, gli esperti dubitano che la sospensione della vendita di armi statunitensi a Taiwan sia dovuta alla guerra con l'Iran. Sebbene l'approvazione per l'accordo da 14 miliardi di dollari sia prevista a breve, le consegne effettive a Taiwan richiederanno anni, rendendo l'operazione Epic Fury nel Golfo una causa improbabile. Andiamo sulla stampa tedesca, siamo su Deutsche Welle, il servizio pubblico appunto della Germania, con una notizia sulla una questione interna della Germania, ovvero gli adulti senza figli pagheranno di più per l'assistenza agli anziani. Una nuova proposta di legge del Ministero della Salute, scrive Deutsche Welle, prevede un aumento delle imposte per gli adulti senza figli al fine di sostenere il sistema di assistenza agli anziani tedesco ormai in difficoltà. Il disegno di legge prevede, e Deutsche Welle dà tutte le varie percentuali, secondo la proposta sarebbero interessati tutti gli adulti di età superiore ai 23 anni che hanno un lavoro a tempo pieno. Ci spostiamo in Grecia, dove invece Politico dà conto della sempre maggiore strada che si sta aprendo per il ritorno in scena della politica greca, sulla scena della politica greca dell'ex primo ministro Tsipras, che cerca di unire l'opposizione frammentata della Grecia con un nuovo partito. Tsipras, scrive Politico, ha promesso di formare un'ampia alleanza di sinistra nel suo nuovo partito Elas. E ha lanciato proprio ieri un nuovo partito, appunto Elas, che a suo dire, scrive Politico, dovrebbe unire l'opposizione frammentata del paese in un clima di diffusa frustrazione nei confronti dell'establishment politico e della sua corruzione. Rimaniamo in Europa, ma affrontando il tema dell'ondata di calore, altro tema presente sulla stampa europea. Ognuno, sia i media francesi che quelli spagnoli, che quelli tedeschi, affrontano la cosa a livello nazionale. Poi, sempre invece, Deutsche Welle fa una panoramica su tutti i paesi del continente, compreso il Regno Unito. Un'ondata di caldo anomala, scrive, per il mese di maggio ha colpito l'Europa occidentale. Nel Regno Unito e in Francia sono state registrate temperature record per il mese di maggio, mentre l'Europa occidentale è soffocata da una cupola di calore. Scrive Deutsche Welle, tali fenomeni estremi si verificano con maggiore frequenza a causa del riscaldamento globale. Temperature elevate, segnala Deutsche Welle, in Regno Unito, in Germania e poi anche Francia, Spagna e Italia, che sono preda del caldo torrido, e secondo le previsioni l'ondata di caldo dovrebbe durare almeno fino alla fine della settimana ed è stato messo un allarme arancione per ondata di calore, il secondo livello più alto per il nord-ovest del paese. Questo per quanto riguarda sempre l'Europa occidentale. In conclusione della nostra rassegna, relativa all'ondata di calore, abbiamo una notizia scientifica che riprendiamo dal Guardian, che ai temi del riscaldamento climatico è sempre molto attento, e riprende uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, secondo cui la crisi climatica sta accelerando la resistenza agli antibiotici in tutto il mondo. Gli esperti affermano che il cambiamento climatico è collegato a un aumento del 10% dei geni di resistenza agli antibiotici della salmonella tra il 1940 e il 2023. Scrive il Guardian che la crisi climatica sta accelerando l'aumento globale della resistenza agli antibiotici, che rappresenta una seria minaccia per la salute umana. Questo affermano gli esperti, mentre i dati mostrano un incremento dei geni di resistenza, appunto, agli antibiotici della salmonella. Ora, la resistenza agli antibiotici è una delle minacce alla salute globale, scrive il Guardian, in più rapida crescita. Uno studio condotto da ricercatori provenienti dal Regno Unito, Francia, Australia, Svizzera e Cina ha rivelato come il cambiamento climatico, appunto, sia collegato all'aumento della resistenza agli antibiotici della salmonella. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Lancet Planetary Health. Questa era l'ultima notizia. I nostri approfondimenti, torniamo alle 11 con i nostri approfondimenti condotti questa settimana da Luigi Spinola. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Revolution con Stefano Feltri. I fatti del giorno, le cause, le conseguenze. Revolution, l'ultimo approfondimento della giornata che finisce, il primo di quella che comincia. Alle 19.45 su Radio 3 e dalla mattina successiva sulle principali piattaforme. Revolution, il mondo cambia ogni giorno.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: ore 7 e 15.
1: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa.
8: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e a chi ci ascolta in podcast. Oggi è mercoledì 27 maggio e i quotidiani per la maggioranza aprono come titolo principale sull'assemblea di Confindustria che si è tenuta ieri a Roma, in cui la Premier Giorgia Meloni ha sferzato l'Europa, come recita la maggior parte della titolazione di questa mattina. Partiamo dal Corriere della Sera. Meloni, appunto, sferzata all'Europa, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. L'editoriale è dedicato a un'analisi del voto. Paolo Mieli lo intitola La sfida aperta e i ritardi. E per il resto il Corriere della Sera affronta gli altri temi importanti di giornata: l'attacco americano in Iran, nel Medio Oriente che è ancora in fiamme, Israele avanza in Libano e alcuni fatti di cronaca come l'inchiesta sull'ultraferito e un interessante storia che poi magari approfondiremo sul professore aggredito che però dichiara non denuncio nessuno, è più educativo così. La foto di prima pagina è dedicata a De Gregori, che presenterà un documentario e che nell'occasione della presentazione ha dichiarato non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Repubblica, Meloni e industriali asse contro l'Europa, di nuovo il tema di giornata. E, l'editoriale è firmato da Francesco Manacorda, che giustamente si interroga, sarà davvero questa Europa il problema di un'Italia che non cresce? e vedremo poi magari durante la lettura degli approfondimenti in che cosa comporta, diciamo, anche per la nostra collocazione. Dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, sempre su Repubblica, la NATO più sola in caso di attacchi, gli USA tagliano navi e aerei e il torrido maggio, di cui si era parlato anche ieri qui in trasmissione, entra appunto nella prima pagina di Repubblica, mai così da 100 anni. Come entra in una riflessione sempre in prima pagina su Repubblica la storia della fragile Belen che appunto ha avuto un crollo nervoso, e la cosa ha fatto interrogare, al di là dello specifico del personaggio, su quanto le depressioni e le crisi siano diventate ormai un fatto comune a moltissimi. La Stampa apre anch'essa sull'attacco di Meloni all'Unione Europea, soffoca l'economia, di nuovo una grande fotonotizia dedicata al racconto di Francesco De Gregori nel docufilm Rai, ho perso l'ispirazione, questo di nuovo il tema, e due approfondimenti importanti sulla Stampa, uno sulla giornata di guerra, Iran, Israele e i droni in Russia, quindi diciamo una panoramica che affronta i vari scacchieri, e un approfondimento sull'intelligenza artificiale in seguito all'enciclica di Papa Leone XIV, con un intervento anche di Monsignor Paglia, intervistato da Giacomo Galeazzi. Il Foglio apre con l'Italia dei polialibi all'assemblea di Confindustria, contano le parole dette ma anche quelle non dette, questo è il titolo principale nell'editoriale di Claudio Cerasa, del direttore Claudio Cerasa, ma c'è anche un approfondimento sempre in prima pagina sull'Ucraina firmato da Paola Peduzzi: l'Ucraina ha un vantaggio sul campo di battaglia contro i russi, ma noi alleati dobbiamo permetterle di sfruttarlo, credere nella vittoria. Poi ci torneremo. Un'altra cosa da sottolineare qui nel Foglio, ci sono come al solito molti spunti, è lettera shock di un capo della comunità inglese: noi ebrei partiamo, per strada temiamo per la nostra vita, quando cammino per Londra con la kippah ho sempre paura. Leader della comunità ebraica inglese, già presidente della United Synagogue di Londra, Jeremy Jacobs ha scritto in una lettera al Telegraph di aver messo la vendita in vendita alla casa e fatto le valigie, ce ne andiamo in Israele. Un approfondimento del Foglio, ci sono anche moltissimi che per la verità da Israele poi emigrano altrove in Europa, ma insomma i movimenti sono sempre legati alle grandi crisi. Il Sole 24 Ore si concentra naturalmente anche sulla assemblea di Confindustria, citando le parole del presidente Orsini: responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, l'UE è miope, stop alla burocrazia. Le analisi sono diverse, ci sono i focus sugli incentivi, sulle rinnovabili e un'analisi su cui poi torneremo nell'Unione Europea, l'ora di scelte espansive. Sempre sul Sole 24 Ore si parla del caso Ferrari, che rimbalza in varie prime pagine come piccolo riquadro, qui un po' più approfondito: la borsa boccia luce la nuova auto elettrica della Ferrari, il titolo perde più dell'8%. Ci sono state delle dichiarazioni anche ieri di Luca Montezemolo molto critiche su questo nuovo modello. Il Domani apre invece su Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace, e guarda anche allo scacchiere ucraino, guardando la sfida dell'Unione Europea alla Russia: Putin vuole destabilizzarci, resteremo a Kiev. Differenza di altri giornali, racconta di questi dialoghi dei dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento, il titolo è Insulti agli ebrei, le chat antisemite del partito di Meloni. un servizio di Stefano Iannacone che riporta, tra l'altro, appunto, racconta di questo, di essere entrato in possesso di alcuni messaggi con pesanti insulti antisemiti contenuti appunto in una chat dei dirigenti di Trento di Fratelli d'Italia. E si commenta poi il voto sul Domani, lo fa Gianfranco Pasquino, e tra le altre cose affrontate c'è di nuovo il rischio Ebola, vaccini focolai intermittenti, in Italia il rischio è basso. L'Avvenire torna con forza sulla questione sollevata dall'enciclica Magnifica Umanità di Leone XIV con un approfondimento e altri contributi per cogliere appieno il messaggio dell'enciclica, e ci sono le interviste ad Anna Rolands, a Stefano Mancuso, e l'editoriale di Tommaso Greco è Quale origine per l'Europa? La pace come principio e destino. Il centro pagina dedicato all'escalation sui fronti mediorientali, nuove fiammate, e ricorda che appunto in Cisgiordania racconta questo uno degli episodi di queste giornate tremende di guerra: è stato espropriato il primo luogo di culto, una moschea. Sul Messaggero ci sono diverse analisi post voto. I partiti dopo le elezioni, e la destra, ovviamente l'apertura è sempre dedicata all'Assemblea di Confindustria, ma insomma per l'approfondimento del Messaggero è molto sui flussi, sul caso dei civici, e vince chi sa allargare, e l'editoriale di Mario Aiello, e la legge elettorale, la destra accelera, Conte ripartiamo dalla sicurezza, anche c'è un po' la situazione dei partiti nel dopo elezioni. L'editoriale è dedicato alla burocrazia, il da demolire, e il cambio di passo della UE sono due editoriali che guardano appunto all'Assemblea di Confindustria e i suoi esiti, e anche qui paura per Belen, crollo nervoso, arrivano i pompieri. Il Giornale invece e anche in questo La Verità aprono sulla sulle analisi del voto, e in particolare sulla crisi della sinistra. La sinistra si processa, apre il titolo di Libero, le sparate preelettorali e il flop del voto degli immigrati. Questo aspetto del voto degli immigrati, in realtà si parla di appunto 7 immigrati bengalesi candidati nella lista del PD, è un tema che diciamo appassiona oggi sia Libero sia La Verità, che titola Il boomerang del voto islamico. A Venezia il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori. E questa, diciamo, un po' l'apertura e anche l'oggetto dell'editoriale di Maurizio Belpietro sulla Verità e di Mario Secchi sul Libero, che parla del buco del PD, che non è un dettaglio. E tra le altre cose si parla della triste parabola del socialismo internazionale su Zapatero, ne parla La Verità, preso col tesoro, sono stati sequestrati gioielli e orologi di lusso all'ex premier spagnolo, indagato per riciclaggio. Il Manifesto apre invece con una grande foto di Tajani che stringe la mano, una foto con Benjamin Netanyahu, è una foto d'archivio chiaramente. Amici come prima, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele, restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma che indagano l'intera catena del comando. Così il Manifesto, che approfondisce anche nelle pagine successive la situazione della flottiglia e di quanto avviene nelle celle di Israele. L'Osservatore Romano apre con l'Ebola. L'Ebola ora fa paura. Nella Repubblica Democratica del Congo le autorità non riescono a contenere efficacemente la diffusione dell'epidemia e si cerca di correre ai ripari con dei mezzi assolutamente inadeguati. Questa l'apertura dell'Osservatore Romano. Cito anche l'apertura del Dubbio che apre su Nordio, tensione con Forza Italia, la responsabilità civile non è in programma, il ministro chiude alla riforma invocata da Costa che replica i 13 milioni di sì vogliono coerenza. L'analisi del post voto si intitola Meloni ha capito la lezione referendaria, la sinistra ancora no. Adesso dopo la lettura dei titoli della stampa, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Allora, partiamo dalla cronaca della giornata e vado sul Corriere della Sera a pagina 2 con Enrico Marro che riassume un po' l'accaduto. Come nelle due precedenti Assemblee Generali di Confindustria sotto la gestione di Emanuele Orsini, anche ieri si è vista una forte sintonia tra il leader, la platea degli imprenditori e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È cambiato solo lo scenario, perché questa volta l'assemblea si è svolta nella Nuvola, il centro congressi all'Eur. Oltre l'elenco dei presenti, le istituzioni europee appaiono al presidente prigioniere di una burocrazia lunare e qui cita le 72 condizioni poste dalla Commissione UE per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma. Fermatela, ha esclamato tra gli applausi Giorgia Meloni. L'Europa invece dovrebbe lavorare su tre leve prioritarie. Mercato unico dell'energia, dei capitali e debito comune. Significa sospensione del sistema dell'ETS, la tassa prepagata da chi inquina che arricchisce i concorrenti americani e cinesi, una vera pazzia, qui di nuovo citiamo Giorgia Meloni, rendere i capitali più accessibili alle imprese e debito per finanziare investimenti strategici. Bruxelles faccia meno ma lo faccia meglio, la Premier riallaccia il filo con la platea di imprenditori. Osserva poi nel retroscena Simone Canettieri, il discorso di Giorgia Meloni riceve 22 applausi e Schlein osserva, incredibile, a Bruxelles ci va lei. E sono questi un pochino i punti che sono stati toccati, ma vorrei leggere qualche approfondimento sulla stampa che in un dossier di Sara Tirrito intitolato I ritardi del paese entra nel merito di quelle che sono i tre punti deboli che ci penalizzano e sono la competitività, la sanità e l'istruzione. Senza fondi alla scuola aumenta il divario, l'Italia cresce poco, l'industria arretra, istruzione e sanità faticano a tenere il passo. Le tre direttrici crescita, sanità e scuola sono in parte quelle su cui insistono periodicamente i principali organismi internazionali. Sara Tirrito cita una serie di documenti europei e leggo un piccolo estratto. I test in particolare dell'International Student Assessment di Pisa hanno registrato nell'area un calo di quasi 15 punti in matematica e 10 in lettura rispetto al 2018 per l'Italia e si stima che un deterioramento di questo tipo possa spiegare un sesto del rallentamento della produttività dei decenni scorsi. Un focus sull'istruzione e sul rapporto tra competenze degli adulti e produttività che non ho trovato in altri giornali e che mi sembra molto interessante. Ma andiamo a vedere un commento, resto sulla stampa, con Stefano Lepri. dal titolo Quei sussidi inutili e dannosi che la politica non sa eliminare. Quei 20 miliardi subito che il presidente della Confindustria chiede sono una proposta di buonsenso che quasi certamente finirà nel nulla. Eliminare sussidi fiscali non necessari o dannosi per spendere di più in incentivi alla crescita, nella scuola e nella sanità è esattamente ciò che tutte le maggioranze politiche per anni non sono riuscite a fare. Tantomeno ci riuscì la maggioranza attuale nell'ultimo anno prima delle elezioni di un nuovo Parlamento, dato che il suo consenso dipende molto da sgravi fiscali contrattati con svariate categorie non troppo produttive. Ma certo il problema più urgente è un altro, è la minaccia enorme che gli imprenditori sentono nel costo dell'energia. L'articolo è lungo, vado alle conclusioni, poi sull'energia ci torniamo. E per questo è suonato ieri fuori tempo lo slogan di Giorgia Meloni secondo cui l'Europa deve lasciar fare agli stati quello che gli stati sanno fare meglio. Difficile predicarlo dal nostro paese, osserva Stefano Lepri questa mattina sulla Stampa, dove appunto si paga l'energia ai prezzi più cari d'Europa, il 40% in più rispetto alla media, a causa di scelte che sono state tutte soltanto nazionali. Fa bene la Confindustria a chiedere un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e quel debito comune europeo che alcuni paesi ancora ostacolano. Più difficile sarà deciderla quella politica industriale comune europea, perché occorrerà talvolta scegliere di puntare su alcune aziende e non su altre, superando rivalità di tutti i generi. Ad esempio, per l'intelligenza artificiale, che è una delle grandi priorità, l'Italia ha poco da offrire. Potrebbe rifarsi conquistando un ruolo in altri settori, tipo le infrastrutture energetiche o le reti di trasporto. Il rischio della deindustrializzazione grava sull'Europa intera, sarebbe insulso aggrapparsi a rivalità nazionali. A questo proposito c'è anche sul Sole 24 Ore un commento dal titolo Nella UE l'ora di scelte espansive di Stefano Manzocchi, che osserva come uno sguardo alla cartina dell'Unione può suggerire una possibile convergenza tra Paesi membri meno afflitti dalla dipendenza energetica ma molto interessati allo sviluppo della struttura di difesa europea, gli Scandinavi e i Baltici, ed economie alle prese con le carenze delle infrastrutture energetiche ma non in prima linea sul crinale del conflitto russo-ucraino. Un debito comune per finanziare le esigenze strutturali della difesa e delle fonti energetiche potrebbe conciliare sensibilità diverse, mentre gli aiuti di Stato nazionali sono un palliativo per le emergenze, ma hanno il corollario di aumentare la frammentazione e alimentare la discordia. Di fronte alle crisi che si susseguono, che si tratti di impennate dei prezzi energetici oppure di nuove tariffe, il richiamo alle virtù del soft power non basta più. Così Stefano Manzocchi sul Sole 24 Ore questa mattina. Ma anche Repubblica ha un editoriale interessante. Francesco Manacorda alla Fiera delle Amnesie scrive: chi avesse seguito ieri l'assemblea di Confindustria tra l'affondo del presidente degli imprenditori Emanuele Orsini sull'Europa che deve cambiare strada e deve cambiare passo e l'aggettivazione impressionistica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che parla di meccanismi burocratici infernali e di peso soffocante di oneri amministrativi e regolamenti, avrebbe avuto esattamente l'impressione che l'Europa è il problema di un'Italia che non cresce, avrebbe portato a casa anche l'immagine di una lodevole concordia istituzionale. Così questa mattina su Repubblica Francesco Manacorda nel editoriale dal titolo Alla Fiera delle Amnesie. Ma sarà continuo vi leggo un estratto perché l'articolo nella sua interezza è troppo lungo. L'Italia che denuncia l'Unione Europea è spesso la stessa che all'Unione Europea chiede margini non per riforme di sistema ma per misure tampone. Trattare le spese energetiche come quelle per la difesa, ottenere flessibilità per finanziare tagli alle accise sui carburanti, crediti d'imposta e sostegni contro il caro bollette, interventi talvolta necessari, certo, perché le famiglie e le imprese non vivono di modelli econometrici, ma più che riforme strutturali si tratta di cerotti costosi applicati su una ferita che continua a riaprirsi. Così Francesco Manacorda su Repubblica, e sempre su Repubblica c'è un approfondimento sul nucleare che viene spesso evocato, anche ieri è stato spesso evocato come risoluzione del problema energetico nazionale. E Luca Fraioli in un'analisi scrive: il nucleare qui e subito è un'illusione. Quando la Premier Meloni indica nel nucleare una svolta per abbassare i prezzi dell'energia rispetto agli attuali per accrescere la competitività del paese, dovrebbe aggiungere tra 10 anni almeno. Anche i più accalorati sostenitori del ritorno alla fissione non fanno mistero che la riaccensione di un reattore in Italia per la produzione di elettricità avverrà non prima di 2 o 3 lustri. Perché un conto è varare una legge delega, altro ripristinare una filiera dell'energia atomica capace di installare reattori e gestirne le scorie, altro ancora è creare consenso sociale intorno al sorgere di impianti nucleari. In un paese che ci mette in media 6 anni tra burocrazia e opposizione dei territori per dare l'ok a un campo fotovoltaico, sarebbe davvero stupefacente se si riuscisse a varare in tempi più rapidi una centrale atomica, piccola o grande che sia, con all'orizzonte lo spettro di un terzo referendum sul tema già evocato dal governo. È un approfondimento interessante questo di Luca Fraioli oggi su Repubblica. Ma lasciamo l'assemblea di Confindustria per andare a vedere che cosa succede nel mondo. E resto su Repubblica, dove si sintetizzano in una serie di pezzi tutta la giornata difficile di ieri. I raid americani sull'Iran scuotono il negoziato, Israele avanza in Libano, Trump avverte Netanyahu, niente bombe su Beirut, e vengono seguiti sia la vicenda dei missili su Hormuz e sia il fronte invece libanese. Il negoziato ovviamente è in corso, si parla di un dialogo, ma diciamo si va in una ci troviamo in una situazione di piccoli avanzamenti e piccoli arretramenti, perché seguono a piccole mosse distensive altre piccole mosse aggressive, e quindi è evidente che il dialogo sia molto complicato da raggiungere. A questo proposito c'è un commento proprio sull'Iran che prendo dal Corriere della Sera, di uno scrittore che abbastanza lucidamente guarda a quanto sta accadendo nel suo paese. E parliamo di Mohammed Tolouei. E stiamo andando verso una pace con gli Stati Uniti, il che tra l'altro è tutto da vedere. Questo mi spaventa, non perché pensi che la guerra sia una soluzione migliore, ma perché credo che questa pace sia soltanto temporanea e preludio a una guerra più grande. In quest'ultimo anno sono morti molti dei nostri giovani, ma nulla è cambiato. L'America non è cambiata, il governo iraniano non è cambiato, Israele continua a volare sopra le nostre teste come un avvoltoio. Vi leggo la conclusione di questo contributo dello scrittore iraniano Mohammad Tolouei sul Corriere della Sera. L'America non vuole questo Iran sopravvissuto alla guerra con un simile livello di potere nella regione. Israele non sopporta l'idea di vedere una forza più potente di sé, gli arabi del Golfo Persico restano sospesi tra le forze esistenti, una fiducia ormai perduta. Dopo il ritiro britannico dal Golfo negli anni 70 si era creato uno storico equilibrio spontaneo tra le potenze regionali. Ma oggi tutto è instabile, privo di prospettiva. In una situazione simile, qualsiasi pace venga raggiunta distruggerà tutte le paci precedenti. Questa pace per cui tutti si affannano non è altro che il preludio alle guerre future, a meno che dopo questa guerra gli Stati Uniti non cambino davvero idea sul loro progetto di venire e restare in Medio Oriente. Sulla situazione iraniana torna anche L'Avvenire, che racconta, appunto ieri parlavamo del reportage di Pier Giorgio Pescali sulla riapertura di internet, ora Teheran ha internet, scrive oggi, ma manca il resto. Poche ore dopo che Donald Trump aveva prospettato di americanizzare l'Iran e minacciato di cancellare un'intera civiltà dalla faccia della terra, le case di Teheran hanno ritrovato un po' di serenità. Il 24 maggio, dopo mesi di bombardamenti, il presidente americano ha annunciato un'intesa. L'intera nazione però adesso è in preda a un esaurimento emotivo, perché la gioia si intreccia con lo shock, la confusione e la stanchezza profonda che nessun accordo diplomatico può cancellare dall'oggi al domani. Questo il reportage sull'Avvenire. Sul fronte di guerra voglio leggervi un ultimo contributo che prendo dalla Stampa, che ha intervistato il sindaco di Yarun, un piccolo centro libanese. Le voci sono difficili da raccogliere in queste zone. Il sindaco di Yarun è sfollato con le 350 famiglie. Adib Ayaka si chiama. È stato intervistato sulla Stampa da Giulia Della Michelina. Tra pochi giorni Adib Ayaka avrebbe dovuto festeggiare l'anniversario della sua elezione come Mukhtar a Yarun, la carica di amministratore civile di un piccolo centro urbano. Quando ha cominciato il suo mandato non si aspettava che avrebbe passato questo giorno a Beirut, sfollato come tutte le 350 famiglie del suo villaggio, che paga il prezzo di trovarsi al confine con Israele. Non abbiamo perso soltanto le cose materiali, dice, ma anche i ricordi, i legami e la comunità. La mia famiglia è a Yarun da 5 generazioni, ma il villaggio che conoscevo non esiste più. È difficile non provare rabbia per quello che sta accadendo. La gente è stanca e demoralizzata. La domanda che cosa ne pensa dei negoziati in corso risponde: il cosiddetto cessate il fuoco avrebbe dovuto svolgersi in parallelo con i negoziati, ma come possiamo vedere le persone continuano a perdere le proprie case e proprietà. Chi può garantire che Israele rispetterà qualsiasi accordo in futuro? Le persone hanno bisogno di rassicurazioni, di sapere che prima o poi torneranno nella loro terra. Lasciamo il fronte internazionale per passare alle analisi del voto. E partiamo, direi, a partire da una considerazione che viene dall'editoriale di Paolo Mieli di questa mattina sul Corriere della Sera. Le elezioni amministrative di domenica e lunedì hanno dato qualche sorpresa positiva per il centrodestra, ma non sono destinate a lasciare un segno nei libri di storia. Non c'è stato nessun terremoto. Ecco, a fronte di questa riflessione generale, che mi sembra equilibrata, prendiamo alcuni aspetti, per esempio quello affrontato dal Domani da Gianfranco Pasquino. Perché l'Italia dei cacicchi vince ancora? Si riferisce chiaramente alla vittoria di Vincenzo De Luca, che insomma ha avuto sempre rapporti con il PD di Lichlein piuttosto tesi, e che però ha portato a casa una vittoria. Scrive Gianfranco Pasquino, analizzando questo aspetto: il cacicco non si limita a evidenziare e sconfiggere le carenze dell'attività dei partiti. In molte zone il cacicco ha cominciato la sua carriera con la critica severa di quanto l'amministrazione locale e la burocrazia nazionale si sono dimostrate incapaci di fare. I cacicchi, in definitiva, ricordano a tutti che c'è qualcuno che loro sanno furbescamente sfruttare, che non funziona nella politica e negli apparati amministrativi. Per liberarsi dei cacicchi senza mettere allo sbando tutti i loro sostenitori non basta lo sdegno altezzoso, bisogna migliorare il modo di fare politica e riformare l'amministrazione. Sulla verità abbiamo visto come invece appunto ci si concentra sul fenomeno cosiddetto, come dire, del voto islamico. doveva essere l'asso nella manica. Ve lo segnalo perché è una temperie più che come dire un dato di fatto risultante dalle analisi del voto che interessa la stampa di destra. Aver arruolato 7 immigrati bengalesi, scrive Maurizio Belpietro questa mattina sulla Verità, si è rivelato un boomerang. Non so quanti musulmani abbiano messo la croce sul nome di Andrea Martella, il senatore del Partito Democratico che il Campolargo aveva schierato per riuscire a conquistare il Veneto. Tuttavia è evidente che la mossa non ha funzionato. Questa diciamo un'analisi che continua e che vi segnalo per chi volesse approfondire, ma leggerei sempre sulla crisi del centro-sinistra il contributo di Alessandro De Angelis sulla Stampa. Dopo aver analizzato i mesi trascorsi anche all'interno del centrosinistra dopo il referendum, conclude il suo articolo questa mattina sulla Stampa scrivendo: il problema squadernato è ben altro e attiene alla costruzione di un'alternativa, perché il popolo non è un'entità sociologica che si mobilita nella declamazione di ciò che non va, ma una composizione politica complessa. Non basta agitare gli indicatori di per creare un'appartenenza, come non bastano i numeri del no referendum, perché lì dentro c'è una potenzialità su cui lavorare, non un già fatto. Tanti popoli diversi, liberi proprio dalla logica di schieramento, compresa quella generazione Gaza che poco si appassiona ai cacicchi. E infatti, proprio perché un'altra cosa, dopo la grande partecipazione al referendum è tornata la grande astensione alle comunali. Dunque l'errore del centrosinistra riguarda proprio l'analisi di fondo nel rapporto tra sé e il popolo. Non è l'unità dall'alto contro qualcuno che crea il basso, a maggior ragione non la crea una competizione leaderistica senza un progetto collaudato. Ma il processo sociale guidato, e i comuni sono una frontiera del basso, attorno a cui prende forma un corpo e una testa. Ed è proprio della politica separata dal popolo praticare la rimozione della sconfitta, il non concepirsi fuori dalle alchimie e dall'autoreferenzialità del linguaggio. In definitiva, la rinuncia a essere alternativi a se stessi come unico modo per costruire un'alternativa agli altri. Questo è il commento di Alessandro De Angelis questa mattina sulla Stampa. Torniamo sull'intelligenza artificiale con l'Avvenire, che dedica un paginone presentato con Assi come unico modo per costruire un'alternativa agli altri. Questo è il commento di Alessandro De Angelis questa mattina sulla Stampa. Torniamo sull'intelligenza artificiale con l'Avvenire, che dedica un paginone presentato con ampio rilievo in prima pagina dal titolo Restare umani

Di Paolo Venturi, che è il direttore di ICON dell'Università di Bologna. Non è appena un documento sull'intelligenza artificiale, è un documento sull'umano, scritto nel momento in cui l'intelligenza artificiale costringe a ridefinire cosa significa esserlo. La differenza non è sottile, cambia il tipo di lettura che merita e il tipo di utilità che può avere. Queste sono prime riflessioni su un testo che richiede tempo, riletture, confronto. Siamo all'inizio di un percorso, non alla fine. Sul bene comune, il documento dice qualcosa che il dibattito corrente ha quasi smesso di dire. Non è la somma delle efficienze individuali, è un plus che emerge dalla qualità delle relazioni tra soggetti differenti. In pratica, un algoritmo può ottimizzare variabili, ma non può generare quel plus. La relazione simulata non produce relazione, produce la sua parvenza, e questo surrogato è più pericoloso dell'assenza. Perché toglie anche il desiderio di cercare la cosa vera. Il contributo forse più politicamente coraggioso riguarda la sussidiarietà applicata al contesto digitale. Il vero livello superiore oggi non è lo Stato, ma le piattaforme, che definiscono regole, visibilità e opportunità sottraendole alla comunità. Il dato come bene comune, frutto del contributo di molti e non cedibile a pochi, è un'indicazione programmatica che merita di essere presa sul serio, ben oltre i confini del dibattito ecclesiale. E così Paolo Venturi sull'Avvenire questa mattina, ma cito anche il contributo di Giuseppe Fioroni: una comunità che rinuncia al pensiero critico diventa più fragile e manipolabile, il genio creativo come resistenza all'algoritmo è invece il titolo del contributo di Antonio Spadaro, che parla anche del ruolo dell'arte e della creatività come posizione ritrovata anche all'interno dell'enciclica di Leone XIV. Un altro importante contributo che guarda anche un pochino avanti, perché credo che questa enciclica abbia aperto un dibattito, non lo abbia esaurito, è sul Sole 24 Ore con Paolo Benanti, che parla dell'etica di frontiera e il suo intervento si intitola "Nel 2028 la macchina che si forgia da sola". C'è un punto interrogativo in realtà alla fine, e affronta l'ultima puntata dell'attività di Anthropic. Jack Clark, cofondatore di Anthropic, ha scritto di recente qualcosa che merita di essere preso sul serio. Esiste, a suo avviso, una probabilità del 60% che entro il 2028 un modello di intelligenza artificiale di frontiera addestri autonomamente il proprio successore senza intervento umano determinante. Non è la tesi di un visionario in cerca di visibilità, è la valutazione sobria, ancorata ai dati pubblicamente disponibili, di chi ha contribuito a costruire i sistemi di ricerca artificiale. Allora, concludo, perché l'articolo è lungo. Il problema più rilevante non sta tra la scelta tra le diverse interpretazioni, una più ottimista e una più pessimista, sta nel fatto che non possiamo distinguerle dall'esterno. Le preferenze rivelate dai laboratori non dicono abbastanza, e questa opacità non è casuale, è strutturale. Le organizzazioni che progettano il futuro prossimo dell'intelligenza non hanno né l'obbligo né l'incentivo a rendere trasparenti le proprie stime. Ci troviamo di fronte a una asimmetria informativa che non investe soltanto i mercati, ma la capacità collettiva di esercitare giudizio su trasformazioni che potrebbero investire le condizioni stesse del giudizio. Vedete quanto davvero la vicenda è complessa. Vi citavo e vorrei riprenderlo, come ci sono vari e molti fatti di cronaca che emergono dalle pagine dei giornali, e vorrei raccontarne uno presentato in prima pagina dal Corriere della Sera sul professore aggredito

0: che racconta le ragioni per cui non denuncia i suoi aggressori. Ho passato 2 ore in questura dove hanno cercato di convincermi a denunciare quei ragazzi. Mi hanno quasi implorato di farlo e li comprendo, perché loro hanno comunque lavorato al caso e quindi buttano via un paio di giorni di lavoro, fanno il loro dovere, ma io l'ho detto e lo ripeto, nessuna denuncia. Perché no? Gli chiede Giusy Fasano al professore, appunto, che è stato ripreso a Parma in un video con 3 studenti che lo aggredivano. Perché no, professore? Perché non considero un'aggressione quella che si vede nel video e io non ho subito alcun danno. Piuttosto considero il mio non denunciare un intervento educativo. La querela di parte per principio non la faccio perché è una cosa sbagliata. Uno Stato deve sapere quando agire, non deve delegare ai cittadini. Dopodiché questi ragazzi hanno già verificato sulla propria pelle che si comportano male, c'è una reazione che non possono evitare. La mia reazione a questa storia è il massimo che come insegnante io possa fare con ragazzi adolescenti in quelle condizioni per non voltarmi dall'altra parte. Il professore di sistemi e reti dell'ITIS di Parma, 63 anni, insegna dal 1985, è irremovibile, non firmerà carte che facciano partire un procedimento giudiziario. Niente nomi e parlo con lei solo se mi garantisce che riporterà le mie parole esatte. Trovo interessante questa presa di posizione. E vi segnalo, come dicevo all'inizio, anche dei pezzi che si dedicano al virus Ebola. In particolare c'è un approfondimento sulla stampa della storica della medicina Eugenia Tognotti, che ricorda quanto grave sia stato per la diffusione del virus il disimpegno americano per finanziare la sanità in Africa e, diciamo, il taglio dei fondi a tutte le organizzazioni che soccorrono queste realtà più complicate. Chiudo la rassegna di oggi con il ricordo in prima pagina di Giuliano Ferrara per la morte di Gennaro Sasso, un filosofo che ha segnato, insomma, una stagione importante della cultura italiana, ancorché non spesso presente sul dibattito come magari altri. Gennaro Sasso, in quasi un secolo di vita prolifica, scrittura, accademia, amicizia, sodalità, conflitti, sempre temperati anche nell'asprezza, ha pensato quasi tutto, specie nel campo della filosofia politica, che Leo Strauss considerava regina, madre della filosofia e del mondo machiavelliano, e di quasi tutto, tra allegoria, simbolo e filologia, ha seguito e spiegato ai limiti del possibile la storia. Un talento inverosimile, un'erudizione a prova di bomba, un'intelligenza come non ce n'è più, flessuosa e geometrica, materialistica, idealistica, un'arte combinatoria di umanista che riempie le biblioteche di ricerche, monografie, saggi, attività di cultura tipicamente monumentali. Sono questi e altri contributi che troverete oggi in particolare sulla pagina della cultura, ma questo è in prima pagina del Foglio, per quello l'ho voluto leggere. E la rassegna stampa di oggi finisce qui. È ora il momento del filo diretto. Vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Le persone educate non leggono a tavola,
11: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
10: Certe persone dovrebbero stare nel porcino.
12: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
13: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
12: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas. Sotto il bosco di latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela. Fino a venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
14: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms e whatsapp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci tornati al filo diretto dopo la lettura della rassegna stampa e quindi stanno già arrivando i vostri primi messaggi, ma partirei subito con la prima telefonata. Pronto?
15: Buongiorno, sono Giovanni.
0: Buongiorno.
15: Senta, io la chiamavo perché avrei voluto un suo chiarimento, un suo commento sulla responsabilità di Confindustria che ieri ha incontrato il nostro Presidente del Consiglio nelle politiche salariali del nostro paese, che attualmente si trova in depressione economica anche per i redditi bassi rispetto agli altri paesi dell'Europa quantomeno.
0: Sì.
15: E la domanda è, ma nessuno si ricorda che per decenni i sindacati hanno fatto la politica per abbattere i salari dei loro dipendenti, gli operai, dei dipendenti, no? Per il costo del lavoro, per scaricare il costo del lavoro, diciamo, sui dipendenti. Quindi i nostri stipendi sono bassi, soprattutto anche per questo nel nostro paese. E questa è una cosa che va ricordata, perché bisogna ripartire da lì. E poi ci sono state delle ipocrisie nei sindacati, queste anche vanno dette, ma soprattutto c'è una grossa responsabilità di Confindustria nei decenni precedenti, non in un anno, ma proprio nei decenni, nelle politiche salariali, diciamo, che hanno ostacolato lo sviluppo di questo paese. Volevo, questo è un mio pensiero, ma anche un dato di fatto, e mi piacerebbe che venga ricordato se ha, diciamo, meritevole dimensione. Grazie.
0: Grazie a lei che, diciamo, in questa sua osservazione allarga sulla questione dei salari, che non era la questione centrale su cui si è impostata la discussione all'Assemblea di Confindustria, ma che non per questo resta secondaria o marginale. Il punto, allora, diciamo, la storia delle politiche salariali in Italia è una storia lunga e complessa. Io penso, tra l'altro, di non essere la persona giusta per tracciarne un quadro esauriente, però delle cose si possono dire. Il punto è scollegare il dibattito sui salari da un dibattito più generale sulla crescita significa perdere di vista diciamo l'andamento collettivo del lavoro, del stato del lavoro nel paese. L'Assemblea di Confindustria di ieri ha affrontato quelli che sono dei macro obiettivi e dei macro temi riguardanti per l'appunto la crescita, l'industrializzazione, le politiche energetiche, le politiche di sgravi fiscali. Certamente nelle politiche salariali Confindustria ha sempre perseguito i propri interessi, come anche hanno fatto i sindacati. Ora non credo, cioè credo che la contrattazione pubblica conosca in questo momento una grandissima crisi, una crisi profonda che ha a che fare con la cosiddetta disintermediazione, cioè con il ridursi del peso dei corpi intermedi e con delle scelte che sono sempre di più delle scelte nette, drastiche, che non hanno il coraggio di affrontare quella che si chiamava la politica dei tavoli, no? La politica dei confronti tra le varie esigenze delle varie categorie. L'abbiamo visto nel caso del dibattito sui rider, lo vediamo lo continuiamo a vedere nel dibattito sul salario minimo, che è un dibattito che anche lì viene preso, poi abbandonato, poi ripreso, ma non si ha la percezione che per esempio nella centrosinistra sia un obiettivo chiaro e da perseguire. Quindi, in definitiva, sulle politiche salariali sarebbe bene ricostituire una forza della singola contrattazione, ma senza dimenticare quelle che sono oggi le sfide più importanti, ovvero quelle della crescita, e quindi in questo l'Assemblea di Confindustria ha centrato il punto, in particolare della situazione energetica. Passiamo un'altra telefonata. Pronto?
16: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
16: Sono Mauro e telefono da Senigallia. E non basta limitarsi a contare i decessi a fine anno, ma ricordarsi delle vittime, perché dietro ad ogni incidente c'è la storia di una famiglia spezzata. Laudato sì, di Papa Francesco, e quanto aveva ragione questo Papa. Ieri in tre regioni d'Italia, Emilia, Toscana e Sicilia, altre tre vittime sul lavoro, miseramente schiacciate. E questa striscia di sangue ormai segna l'Italia da nord a sud, non risparmia nessuno. E altre volte ho telefonato su questo tema elencando le vittime dell'anno passato e quelle dall'inizio fino adesso. Non vale più la pena. È ora davvero con forza, lo dico con forza, che chi è preposto intervenga con controlli pressanti, perché vede, le norme ci sono, non è che non ci sono, sono anche molto ben precise e dettagliate, e che purtroppo i controlli nei cantieri, nei posti di lavoro non si fanno, e continua questa orrenda morte di queste persone che al mattino escono di casa per guadagnarsi quel tozzo di pane e non fanno più ritorno. Quindi è deprimente che in un paese civile si continui ad avere questa storia. La ringrazio Grazie. Immensamente per l'attenzione. E, tante volte telefonato su questo tema. L'ultima volta ho parlato con Gad Lerner e mi ha detto: ogni volta che succede qualcosa, per favore telefoni, perché questa storia non deve più durare.
0: Grazie.
16: La ringrazio veramente dell'attenzione, ringrazio la redazione, perché è un tema che ho a cuore. Buona giornata.
0: Grazie di aver ricordato il dramma delle morti sul lavoro, che ecco, oggi per esempio in una giornata come oggi non campeggia in alcuna delle prime pagine che abbiamo citato, ma che non smette per questo di essere una tragedia quotidiana per chi li ha colpito e per le famiglie coinvolte. E credo anch'io che sia importante invece ripeterlo, anche magari così in forma episodica, perché c'è nella lista dei nomi, lo abbiamo visto anche nel caso delle guerre, nel caso delle grandi tragedie internazionali, nella ripetizione dei nomi e dei fatti. E di chi in qualche modo ha meno capacità di farsi ascoltare, un esercizio di dignità e di giustizia, non solo nei confronti delle vittime, ma anche nei confronti della collettività. Quindi grazie di questo suo intervento e passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
17: Pronto?
0: Buongiorno.
17: Buongiorno. Buongiorno dottoressa, mi chiamo Mirella, sono una docente e sì, chiamo da Roma. Il problema di cui vorrei parlare è quello del docente che si rifiuta sì, di denunciare gli studenti che l'hanno aggredito. Ora, è vero che il docente può apparire come un martire dell'educazione e un votato ad educare a tutti i costi, ma purtroppo non è così. La realtà è molto diversa. È un martire, ma per altre ragioni, perché se lui denunciasse, il poveretto avrebbe la vita rovinata per sempre. E gli spiego perché. Perché l'Avvocatura dello Stato difende i dipendenti pubblici, i funzionari pubblici, ma non difende i docenti. Per cui se quel disgraziato docente, come la precedente, che è stata precedentemente sì, certo, aggredita, denunciassero, ne avrebbero la vita rovinata per sempre. Perché un avvocato penalista costa decine e decine di migliaia di euro e ti rovina la vita per almeno 20 anni. Quindi certo, non nascondiamoci dietro un dito. Il docente è encomiabile, ma purtroppo gli studenti tendono a pensare che sotto l'ala protettrice e la cupola della scuola tutto sia possibile, perché non ci sono responsabilità. Allora, non denunciare è altamente diseducativo. La scuola è una comunità educante e come tale deve educare alla responsabilità, ma il docente è doppiamente disgraziato perché non lo può fare per due motivi. Uno, perché non entrerebbe più in aula avrebbe la vita distrutta nella comunità, e secondo perché proprio economicamente non lo può fare. Quindi in realtà i docenti se sono assolutamente abbandonati dalla società, che crea i mali però glieli fa subire e li mette in condizioni di non potersi nemmeno difendere.
0: Grazie.
17: Quindi non nascondiamoci dietro un dito, è una questione di status sociale ed economico.
0: Sì, grazie professoressa per questo intervento, che tra l'altro fa seguito a molti messaggi che stanno arrivando sul caso del professore di Parma. Allora, non ho fatto in tempo a leggere tutta l'intervista, voglio però darvi qualche dato aggiuntivo, perché la sua riflessione è una riflessione molto corretta, diciamo prendendo un generico caso di aggressione, però qui il docente precisa un aspetto, cioè lui sostiene che non si tratta di un'aggressione, perché dice l'aggressione c'è fra due persone che non si conoscono, quando una delle due non conosce la ragione per cui viene aggredita. In questo caso ci conoscevamo, perché il ragazzo faceva parte di un gruppo di studenti che il docente non conosceva direttamente, ma che insomma erano stati genericamente rimproverati poco prima per aver tirato una lattina contro un'auto. Detto questa non è stata un'aggressione, ma è stato un confronto che è degenerato in una lite fra insegnanti e alcuni ragazzi, alcuni conosciuti, altri meno. Quindi lui sostiene, al netto che probabilmente lei ha ragione, che gli si è aperta l'idea di una denuncia come una cosa massimamente complessa, però il punto è che, e vi voglio leggere il passaggio, in questa scuola sono da 6 anni, ci conosciamo bene, siccome io non sono stato toccato, e quando ho visto che si muovevano contro di me ne ho preso uno e l'ho tenuto a terra, quindi l'atteggiamento del ragazzo è stato l'atteggiamento di un ragazzo con le idee confuse, anche poco intelligente, come può essere un adolescente di 16 anni. Quindi lui non ha ravvisato che ci fossero proprio gli estremi per un'autentica aggressione, ha pensato più che si trattasse di una lite un po', come dire, forte, ma non sarebbe degenerata. Questa la valutazione che lui adduce come ragione per non aver fatto denuncia. Il problema che però lei solleva è un problema più ampio, e è un problema che vedo anche altri ascoltatori sollevano, che è quello in generale dell'aggressività degli studenti nei confronti dei professori e del clima che si crea in moltissime scuole. Un clima che ha a che fare con guardate che non siamo molto lontani dalla discussione che si faceva in Confindustria, perché se poi si va alla radice di tutti i problemi, l'energia eccetera, alla fine c'è il dramma dell'istruzione. Un paese che non investe sull'istruzione come sua prima e assoluta priorità è un paese che non solo ha la crisi energetica, ma che si ritrova non saper gestire neanche un caso come quello delle aggressioni davanti alle scuole. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
18: Sì, buongiorno, sono Elvira.
0: Buongiorno.
18: Un telefono a proposito della, tra virgolette, sconfitta della sinistra a Venezia.
0: Sì.
18: E la ragione addotta, no? Anche nelle trasmissioni di sera sui giornali, è la presentazione, la presentazione nelle liste di cittadini italiani, però di origini straniere. Ecco, si parla di errore, si parla di passo falso. Io dico che è giusto così, questa è la strada. parlano, la destra parla di, ed è un problema per tutti, quello della sicurezza. Bene, questa è la strada perché il cittadino si senta più sicuro. Integrare, aprirsi. Sono cittadini italiani che lavorano, pagano le tasse, si comportano in maniera corretta. Alcuni non si comportano in maniera corretta, ci sono le leggi, ma far capire alle persone che questa è la strada giusta. Il mondo è cambiato, dobbiamo prenderne atto. In Italia è ancora difficile, però la sinistra, secondo me, è, come dire, è quello che deve essere fatto. Stavo camminando, quindi un po' il fiatone.
0: Grazie. Grazie.
18: Ecco, no, e volevo dire un'altra cosa. Certo. Ovviamente tutto questo all'interno di un contesto, all'interno di un programma che deve essere chiaro, all'interno di una comunicazione, ecco, non in maniera così sporadica, ma la sinistra deve, è giusto che continui su questa strada, su questo tema. Certo. Ecco, io l'ho trovato una cosa veramente che mi ha rallegrato addirittura.
0: grazie e buongiorno. Grazie di questo suo intervento. Io sono molto d'accordo con lei, penso che non sia assolutamente un boomerang, come è stato definito questa mattina, la decisione di candidare dei cittadini di origine straniera. Penso, come lei dice, che sia questa la strada, e penso casomai che ci sia su questo poco coraggio e che bisognerebbe affermare con maggiore forza i diritti dei cittadini stranieri in Italia, afrodiscendenti, che sono ormai completamente integrati e che non hanno gli stessi diritti degli altri cittadini, e che sono in realtà una forza grandissima, sia da un punto di vista culturale e sia da un punto di vista della partecipazione al lavoro e alla collettività, di cui credo, insomma, privarci significherebbe davvero solo impoverirci. Però su questo trovo che la politica del centrosinistra sia sempre stata poco coraggiosa e sia sempre stata intimorita dallo spettro della questione sicurezza. La questione sicurezza, come lei ricordava, deve essere trattata con lo spirito con cui si trattano le questioni della sicurezza, cioè il rispetto della legge, non la concentrazione sullo specifico tipo di soggetto che quella legge viola o no. Noi lo abbiamo visto nel caso dell'aggressione a Modena, nel caso ultimo recente, dove c'è stato un cittadino di origine straniera che ha compiuto l'aggressione. Ci sono stati più cittadini di origine straniera che hanno contribuito a fermarla, quell'aggressione, che hanno soccorso le vittime. Quindi voglio dire, concentrarsi semplicemente sull'origine straniera dell'aggressore è segno di una comprensione molto arretrata della questione, e di nuovo del razzismo che, come dicono ormai in tanti, sembra diventato soprattutto un modo per distrarre l'attenzione e far perdere tempo, perché tutte le volte bisogna spiegare perché non bisogna essere razzisti, anziché ragionare nel bene della collettività e, perché no, pensare anche di più alla sicurezza. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
19: Pronto, sono io.
0: Buongiorno, sì.
19: Buongiorno, sono Maria Domenica da Cagliari. Telefonavo a proposito dell'intervento della Presidente Meloni sulle politiche europee, sull'andare contro e sulle cose, però secondo me sarebbe necessario che la Presidente Meloni dovesse valutare perché alcuni paesi europei, come esempio la Spagna, sono riusciti ad avere un maggiore sviluppo industriale, esempio ad affrancarsi un po' dalla dipendenza energetica, sfruttando tutte le opportunità che l'Europa ha dato su questo. E poi, insomma, noi abbiamo storicamente una incapacità di spendere i soldi europei. Io ricordo di essere stata in Grecia e avevano costruito autostrade con i fondi europei. Noi non riusciamo a fare una strada provinciale. Quindi il mio pensiero è, realmente, invece di fare un ministero sul Made in Italy, dovrebbe procurare la possibilità di fare uno staff che validi lo sfruttamento di tutte quelle opportunità che l'Europa ci dà. Cioè è davvero difficile, è poco credibile il prenderselo con l'Europa. Questo è il mio la mia riflessione sulla politica e della cosa. Dopotutto, poi per il resto sono d'accordo con lei per ciò che riguarda la poca rilevanza che si dà all'istruzione. L'istruzione, se noi non formiamo cittadini responsabili, non saremo mai in grado di affrancarci da uno sottosviluppo a cui stiamo purtroppo andando. L'ascolto.
0: Grazie, grazie di questa telefonata, e sottolineo due parole, cioè poca credibilità. Credo anch'io che questa uscita sull'Europa burocratica sia soprattutto poco credibile e collocabile casomai in un contesto, come dire, di ripresa di consenso, un consenso, come dire, tutto interno, che tra l'altro smentisce quello che è stato fino adesso l'atteggiamento di Giorgia Meloni in Europa, cioè un atteggiamento sempre molto collaborativo, molto finalizzato a farsi mediatrice, pontiera o comunque momento di scambio e anche direi player interessante tra le varie altre nazioni. Comunque questo magari più per quanto riguarda la politica estera, però per quanto riguarda le politiche economiche, lei giustamente, ma lo sollevavano come punto anche diversi editorialisti oggi, da Lepri a Manacorda, cioè non si può accusare l'Europa per le questioni che hanno una gestione nazionale. Il caso della Spagna è davvero un caso eclatante. La Spagna ha cominciato a investire sulle rinnovabili e oggi ha una percentuale di rinnovabili che noi ci sogneremo forse fra 10 anni. Allora, questo oggi leggevamo sulla energia nucleare, no? L'energia nucleare da qui, se decidessimo di partire adesso, fra 10 anni potremmo dire che abbiamo messo a punto un meccanismo funzionale sul nucleare. Ma stiamo partendo, siamo partiti, cioè, sapete quant'è che diciamo dobbiamo investire sul nucleare? Ci sono tantissimi problemi da affrontare. Abbiamo fatto un referendum che, come dire, anche socialmente ha mostrato un paese non in linea e non a favore, per cui bisognerebbe fare tutto un lavoro. Ma questo lavoro qualcuno l'ha cominciato? No. Allora noi parliamo di cose che non abbiamo neanche cominciato a fare. Quando la Spagna ha cominciato a interessarsi, a intervenire, a fare una politica attiva sulle energie rinnovabili, probabilmente anche lì sembrava che non servisse a niente, perché sono politiche di lungo periodo, di medio e lungo periodo. Noi abbiamo un problema col medio e lungo periodo. Io credo che resti scolpita nella nostra recente storia l'investimento assurdo, forse qualcuno se lo ricorderà, sui banchi a rotelle, e su cui abbiamo speso un'infinità di soldi e poi per poi lasciarli inutilizzati, perché era ovvio che banchi a rotelle in una classe, chiunque ci sia mai stato, non possono funzionare. Allora questa scarsità di comprensione della qualità degli investimenti è l'indice di nuovo di una scarsità del capitale umano, e il capitale umano, torno sul punto dell'istruzione, che è considerato sempre l'ultimo capitolo di un discorso più ampio, e invece è il primo. Chi non parte dall'istruzione, chi non investe nell'istruzione, poi si troverà a cascata salari più bassi, un lavoro più povero e un'economia più stagnante. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
20: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
20: Buongiorno, sono Gerardo da Germania, seguo quello che stava dicendo, cioè sì. Per uscire dalle crisi ci vuole visione, ora visione del futuro, no? Naturalmente, sì. Quindi indirizzare per tempo gli investimenti, le ricerche, eccetera. Ora, ieri la Ferrari ha introdotto una vettura elettrica, se ricordo bene il prezzo è 550.000 euro. Allora ci ho riflettuto e ho detto ma questa è proprio la strada sbagliata per far uscire l'industria automobilistica dalla crisi. E ancora una volta la visione di Musk, che può essere antipatico eccetera, ma la visione di Musk non è stata seguita. Cioè l'industria automobilistica deve smettere di perdere tempo a inseguire vetture elettriche, super o altre cose, perché la mobilità del futuro non è sulla proprietà privata dell'automobile, cioè ci sono concetti molto più moderni. Certo. Musk stesso ha fermato la produzione dei modelli di lusso e ha indirizzato ricerca e sviluppo sugli umanoidi, e credo che è quella che l'industria automobilistica europea dovrebbe fare. Cioè la vettura privata non ha un futuro. Il mercato delle vetture non si può rivitalizzare con questa scelta delle ibride, che sono assolutamente una cosa sbagliata, vetture ibride, motore a combustione, modelli più belli, eccetera. Bisogna pensare al futuro, e l'umanoide sicuramente ha un mercato, che in Cina per esempio ora stanno producendo e li stanno vendendo degli umanoidi per fare le pulizie delle case, ma non solo le pulizie, cioè che apparecchiano la tavola, eccetera.
0: Sì,
20: dovrebbero
0: sì.
20: Indirizzarsi su questo.
0: Grazie. Sì, dalla Germania chiaramente la prospettiva sulla industria automobilistica è molto interessante, e tra l'altro è anche simile alla nostra. Anche la Germania tra l'altro ha dei ritardi, e sono d'accordo con lei. Allora il caso ora, pur non essendo un'esperta diciamo del settore automobilistico, però come dire, alcune questioni fondamentali credo che siano anche un po' di buon senso. C'è stata la battuta di Cordero di Montezemolo a margine dell'assemblea di Confindustria a proposito di questa elettrica nuova Ferrari, che dice: questa sicuramente è una macchina che i cinesi non ci copieranno. Ecco, il punto è questo, che ragionare sulla mobilità significa rendersi conto che per esempio nelle nostre città, in particolare nelle città europee, la mobilità è già cambiata, sono tantissime le auto elettriche di fabbricazione cinese che hanno invaso i nostri mercati, e in cui anche la nostra partecipazione come livello di indotto è molto ridotta, perché delle volte anche cioè noi siamo un'economia che anche ha molto investito sull'indotto, invece il mercato cinese ci sfugge completamente, non solo nel tipo di fabbricazione, nel tipo di realizzazione di vetture, ma anche nel tipo di gestione, perché aumentano le possibilità di affitti temporanei, di noleggi quotidiani, settimanali, mensili. L'offerta è diventata talmente vasta, e appunto chi vive nelle grandi capitali europee lo sa, che è praticamente inutile acquistarla un'auto. Quindi tutto questo genere di valutazioni sono di nuovo delle valutazioni che non si possono fare in modo come dire separato rispetto a questioni più grandi, no? Perché di nuovo torniamo al problema energetico, torniamo al problema di come far marciare queste industrie che sono chiaramente energivore, per cui non possiamo più ragionare per compartimenti stagni, dobbiamo imparare a ragionare in modo più aperto e più connesso. E in attesa che appunto i robot faranno tutto il lavoro per noi. Questo sembra, come dire, uno scenario futurista e futuribile, ma come sappiamo non è così, e chi torna dalla Cina già lo racconta. I robot sono praticamente dovunque. Abbiamo tempo per ancora una telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, sono Francesco da Roma e mi riallaccio un po' al discorso appunto della transizione energetica. Sì. E vorrei appunto tirar fuori qualche informazione interessante sul vero impatto che questa transizione energetica ha sul mondo. In realtà oggi abbiamo investito ad oggi 5 trilioni di dollari. 5 trilioni di dollari sono 5 mila miliardi di dollari in pale e pannelli solari nel mondo, e questo ha portato a decarbonizzare circa il 3% della nostra economia, perché se ascoltate quello che dice lo stesso Scaroni, che insomma se ne intende della materia, in realtà il fotovoltaico e il solare e l'eolico contribuiscono per il 3% oggi, dopo tutti questi investimenti, soltanto per il 3% all'approvvigionamento energetico mondiale. Quindi è un risultato molto modesto. Sì. Però questo però è qualcosa che ha avuto un impatto enorme sulle nostre economie. L'Europa ha sacrificato moltissime delle sue produzioni per cercare di andare dietro l'elettrificazione, abbiamo rinunciato a investire questi soldi in attività più utili, come rendere per esempio più efficienti l'utilizzo del petrolio, delle fonti fossili, e si è creata a mio avviso anche una speculazione molto pericolosa, perché questa ossessione di adesso di piantare pale e pannelli sul territorio, anche provocando anche dei danni molto importanti a luoghi oggettivamente di pregio che abbiamo in Italia, che sono posti unici al mondo, è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Io credo che questa cosa vada affrontata con più raziocinio, e non possiamo andare avanti a pensare che la salvezza del mondo sia in particolare il solare e l'eolico, perché i risultati che portano effettivamente a livello di decarbonizzazione sono assolutamente marginali. Tra l'altro l'Italia inquina per lo 0,7% sul mondo, l'Europa per il 6%, quindi sicuramente non abbiamo, diciamo, cambiato il destino climatico del mondo, però abbiamo cambiato certamente il destino economico dell'Europa, dell'Italia, e stiamo purtroppo anche compromettendo in maniera molto grave i nostri territori agricoli, i nostri crinali, e questo è qualcosa di inaccettabile. Grazie.
0: Allora, devo darle ragione sul fatto che le rinnovabili non sono la soluzione al problema energetico in senso assoluto. Allo stesso tempo, lo sviluppo che viene dalle rinnovabili è chiaro che può favorisce un circuito di differenziazione dell'approvvigionamento energetico che non può rimanere confinato ai carboni fossili, perché abbiamo visto quanto la situazione anche lì non garantisce alcuna sicurezza nel lungo termine. Allora è chiaro che si tratta di soluzioni che ciascuna di per sé non può essere risolutiva, non può esserci solo petrolio, non ci può essere solo solare, però se non affrontiamo, è chiaro che questo è un percorso anche costellato di errori, come tutti i percorsi, come dire, che hanno una tensione verso il progresso, però se non si fanno delle politiche coerenti e non si ha una visione anche un pochino sul lungo termine, anche sul gas, non ci possiamo limitare a arrenderci allo strapotere del petrolio e del gas. Io questo credo che sia, anche perché c'è un altro discorso, cioè tutto quello che comporta una ricerca. Delle volte la ricerca legata allo sviluppo di determinati settori delle rinnovabili ha portato altri sviluppi, ha portato altre anche idee. Allora, questo sarebbe un lungo discorso e mi auguro che possiamo riprenderlo nelle prossime puntate. Noi per oggi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Fabrizio Paccione, in redazione Manuel De Lucia, Filippo Travaglio e Alessio Palma. Dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata da RaiPlay Sound e le principali piattaforme. A domani.
3: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto qualche giorno fa che bisognerebbe fare più figli, così non avremmo bisogno di tutti questi immigrati che servono a tenere in piedi l'economia italiana. Ovviamente non è così semplice, anche per il semplice fatto che se anche si facessero più figli da domani, forse fra 20 o 30 anni potremmo cominciare a ridurre il numero di immigrati, ma anche i numeri non sostengono questa tesi. Questo dibattito sulle cause però della crisi demografica, sulle sue conseguenze economiche, inizia a diventare sempre più visibile. Il Financial Times ha pubblicato un'analisi in cui sostiene che la diffusione degli smartphone può spiegare almeno l'accelerazione della crisi demografica negli ultimi 10 o 15 anni. Ci sono più cellulari in mano a tutti, le nostre vite diventano digitali, questo cambia le relazioni umane e si riduce la propensione a fare figli. È un dibattito più complesso di così, ma sempre più urgente, perché senza figli non c'è crescita economica, senza crescita economica non ci sono i soldi per sostenere una popolazione che invecchia e ha bisogno di più cure. Ne parliamo a Revolution.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
5: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
6: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Oltre la linea gialla, Israele avanza via terra in Libano contro Hezbollah, appello del Papa per Gaza, Stati Uniti-Iran si continua a trattare, ma sale la tensione.
4: Europa, gigante burocratico, faccia meno e meglio. Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria, il nucleare alla nostra portata. Orsini, salari troppo bassi, liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita.
3: Lavoro, 3 morti in un giorno solo tra Lucca, Catania e Reggio Emilia, protestano i sindacati.
4: Ioanna degli Incanti, nuovo romanzo di Simona Lo Iacono, vicenda di una monaca carmelitana processata dall'Inquisizione. La nostra intervista all'autrice.
3: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. Si rinfiamma la guerra tra Israele e Libano, è saltata definitivamente la tregua. 31 le vittime degli ultimi raid di Tel Aviv, che ha lanciato una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah. La corrispondente a Gerusalemme.
5: Hanno percorso i sentieri a ridosso del fiume Litani, i militari israeliani, superato quella linea gialla in territorio libanese che delimita un'ampia zona cuscinetto lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Un'operazione difficile, rischiosa, perché i miliziani di Hezbollah, nonostante settimane di bombardamenti, sono ancora una minaccia. Ma il premier Netanyahu la sera precedente lo aveva detto: allargheremo l'operazione contro il nemico alle porte. Poi, ieri in serata, prima della riunione del gabinetto di sicurezza, ha rivendicato i progressi compiuti. Durante il giorno, cartine alla mano, ha tenuto una lunga riunione con il ministro della difesa Katz e il capo dello Stato Maggiore Zamir. I bombardamenti erano cominciati la sera prima, a sud del Libano, ma anche valle della Bekaa, a est, verso il confine con la Siria. Il Ministero della Salute libanese a fine giornata ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati almeno una trentina. In serata, quando tutta la tensione poi era rivolta al fronte nord, è arrivata la notizia di un attacco mirato a Gaza. Nel mirino, Mohammed Odeh, nuovo capo del braccio armato di Hamas, ucciso nello stesso quartiere del suo predecessore a Gaza City il 7 di ottobre. Era il capo dell'intelligence di Hamas e per questo, per Israele, andava eliminato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
4: E si è soffermato sulla drammatica situazione a Gaza e il Papa da Castel Gandolfo. Leone è anche tornato a parlare di guerra e di intelligenza artificiale dopo la pubblicazione della sua prima enciclica. Sentiamolo.
6: Penso che sia molto importante continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA senza pensare alle vite umane che sono vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello.
3: Rientreranno alle 9.15 a Fiumicino con un volo da Tripoli via Istanbul i 7 italiani della flottiglia di terra fermati a Sirte nella Libia centro-settentrionale. Lo conferma la stessa missione umanitaria.
4: Resta sempre aperto sullo sfondo il dossier Iran in bilico, la tregua con gli Stati Uniti. Trump farà il punto nelle prossime ore. La corrispondente.
7: Si terrà oggi alla Casa Bianca la riunione di governo che Trump aveva convocato inizialmente nella residenza di Camp David, dove è stato solo una volta durante il suo secondo mandato. Scenario in passato di importanti accordi di pace, programma cambiato per possibile maltempo. È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi, definiti di autodifesa, delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano Rubio dice però che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a raid su Beirut per non compromettere i negoziati con l'Iran. Torna intanto in primo piano la salute del presidente, che all'ospedale militare Walter Reed si è sottoposto alle visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth ha assicurato: tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Sul conflitto medio orientale è tornato il ministro degli esteri italiani durante l'evento a Roma Coopera, la conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo organizzato dalla Farnesina.
8: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare, deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
4: A Roma all'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare e di nucleare, sottolineando la massima attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie.
9: Abbiamo dimostrato che anche quando si parte da posizioni diverse ci si può a un certo punto scoprire una squadra.
10: Giorgia Meloni incassa gli applausi e ringrazia gli industriali con una richiesta: aprire un cantiere comune per riformare la burocrazia. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la Presidente del Consiglio punta dritto all'Europa. Gigante burocratico, avverte, deve fare meno ma meglio, perché, le parole della Premier, la burocrazia non può sostituirsi alla politica. Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito. È piuttosto la visione della Presidente del Consiglio, che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Spiega: non è un cambio di rotta sulle spese per la difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
9: Vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
10: Federica Ionta, GR3.
3: Anche il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sollecita l'Europa cambiare direzione, riducendo la burocrazia e i costi dell'energia. Serve un patto, dice, per la crescita italiana.
11: Troppa burocrazia, troppi vincoli, costi energetici troppo alti. È la trappola in cui si è ingabbiata l'Europa, che rischia la desertificazione industriale dopo aver spalancato le porte alla manifattura cinese. È l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Orsini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
12: Vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
11: Fondamentale ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto
12: dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente.
11: Sini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
12: Vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
11: Fondamentale ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto
12: dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità a zero emissioni, che le rinnovabili, pur necessarie, non possono garantire.

0: area crescita, scuola e sanità. Infine il tema dei bassi salari.
1: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
0: Gelsomina Testa, GR3.
2: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni ai temi economici emersi dall'assemblea di Confindustria, con le opposizioni che ricordano all'esecutivo di essere in carica da 4 anni e la maggioranza a sottolineare la sintonia con gli industriali.
3: Il centrodestra si mostra in sintonia con le imprese, da Forza Italia in particolare piena condivisione sul nucleare. Fratelli d'Italia accelera sulla legge elettorale, nuovo testo entro giugno, e attacca il campo largo per aver disertato l'assemblea di Confindustria. Augusta Montaruli.
4: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia vanno avanti nel sostenere imprese, lavoratori, famiglie.
3: La Lega batte il tasto di sempre necessario, insiste il Carroccio, tornare a poter acquistare i combustibili dalla Russia. Musica opposta per il centrosinistra. Sinistra. Nel PD Elly Schlein, che ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez, ricorda che il governo è in carica da 4 anni e la propaganda non produce alcun effetto sulle bollette. Francesco Boccia.
5: Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi.
3: E proprio su stipendi e bollette, dice su Repubblica Matteo Renzi, vinceremo le prossime elezioni. Per Giuseppe Conte, 5 Stelle, quello in cui vive la premier è un mondo di fantasia. Vasco Pirri, GR3.
6: La piaga delle morti bianche in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia, 3 incidenti sul lavoro nel giro di poche ore.
7: Ad ucciderli i macchinari che conoscevano, con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio.
8: Tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
7: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR3.
2: Gli scontri che hanno preceduto domenica il derby di Torino, altri 2 ultra finiscono in manette mentre vengono rimessi in libertà i primi 8 che erano stati arrestati lunedì. Per loro il giudice ha disposto la presentazione alle forze di polizia 2 volte a settimana. Intanto resta in prognosi riservata il tifoso juventino di 36 anni, rimasto gravemente ferito.
6: Allerta caldo in Italia, in particolare al centro-nord, bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città, domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. La fa precoce tocca anche altri paesi europei, oltre 10 gradi sopra la media dalla Gran Bretagna alla Francia, 11 persone morte, 2 per un malore, le altre annegate nel tentativo forse di rinfrescarsi.
2: In chiusura i libri, dopo il successo di Vir di Mura, Simona Lo Iacono torna con Johanna degli Incanti, un altro romanzo potente al femminile che l'autrice sta portando in tour per l'Italia. Ieri presentazione a Roma, oggi a Milano l'intervista.
9: Storia e immaginazione, come nasce la sua protagonista?
10: Nasce dalla scoperta di una nota a piedi pagina di un saggio sull'Inquisizione che raccontava la storia di Giovanna de Aosta o Giovanna de Siracusa. Le notizie arrivavano dall'Inquisizione spagnola e da lì ho appreso la storia di questa donna prodigiosa che ebbe la grande capacità di trasformare un opificio, una cartiera, in una stamperia, cioè in una moderna casa editrice.
9: Perché ha scelto di stampare proprio Don Chisciotte? Che cosa rappresenta per lei?
10: È l'antieroe per eccellenza e quindi in qualche maniera rappresenta l'immaginario di Giovanna.
9: È un romanzo anche proprio sul narrare storie dentro storie. Ha amato Le Mille e Una Notte?
10: Sì, tantissimo. Io sono una grande ammiratrice di Shahrazad. Penso che siano le storie che diano il coraggio di vivere, perché nella storia noi ci vediamo in qualche modo riflessi e troviamo senso e significato, la direzione verso quale andare.
9: Francesca Cosentino, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Massimo Chiadroni, Massimiliano Savino.
6: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo giornale alle 10.45. Da Andrea Donate e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
12: È un una firma che ci

0: unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Meteo Radio.
6: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Pagina 3.
10: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:38 secondi, oggi è mercoledì 27 maggio. Stiamo facendo delle puntate molto musicali in questi giorni, ricorre il centenario di Miles Davis ed è venuto a mancare un grande jazzista come Sonny Rollins. Lo dicevamo appunto ieri perché ieri abbiamo avuto una notizia, ma oggi prevedibilmente e in maniera ovviamente benemerita di Sonny Rollins si parla su tutti, si scrive su tutti i giornali, per esempio sul Manifesto c'è un pezzo di Luigi Onori: spiritualità e musica sono molto vicine, servono a cercare il senso più profondo dell'esperienza. Era il 1971 e un allora 41enne Sonny Rollins rispondeva alle domande di Melody Maker. Nel 2006 il grande sassofonista afroamericano così spiegava il suo approccio alla dimensione religiosa. Sin da giovane ho creduto a una forza naturale che ci guida. Uno spirito religioso è in me, faccio yoga, questo mi ha aiutato a vivere e a non farmi sopraffare dal materialismo. In realtà, insomma, una certa disciplina e un uso del corpo hanno aiutato poi Sonny Rollins, dopo insomma, una fase di dipendenza da sostanze, a liberarsene e a tornare padrone di sé. Lunedì scorso, continua il pezzo sul Manifesto, nella casa di Woodstock, dove si era trasferito nel 2013, appunto è morta a 95 anni Sonny Rollins. Serenamente, sembra, e per un artista intimamente spirituale come lui è molto probabile che il suo passaggio sia stato lieve. Del resto le sue apparizioni pubbliche comunque si erano arrestate già nel 2012, si era ritirato ufficialmente a 84 anni nel 2014 dalle scene, come era appunto il suo stile sassofonistico, scelse l'improvvisazione tematica di cui sarà sempre un maestro. Un suono straordinariamente perfetto, potente, rotondo, scultoreo, e un fraseggio intimamente ritmico non legato ai patterns. Divenne quasi subito un colosso del sassofono che seppe esaltare anche i ritmi caraibici. Rollins dimostrò al mondo che si poteva essere enormemente creativi e vivere in splendida forma. Questo da un certo momento in poi, dicevamo, della sua vita, demolendo dopo appunto la mitologia del jazz e dei suoi eroi autodistruttivi. Lui appunto si salvò. La sua continua e perfezionistica ricerca del suono lo porteranno ad album sublimi e impegnati, per esempio Freedom Suite del 1958, Global Warming del 1998, quasi 70 anni di carriera, 60 album da leader. Alla domanda, la domanda impossibile: che cos'è il jazz? E lui rispondeva, provava a rispondere: è la vita espressa attraverso la musica. La vita, lo sappiamo, cambia di secondo in secondo, di attimo in attimo. Il jazz, da questo punto di vista, imita la vita. La vera musica jazz muta di nota in nota. Quando suono il mio strumento non riesco mai a suonare la stessa nota due volte nella stessa maniera, proprio come accade nella vita. Ogni momento è un nuovo principio, no? Non ci si bagna due volte nello stesso fiume, ma questo sia perché, diceva Borges, ecco, mi ricordo questa cosa interessante, perché è duplice, sia perché ovviamente il fiume passa e non è mai lo stesso, come vuole il motto presocratico, ma anche perché noi cambiamo, siamo noi il fiume che non è mai lo stesso, via via appunto che ci immergiamo secondo dopo secondo o stagione dopo stagione in quello che già non è più lui lo stesso fiume. Però a volte bisogna avere, diciamo, il coraggio, no? Quando non si riesce a cambiare e si vorrebbe cambiare, questo vale appunto per l'arte, ma vale per la vita in generale. Sto per, insomma, raccontare forse uno degli eventi legati alla vita di Sonny Rollins che più ha colpito chi ha seguito le sue vicende. Appunto, quando non si riesce a cambiare come si vorrebbe, si può fare una pausa, ci si può mettere, ci si può quasi mettere da parte in maniera quasi religiosa, a proposito di spiritualità, esercitarsi alla propria arte lontano da tutti. Cioè, di cosa sto parlando? Per chi non lo sa, nel 1959 Sonny Rollins prese una decisione drastica. Non era più soddisfatto del suo suono, nonostante gli apprezzamenti, nonostante il successo, però continuare a suonare come stava suonando, proprio dal punto di vista della vita, questo lo dicevamo ieri e l'altro ieri rispetto a Wittgenstein, che diceva sì, bisogna provare a formulare per un filosofo anche una cattedrale di pensiero, ma la formazione del pensiero filosofico non è del tutto sganciato dal modo in cui viviamo, non è soltanto il pensare, è anche il vivere. E allora, beh, nel caso di Wittgenstein, andò a insegnare in una scuola elementare, fece altri mestieri che non avevano a che fare con la filosofia accademica prima di tornarvi. Nel caso di Sonny Rollins, come risolse appunto questo problema nel 1959, nonostante il successo, ed è più difficile farlo mentre hai successo, decise di ritirarsi dall'attività pubblica per lavorare in un modo completamente nuovo. Non volendo disturbare i suoi vicini d'appartamento, cominciò ad andare ogni giorno in un angolo isolato sotto il ponte di Williamsburg, esercitandosi fino a 16 ore al giorno, anche con la pioggia battente, anche con il freddo degli inverni di New York. Questa fase della sua vita, due anni appunto della sua vita, ispirò, cioè poi uscì da questo isolamento, tornò al mondo, tornò ai concerti, tornò alle incisioni, però insomma per quei due anni furono due anni appunto di ritiro, tra l'altro interessante perché ritiro in un angolo di Williamsburg, quindi comunque sia sempre nel cuore di una delle città diciamo più centrali della scena mondiale, vale a dire New York, e uscì con nel 1961 pubblicò appunto il titolo dell'album emblematico The Bridge, che ebbe un grande successo, anche se forse non rappresentò una vera storia nella musica jazz. Tra l'altro questa storia ovviamente ha ispirato tante altre storie, anche un episodio dei Simpsons, dove appunto c'è questo personaggio gengive sanguinanti Murphy, che è appunto ispirato a Sonny Rollins. È diventato un'istituzione a New York. Adesso siamo passati al Post, c'è anche un bel pezzo su Avvenire, appunto la spiritualità di Sonny Rollins, l'avevamo accennata, quindi in maniera sensata poi Avvenire si concentra su questo, ma non solo. Sul Post leggiamo: diventato un'istituzione a New York, nel tempo è cresciuto un piccolo movimento che chiede di dedicargli appunto il ponte di Williamsburg. Sarebbe bellissimo se il ponte di Williamsburg si chiamasse ponte Sonny Rollins, un ponte musicale, no? E dedicato appunto a Sonny Rollins e all'arte meravigliosa del jazz. Quindi, insomma, ricapitolando, lo trovate un po' su tutte le pagine culturali dei giornali, notizie su Sonny Rollins. Vi annuncio che questa puntata musicalmente sarà una puntata musicale anche nelle prossime, diciamo, nei suoi prossimi momenti. C'è il pezzo del Post, c'è il pezzo di Luigi Onori uscito sul Manifesto, e vi segnalo anche un pezzo molto bello, sempre su Sonny Rollins, di Massimo Iondini, oggi su Avvenire.

0: E c'è un ascoltatore che non si firma, che ha già riconosciuto il piano, e ci ha scritto Bill Evans, punto esclamativo. Infatti il brano di oggi è Gloria Stepp. Il brano è scritto da Scott LaFaro, che qui suona il contrabbasso, ma c'è appunto Bill Evans, perché si tratta del Bill Evans Trio, al pianoforte, Paul Motion alla batteria. Questo è un pezzo del 1961, ci accompagnerà in questa puntata di Pagina 3, mentre qui con noi Pietro Del Soldà per Tutta la città ne parla, a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Nicola, buongiorno. Allora, ha suscitato grande sdegno in questi giorni, anche un po' di sgomento, l'immagine di quei ragazzi di un istituto superiore di Parma che ha aggredito il proprio professore, no? E lui reagisce, si difende. E oggi c'è una bella intervista che è stata letta da Francesca Sforza, prima pagina, al professore, che dice però: io non li denuncio, non sporgo querela, un po' perché dice non è giusto che lo Stato lasci a me questo ruolo, ed è una questione, se vuoi, giuridica. Però rimane il grande tema della cosa del fare un professore contro la violenza dei suoi studenti, un'aggressione che non ha provocato danni, però ha mostrato un grande, enorme disagio. Il professore dice: dal punto di vista educativo io ho reagito e questo è tanto, i ragazzi sono stati sospesi per 30 giorni dall'istituto. Il tema però, senza entrare troppo anche nei dettagli di questa vicenda che assomiglia a tante altre, è il limite anche nel contenimento dell'aggressività, nella comprensione della gravità di quel che ci si sta facendo, e poi anche nel rapporto tra istituzioni, scuola e giustizia, in questo caso nel contrasto a un fenomeno, la violenza giovanile, che va più che lanciato come un allarme, compreso, noi crediamo, no? Quindi proveremo a entrarci dentro con gli strumenti, come al solito, di Tutta la città ne parla, con la competenza e l'esperienza dei nostri ospiti. Però diteci anche la vostra, noi ci siamo in diretta dalle 10. Grazie Nicola.
0: Grazie, più che mai oggi, appunto, riguardando poi le esperienze personali possono essere messe in gioco, saranno interessanti i messaggi che arriveranno, 335-5634-296, sia per indirizzarli alla città e sia appunto qui a pagina 3, mentre continuiamo la conduzione dopo aver parlato di Sonny Rollins. Vi segnalo, insomma, per gli amanti della filosofia, ma non solo, su diversi giornali si parla della scomparsa del filosofo Gennaro Sasso, scomparso ieri a quasi 98 anni. Ne scrive Antonio Agnoli, filosofo di prim'ordine ma anche storico di altissimo livello. E poi appunto ci sono i commenti, e qui anche potete andare un po' su tutti i giornali ma anche in rete, sull'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, che mette molto in guardia più che sull'uso dell'intelligenza artificiale, insomma su qualcosa che ormai è abbastanza chiaro, cioè il fatto che ci sia una vera e propria oligarchia, cioè uno strumento potentissimo è in mano a poche persone, e quando le cose sono in mano a poche persone questo ha poco a che fare con la democrazia. Chiara Cordelli su Domani scrive: nella sua prima enciclica Papa Leone XIV ha sottolineato un punto importante che tocca il cuore della democrazia, cioè il problema dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali, che non riguarda soltanto il rischio di un futuro distopico, un mondo in cui milioni di persone, cioè quindi tutta la faccenda del lavoro in cui i conflitti rischiano di moltiplicarsi, anche l'uso bellico dell'intelligenza artificiale. Il problema è più radicale però, cioè la perdita collettiva di controllo sul futuro, indipendentemente da qual è il futuro che si desideri. Il Papa ha sottolineato il carattere oligopolistico del mondo tecnologico, e dove ci sono appunto pochi privati a controllare lo sviluppo delle tecnologie, beh allora lì sono guai, c'è proprio un'usurpazione di quello che dovrebbe essere un potere sovrano, un potere pubblico. E insomma, quando ci sono queste usurpazioni, cioè quando dall'oligopolio si passa all'oligarchia, e quando appunto questa spoliazione di capacità decisionale gestita dai rappresentanti dei popoli viene appunto spezzata, beh, poi dall'oligarchia si può arrivare alla tirannide. Si parla proprio appunto di usurpazione di potere. Quindi l'enciclica è molto interessante, se si vuole è anche in linea per certi versi con i conflitti che ci sono stati fra Leone XIV e, potremmo dirla, la dottrina Trump, che invece è completamente opposta per quanto riguarda l'uso delle grandi tecnologie. Dicevo, si trova un po' su tutti i giornali, i commenti. Noi abbiamo scelto questo di Chiara Cordelli, che trovate oggi su Domani.

insomma, si parla di giganti delle arti, lo si fa poi soprattutto quando, come nel caso di Sonny Rollins, muoiono, quindi gli si deve fare il coccodrillo, ma in realtà ce ne sono di ben vivi, scalpitanti e anche viaggianti. C'era una rivista musicale che qualche anno fa scriveva un articolo sui 40 buoni motivi per amare Bob Dylan, e uno di questi motivi è "is coming to your town", cioè sta arrivando nella tua città, perché è perennemente appunto in giro, ha 85 anni, ha compiuto 85 anni lo scorso 24 maggio e c'è, è uscito un pezzo davvero molto divertente ma anche molto esatto su rockall.it, quindi andiamo in rete, di Lucia Mora, che dice: guardate che per apprezzare Dylan non dovete prenderlo troppo sul serio, Bob Dylan taglia il traguardo degli 85 anni, una ricorrenza che attirerà la consueta sfilza di celebrazioni, eppure 50 anni di esegesi dilaniana dovrebbero aver insegnato che il menestrello, ecco altra forma retorica di cui lo stesso Dylan non ne potrà più, non ama le agiografie perché corrono spesso il rischio di mancare il bersaglio per via di un equivoco di fondo. Prenderlo troppo sul serio, cioè ridurre Dylan a una figura rigidamente monumentale, significa ignorare proprio la linfa vitale che scorre in tutta la sua opera. Dylan non è soltanto un profeta prestato al folk, è un trickster. Cioè è un maestro dell'assurdo e del grottesco. Fin dai suoi esordi nei club del Greenwich Village, l'umorismo, l'ironia erano più che elementi di colore, qui appunto la dice bene Lucia Mora, erano strategie retoriche, erano scudi difensivi e lenti deformanti per raccontare la realtà. Per comprendere la componente anche comica in Dylan bisogna risalire al suo DNA musicale, cioè prima di scoprire il simbolismo francese o la Beat Generation, il giovane Robert Zimmerman si nutre della tradizione folk e blues americana, in cui l'arguzia è proprio l'esagerazione, racconti popolari esagerati sono elementi strutturali. Il veicolo principale di questa prima fase è il talking blues, cioè una forma di ballata semiparlata, ma per esempio, no, in Motor Psycho Nightmare Dylan utilizza la satira politica e il surrealismo quotidiano per smontare la paranoia anticomunista dell'America maccartista. L'approccio è proprio un approccio, scrive Mora su rockall.it, slapstick, cioè il genere comico basato sull'esagerazione fisica e visiva, quello di Charlie Chaplin, Stanley Olio, Buster Keaton. Per esempio qui in questa canzone il protagonista è un antieroe confuso che cerca comunisti sotto il letto e finisce per fuggire da una fattoria inseguito da un suocero armato, come in una comica del cinema muto. Tra l'altro se la prende sì con l'America del maccartismo, ma anche ridurre Dylan, diciamo, a un santino progressista sarebbe assolutamente sbagliato, dove è un po' come la fisica quantistica, non puoi sapere quale sarà la sua posizione. È un rivoluzionario, sì, però è anche uno che si è imbevuto molto della tradizione, l'ha fatta rivivere in forme nuove ma anche in forme antiche. Tra il 65 e il 66, continuo con il pezzo perché è bello, con la trilogia Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, l'umorismo di Dylan subisce una mutazione chimica e letteraria. Sotto l'influenza di sostanze psichedeliche, della lettura di Rimbaud e delle tensioni della celebrità, la comicità diventa caustica, cerebrale e profondamente ironica. Per esempio in uno dei suoi brani La scoperta dell'America viene riscritta come un viaggio delirante in cui il capitano Arab, che richiama l'Acab di Moby Dick, si ritrova a che fare con la polizia, con parcheggiatori abusivi e ristoratori folli. Oppure ancora il grottesco, avanzando nella sua bibliografia, dove appunto c'è una coesistenza di elementi spaventosi e ridicoli, sublime e basso corporeo. Alcuni brani funzionano come giganteschi carnevali dove ci sono personaggi anche storici, letterari e biblici, da Cenerentola ad Einstein vestito da Robin Hood, il fantasma dell'opera, Caino e Abele, che vengono strappati al contesto solenne e inseriti in un circo di freaks. Vabbè, ma anche Highway 61 Revisited comincia dalla rivisitazione in chiave metropolitana del mito, diciamo, di Abramo. E poi ancora via via che si va avanti, qua arriviamo in Rough and Rowdy Ways, che è il suo ultimo album, emerge con forza nella sua produzione tardiva il grottesco. Un esempio si trova in Islands, che è il brano che chiude, brano di 16 minuti che chiude Time Out of Mind. L'album è descritto come
un trattato oscuro sulla mortalità e la fine dell'amore, eppure nel mezzo di questa atmosfera malinconica, desolata, cupa, Dylan inserisce una lunghissima sequenza comica ambientata in un ristorante di Boston. Sembra non c'entrare nulla. L'interazione fra il narratore e la cameriera è un pezzo di bravura umoristica che è basato sull'incomunicabilità. Il protagonista chiede uova sode, la cameriera risponde che non le fanno, poi lei lo accusa di non leggere autori contemporanei e gli chiede di disegnarle un ritratto. Lui disegna una donna con una seggiola attaccata alla testa. Poi il dialogo si arena in battute taglienti e fredde che ricordano il teatro di Samuel Beckett, cioè l'umorismo diventa l'unica reazione possibile di fronte alla vecchiaia e alla alienazione. Ha una natura Dylan intrinsecamente contraddittoria e quindi insomma smetterla, questo è il sunto, dicevo, del pezzo, di prenderlo troppo sul serio è il più grande atto di rispetto, di omaggio, di riconoscimento che si possa attribuire a questo artista che ha trascorso tutta la vita a sfuggire alle definizioni altrui. Insomma, potremmo dire forse che Dylan sa che l'apocalisse è vicina, ma sa anche che mentre il mondo crolla non c'è motivo per non farsi una risata. Lunga vita Bob Dylan, questo pezzo è uscito su Roccole a firma di Lucia Mora, e se volete appunto lo trovate online.

Allora, potremmo dire che dalla musica, che è un'arte che si sviluppa in maniera, diciamo, invisibile, intangibile, seppure ovviamente prodotta insomma, da elementi tangibilissimi, a ciò che invece è proprio tangibile, toccabile, arte che si tocca, vale a dire il ricamo, la ceramica, la cucina, forme d'espressione complesse in cui gesto, tempo e materia si intrecciano. È uscito un libro che fondamentalmente cerca di rimettere la riflessione o meglio rendere di nuovo centrali quelle che sono considerate delle arti minori, che minori non sono per nulla. Il libro di Domitilla Dardi si intitola Cucire Universi, è uscito per Einaudi, e ne scrive Federica De Paolis su Tutto Libri. Nel suo splendido saggio, così inizia il pezzo, Cucire Universi, Domitilla Dardi invita a ripensare le pratiche tradizionali del fare, come il ricamo, l'uncinetto, la ceramica e persino la cucina, cioè non come semplici attività domestiche o artigianali, ma come veri e propri linguaggi progettuali capaci di costruire mondi, anche capaci di costruire relazioni e dunque capaci di costruire identità. Queste pratiche, spesso relegate per secoli a una dimensione marginale e femminile, emergono in questo libro invece come forme di espressione complesse in cui gesto, tempo e materia si intrecciano, è proprio il caso di dirlo, si intrecciano in modo significativo. Il libro prende inizio evocando la figura di Konradin von Clausewitz, madre del protagonista, del barone rampante di Calvino, figura secondaria eppure maestosa, artigiana nel ruolo di madre e moglie, è destinata a occuparsi di pizzi e crinoline invece che dar sfogo invece per dar sfogo al suo ingegno decide di ricamare un'immensa tovaglia di scene di battaglia. Basti pensare anche a Penelope di Ulisse. Da questo punto di vista spazia, inventa come Paolo Uccello, lascia un segno. Altresì incontriamo un leggendario attore shakespeariano fotografato nel lato di ricamare, quindi insomma il ricamo non soltanto una prerogativa femminile, fino a imbatterci in Rosie Grier, guardia del corpo di Kennedy, che passava le serate di poker impegnandosi nel punto a croce. Dardi si imbatte, cioè l'autrice di questo libro, con la sua scrittura intima e luminosa, in decine di esempi, frecce al suo arco per dimostrare che, appunto, come dicevamo prima, le cosiddette arti minori non hanno nulla da invidiare a quelle accreditate come maggiori, e sottolinea che l'arte non è una questione di genere, tutt'altro. Il ricamo è molto più che una tecnica decorativa, è una scrittura lenta, fatta di fili e di pazienza. Ogni punto è una scelta, ogni trama è una possibile narrazione. In passato era uno strumento di educazione e trasmissione culturale, oggi viene riscoperto anche in ambito artistico e contemporaneo. Davvero è anche un'educazione alla pazienza, al ritmo, a un'eventuale lentezza, per quanto appunto certe volte le mani delle ricamatrici si muovevano con una grande velocità. E poi davvero chi ha visto ricamare, chi ha visto poi il prodotto fatto, un fazzoletto, una federa ben ricamata a mano, davvero avrebbe difficoltà a non considerarla, se fatta bene, se fatta a regola d'arte, appunto una forma d'arte. Ma interessante anche come questo, come scriveva l'autrice del pezzo, poi crei identità e crei relazioni e quindi crei comunità, questa parola che è la grande scomparsa forse della nostra epoca. Comunque il libro si intitola Cucire Universi, l'autrice è Domitilla Dardi e questo pezzo che abbiamo iniziato a leggervi a firma Federica De Paolis lo trovate su Tutto Libri della Stampa.

0: Qui c'è anche l'applauso a cui anche il nostro si aggiunge. Gloria Stepp, Bill Evans insieme a Scott LaFaro al contrabbasso e Paul Motion alla batteria. Ci scrive a proposito del ricamo un'ascoltatrice che ringrazio perché è un messaggio molto bello. Rossella da Pescara, arti minori, dopo la pittura e l'incisione sono arrivata al ricamo, quindi proprio come punto d'arrivo. Ora disegno e dipingo con ago e fili colorate, dedicando i miei lavori ai libri che ho più amato. Ecco, grazie Rossella. Io riesco a segnalarvi, sempre per rimanere in ambito musicali, musica, spiritualità, allora c'è una recensione su Avvenire di Giorgio Agnisola sul libro di Vasco Brondi che appunto pubblica Una cosa spirituale, si intitola, e lui collega molto la spiritualità al modo in cui ha fatto e continua a fare musica, un libro molto interessante. E poi c'è un'intervista invece a Francesco De Gregori, che invece sul giornale di Paolo Giordano, perché esce un documentario che andrà su Rai 3 sulla musica, che ci tiene a dirlo, di Francesco De Gregori, che si intitola Nevergreen, quindi non Nevergreen ma Nevergreen. Perché Nevergreen? Perché metto in scaletta canzoni che, a differenza degli Evergreen, non saranno mai famose, perché poi ci sarà un giro appunto di concerti live, con un innesto maccheronico, lo ribattezzate Nevergreen. Quindi questi concerti non farò mai La Donna Cannone o Rimmel, ma per esempio Da Ragazzi alla Miniera, I Matti, San Lorenzo, Deriva e altre canzoni che sono meno conosciute. A proposito di Bob Dylan, come le è sembrato il film su Bob Dylan, A Complete Unknown? Brutto, decisamente brutto, se posso dire. Sono d'accordo con De Gregori, invece il gran bel film su Bob Dylan era quello di Todd Haynes, I'm Not There, dove Dylan veniva interpretato da 5-6 diversi personaggi per restituire appunto la difficoltà di andarlo ad acciuffare. Non c'è una sola personalità che vive in lui, ma neanche in noi, fortunatamente, perché conteniamo tutti moltitudini. Tempo di passare il microfono al primo movimento. Luca Damiani, io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Simone D'Arrigo in console, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti, Maria Novella Buccelli in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Revolution con Stefano Feltri. I fatti del giorno, le cause, le conseguenze. Revolution, l'ultimo approfondimento della giornata che finisce, il primo di quella che comincia. Alle 19.45 su Radio 3 e dalla mattina successiva sulle principali piattaforme. Revolution, il mondo cambia ogni giorno.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. In A4 code per un veicolo fermo tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Code a tratti anche tra l'allacciamento alla tangenziale est del raccordo di Viale Certosa direzione Torino. Code per lavori in A1, siamo tra Piacenza Nord e l'allacciamento alla 21 verso Bologna. Traffico intenso tra Terre di Canossa Campeggio e Parma verso Milano. Sulla Firenze-Roma, code tra l'allacciamento alla 11 e Firenze-Scandicci verso Roma, ed in A11 la diramazione Lucca Viareggio si registrano code a tratti tra Lucca San Donato e Massarosa direzione Viareggio. Sulla strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno, invece 7 km di coda al momento per un incidente tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna direzione Firenze. Traffico rallentato in A14 per i lavori tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1. Code anche tra Fermo, Porto San Giorgio e Grotta a Mare e tra Valvibrata e Teramo Giulia Nova in direzione Pescara. A Roma, tratto urbano della 24, traffico congestionato tra l'allacciamento al grande raccordo anulare e la tangenziale est. Raccordo dove una corsia è chiusa per lavori tra Casilina e Torbella Monaca direzione Salaria. Infine, sulla diramazione di Roma Sud, code da Torre Nova al grande raccordo anulare. Tutto per questo aggiornamento. Da Renio Mandolesi, buon viaggio.
4: Il collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, qui a Primo Movimento su Radio 3. Con noi oggi è Simone D'Arrigo in console, accanto a lui Gianluca Diana, che ha la regia e la cura di Giorgia Franceschi. Come sapete, in questo spazio presentiamo delle novità discografiche ed iniziamo oggi con un disco alfa dedicato alla musica di Bizet, Gounod e Saint-Saëns, che si intitola Première Symphonie. Orchestra Philharmonique di Monte Carlo, diretta da Kazuki Yamada. La presentazione di questo CD dice: in questa registrazione di prime sinfonie di Bizet, Gounod e Saint-Saëns, la musica orchestrale francese del XIX secolo trova una voce vibrante, tre opere piene di estro giovanile e raffinatezza classica. Ed è interessante come nelle note di copertina si inizi con una citazione che è attribuita a Rimbaud nel suo romanzo di debutto, ovvero Roman, nel 1870. Non si è mai seri quando si ha 17 anni. Torna utile perché effettivamente Bizet, quando ha iniziato a lavorare a questa sinfonia, aveva appunto 17 anni. La sinfonia che ascolteremo è la Sinfonia in Do, uno dei primi lavori, appunto. Abbiamo detto 29 ottobre 1855, 4 giorni prima di aver compiuto 17 anni, viene iniziata questa sinfonia che verrà poi conclusa il mese successivo. In quel momento lui stava ancora al Conservatorio di Parigi ed era un allievo di Charles Gounod, diciamo questo non solo per un dovere di cronaca, ma anche perché è notoriamente influenzato dal maestro. E tanto che addirittura sarà lui a occuparsi di scrivere una trascrizione della della Sinfonia in Re di Gounod per 2 pianoforti. Lui stesso preferiva non pubblicare quest'opera, che infatti è stata pubblicata molto più tardi e dopo un passaggio finché appunto non si ebbe la prima rappresentazione a Basilea in Svizzera il 26 febbraio del 1935. In questo caso, ad eseguirla, abbiamo un'orchestra, abbiamo detto l'Orchestra Philharmonique di Monte Carlo, diretta da Kazuki Yamada. Kazuki Yamada è appunto il direttore musicale e artistico di questa orchestra, oltre poi a essere anche della Birmingham Symphony Orchestra e della Seiji Ozawa International Academy. Una orchestra che ha un notevole prestigio, che ovviamente sta a Monte Carlo, la sua fondazione è del 1856, mentre ricordiamo che Kazuki Yamada appunto ha diretto molte opere e tra l'altro ha diretto il Wozzeck di Alban Berry, L'Enfant et le Sortilège, L'Heure Espagnole di Ravel, proprio all'opera di Monte Carlo. Allora arriviamo all'ascolto. Dal disco Alpha Bizet, Gounod et Saint-Saëns, Première Symphonie, Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, diretta da Kazuki Yamada, quarto movimento, Allegro vivace della Sinfonia in Do maggiore di Georges Bizet.

Georges Bizet, Sinfonia in Do maggiore, quarto e ultimo movimento, allegro vivace in questa edizione dell'Orchestre Philharmonique di Monte Carlo, con Kazuki Yamada a dirigerla. Tra i vostri messaggi al 335-5634-296 ci scrivono: si sente l'evoluzione di Mozart e Beethoven in uno slancio operistico continuo. In effetti c'è un riferimento, diciamo, a un certo classicismo. Ricordiamo che questa è un'opera che lo stesso Bizet ha scritto durante il conservatorio, sicuramente influenzata da Gounod. E tra l'altro ricordiamo che non la eseguirà mai in vita, alcune parti verranno utilizzate in opere successive, e la storia appunto di questa partitura passa dal fatto che la vedova Geneviève Halévy consegnò il manoscritto a Rinaldo Hahn, che poi lo passò insieme ad altri documenti a Jean Chantovan, e poi il britannico biografo Douglas Charles Parker mostrò il manoscritto a Felix Weingarten, che diresse appunto la prima rappresentazione di cui abbiamo già citato la data, 26 febbraio 35 in Svizzera. Questo dunque è il disco che riguarda tre grandi musicisti nei loro primi passi, ovvero Camille Saint-Saëns con la Sinfonia in La maggiore, Charles Gounod con la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, e appunto quella che abbiamo ascoltato di Georges Bizet, la Sinfonia in Do maggiore. Bel disco della Alfa Records, dell'orchestra di Monte Carlo, un'orchestra che tra l'altro suona anche con musicisti come Marcus Miller, come Avishai Cohen, con Shirley Bassey. Arriviamo dunque all'anticipazione di Radio 3 Suite, la stanza della musica, alle 22.30, ospiterà in diretta dalla Sala M di Via Asiago il trio A Modo, cioè Patrizia Rotonda, Flaviana Rossi e Michele Manca, un gruppo che si dedica alla riscoperta, ma qualcosa di più, rivisitazione del patrimonio sonore popolare italiano. Il palco e la memoria è una serie di lavori che sono stati incisi in un CD e con queste note rappresenta una nuova fase nel rapporto fra musica di tradizione orale e riproposta colta. Per questo sono molto appropriati i termini che danno il titolo a questo disco, il palco e la memoria. In primo luogo è splendida musica moderna piantata nella storia della musica di tradizione orale. Allievi di Giovanna Marini, e dunque i componenti del trio, mettono in pratica un insegnamento nobilissimo, includendo alcuni suoi brani in cui la passione per l'uguaglianza e i diritti prende forma in un'immaginazione musicale che scavalca tutti i confini della musica tradizionale. Siamo dunque nel solco dei pionieri come Colacicchi e Carpitella, grazie anche all'utilizzo delle registrazioni, ma non soltanto, infatti è qualcosa di più elaborato e di più interessante, come potrete apprezzare dalla traccia 10 di questo loro album che appunto abbiamo ricordato, il Palco della Memoria, Trio A Modo, e il brano che ascoltiamo è Passione di Giulianiello, Chiamatemi Giovanna.

Particolarmente interessante, come potete aver ascoltato, il lavoro fatto dal Trio a Modo sulla musica popolare, sulla canzone popolare, non è una semplice trascrizione che tenderebbe quindi quasi a impoverirla, ma rimane molto profonda. E questo è appunto l'anticipazione di quello che ascolterete nella stanza della musica alle 22.30, oggi a Radio 3 Suite, con il Trio a Modo, cioè Patrizia Rotonda, Flaviano Rossi e Michele Manca. Tra l'altro l'arrangiamento del brano che avete ascoltato, Passione di Giulianiel, Chiamatemi Joan, è proprio di Patrizia Rotonda. E arriviamo alla seconda novità discografica di oggi, una bellissima edizione, anche da un punto di vista del packaging, come si dice, con un termine inglese che non amo particolarmente, e che riguarda una festa, quella del Corpus Domini, e in particolare a Valencia. Si tratta di una tradizione che risale al XVII secolo e che in questo caso la Cappella dei Ministrers, diretta da Carles Magrané, ci invita a ritrovare, la festa appunto del Corpus Domini, una festa che in città si ha dal 1355. Ma in realtà la festa del Corpus Domini è stata istituita nel 1264 da Papa Urbano IV e divenne una delle più importanti celebrazioni, in particolare a Valencia, ed è l'origine legata a un miracolo eucaristico avvenuto sul territorio valenziano, il miracolo dei corporali di Lucenda Roca intorno al 1239, in modo che così Valencia è diventata una delle prime città della penisola iberica a utilizzare questa processione. È una celebrazione da Papa Urbano IV e divenne una delle più importanti celebrazioni, in particolare a Valencia, ed è l'origine legata a un miracolo eucaristico avvenuto sul territorio valenziano, il miracolo dei corporali di Lucenda Roca intorno al 1239, in modo che così Valencia è diventata una delle prime città della penisola iberica a utilizzare questa processione. È una celebrazione che prevede un grande spettacolo, oltre che una grande partecipazione di pubblico, tanto è vero che

È un violista, musicologo spagnolo, che è direttore e fondatore della Cappella dei Ministrers, che appunto ha inciso questa composizione, questa serie di composizioni. Lo è dal 1987. Quello che ascolteremo è Il mistero di San Cristofol, il cui testo nei primi versi dice: San Cristoforo risponde cambiando il tono. Padre Santo, sono felice di seguirti con obbedienza e servirti con grande pazienza per obbedire ai tuoi comandi.

0: Ministre, sì. La seconda novità di oggi, vi ricordo, la prima è un disco Alfa invece che riguardava la musica giovanile, le sinfonie, per le prime sinfonie di Bizet, Gounod e Saint-Saëns con l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo diretta da Kazuki Yamada. Questa invece era la bellissima ricostruzione, diciamo, della festività del Corpus Domini che si svolge a Valencia. Peraltro tutto il libretto è scritto in valenziano, in catalano valenziano. Ed è quindi l'ultimo ascolto per questa oggi del primo movimento qui su Radio 3. A me non resta che passare la linea a Tutta la città ne parla e a Pietro Del Soldà. Ringraziare Gianluca Diana che è stato in regia, accanto a lui Simone D'Arrigo in console, tutti voi quelli che ci hanno scritto anche chiedendoci per esempio qual era la chiave di lettura con cui abbiamo utilizzato la musica del trio a modo, e l'abbiamo detto. Vi do appuntamento alle 12 se volete con noi seguire il concerto del mattino. In ogni caso, come sempre a questo punto, io vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3 e appunto vi do appuntamento a più tardi.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
2: Podcast Original.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Ed era un brano tradizionale contenuto in questo album dedicato ai misteri del Corpus Domini, che infatti si intitola Misteri del Corpus, Cappella dei Ministers, diretta da Carles Magranet, ed è un disco pubblicato proprio Cappella

0: Ore 10.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
5: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
6: Che bella la nostra storia d'amore!
7: La spada di Capitan Barba Zombie!
6: Qualo!
3: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Ciao!
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
11: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
13: Tutta la città ne parla.
14: Buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Mirella, sono una docente e sì, chiamo da Roma. Il problema che voglio, di cui vorrei parlare è quello del docente che si rifiuta sì, di denunciare gli studenti che l'hanno aggredito. Ora, è vero che il docente può apparire come un martire dell'educazione e un votato ad educare a tutti i costi, ma purtroppo non è così. La realtà è molto diversa. È un martire, ma per altre ragioni, perché se lui denunciasse, il poveretto avrebbe la vita rovinata per sempre. E gli spiego perché. Perché l'avvocatura dello Stato difende i dipendenti pubblici, i funzionari pubblici, ma non difende i docenti. Per cui se quel disgraziato docente, come la precedente, che la collega che è stata precedentemente aggredita, denunciassero, ne avrebbero la vita rovinata per sempre. Perché un avvocato penalista costa decine e decine di migliaia di euro e ti rovina la vita per almeno 20 anni. Quindi non nascondiamoci dietro un dito, il docente è encomiabile, ma purtroppo gli studenti tendono a pensare che sotto l'ala protettrice e la cupola della scuola tutto sia possibile perché non ci sono responsabilità. Allora, non denunciare è altamente diseducativo. La scuola è una comunità educante e come tale dovrebbe proprio, deve educare alla responsabilità. Quindi in realtà i docenti sono assolutamente abbandonati dalla società che crea i mali, però glieli fa subire e li mette in condizioni di non potersi nemmeno difendere.
0: Eccoci, 10:04 minuti 45 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, il 22 maggio scorso in un parco, l'ex parco Eridania di Parma, è successo un fatto che poi è diventato molto popolare, virale, come si dice, cioè un video in cui si vedono tre ragazzi adolescenti, sono tre studenti dell'ITIS di Parma che aggrediscono due insegnanti, volano cinghiate, volano parole forti, minacciose, ti faccio saltare la testa. Questo video fa riflettere, va messo insieme fatalmente ad altri episodi più gravi anche nelle conseguenze fisiche. Ricordiamo l'episodio della professoressa coltellata nella Bergamasca che si è salvata per un pelo, a cui dedicammo anche noi nello scorso mese di marzo molto spazio, un'intera trasmissione, e altri episodi meno eclatanti di violenza giovanile nella scuola, tra ragazzi e tra adolescenti e adulti insegnanti. Questa mattina Giuseppe Fasano sul Corriere della Sera intervista il professore aggredito, uno dei due, non quello che nel video finisce a terra, ma l'altro, responsabile di aver qualche ora prima ripreso uno dei tre che aveva tirato una lattina violentemente contro un'automobile, aveva sgridato, poi era entrato in classe, al pomeriggio uscito da scuola si è trovato davanti quello lì più altri, e poi ha capito che erano tutti studenti dell'istituto che lo hanno spintonato, aggredito, parole forti. Il video fa abbastanza impressione, c'è un misto di anche di incoscienza di quello che, della gravità forse di quello che stanno facendo, ma insomma e di violenza e di paura vera anche di altre persone che stanno intorno, altri ragazzi spettatori della scena. C'è un aggiornamento sulla vicenda perché il TG1 in anteprima ha detto che se non ci sono denunce, ora capiremo perché il professore intervistato da Giuseppe Fasano ha scelto di non denunciarli, di non sporgere querela, sono stati presi, almeno questa è l'anticipazione del telegiornale della RAI, dei provvedimenti forti da parte della scuola. Una sanzione scolastica esemplare su questi tre studenti, dice sempre il TG1, nati in Italia da famiglie di origine marocchina, egiziana e moldava, e di che si tratta, sospensione di 30 giorni e siamo quasi alla fine dell'anno scolastico, che molto probabilmente, leggo per esempio dal sito La Tecnica della Scuola, potrebbe trasformarsi nell'assegnazione del 5 in condotta e quindi a rischio bocciatura, cioè potrebbero perdere l'anno scolastico. E il professore ha scelto di non denunciare, lo dice chiaramente a Giuseppe Fasano, spiegando così la sua scelta: non considero un'aggressione vera e propria quella che si vede nel video, non ho subito alcun danno, piuttosto considero, perché in effetti non ci sono lesioni fisiche, piuttosto considero il mio non denunciare un intervento educativo. La querela di parte io per principio non la faccio, perché è una cosa sbagliata, uno Stato deve sapere quando agire, non deve delegare i cittadini. Dopodiché questi ragazzi hanno già verificato sulla propria pelle che se si comportano male c'è una reazione che non possono evitare. La mia reazione a questa storia, lui nel video reagisce insomma, in maniera anche piuttosto coraggiosa, devo dire, rimettendoli in qualche modo al loro posto, la mia reazione a questa storia è il massimo che come insegnante io possa fare con ragazzi adolescenti in quelle condizioni per non voltarmi dall'altra parte. Di parere molto diverso il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, che ha detto in una trasmissione televisiva Storie Italiane: è grave, c'è una forte carica di violenza nella società, è arrivato il momento di dire basta le giustificazioni, dobbiamo reintrodurre il concetto di responsabilità. Ci siamo sempre abituati a dare le colpe agli altri, mentre la colpa è innanzitutto di chi aggredisce e deve risponderne. C'è da dire che il prof intervistato da Fasano sul Corriere invece proprio esplicita la sua diversità di visione rispetto al ministro. Molte cose in gioco dunque, anche il rapporto tra scuola e istituzioni, insomma, chi è che deve portare avanti un'eventuale denuncia se di aggressione si è trattato. Che ne pensate? Ci sono molti genitori, molti insegnanti che ascoltano Tutta la città ne parla ogni mattina, il vostro parere sarà prezioso. 335-5634-296, scriveteci sms e whatsapp e mandateci whatsapp audio, e noi cominciamo con due primi ospiti. Enrico Galiano, buongiorno, benvenuto e grazie.
4: Buongiorno.
0: Enrico Galiano è un insegnante di Pordenone, è un insegnante, posso dire, abbastanza eccezionale. Tra l'altro ha da poco raccontato la sua storia personale nella nostra trasmissione Il Tuffo di Sara Sanzi, perché è anche autore di alcuni libri che sono stati dei veri best seller entrando nel mondo giovanile, adolescenziale. Ricordo alcuni titoli: Eppure cadiamo felici, Quel posto che chiami casa, Una vita non basta, L'arte di sbagliare alla grande. A proposito di errori, qua insomma ce ne sono parecchi evidentemente in questa storia. Benvenuta anche a Laura Pigozzi, buongiorno, grazie.
8: Buongiorno, grazie a voi.
0: psicologa clinica e forense, anche lei si occupa da molto tempo, anche pubblicando alcuni libri di condizione giovanile e di adolescenza, soprattutto all'interno delle famiglie. Ricordo tra gli altri da poco uscito per Rizzoli L'età dello sballo, giovani, droghe, psicofarmaci tra conformismo e dipendenza. Enrico Galiano, non le chiedo di schierarsi tra il suo collega e il ministro nell'approccio giusto da tenere, c'è la questione della querela che in effetti è delicata anche dal punto di vista giuridico, però che impressione in generale si è fatto lei di questa storia?
8: Ma è impressionante naturalmente, come per tutti noi che facciamo questo lavoro, anche perché percepiamo questo rischio in questi ultimi mesi, anni, non così più così distante. Prima guardavamo queste cose con il pensiero a me non capiterà mai, adesso cominciamo a chiederci chissà a me quando capiterà. Per il resto posso dire questo: a me qualche anno fa è capitato di vedere in pieno proprio un mio studente all'uscita da scuola commettere un piccolo furto, cioè addentrarsi in un chioschetto che c'era in una sagra lì vicina e portarsi via una bottiglia di superalcolico. Parliamo di un ragazzo di 13 anni che io ho visto fare questa cosa, e la mia azione è stata quella di chiamare la polizia urbana, i vigili, e farli andare a casa sua. Cioè ci siamo accordati con i vigili di fare questa cosa un po' per spaventarlo anche, e naturalmente questo studente non è che mi abbia voluto molto bene nei giorni successivi, anzi era parecchio arrabbiato per questa cosa, perché ha preso una paura naturalmente molto grande, la famiglia era costernata da questa cosa. Ma posso dire questo, che a distanza di circa 10 anni questo è uno studente che ancora oggi mi scrive, che ancora oggi viene alle mie presentazioni, se gli chiedo un favore me lo fa, insomma è ancora molto legato a me. Questo naturalmente non vuole essere una critica alla scelta del collega di non denunciare, ma semplicemente un modo per dire che certe cose vanno chiamate col loro nome. È un furto, un'aggressione è un'aggressione, e un'aggressione secondo me è un reato. Se noi scindiamo le due cose, il rischio potenziale è che non venga percepito appunto il peso delle responsabilità.
0: Ecco, c'è da dire che il professore nell'intervista a Giusy Fasano sul Corriere entra anche nel merito della definizione di ciò che è accaduto, perché dice: l'aggressione c'è tra due entità che non si conoscono quando una delle due non conosce la ragione per cui viene aggredita. In questo caso le due entità, cioè lui e il suo collega, perché poi c'è lui e c'è un altro che è addirittura a terra con uno dei ragazzi per bloccarlo, in questo caso le due identità si conoscono e sanno esattamente qual è il motivo per cui questo confronto degenera in lite. Che ne pensa, vista anche la sua esperienza forense, insomma, non solo di psicologo, Laura Pigozzi, di questo?
15: Dunque, anch'io non entro nel merito della scelta del professore, però bisogna dire che la cosa che mi ha colpito di questa vicenda è che il professore che segnala un limite, cioè non si fa questo, no? Non si calcia la lattina contro un'auto, non è più visto, non è visto come, è visto, scusate, è visto come qualcosa...
0: Sì, prego.
15: No, scusi, c'era un'interferenza del telefono. È visto come qualcosa che, come dire, è come un'umiliazione. Ecco, questo è il concetto. Un limite che è la condizione della convivenza tra umani, no? Visto che parliamo di magnifica umanità, no? Cioè l'umanità si fonda sul limite.
0: L'enciclica di Papa Leone XIV.
15: Sì. È bellissima, infatti. Sì. Molto bella, e si fonda esattamente su un limite, quindi su questo limite, se viene scambiato per un'offesa personale o un'umiliazione, diventa una cosa da vendicare. Quindi quello che ci serve è effettivamente una operazione o più operazioni o un discorso che sia sociale prima ancora che si arrivi davanti a un tribunale, perché è vero, no? Come ha detto il professore, che la scuola non è un tribunale, però è anche vero che la scuola è un luogo dove i limiti si fanno presenti, i limiti si fanno sapere, perché è dentro un limite che si sa. No, io faccio sempre questo esempio quando spiego questa concezione del limite, faccio sempre questo esempio: se tu devi scrivere musica hai bisogno di un limite, che sono 5 righe che si chiamano pentagramma, 5 righe fisse che, sulle quali tu scrivi musica. Senza queste 5 righe non puoi neanche fare improvvisazione jazzistica, perché hai bisogno comunque di una questione armonica, di una struttura armonica. Quindi il limite serve per creare, il limite, dentro il limite c'è un sapere, ma quando il limite viene pensato come una come un'aggressione, chiama un'aggressione. Quindi noi abbiamo bisogno di costruire una cultura del limite. Poi l'altro punto, insomma, che mi sembra, ma questo forse in realtà questo è banale, cioè che l'aggressione si trasforma in spettacolo, questo sempre, non solo in questo caso, ma questo sempre, e quindi il legame sociale, quello cosa resta del nostro legame sociale, resta una civiltà dello spettacolo, come diceva Guy Debord. E quindi questo è anche, si lega anche alla questione di internet, dell'intelligenza artificiale. Quindi è un problema che si tiene insieme agli altri. Non possiamo sezionare il problema degli adolescenti o della scuola senza pensare a tutta la costruzione del nostro discorso sociale, perché è quello che fa educazione, e poi a cascata li fanno gli altri, ecco.
0: Anche perché, ricoinvolgo su questo punto fondamentale che ci ha esposto la psicologa clinica e forense Laura Pigozzi, Enrico Galliano, il fatto che sia diventato un video poi diffuso, ne stiamo parlando anche noi perché qualcuno ha ripreso, non è ancillare, non è una cosa secondaria. Quei ragazzi molto probabilmente, basta vedere il video, sentire quello che dicono, i commenti degli altri, perché c'è quello che si spinge oltre il limite e gli altri che filmano, che ridendo a un misto di divertimento e paura dicono è matto, ma lo stanno filmando e lui sa di essere filmato molto probabilmente, e questo, come sappiamo, è un tema che condiziona ogni comportamento, no? La ricerca della popolarità. Ricordo che nella celeberrima ormai serie Adolescence britannica, dedicata a una storia terribile, lì c'è un omicidio da parte di giovani maschi incel, come si dice, i celibri involontari, e c'è il tema di fondo della popolarità, della mancanza di popolarità come una sofferenza, e quindi della ricerca esasperata in qualunque forma della visibilità. Purtroppo questo effettivamente non è un tema che si può separare dall'atto violento in sé. Enrico Galliano, non so se lei, immerso tutti i giorni in questo mondo, che poi dopo racconta anche con i suoi libri, è d'accordo o c'è qualcosa da correggere.
8: Sì, ma perché io questi ragazzi li vedo, cioè nel senso non conosco loro, quelli dell'aggressione, ma io percepisco un bisogno, direi quasi primario nella piramide di Maslow, quasi ai primi posti della piramide, il bisogno di essere visti, il bisogno, tu hai parlato di visibilità, ma non solo in termini di popolarità, proprio in termini di esistere per gli altri. C'è quella canzone di Marrakesh che dice chi fa reati dopo la scuola per essere almeno qualcosa. Cioè il tema è anche che abbiamo un'intera generazione che agli occhi degli adulti passa quasi inosservata, passa quasi invisibile. Questo naturalmente non è uno spostare le colpe, le responsabilità, che abbiamo già messo bene in chiaro all'inizio quando abbiamo parlato grazie alla dottoressa di limiti, e quando io ho detto appunto che prima vanno chiamate le cose col loro nome, un'aggressione è un reato, che il professore la dica in un altro modo, ma è stato un reato quello che abbiamo visto tutti. E però alla base di questo, ecco, per se vogliamo capire, affinché le cose non accadano più, capire cosa spinge questi ragazzi a cercare appunto la visibilità così in modo estremo, e caricandosi anche in qualche modo galvanizzati dal fatto di essere ripresi, è per il bisogno proprio di esistere. Quindi per disinnescare questa bomba che ci sta esplodendo davanti agli occhi, ragazzi, c'è poco da fare, dobbiamo cominciare a includerli nel discorso, a parlarci con questi ragazzi, ma per davvero, non solo con i discorsi che fanno gli adulti. Cioè, non voglio fare assolutamente una critica a voi alla trasmissione, perché giustamente voi state facendo approfondimento, ma un esempio proprio anche di oggi che stiamo parlando, perché non c'è un ragazzo a parlare con noi in questo momento? Perché non vengono inclusi per davvero nel discorso e sempre solo sentiamo gli adulti parlare di loro? Questo è un cascame, credo, appunto, di quello che accade, e che porta poi allora a sentirsi invisibili e certi anche a conseguenze più estreme, non giustificabili, ma che sicuramente hanno una ragione.
0: Ce lo poniamo spesso questo problema, con le centinaia di puntate in tutti questi anni di Tutta la città ne parla dedicate ai giovani, a parte che c'è un problema realistico di orario, i ragazzi vanno a scuola,
8: certo,
0: e anche
8: certo,
0: la scelta di uno che debba parlare per tutti come rappresentante di una generazione, no? Io l'ho sempre personalmente considerato una forzatura, no? Prendere una persona solo per l'età, in quanto
8: no, ma non è per voi,
0: però è un tema reale, no? Nella narrazione, nel racconto di queste cose, almeno voi state dentro un mondo, avete scritto dei libri, no? Quindi avete guadagnato, come dire, un punto di vista più ampio rispetto a quello dell'esperienza,
8: certo,
0: personale. Scegliere anche un diciottenne, quindi maggiorenne, che parla ed è libero di farlo, ma è come rappresentante di tutti i suoi coetanei. Non so, se penso a me stesso a 18 anni non mi consideravo rappresentante di una generazione.
8: Certo, certo.
0: Perché uno poi tende anche a perdere la propria unicità in questo modo. Laura Pigozzi, e vedendo appunto poi la sua esperienza anche forense, lo ripeto ancora, ma c'è qualcosa che noi non vediamo, perché in fondo il tema della incapacità di vedere il limite, di non avere una coscienza piena delle conseguenze dei propri gesti, anche se magari si è fisicamente già sviluppati, c'è perfino un tema di crescita, sviluppo della corteccia prefrontale, no? Che porta le persone solo in età adulta ad avere piena consapevolezza delle azioni. Tuttavia c'è qualcosa che sta cambiando, secondo lei? C'è lei ha a lungo scritto del rapporto con le famiglie, i genitori, ora non sappiamo nulla di questi tre ragazzi, c'è questa anticipazione del TG1, del fatto che siano di seconda generazione, ma io non insisterei su questo punto oggi, non mi sembra affatto decisivo. Quanto il tema del rapporto in generale con l'ambiente familiare nella percezione del limite, c'è qualcosa che è cambiato anche nel ruolo dei genitori rispetto a 20-30 anni fa?
15: Ma sì, è vero che cercano visibilità, ma cercano soprattutto lo sguardo dell'altro. Lo sguardo dell'altro per noi psicanalisti è qualcosa che forma, eh? Il problema qual è? Che oggi l'adulto sull'adolescente ha o troppo sguardo, nel senso che lo considera ancora un bambino e quindi lo gestisce e lo dirige in ogni anfratto della vita, oppure effettivamente non lo vede. Non lo vede perché non è più il suo bambino, cioè a un certo punto nelle famiglie, no, questi deliziosi esseri che ci hanno guardato con gli occhi pieni d'amore per molti anni si trasformano in esseri che ci contestano. E noi genitori non siamo capaci di trasformarci da genitore del bambino a genitore dell'adolescente, quindi essere contenti, in un certo senso, di essere contestati. Quando c'è una contestazione vuol dire che si è fatto un buon lavoro. Quando invece l'adolescente, come spesso accade, ci ubbidisce in tutti i modi, ci consola, ci fa un po', ci soddisfa, ecco, si soddisfa, si fa un po' il nostro badante affettivo, mi verrebbe da dire. Qui allora invece abbiamo un problema. Quindi il problema dello sguardo su una generazione è un problema serio ed è un problema che oggi ha una forbice enorme. O non li vediamo o li vediamo troppo. Non c'è quella modalità di visione che permette loro di sentirsi anche parte di un discorso. È vero che loro fanno fatica anche a prendersi una parola, perché è una generazione diversa dalla mia, per esempio, no? Dove appunto noi prendevamo la parola, ci imponevamo nel discorso sociale. Loro non lo fanno, lo fanno in altri modi. Ma è anche vero che sono sempre attenti a cosa ci si aspetti da loro. E questo, secondo me, è abbastanza triste. È abbastanza triste, per cui anche quando si esprimono, sono sempre, io li vedo per lavoro, li vedo anche, a volte spesso vengono anche appunto agli incontri pubblici che faccio, quindi li vedo, sono sempre preoccupati di compiere. Abbiamo un po' tirati su così. E questo è un dramma, perché compiacere l'altro dopo un po' provoca invece una reazione di rottura e di aggressione. Ci sono tantissimi genitori che vengono aggrediti. È una cosa di cui non si hanno statistiche certe, se non sono statistiche molto, come dire, molto contenute, perché i genitori non denunciano, ovviamente, però qualcuno viene a chiedere aiuto. Perché? Perché sono ragazzi che a un certo punto aggrediscono chi li ha anche forse troppo accuditi o che continua troppo ad accudirli troppo.
0: Caricati è un grande classico e aspettative. C'è da dire poi, ascoltando la Laura Pigozzi, stiamo ascoltando le parole di una psicologa clinica e forense che ha scritto molti libri sull'adolescenza e anche sulla violenza giovanile, che poi vivere tutto il proprio tempo cercando costantemente di compiacere gli altri, gli adulti, ma poi c'è anche il confronto con i coetanei su tante cose, l'aspetto fisico, la popolarità appunto attraverso i social, non rende solo la vita stressante e piena d'ansia, ma pure poco, molto conformista, cioè uno fa delle cose non per il gusto di farle, perché rispecchiano la sua personalità, le sue inclinazioni, ma avendo sempre in mente dall'inizio alla fine il giudizio, la valutazione che ne daranno gli altri. Anche questo rischia di svuotarci dall'interno, e questo è un enorme problema che non riguarda, direi, solo gli adolescenti, ma ormai un po' tutti oggi. E io ringrazio molto Laura Pigozzi per questo suo contributo tirato fuori dalla sua esperienza, appunto, che è un tempo clinica ma anche in tribunale, per dare il benvenuto a un altro ospite che ci ha aiutato diverse volte qui a Radio 3, a Tutta la città ne parla, ad affrontare il nodo del disagio giovanile. Lui si chiama Antonio Tintori, è un ricercatore del CNR, referente del MUSA, il gruppo di ricerca mutamenti sociali, valutazioni e metodi. Tintori, benvenuto.
16: Grazie a lei per l'invito.
0: Ricordo anche il suo libro più recente, credo, che si intitola La trappola dell'ovvio, l'inganno collettivo e il controllo sociale. Senta, voi lavorate innanzitutto coi numeri e poi ci ragionate su. La violenza giovanile, adolescenziale, stiamo partiti, lo ricordo ancora perché si fosse collegato da poco, da una storia, quella dei tre studenti che a Parma hanno aggredito, per fortuna senza danni fisici, ma insomma due loro insegnanti, e la cosa è stata filmata, è diventata virale, ne parlano tutti. Oggi il prof è intervistato dal Corriere della Sera e dice anche perché ha scelto di non querelare i ragazzi, di non dar seguito, diciamo così, giudiziario alla vicenda. Invece però la scuola pare, lo ha anticipato il TG1, ha deciso per una sospensione di 30 giorni che rischia di essere poi la perdita dell'anno scolastico, la bocciatura. Questo tipo di violenza è in crescita in Italia, abbiamo dei numeri che lo confermano, Antonio Tintori?
16: Allora, come diceva chi mi ha preceduto, alcuni fenomeni sono difficili da dimostrare con una certa, diciamo, robustezza statistica, se non altro, però io sono, da tutti gli indicatori che abbiamo e che confrontiamo periodicamente con le nostre indagini, incline a dire assolutamente sì. Cioè, ma non è solo la distinzione, diciamo, tra quanta violenza, però, secondo me, ripeto, c'è oggi piuttosto che ieri, quanto piuttosto com'è mutato l'agire la violenza. Perché oggi c'è inconsapevolezza spesso e volentieri di quelli che sono gli effetti delle proprie azioni. E non sono, diciamo, d'accordo tra chi spesso sento diciamo racconta l'adolescenza per quello che noi sappiamo essere l'adolescenza, perché l'adolescenza è sempre stato un momento, no, critico, ma anche molto bello della nostra vita, la vita di tutti. Ora però qualcosa è cambiato, cioè oggi noi ci troviamo di fronte a uno scenario che è mutato rispetto al passato, non è comparabile col passato, lo potremo comparare col passato fra 10 anni, perché comunque sia siamo in un'epoca in cui stiamo subendo passivamente, piuttosto, diciamo, inconsapevolmente, una rivoluzione proprio nell'interazione umana. E quindi ci stiamo trasponendo, no, come altre volte anche qui io, diciamo, avevo detto, dal piano delle relazioni reali a quelle virtuali. Questo sta mettendo in discussione la stabilità di un costrutto che si chiama identità. Ora, l'identità, a differenza della personalità, è sempre stata abbastanza malleabile, diciamo, varia nel tempo, ma oggi c'è questa corsa affannosa ad uscire dal mondo virtuale, degli algoritmi che trattengono lì, privando, asciugando di quella vita, di quella linfa vitale reale, per assumere dei ruoli che poi possono essere, appunto, trovare un grosso riconoscimento nel mondo esterno. Io sono ciò che credo che tu pensi che io sia, identità sociale, io sono quello che penso che tu pensi di me, quindi io farò di tutto per farti pensare qualche cosa, quando ti avrò convinto che tu pensi di me ciò che io vorrei nel modo in cui io vorrei essere riconosciuto, allora io assumo quello che si chiama ruolo sociale. Il ruolo sociale porta spesso e volentieri all'affiliazione di gruppo, diciamo l'in-group contro l'out-group. Io sono dentro questo gruppo, il gruppo mio, ma anche a farlo apposta, è sempre migliore del tuo, ha caratteristiche comunque anche di dominio, spesso e volentieri legittime, e quindi lì si viene a cristallizzare, come dire, una parte importante a quell'età della nostra, della loro, anzi ormai, identità sociale. E quella che succede? La presenza, la parte, essere parte di un qualcosa, di un gruppo, avere un certo riconoscimento, proclama in qualche modo una superiore virtù, che poi diventa anche la scusa migliore per agire, e nel caso, appunto, spesso e volentieri con violenza. Ora, tutto questo però viene, deve essere inserito nel, guardando allo scenario attuale, che ripeto, ha delle caratteristiche per alcuni versi, e sono versi importanti, molto diverse dal passato, per cui dovremmo cercare di chiudere un pochettino quei libri che ci dicono cos'è l'adolescenza, perché lo sappiamo benissimo, e vedere dove stiamo andando, in che direzione, per capire anche come poter, non dico risolvere questi problemi, perché non li risolveremo a mio modo di vedere, ma i problemi vanno gestiti, non vanno lasciati a sé, e sicuramente il fattore educativo è uno dei diciamo di quelli primari, anzi il primario indubbiamente, il ruolo della scuola, anche la scelta forse di questi professori, che io mi rendo conto sia opinabile, no? Da alcuni punti di vista, perché insomma, però insomma, di fronte a certe azioni non si può essere indifferenti, ma oggi c'è tanta carenza di docenti che veramente educano nello stretto senso del termine, e probabilmente io invece ritengo che questa scelta di questi professori, che è una scelta non tanto coraggiosa quanto proprio deontologica, sia effettivamente la chiave migliore per risolvere questo tipo di problemi che si sta ampliando moltissimo. Bisogna poi
0: interessante
16: vedere come
0: quello che dice,
16: no? Naturalmente.
0: Sì, appunto, poi c'è la resa della scuola che con una sospensione molto dura che potrebbe rischiare di significare la bocciatura, poi vedremo.
16: Certo.
0: Accanto al suo punto di vista ricordo l'aneddoto che ci ha raccontato il professore e scrittore Enrico Galiano, che è ancora collegato con noi in apertura, che non è che si volesse contrapporre al professore protagonista la vicenda di Parma, ma lui ha detto: quando ho sorpreso un mio studente tredicenne a rubare una bottiglia di superalcolici, mi sono rivolto alla polizia locale, come a dire, perché comunque andava anche mandato questo messaggio al ragazzo, cioè un reato è un reato, è una questione anche di inquadramento, no? Quasi semantico delle cose.
16: Sono d'accordo, quindi, però
0: si tratta poi di fare un processo all'insegnante, chiaramente, poverino, no? Non è questo il punto. Senta, la sua voce,
16: no,
0: le vostre,
16: ci mancherebbe altro, certo.
0: Volevo aggiungerne un'altra, perché ci hanno colpito le parole, per quello che l'abbiamo chiamata, di Paola Cristoferi, che è Cristoferi, spero, non so se l'accento è giusto, o Cristoferi, responsabile dei progetti Italia di una realtà molto importante che è il CAI, il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. Buongiorno e benvenuta.
17: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E io abbiamo trovato i suoi commenti in rete, la nostra Cristina Faloci, cercando gli ospiti questa mattina, e in cui lei commenta alcune storie, non questa, credo nello specifico di violenza giovanile, dicendo che però non possiamo limitarci allo strumento repressivo senza un'educazione profonda all'affettività, alle relazioni, al conflitto, senza decostruire gli stereotipi culturali che trasformano la fragilità in dominio, non potremo mai costruire una comunità sicura, capace di convivere e rispettarsi. Mi interessano molto quelle due parole messe insieme, fragilità e dominio, perché sembrano tipiche anche di quei ragazzi protagonisti di quella scena che abbiamo visto a Parma, che non significa sminuire la gravità del fatto, essere solo giustificazionisti, ci mancherebbe, però è molto importante capire che c'è un legame profondo tra l'essere fragili e il passare automaticamente come reazione al dominio, al controllo di sé e degli altri, all'imposizione e talvolta alla violenza. È così, e come si decostruisce questo legame? Come si interviene sulla fragilità, innanzitutto?
17: Esatto, posso dare la risposta che diamo noi come tanti enti del terzo settore che lavorano nei territori, con i ragazzi, nelle scuole, ma con le scuole. Cioè l'idea è quella di essere, quello è stata citata prima, forse la citava anche l'intervento di stamattina da cui avete preso ispirazione, quella di provare a costruire una comunità educante. Quindi poter essere davvero un insieme, diciamo, di adulti che prova a restituire una coerenza, che mi sembra la parola che forse fino adesso non è stata ancora citata, ma credo molto importante dal punto di vista educativo, per cui il ruolo degli adulti nostro, degli educatori, è proprio quello di dare spazio e legittimità a quella fragilità, quindi che è insita naturalmente nella dimensione dell'adolescenza, dell'età, ma anche di un mondo che espone in modo anche molto violento i giovani e i piccolissimi attraverso diciamo quella che si chiama infolife, no? Una vita continuamente a metà tra il reale e il virtuale, e credo appunto che sia molto importante per noi riuscire a restituire appunto lo spazio per vivere l'effetto, diciamo, di una complessità di questo tipo, quindi essere fragile, non sapere come costruire, diciamo, la propria forza, come togliersi anche il peso appunto degli stereotipi che generano un percorso, no, che si pensa già precostituito, ma contemporaneamente anche riuscire a lavorare sul senso di responsabilità e di conseguenza, e quindi su riconoscere come i gesti possono diventare potenti, ecco, nel bene e nel male, ecco.
0: E magari arrivare anche a una coscienza del fatto che la fragilità non è un male, essere consapevoli della propria fragilità,
17: assolutamente no,
0: gestirla, starci dentro, non è un'onta, no? Non è una vergogna.
17: Non è un'onta, no. E tra l'altro è una caratteristica anche degli adulti, cioè il tema è proprio questo, quando parlavo di coerenza è proprio quella di riuscire a mantenere il ruolo di adulti e quindi anche essere il limite di cui si parlava prima. L'adulto serve a questo, quindi deve rappresentare quel limite che serve per poter riconoscere qual è il perimetro dentro cui un adolescente può muoversi, ma contemporaneamente deve mostrare un'umanità, cioè quello che, come diceva Steiner, l'adolescente chiede è la verità, e quindi ha bisogno di avere un adulto capace di gestire le proprie fragilità e il proprio potere, ed è esattamente
0: talvolta non è facile, ma è questa la sfida. Grazie sì. Paola Cristofoli, responsabile progetti Italia del CIAI, grazie al professore, insegnante, scrittore Enrico Galliano da Pordenone per le cose importanti che ci ha detto. Ricordo anche il movimento a cui ha dato via che si chiama Poete Pisti, un flash mob di, con l'hashtag davanti, flash mob di studenti che imbrattano le città di poesie. Grazie ad Antonio Tintori del CNR, sempre preziose le sue parole sulla condizione giovanile, e la psicologa clinica e forense Laura Pigozzi. Tutta la città ne parla qui su Radio 3, ora continua in musica con un brano che racconta proprio delle tensioni all'interno delle aule scolastiche e ci interroga su cosa possiamo fare di concreto perché non avvengano momenti di scontrasto, anche di scontro violento tra insegnanti e studenti. È una canzone recente, del 2020, di Edoardo Bennato, gioca sulle parole mistero e ministero, tratta dall'album Non c'è, ascoltiamo Il mistero della pubblica istruzione.

0: che il discorso è i professori non sono tutelati, perché noi semplici cittadini siamo tutelati? Se subiamo un'aggressione e denunciamo siamo tutelati? No, ma non bisogna essere omertosi, perché questi ragazzi bisogna che imparino, eh? Cinzia, Portico di Romagna.
1: Grazie a Cinzia, la voce che apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Inizio con una segnalazione dalla rete, spunti, cose interessanti da leggere sul sito 00.com, che ha sempre uno sguardo attento sulla scuola. C'è un articolo di Roberto Maragliano, pedagogista, che firma questa analisi, La scuola al futuro, e dice: la discussione pubblica sulla scuola sembra oggi ruotare attorno a una serie di problemi contingenti, riforme, aggiornamenti del metodo, integrazione delle tecnologie, emergenze sociali. È uno sguardo comprensibile ma corto, rischia di scambiare per destino ciò che è solo gestione quotidiana e di non vedere che sotto la superficie di questo affanno la scuola si trova immersa in un processo molto più lungo, culturale e mediologico, che nessuna politica può davvero arrestare o governare del tutto. È interessante perché Maragliano prevede una ridefinizione radicale dell'allievo e del docente, dice, destinati a coincidere non più coi soggetti reali in carne e ossa e pensiero, ma coi loro gemelli digitali.
2: Credo che sia arrivato il momento di proibire sulla televisione dei filmati di violenza, dei filmati distribuiti a bambini, l'uso del telefonino fin da piccoli, e mettere i genitori in condizione di crescere figli senza vedere capi di governo folli che uccidono a man bassa innocenti.
1: Grazie per la vostra voce, testimonianza, contributo. Un'altra segnalazione dal sito del sole24ore.com: scuola, cala il numero di aggressioni ma resta l'allarme, bullismo e violenza contro i docenti. Sono dati del Ministero di dicembre scorso, che dice che da settembre a dicembre 25 sono state segnalate 4 aggressioni a fronte delle 21 dello stesso periodo dell'anno precedente, le 51 dell'anno ancora prima e 71 nel 2023-24. Le vittime sono prevalentemente gli insegnanti, colpiti nella maggior parte dei casi da chi? Dai familiari degli studenti. Sarebbe utile vedere anche un nesso di questo tipo. Quale può essere? Tanti commenti anche su Facebook, come Giuliana: sono tanti gli episodi che vedono negli anni coinvolti professori aggrediti, il collega che non denuncia favorisce altre simili azioni. Sentiamo ancora le vostre voci.
3: Buongiorno, Luigi da Barletta. Secondo me il discorso è molto semplice ed è il problema è a monte. Bisogna capire perché questi ragazzi non siano più consci che esista un limite. Grazie, buongiorno.
1: Allora, vi rimando al nostro profilo Facebook, La Città di Radio 3, dove la discussione prosegue. Potete partecipare, dire la vostra, sapete che leggiamo i vostri messaggi. Giornale Radio, torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la Città ne Parla.
4: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. In Spagna agenti della Guardia Civile stanno perquisendo la sede centrale del Partito Socialista del Premier Sanchez, che al momento si trova a Roma per incontrare il Papa. L'operazione rientra in un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti al partito tra il 2017 e il 2024. La notizia arriva mentre è in corso anche un'indagine contro l'ex Premier socialista Zapatero, sospettato di traffico di influenze e altri reati. Il leader del Partito Popolare Feijóo ha ribadito stamattina in Parlamento la sua richiesta di elezioni anticipate.
4: Arrivati a Fiumicino, i sei attivisti italiani fermati a Sirte in Libia facevano parte della flottiglia che tentava di raggiungere Gaza via terra. Erano stati bloccati due giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della Cirenaica. Altri due loro compagni dovrebbero giungere alle 14.30 all'aeroporto Marco Polo di Venezia.
3: La NATO rafforzerà la difesa del fianco orientale con un corpo d'armata tedesco-olandese a tutela di Lettonia ed Estonia. La notizia dopo la conferma di tagli sostanziali alle forze militari americane in Europa. Il quotidiano tedesco Der Spiegel parla di una riduzione significativa dei bombardieri strategici e di una riduzione di un terzo dei caccia. Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione e si assisterebbe ad un taglio notevole di droni armati.
4: Dopo quasi due anni di stop è ripresa l'attività della Commissione di Vigilanza RAI. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare della RAI. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di VUI Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame.
3: Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte a Milano, raggiunto da una coltellata. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito durante una maxi rissa.
5: Almeno una decina di ragazzi, tutti italiani di origine sudamericana, divisi in due fazioni, il ring scelto e il binario 6 della stazione Milano Certosa, l'appuntamento poco prima delle 22.30. Sembra esserci stata una regia, un'organizzazione dietro l'incredibile rissa tra giovani, degenerata però in tragedia, perché oltre ai pugni e ai calci ad un certo punto sono spuntati i coltelli. Un 22enne viene colpito alla gamba sinistra, il fendente recide l'arteria femorale. All'arrivo della polizia ferroviaria, il ragazzo è incosciente, ha perso molto sangue, le sue condizioni sono disperate. Muore in ospedale dopo qualche ora di agonia. Con lui c'era anche un'altra persona, sembra un parente, ricoverato pure lui, ma per lievi ferite. Indaga la polizia, che sta cercando soprattutto di capire il perché della maxi rissa finita nel sangue. Sul binario, quando sono arrivate le forze dell'ordine, non era rimasto più nessuno tranne la vittima e il ferito. L'ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti tra gang di sudamericani, preparata da tempo e con cura. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere della stazione per individuare tutti i partecipanti e i responsabili dell'omicidio. Giuseppe Lisi, GR3.
4: Allerta caldo in Francia e Gran Bretagna, le prime vittime. In Italia temperature ben superiori alla media, soprattutto al centro-nord.
6: Salgono a 14 le città che il Ministero della Salute indica a bollino arancione per caldo. Domani per 4 sarà addirittura rosso. Bologna, Firenze, Roma e Torino. Afa ben precoce e attenuata di poco dai temporali previsti sui rilievi. Il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
7: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, anche considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità.
6: Sbalzi e picchi, effetto del riscaldamento globale, dice chiaramente Londra, che boccheggia sotto 35 gradi record. Temperature da piena estate anche in altri paesi europei come Spagna e Olanda, ma in Gran Bretagna e Francia anche le prime vittime dirette o indirette del caldo. 9 per annegamento, forse proprio mentre cercavano un refrigerio in acqua, e 2 per malore durante attività sportiva. Sonia Filippazzi, GR3.
3: La linea torna, tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Tutta la città ne parla.
10: Io ho avuto un'esperienza diretta con un coltello nel contesto in classe, in aula, è stata un'esperienza che mi ha segnato tanto, è stata un'esperienza traumatica che è stata insabbiata, che è stata passata sotto traccia, ovviamente con tutte questioni disciplinarie, contatti con le forze dell'ordine e tutto di rito, ma non è stato un campanello allarme forte rispetto a un disagio esistenziale dei ragazzi che hanno subito quella situazione del ragazzo con il coltello, che paradossalmente in quel caso, so che suona strano, era la vittima di un contesto classe, di un contesto sociale estremamente difficile per lui, e quindi delle situazioni affrontate con scarsissimo interesse verso il benessere del docente, degli studenti, e uno scarsissimo interesse verso la creazione di una realtà comunitaria e collettiva.
11: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Questa mattina dalle 10 abbiamo cercato di affrontare il tema della violenza giovanile a partire da quella vicenda a Parma, gli insegnanti, due insegnanti aggrediti da tre loro studenti, il video che ha fatto un po' il giro del web, la scelta del professore di non denunciarli, di non sporgere querela, ragionamento che abbiamo provato a mettere insieme sull'educazione all'accettazione della fragilità, del limite, alla decostruzione della violenza, nei rapporti con Enrico Galliano, con la psicologa Pigozzi, con Antonio Tintori del CNR e con Paola Cristofori del CHAI. Avete sentito dal giornale radio appena andato in onda, c'è stato un altro episodio, purtroppo molto più grave, perché si è concluso con la morte di un 22enne nella stazione di Milano Certosa, accoltellato, gli hanno reciso l'arteria femorale da un gruppo di coetanei, una vicenda su cui ancora si indaga, lo abbiamo sentito. Questo per non dare l'idea, però, non per dare l'idea di un allarme sociale, c'è una violenza in crescita, ce l'ha confermato il ricercatore del CNR, ma va capita e soprattutto va per quanto possibile decostruita. A proposito di insegnanti, abbiamo appena ascoltato un estratto del nostro programma molto bello di Radio 3, Il Tuffo, con la protagonista Andrea, che è un laureato in lettere, che in realtà quando era giovane avrebbe voluto fare qualsiasi cosa, più giovane insomma, qualsiasi mestiere che avesse a che fare con la scrittura, la creatività, ma non l'insegnante. Oggi invece fa il professore in un paese, in una zona rurale in Sardegna, e in questa puntata racconta la sua esperienza e riflette sulla necessità di rendere tutti in grado di imparare anche in situazioni e contesti difficili. La ritrovate su Rai Play Sound, la puntata del Tuffo che si intitola Professore Mai, tra parentesi forse. Franco Lorenzoni, buongiorno e bentornato a Radio 3.
12: Buongiorno a voi.
11: Sono molto contento di dare il bentornato ai nostri microfoni a Franco Lorenzoni, molti lo conoscono già, per 40 anni ha fatto il maestro nelle scuole primarie, ma anche promotore di un formidabile laboratorio pedagogico d'avanguardia a Cenci, che continua a essere un centro di... Lorenzoni, buongiorno e bentornato a Radio 3.
12: Buongiorno a voi.
11: Sono molto contento di dare il bentornato ai nostri microfoni a Franco Lorenzoni, molti lo conoscono già, per 40 anni ha fatto il maestro nelle scuole primarie, ma anche promotore di un formidabile laboratorio pedagogico d'avanguardia a Cenci, che

0: centrato nel suo lavoro e poi anche nei suoi libri, oltre che nel lavoro a Cenci sull'educazione di bambini, diciamo, siamo prima dell'adolescenza, però è chiaro che il disagio che ha portato, per esempio, i protagonisti di quel video a Parma ad agire in quel modo, a riprendersi, a mostrare tutta quell'aggressività ridendoci sopra anche, no? È chiaramente viene da una mancanza di cura, di attenzione e anche di capacità di accettare la propria stessa vulnerabilità e fragilità, no? Perché forse in quella storia c'è addirittura la reazione all'umiliazione subita poco prima, quando il professore li aveva sgridati perché uno di loro aveva tirato una lattina contro un'auto, no? Ecco, c'è qualcosa che ha senso fare oggi e sta anche cambiando il rapporto con i bambini, guardando poi a cosa accade nell'adolescenza.
1: Ma io vorrei ricordare che per un ragazzo che ferisce, che aggredisce, ce ne sono mille che si feriscono se stessi. Cioè il disagio c'è, è molto forte.
0: Letteralmente.
1: E io ho la sensazione che sì, letteralmente, certo. Se uno sente, diciamo, i centri di educazione, diciamo i centri di igiene mentale, chiunque si occupi di infanzia, di adolescenza, sa che l'autoaggressione a me ha fatto molta impressione. L'anno scorso sentire una ragazzina di quarta elementare dire: mi taglio perché così soffro di meno, no? Cioè il proprio corpo, pensare al proprio corpo come qualcosa da aggredire, ovviamente dà l'idea di un clima che è molto più grande. Adesso non vorrei naturalmente sviare il discorso, ma la guerra è veramente la più grande offesa all'infanzia che si possa fare, perché i bambini sanno perfettamente la differenza tra la finzione e la realtà. Allora, il fatto che siamo circondati da discorsi, da immagini di guerra, mai da anni, prima c'era stato il lockdown, il Covid, cioè questo rende l'infanzia un territorio fragile, vulnerabile, e credo che noi dobbiamo ragionare su noi adulti, perché parliamo troppo e facciamo poco, diciamo così, e pensare che o noi incarniamo questo limite che giustamente è stato ricordato, ma lo facciamo sperimentare ai bambini fin da piccoli, diciamo, la qualità del limite. Cioè, a me piacerebbe l'idea che il limite non è l'imposto dall'adulto esterno, lo si scopre in gruppo, perché per esempio per pensare insieme, per discutere, per ascoltarsi, creare un testo collettivo, ci si danno dei limiti, ma ci danno i limiti perché si sta facendo qualcosa di creativo. Tanti anni fa Anna Maria Ortese parlava di amputazione fantastica, e diceva: se i ragazzi, i bambini, quello è il vero problema della pace del mondo, subiscono una amputazione fantastica, penseranno solo che l'unico modo è distruggere. Cioè, diciamo, se il tutto è fatto da altri, per il bambino non resta che distruggere. Allora io ho la sensazione che tutti questi ragazzi, che poi appunto bisogna stare attenti con i numeri, insomma, non esagerare, no? L'Italia è uno dei paesi meno violenti, per esempio, dell'Europa, fanno quello che noi vediamo che fanno, soprattutto per una mancanza di possibilità di esprimersi in altro modo. Diciamo, la loro capacità espressiva, la loro possibilità di dire di sé, di farsi vedere, ma nel senso migliore del termine, insomma, di mettere fuori quello che si ha dentro, non c'è un contesto dove si può sviluppare. Ma non, e questo, diciamo, la mancanza è la mancanza della scuola, la mancanza del territorio, ma soprattutto la mancanza dell'atteggiamento di noi adulti. Cioè, noi non pensiamo che dobbiamo avere estrema cura per tutti i luoghi di creatività giovanile, infantile, perché sono preziosissime isole dove appunto provare a reagire a questa amputazione fantastica invece che aggredendo, creando. Sembra un discorso, non vorrei fare un discorso facilone o buonista, è un grandissimo lavoro in cui, tra l'altro, noi adulti, in particolare gli insegnanti, siamo chiamati a incarnare quello che diciamo, cioè diciamo a essere credibili. Io ho la sensazione che la credibilità di noi adulti in questo momento, rispetto al futuro che si sta prospettando, è bassissima. Cioè, siamo una generazione che ha poco da dire sul futuro ai bambini e ai ragazzi, e questo naturalmente fa male. a male, perché, perché
0: banale,
1: è normale,
0: è facile che... dire metti via quel cellulare quando poi si sta noi adulti col cellulare in mano, oppure esci dalla logica di confronto narcisistico con gli altri.

0: Lascia perdere, pensa alle cose importanti e poi ci ricadiamo anche noi, quasi fosse appunto una tendenza generale fondamentale del nostro tempo, per citare un filosofo del Novecento, di fronte alla quale bisogna appunto avere la forza di educare co controvento. In 40 secondi, quelli che ci rimangono, Franco Lorenzoni, c'è una parola chiave per questo modo di educare, per stare, diciamo, per non farsi travolgere dalla corrente?
1: Gentilezza. Gentilezza
0: Gentilezza.
1: è lo scandalo, diciamo. Essere gentili, ce lo diceva anche Brunner, un grande psicologo, educatore, insomma. Cioè, lui diceva che competenze deve avere un insegnante, lui ha detto la gentilezza, l'arte, la capacità di fare dialogo e la gentilezza. Perché quello smonta l'aggressività. Ovviamente non è una cosa, un lungo processo, è molto complesso e bisogna farlo tutti insieme. Bisogna lavorare in gruppo, tra insegnanti, nelle scuole, quindi diciamo, è un lavoro difficilissimo. Però il nodo è
0: È una
1: quello.
0: parola chiave, gliel'avevo chiesta, lei ce l'ha data. Gentilezza, la gentilezza è lo scandalo. Finiamo così, con queste parole, Franco Lorenzoni, Educare Controvento, storie di maestre e maestri ribelli, e il suo ultimo libro uscito per Sellerio. Tutta la città ne parla, finisce qui. Ceraldo Pantaleoni nella parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino e Sonia Curzel, Antonio Santaniello. Lascio alla linea Radio Tremondo, ci risentiamo domattina alle 10.

0: Trame sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Simone D'Arrigo alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Oggi la nostra puntata sarà interamente dedicata all'America Latina. Ce ne andremo innanzitutto in Brasile, dove la corsa presidenziale in vista del voto di inizio ottobre potrebbe essere già arrivata a un punto di svolta. Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, che lo ricordo sta scontando una pena 27 anni di carcere per il tentativo di golpe, fin qui era appaiato nei sondaggi al presidente Lula, ma è incappato in uno scandalo finanziario abbastanza imbarazzante. Nel tentativo di salvare la campagna è volato in tutta fretta a Washington in cerca di un aiuto da parte di Donald Trump, al presidente degli Stati Uniti. Flavio Bolsonaro, tra le altre cose, ha proposto di inserire i due più grandi gruppi criminali del Brasile nella nuova lista nera dei narcoterroristi, una cosa che potrebbe dare il pretesto a Washington di entrare nel paese, come ha fatto negli ultimi mesi in altri stati dell'America Latina, dal Messico al Venezuela. Poi andremo in Bolivia scossa da 3 settimane da un'ondata di proteste e vasti blocchi stradali che hanno isolato la capitale La Paz, un'altra grande città come El Alto. Nel milione dei manifestanti ci sono le politiche di austerity del presidente Rodrigo Paz, che si è insediato soltanto 6 mesi fa dopo 20 anni di governo del Movimento per il Socialismo. È il leader storico del movimento, per 3 volte presidente della Repubblica. Evo Morales potrebbe avere un ruolo non minore nel agitare questa mobilitazione. Oggi proveremo a capirlo anche ascoltando i racconti che arrivano dal paese. Avremo con noi ospite un ricercatore che è appena tornato dalla Bolivia. Sono tutti temi che potete approfondire anche passando dalle reti sociali. La redazione suggerisce e vi rilancia dai nostri account alcuni articoli, alcuni approfondimenti. Ad esempio, i criteri utilizzati dagli Stati Uniti per classificare le gang criminali come gruppi del terrore, presentato dalla testata di Rio o Globo. E poi, a 4 mesi dalle elezioni, un punto con una serie di iniziative politiche elettorali che arrivano anche dalla presidenza Lula, una fondamentale, una riforma del diritto del lavoro che potrebbe consentire a Lula di recuperare consenso tra le classi lavoratrici, presentata questa riforma da Agenzia Brasil. Vi ricordo infine il numero per intervenire nella nostra trasmissione con un SMS o un WhatsApp, il 335-56-34-296.
1: My name is Jair Bolsonaro, father, husband, and now I'm running for president.
2: But underneath all that, what are you?
3: What people say about you?
2: He's a racist.
4: Dangerous populist.
2: They say you're going to reinstate dictatorship.
5: They, who are they? You?
3: It scares me.
6: Brazil above everything, God above all.
7: The nation is at stake. My associates,
8: they want him dead.
9: I fire a gun, it draws attention.
0: A Radio Tremondo stiamo ascoltando il trailer del film Dark Horse, un film che uscirà a settembre ed è dedicato all'ascesa di Jair Bolsonaro fino alla presidenza della Repubblica, un film che ha toni messianici, agiografici, come un po' captiamo già da questo primo estratto. Si concentra sul suo tentativo, di assassinio di Bolsonaro nel 2018, e lo presenta come un dark horse, appunto un cavallo oscuro elettorale che ha come missione quella di salvare il Brasile, in particolare appunto dai narcotrafficanti. La trama suggerisce che Bolsonaro fosse il bersaglio di una cospirazione tra gruppi di sinistra e organizzazioni criminali. Insomma, non un film esattamente imparziale, un film costosissimo, ed è un film anche che potrebbe affondare le speranze presidenziali del figlio di Jair, Flavio Bolsonaro, perché un'ottima testata investigativa brasiliana ha rivelato che Flavio avrebbe chiesto i finanziamenti per produrre il film anche all'uomo che è al centro di uno dei più gravi scandali finanziari degli ultimi anni. Ne parliamo con Claudileia Lemes Diaz, scrittrice italo-brasiliana che da 20 anni vive qui in Italia. Io ricordo tra i suoi volumi Fascismo tropicale del 2020 e l'ultimo Le catene del Brasile, un paese ostaggio delle religioni, uscito con l'Asino d'Oro nel 2022. Claudileia Lemes Diaz la potete anche leggere spesso sulla rivista Left. Claudileia, bentornata qui tra noi.
4: Grazie.
0: Allora, ti vorrei chiedere innanzitutto qualcosa in più su questo scoop giornalistico di Intercept Brasil e sull'impatto che può avere sulle chance elettorali di Flavio Bolsonaro.
4: Flavio Bolsonaro è precipitato praticamente di 7 punti nei sondaggi a causa di questo scandalo, perché oltre a dimostrare, rivelare, grazie alle intercettazioni pubblicate dal sito Intercept, che era amico di questo banchiere Daniel Vorcaro, che ha truffato milioni di pensionati e lavoratori, questa banca, la Banca Master, è stata fondata anche da un narcotrafficante che viveva a Rio de Janeiro, tale Oliver Ortiz, che aveva messo proprio dei soldi per fondare questa banca. E siccome i legami della famiglia Bolsonaro con la criminalità organizzata sono noti da almeno dal 2020, questo ha provocato un shock enorme nell'elettorato, nella base proprio, nel nocciolo duro del bolsonarismo, perché nel caso del 2020 praticamente la famiglia Bolsonaro aveva questo legame fortissimo con questo capo della criminalità organizzata, Adriano Nóbrega, che era il capoclan del cosiddetto scrittorio del crimine. Praticamente questo Nóbrega aveva la moglie e la madre impiegate nello studio di Flavio Bolsonaro da deputato. E quando Nóbrega è stato ucciso dalla polizia, è stato ucciso nella casa di un assessore comunale del partito di Flavio. E quindi c'era già un precedente bruttissimo che collegava la famiglia alla criminalità organizzata, di lì questo precipitare proprio nei sondaggi.
0: Scandalo pesantissimo, Claudileia Lemes Diaz, e anche imbarazzante nel modo in cui è stato esposto al pubblico il rapporto tra Flavio e questo signore. Se non sbaglio, Flavio Bolsonaro aveva negato qualsiasi tipo di rapporto, e poi è arrivata una incriminante, almeno dal punto di vista politico, intercettazione audio nel quale addirittura lo chiama irmão, fratello, e gli chiede aiuto appunto per fare il film sul padre. Colpisce, Claudileia, anche la risposta, la reazione di Flavio Bolsonaro di fronte allo scandalo, alle difficoltà elettorali. Ha organizzato in fretta e furia un viaggio a Washington, e per come racconta la stampa brasiliana è stato quasi lì a aspettare qualche giorno sperando di poter avere almeno una fotografia con Donald Trump. Alla fine è riuscito a incontrarlo.
4: Esattamente, questo incontro è stato organizzato da Eduardo Bolsonaro, il fratello che vive negli Stati Uniti, e il fratello che ha premuto con l'amministrazione Trump per imporre dei dazi al Brasile affinché non si procedesse con tutti i processi poi della Corte Suprema contro il padre. Quindi il fratello ha organizzato questo incontro in fretta e furia, e che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto una foto con Trump, hanno ottenuto che i documenti che avevano portato, le richieste che avevano portato all'amministrazione Trump, fosse consegnata dai funzionari dell'amministrazione Trump. Quindi praticamente c'è stata la foto con Trump che non si è manco alzato per riceverli. Questo è il resoconto della stampa brasiliana. E ovviamente Trump in questo momento è anche lui abbastanza tossico, e quindi non credo che ci saranno dei vantaggi in questa operazione, che questo presunto contrasto al narcotraffico è l'unica cosa alla quale Flavio può aggrapparsi, perché al momento non hanno pubblicato nemmeno un programma elettorale, non c'è assolutamente nulla in questa candidatura, che è avvenuta un po' a sorpresa, perché fino all'ultimo il partito non si decideva su chi lanciare, o Bolsonaro non si decideva su chi lanciare. Una cosa che trovo importante sottolineare è che lo scandalo di questo legame della famiglia Bolsonaro con la criminalità organizzata nel 2020 ha causato addirittura il cambio di nome del partito. Perché era stato molto grande. Adesso il Partito Liberale non riesce però a liberarsi della famiglia Bolsonaro, perché la famiglia Bolsonaro è quella che ha portato milioni di voti al partito, che era un partito nano, e grazie a loro si è consolidato. E quindi molto probabilmente Flavio Bolsonaro continuerà ad essere il candidato del Partito Liberale, perché non hanno scelta.
0: Claudio, lei le mesi prima di approfondire, ecco, questo inizio di campagna elettorale segnata, devo dire, da diversi eventi, già molto tesa anche per via del pari tecnico che almeno fino a pochi giorni fa c'era nei sondaggi tra Lula e Flavio Bolsonaro. Ti vorrei chiedere ancora un elemento in più su questo viaggio statunitense e su questa richiesta fatta da Flavio Bolsonaro a Trump di designare le due più grandi gang criminali del paese come gruppi di narcoterroristi. So che Lula 2 settimane fa ha chiesto esattamente l'opposto all'amministrazione Trump, ha fatto il possibile per evitare questa designazione, per quelli che sono i rischi che comporta un tale inquadramento, una tale definizione di un'emergenza terroristica in Brasile, di rischi che sono evidenti anche per le azioni che sta portando avanti Trump in giro per l'America Latina, non solo in Venezuela, ma in Colombia, in Messico.
4: Sì, sì. Allora, io trovo improbabile che questa richiesta di Flavio Bolsonaro venga considerata da Trump. Perché? Perché Trump paradossalmente ha sviluppato un buon rapporto con Lula, nel senso che Lula sta concedendo sotto banco un po' tutto quello che vuole Trump, l'apertura, il petrolio, quindi ci sono tanti interessi in gioco qua, e poi la bilancia commerciale è favorevole agli Stati Uniti. Quindi non credo proprio che Trump abbia messo il Brasile come una delle sue preoccupazioni. Lui è riuscito a ottenere, per esempio, che l'Argentina, l'Ecuador, il Canada e l'Honduras considerassero i narcotrafficanti e organizzazioni terroristiche. Però ora qua noi entriamo nella questione giuridica, però basicamente i narcotrafficanti non hanno un'ideologia. Cioè loro trafficano la droga e dove riescono a piazzarla tanto di guadagnato. Quindi non credo che si spingerà con il Brasile più di tanto. Più che altro una mossa elettorale di Flavio Bolsonaro, che non sa proprio dove aggrapparsi.
0: Ecco, su questo tema, sul tema della designazione dei gruppi di narcos come terroristi, vi rimando anche a un breve saggio, un saggio di Roberto Uchoa de Oliveira Santos dell'Università di Coimbra, che spiega perché definire le gang brasiliane come gruppi del terrore sarebbe un errore, ed è un testo che facciamo arrivare tramite i nostri account social. Claudio, lei, Lemas Diaz, prima di salutarci, ha parlato delle concessioni fatte da Lula a Donald Trump. Vediamo adesso le concessioni, ovviamente tra virgolette, che Lula sta facendo ai cittadini, o le promesse o le riforme che sta presentando ai cittadini brasiliani. In particolare ne ho segnalata prima una che mi sembra molto importante: una riforma del lavoro che forse potrebbe aiutare Lula a recuperare dei consensi che mi sembra di capire si siano un po' erosi in questo mandato presso le classi più povere, più in difficoltà della società brasiliana, che sono la sua base tradizionale di sostegno.
4: Esattamente, per esempio la riforma più importante è della riduzione della giornata di lavoro di 2 ore, no? E questa è una vecchia rivendicazione delle sinistre, soprattutto del Partito Socialismo e Liberdade, che grazie alla pressione popolare è riuscita anche a piegare i partiti del centro. Quindi c'è una grande possibilità che questa riforma epocale, no, della riduzione della giornata di 2 ore da passare da 8 a 6 sia approvata in questo governo Lula. E poi Lula è riuscito anche a ottenere dopo 30 anni l'accordo con l'Unione Europea, non del Mercosur, con l'Unione Europea. Questa è stata una sua vecchia battaglia che lui è riuscito a portare dei risultati.
0: Claudio Leia, un'ultima battuta inevitabile con tutta la delicatezza possibile quando si parla della salute di un candidato. Mi ha colpito molto alcune settimane fa vedere dei video che il team di Lula faceva circolare nelle reti sociali, in cui si vede l'anziano presidente allenarsi addirittura col sacco, fare box ogni mattina per dimostrare di essere pienamente in forma. Addirittura dicevano degli slogan: più in forma e più giovane di Flavio Bolsonaro. So che però Lula è attualmente abbastanza infragilito dal punto di vista della salute. Quanto può essere un tema questo, quanto lo è in questo momento, in questa sorta di pre-campagna elettorale?
4: Anche nella campagna elettorale precedente il Partito dei Lavoratori ha adottato la stessa identica tattica, quindi siamo abituati a vedere Lula descritto come un leone. Sappiamo che ha la sua età certamente, e il guaio grosso è che non ha fatto successore all'interno del partito. Come descrivo nei miei libri, uno dei motivi è che erano soprattutto le donne che oscuravano Lula all'interno del Partito dei Lavoratori. E quindi la mia impressione è che questo è stato un grande problema che la sinistra brasiliana dovrà fare i conti prima o poi, perché Lula non è eterno, è senz'altro uno dei più grandi statisti che abbiamo avuto nella nostra stagione democratica. Sicuramente è uno dei più grandi, e è innegabile questa sua capacità di resilienza e questo suo carisma. E difficilmente troveranno qualcuno all'altezza, però lui ha le sue grandi responsabilità all'interno del partito, e questo è innegabile.
0: Grazie davvero a Claudio Leia, l'MS Diaz. Io vi segnalo un ultimo articolo, quello appunto sulla riforma del diritto del lavoro, citato questa settimana da Giulia De Luca. La sua rassegna peraltro ha un'attenzione molto particolare per l'America Latina, e noi continuiamo anche qui adesso il nostro percorso latinoamericano. La prossima tappa è la Bolivia.
5: Quiero avisarles que este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión como parte del esfuerzo y el compromiso con el país de rebajarse el salario 50% para que sea aporte a un esfuerzo claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros che vanno a sumarsi a
0: i suoni e la voce che stiamo ascoltando era Tremondo, arrivano dalla Paz, arrivano dalla Bolivia. Abbiamo ascoltato i suoni delle strade bloccate nel paese, bloccate ormai da 3 settimane, nel quadro di una grande mobilitazione popolare che mette nel mirino le politiche di austerity varate dal presidente Rodrigo Paz, che si è insediato soltanto a novembre. E poi la voce dello stesso Paz che dice: voglio farvi sapere che abbiamo deciso io e i ministri di ridurci lo stipendio del 50% per contribuire in modo concreto a dimostrare che la Bolivia ha un presidente e dei ministri che si uniranno a questo sforzo collettivo. Con noi la voce di Rodrigo Paz, ascoltata anche Vito Ruggero, ricercatore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, autore del saggio Il sogno anticomunista, neofascisti italiani in America Latina. Vito Ruggero è appena tornato dalla Bolivia. Benvenuto qui tra noi a Radio Tremondo, professore.
8: Grazie mille, buongiorno e grazie a voi.
0: Grazie a lei. Allora, mi sembra difficile, francamente, che l'annuncio, il sacrificio fatto dai ministri, dal presidente Paz, possano portare a stabilizzare una situazione. Peraltro so che ci sono altri sviluppi importanti che sono arrivati proprio nelle ultime ore, Vito Ruggero.
8: Sì, esattamente. Okay. Diciamo che il taglio degli stipendi a cui faceva giustamente riferimento è una manovra assolutamente tardiva, perché cioè la percezione che sia stando lì è che oramai la situazione sia un po' come una palla su un piano inclinato, essenzialmente. E le novità che ci sono state di fatto, che sono accadute questa notte, consistono essenzialmente nell'abrogazione da parte della Camera dei Deputati, quindi di un provvedimento già passato al Senato, che di fatto abolisce la legge 1341, che è la legge che di fatto regola l'emanazione dello stato di eccezione, una legge che era stata già emanata nel 2020 in seguito alle proteste, insomma, che avevano scosso già la Bolivia nel 2019 e che avevano portato alla destituzione di fatto di Evo Morales. E in questo nuovo quadro il governo boliviano, quindi Rodrigo Paz in particolare, hanno molta più libertà per quanto riguarda non solo l'emanazione ma anche la gestione stessa di un eventuale stato di eccezione. Infatti non sarà più dovuto a nessun tipo di come dire, rendicontazione di risposta al Parlamento riguardo alle azioni portate avanti dalle forze armate di polizia durante le operazioni. E soprattutto, ecco, non ci sarebbe più una durata massima prestabilita di 60 giorni come invece accadeva in precedenza.
0: Quindi l'aspettativa, mi pare abbastanza realisticamente fondata, è quella di una intensificazione degli scontri, non di una ricerca della conciliazione. Vito Ruggero, ti posso chiedere intanto di farci anche un quadro di queste proteste, del clima che si respira in Bolivia, chi scende per strada a protestare, come si esprime questa protesta e ovviamente con quali obiettivi.
8: Certamente. E dunque, giusto due parole come si è arrivati a questa situazione. Ovviamente la crisi non è scoppiata da un giorno all'altro, ma ecco, diciamo che già prima della sua elezione Rodrigo Paz aveva già messo tra gli obiettivi di campagna elettorale, tra gli obiettivi di governo, una riduzione, una razionalizzazione della spesa pubblica, secondo le sue stesse parole. Questa si è tradotta sin dall'inizio in misure di austerità, tra cui l'eliminazione dei sussidi al carburante, che ha comportato un aumento del prezzo del carburante del 100%, praticamente incluso più del 100%, il taglio degli stipendi pubblici con la riduzione del personale, il congelamento anche di qualsiasi aumento salariale per tutto il 2026, con l'esclusione di polizia e forze armate, quindi anche molto, cioè, secondo me, anche nell'ottica di una con l'obiettivo di mantenere la fedeltà di polizia e forze armate, due componenti che sono essenziali per la stabilità politica non solo della Bolivia ma in tutti i paesi dell'America Latina. A questo si è aggravato, tutta questa situazione è stata aggravata anche da due elementi in particolare: lo scandalo della gasolina basura cosiddetta, ossia la distribuzione di carburante di bassissima qualità, che ha provocato il deterioramento di centinaia di automobili e di mezzi pubblici e di autobus di linea essenzialmente. E questo è particolarmente rilevante se consideriamo che in Bolivia il trasporto pubblico funziona con un sistema di proprietà individuale, nel senso che l'autista è tipicamente il proprietario del mezzo. Quindi nel momento in cui si vanno a colpire, a colpire gli interessi di questo tipo di categoria attraverso problemi come lo scandalo appunto della gasolina alla basura, questo significa anche andare a colpire persone che hanno investito i propri risparmi in quel mezzo e che sono anche fortemente organizzate e sindacalizzate. L'altro secondo problema è stata l'emanazione della legge 1720, che è stata emanata ad aprile del 2026. Per anche questo sarebbe un argomento molto complesso, ma la posso riassumere in questo modo. In Bolivia la piccola proprietà è protetta dalla Costituzione, questa non può essere pignorata né tassata. La legge 1720 permetteva invece ai piccoli proprietari di riclassificare volontariamente il proprio terreno come proprietà media per usarlo come garanzia bancaria. Il problema è che così facendo, con un'inflazione al 20%, chi non riusciva a restituire il prestito perdeva la terra, e quindi le organizzazioni indigene hanno giudicato, hanno valutato questa legge come una misura ad hoc per gli agroindustriali, così come il senatore Marinkovic, che è stato di fatto che è un grande proprietario terriero e maggiore tra i maggiori promotori di questa legge. Dal punto di vista delle proteste, a scendere in piazza, diciamo che la componente è estremamente eterogenea, nel senso che passiamo dai sindacati, in particolare la COB, la Centrale Obrera Boliviana, che è il principale sindacato nazionale, ci sono i Campesino Semara, organizzazioni indigene dell'Amazzonia, insegnanti, trasportatori e i minatori, diciamo che rappresentano la parte anche più violenta di questa protesta, poiché scendono in piazza di fatto con anche utilizzando i propri mezzi di lavoro, come per esempio la dinamite. Quindi questa protesta si esprime in essenzialmente due modi: da un lato con gli scontri di piazza che si sviluppano essenzialmente nel centro di La Paz, quindi nei dintorni dei palazzi di governo, e poi con la misura che diciamo in questo momento sta di fatto strangolando tutto il paese, in particolare la città di La Paz, che è quella dei blocchi stradali.
0: E questo immagino sia un elemento forte, anche il più complicato da gestire dal punto di vista politico per i manifestanti, che visto che due grandi città come La Paz e El Alto si trovano di fatto in una situazione, no? Almeno di semiassedio, comunque con dei blocchi per quanto riguarda la fornitura. Vito Ruggero, immagino che le ha spiegato molto bene quali sono le ragioni della protesta, che rientrano in un cambio forte per un paese che invece per 20 anni è stato governato dal Movimento per il Socialismo, che aveva portato ampie riforme, no? Importanti per i cittadini boliviani. Le posso chiedere anche se e che eventualmente ruolo sta svolgendo in questa mobilitazione proprio Evo Morales, che è stato il leader di questo movimento, oltre che per 3 volte presidente del paese, e sulla cui testa, se non sbaglio, adesso pesa un possibile mandato di arresto?
8: Esatto, il ruolo di Morales secco, diciamo in questo modo, in questo momento è abbastanza ambiguo e complesso, se vogliamo. Morales si trova nel Chapare innanzitutto da un anno, il Chapare che è una zona della Bolivia che di fatto rappresenta la sua roccaforte elettorale, dove si è rifugiato appunto per sfuggire, come giustamente diceva, a un mandato di cattura. Un mandato di cattura che però nulla a che vedere con le questioni politiche, ma un mandato di cattura per abusi sessuali su una minore che avrebbe compiuto durante il suo mandato. Il governo in questo momento accusa Morales di essere il principale fomentatore, organizzatore, promotore delle proteste. Personalmente ritengo che, se consideriamo anche l'eterogeneità dei soggetti in campo e anche la diffusione stessa della protesta, io ritengo estremamente difficile che ci possa essere una sola persona dietro tutto quello che sta accadendo. Dopodiché è inevitabile anche, cioè secondo me anche abbastanza palese il fatto che Morales stia cavalcando le proteste anche attraverso i suoi sostenitori, che sono organizzati in un'organizzazione che si chiama Evo Pueblo, quindi anche abbastanza personalistico come soggetto sin dal nome, che stanno spingendo anche per una radicalizzazione anche delle proteste e soprattutto dei bloqueos. L'obiettivo, Morales non ha mai dichiarato, ecco, di volersi ricandidare, dopodiché, ecco, diciamo che nel momento in cui appare sui social media dicendo chiaramente che se si vuole pacificare il paese si devono chiamare elezioni entro 90 giorni, e diciamo che questo rappresenta anche un po', diciamo, lascia trasparire quelli che potrebbero essere i suoi obiettivi.
0: Decisamente. Di ripresentarsi. Grazie davvero a Vito Ruggero, ricercatore della Ca' Fosca, e lo ricordo, appena tornato dalla Bolivia, che ci ha raccontato gli ultimi sviluppi della situazione nel paese. Io, prima di salutarci, vorrei dare lettura di un paio di messaggi arrivati dagli ascoltatori molto attenti alle vicende latinoamericane. Paola da Bologna, che ci scrive, si domanda oggi in questi paesi, pensando a prospettive di golpe come nel Cile, Argentina, Bolivia e Paraguay degli anni 70, ovviamente speriamo di no. E poi Claudio, che da Verona traccia una distinzione, vogliamo così, vogliamo dire, sociale tra il Brasile di Lula delle classi popolari e il Brasile di Bolsonaro delle classi medie. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti dalla curatrice del programma Anna Maria Giordani, in redazione da Costanza Spocci e Gia De Luca, e alla console da Simone D'Arrigo. Era del Mondo tornando mattina in diretta alle 6:50. A questi microfoni li troverete Giulia De Luca. A tutti voi in buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
1: Radio 3 Scienza.

0: 100 uova di dinosauro risalenti a oltre 70 milioni di anni fa è il tesoro ritrovato dal paleontologo francese Alain Cabot e da sua figlia Marina nel sud della Francia, nel parco di Meze. Oggi andiamo alla scoperta delle uova di dinosauro per capire cosa ci raccontano della vita di queste giganti del passato. Buongiorno a tutti da Francesca Buoninconti, bentornati e bentornate a Radio Trescenza. Oggi vi portiamo alla scoperta delle abitudini di nidificazione dei dinosauri. Partiamo dal sud della Francia, dal parco paleontologico di Meze, dove da poco è stata scoperta quella che potremmo definire forse una grande colonia riproduttiva di dinosauri. Oltre 100 uova tutte assieme, deposte 72 milioni di anni fa, e andremo però alla scoperta anche di altri siti ricchi di uova fossili. Proveremo a fare il punto su che cosa sappiamo, quanto sappiamo sulle uova e sui nidi dei dinosauri. Facciamo un tuffo in quella che abbiamo scoperto si chiama paleoologia, cioè lo studio delle uova fossili. 335-5634-296 per tutte le vostre domande sulle uova dei dinosauri. Scriveteci come sempre via sms, via whatsapp le vostre curiosità, raccontateci magari anche se avete visto dal vivo uova di dinosauri, magari in musei o direttamente appunto nei siti paleontologici. Noi però apriamo questa puntata ricordando il lavoro di Massimo Capaccioli, astrofisico di fama internazionale, direttore dell'osservatorio astronomico di Capodimonte per 12 anni dal 93 al 2005. Massimo Capaccioli, lo ricordiamo, è stato anche docente di astronomia presso l'Università di Napoli Federico II ed è scomparso ieri, è stato spesso anche ai nostri microfoni, quindi ci fa piacere ricordarlo. E per ricordare il suo lavoro, la sua lunga carriera, abbiamo raggiunto al telefono Pietro Schipani. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Pietro Schipani è attuale direttore dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, quindi siamo a Napoli. Innanzitutto, Schipani, le chiedo, per chi non conosce l'osservatorio, per chi non c'è mai stato, magari non è stato neanche mai a Napoli, ci porta all'Osservatorio di Capodimonte, ci racconta che storia ha e che cosa fate lì oggi?
1: Sì, certamente. Allora, l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte è la sede di Napoli, intanto, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è l'ente che raccoglie tutti gli osservatori d'Italia e tutti gli enti di ricerca italiani, cioè tutti gli istituti che si occupano di astronomia in Italia. E noi abbiamo un'antica tradizione, perché l'Osservatorio di Capodimonte è stato voluto da Gioacchino Murat all'inizio dell'Ottocento, poi finito da Ferdinando I di Borbone, e da allora, insomma, sono più di 200 anni che siamo qui e lavoriamo su tutti gli oggetti celesti a tutte le distanze, a tutte le lunghezze d'onda, quindi dagli oggetti del sistema solare fino alle galassie più lontane, alle esplosioni stellari, e poi ci occupiamo anche di realizzare strumenti per fare tutte queste scoperte, quindi strumenti per l'astronomia sia da terra che dallo spazio, e quindi siamo un ente di ricerca a tutto tondo, naturalmente, però visto che abbiamo la fortuna anche di lavorare in un bellissimo posto, possiamo dire che abbiamo anche un museo degli strumenti astronomici, siamo in un edificio monumentale dell'Ottocento, quindi insomma siamo pieni di visitatori come se fossimo anche un museo, un posto molto bello, insomma invito chiunque a venirci a visitare perché è molto semplice.
0: E anche proprio la divulgazione astronomica sul territorio, ma non solo, è stata uno dei cardini, no? Anche del lavoro e della carriera di Massimo Capaccioli. Lo ricordiamo, non è stato soltanto uno scienziato molto rigoroso e appassionato, ma anche un grande produttore di divulgazione, ha scritto tantissimi libri, ricordiamo uno degli ultimi, ne avevamo parlato anche qui da questi microfoni, si intitola L'incanto di Urania, 25 secoli di esplorazione del cielo, uscito per Carocci nel 2020. Ecco, se oggi l'Osservatorio Napoletano di Capodimonte, l'osservatorio appunto dell'INAF, è un punto di riferimento per la cultura, la divulgazione astronomica, e anche grazie a Capaccioli, che a Napoli si è poi insomma trasferito, lui era originario di Grosseto, e a Capodimonte Pietro Schipani è nato un progetto che vi ha visto lavorare assieme per tanti anni, un progetto molto ambizioso, che è stata la costruzione del telescopio VST, il Survey Telescope sulle Ande Cilene. innanzitutto ci ricorda di che tipo di telescopio stiamo parlando e che risultati ha dato, no? Prima dicevate che siete da sempre impegnati anche nella produzione di strumenti, appunto.
1: Sì, posso veramente dire che questa sia stata una delle occupazioni principali di Massimo Cavaccioli nella seconda parte della sua carriera. Lui è venuto a Napoli, che aveva già una carriera brillante alle spalle, è venuto a dirigere l'osservatorio, come è stato ricordato, nel 1993 per 12 anni, e ha abbracciato questo progetto facendo anche forse un passo un po' più lungo della gamba, perché insomma il progetto era di realizzare un telescopio per la migliore organizzazione del mondo che realizza i telescopi da Terra, che è l'ESO, lo European Southern Observatory, che gestisce il miglior osservatorio del mondo sulle Ande cilene, quindi un relativamente piccolo osservatorio italiano che da solo si proponeva di fare una cosa del genere, stava facendo qualcosa di molto ardito. E io sì, l'ho affiancato proprio in questo progetto che per lui è diventata una vera e propria ragione di vita. Il telescopio doveva essere un telescopio differente dai telescopi abituali, doveva essere cioè un telescopio a grande campo, un telescopio in grado di mappare contemporaneamente con una singola esposizione una grande zona di cielo per fare le cosiddette survey, cioè sono telescopi che si adoperano anche e soprattutto per scoprire nuovi oggetti in cielo, perché in questo modo si possono confrontare le osservazioni fatte precedentemente con quelle fatte successivamente, e se scoppia una supernova ce ne si accorge. Quindi era un telescopio che era dedicato a mappature del cielo, quindi un po' diverso dai telescopi normali, che sono dei telescopi molto più direttivi, che inquadrano delle piccole zone di cielo in maggiore dettaglio. E questa cosa, insomma, è durata un po' di tempo e ci sono stati anche numerosi problemi che hanno reso il tutto più affascinante.
0: Ecco,
1: e alla fine.
0: Com'è stato lavorare questi 10 anni con Cavaccioli, appunto, al Survey Telescope sulle Ande cilene?
1: È stato bello, devo dire, è stato duro. Abbiamo avuto, insomma, tutto il team, insomma, che ha capeggiato da lui, abbiamo avuto dei momenti anche di scoraggiamento, insomma. A un certo punto, per dire una cosa che può sembrare divertente dirla in questo momento, si ruppe lo specchio, e quindi quando si rompono gli specchi, diciamo che
0: notoriamente porta sfortuna, diciamo così.
1: Notoriamente porta sfortuna, ma uno specchio di telescopio porta ancora più sfortuna, perché è anche l'oggetto più costoso che c'è nello strumento. E quindi, insomma, adesso veramente abbiamo vissuto insieme tanti anni di tanta frustrazione qualche volta, ma alla fine di una grande gioia, perché quando alla fine ci siamo riusciti e il telescopio è stato consegnato nel 2011, praticamente insomma è stata una gioia immensa, perché anche perché sapevamo che la cosa veniva dopo tante sofferenze. Per Massimo quella è stata, credo di poter dire, la soddisfazione forse più grande. Lui non era un astronomo che veniva dalla parte strumentale, era un astronomo che si occupava principalmente di astronomia extragalattica, ha ottenuto degli ottimi risultati, degli eccellenti risultati nello studio delle galassie ellittiche. Poi, come è stato ricordato, era un personaggio che andava anche al di là dell'astronomia, perché è una persona molto nota, che faceva molta divulgazione, ha scritto molti libri, era un conferenziere favoloso, e però, diciamo, alla fine ha legato il suo nome tantissimo a questo progetto, e
0: diciamo
1: credo
0: anche
1: che lo confermerebbe,
0: appunto, la profezia, così, la sfiga cosmica dello specchio rotto in realtà non si è avverata, e invece appunto è stato un grande successo. Grazie davvero, Pietro Schipani, per essere stato con noi, per aver ricordato con noi Massimo Cavaccioli, e insomma buon lavoro nella direzione dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli. Noi adesso voltiamo pagina, andiamo a scoprire il sito paleontologico di Meze, nel sud della Francia, dove sono state ritrovate 100 uova di dinosauro. Anche di più, scriveteci cosa volete sapere sulle uova di dinosauro via SMS, via WhatsApp al 335 56 34 296.

0: Buongiorno Simone Maganuco, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Paleontologo al Museo di Storia Naturale di Milano, oggi è con noi appunto per commentare questo ritrovamento. Ci troviamo nel sud della Francia, in Provenza, nel parco paleontologico di Metz. Qui l'anno scorso, ad ottobre, il paleontologo Alain Cabot si trova davanti a un nido fossile, un po' mal ridotto, però scavando e scavando, insomma, è arrivato a queste 100 uova. Allora, Simone Maganuco, innanzitutto ci descrive queste uova, quanto sono grandi, a chi si pensa possano appartenere?
1: Sì, si tratta di uova che sono grandi più o meno come un pompelmo, anche come forma ricordano un po' questo frutto, e appartengono a dinosauri titanosauri, che sono un particolare gruppo di sauropodi, quindi quelli col collo lungo e la coda lunga, che sono stati tra i più grandi animali di terraferma mai esistiti.
0: Quindi appunto dei veri e propri giganti del passato, e Alain Cabot ha fatto questa scoperta un po' appunto gradualmente insieme alla figlia Marina, lo ricordiamo. Lei, Simone Maganuco, Alain Cabot l'ha conosciuto, ci racconta chi è, insomma, come è stato conoscerlo?
1: L'ho conosciuto ai tempi del dottorato di ricerca che ho fatto in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Parigi e con il Museo di Storia Naturale di Milano e con l'Università di Firenze. Io all'epoca stavo studiando degli anfibi del Triassico del Madagascar e ho fatto un giro nel sud della Francia dove c'era una fattoria di coccodrilli che mi serviva a analizzare, cioè ovviamente senza fare esperimenti, ma semplicemente tramite l'osservazione, per vedere come erano in grado di cacciare al buio o in acque torbide, proprio per uno studio del loro sistema sensoriale. E nell'occasione ho fatto anche un giro dei principali siti, dei principali musei del sud della Francia, e ho avuto occasione appunto di conoscere Alain Cabot. Sicuramente una persona molto molto appassionata del suo lavoro, del suo parco, della divulgazione, quindi più che come ricercatore lo possiamo ricordare, citare come divulgatore, appunto tramite ricerca di fossili, tramite ricostruzioni di animali, allestimento di un percorso espositivo. Lui cerca di trasmettere la sua passione per la paleontologia e per i fossili al pubblico. E aver trovato proprio in casa, all'interno di questo parco, questo sito di uova, sicuramente è un po' anche un premio alla sua tenacia, alla sua passione. Anche se va detto che le uova di titanosauro non sono una novità in Francia, tanto che proprio il primo uovo fossile di dinosauro è stato trovato in Francia nel 1859 e si trattava di titanosauri. All'epoca non lo sapevano, ovviamente, perché era la paleontologia, soprattutto la parte che riguardava i dinosauri, era agli albori, però appunto adesso sicuramente possiamo scoprire molto di più sulle uova.
0: Simone Maganuco, questa quantità di uova tutte quante assieme fa pensare, diciamo, più cose. Possiamo dire che i dinosauri magari nidificavano in colonie, visto che ci sono così tante uova assieme, oppure magari nidificavano anno dopo anno sempre negli stessi luoghi, un po' come fanno gli uccelli migratori. Come, diciamo, ci dobbiamo immaginare le loro abitudini di nidificazione?
1: E probabilmente entrambe le cose, tanto che queste colonie di nidificazione che potenzialmente sono presenti anche a Metz ricordano molto quelle della Sud America, trovate ad Aucamauevo in Patagonia alla fine degli anni 90, dove sono state trovate appunto tantissime uova e si è capito che questi dinosauri andavano anno dopo anno a nidificare nelle stesse zone, e appunto tanti dinosauri nidificavano assieme, probabilmente anche una forma di protezione delle uova dai predatori, poter monitorare i nidi magari mentre uno si allontanava per nutrirsi. E quindi, tra l'altro, il sito sudamericano ha riservato delle sorprese, perché all'interno delle uova c'erano anche embrioni, addirittura con tracce della pelle, e si spera che anche in Francia ci possa essere qualcosa di analogo, quindi potenzialmente una scoperta ancora più importante di quella che
0: per adesso è stata annunciata. Simone Maganuco, lei appunto ha citato Aucamauevo in Patagonia, e un altro sito, visto che appunto Alain Cabot ha dichiarato che appunto il parco dei dinosauri lì a Metz lo ha definito il terzo sito più ricco di uova al mondo dopo Aucamauevo e Egg Mountain invece nel Montana, e lei prima appunto ha citato gli embrioni. Quelle di Metz sono tutte uova schiuse, quindi diciamo non c'è nulla, no, all'interno all'interno, o magari sono, si scoprirà insomma che sono state fossilizzate prima che l'embrione possa svilupparsi. Quanto è raro trovare degli embrioni fossili e quanto ne sappiamo sullo sviluppo embrionale dei dinosauri?
1: È un fatto abbastanza raro, ma non così impossibile, perché spesso questi nidi sono frutto di seppellimenti accidentali, non so, durante qualche catastrofe, magari una duna di sabbia che si sposta, oppure un'alluvione che va a coprire i siti di nidificazione. Quindi sono uova dove magari l'embrione si sta sviluppando, muore per soffocamento e potenzialmente può fossilizzare all'interno delle uova. Quindi può anche essere che molte delle uova già trovate contengano più di quel che si pensa, solo che non sono state fatte indagini, anche perché sono costose e difficili da fare.
0: E a proposito di indagini appunto sulle uova, su come si studiano le uova, qui nella redazione di Radio 3 Scienza abbiamo avuto innanzitutto la fortuna di vedere dal vivo un paio di uova fossili. Sono uova che appartengono ad una collezione privata, la collezione didattica di Progetto Teia, l'associazione fondata dal nostro collega Paolo Conte, e l'anno scorso proprio queste uova fossili sono state analizzate dal CNR per esaminarne l'interno con una TAC. Allora ci racconta come è andata Andrea Barucci, ricercatore all'Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara del CNR.
2: In questo studio abbiamo utilizzato la tomografia assiale computerizzata, la cosiddetta TAC, per andare a studiare due uova di dinosauro che provengono dalla Cina e che sono riferite al periodo Cretaceo, ossia indicativamente fra gli 85 e 70 milioni di anni fa. Si tratta di due uova con forma diversa, una più oblunga che proviene dalla provincia dello Jiangxi e che normalmente è riferita a dinosauri come l'Oviraptor, e poi un altro uovo più grande, di forma più rotondeggiante, che proviene dalla provincia del Guangdong, che viene attribuito a dinosauri come il tirizinosauro o adrosauro o simili. Queste due uova sono state indagate con due strumentazioni diverse: da un lato una TAC standard come quelle ospedaliere, che permette di fare una misura globale dell'oggetto, quindi avere un'immagine completa e anche del suo interno naturalmente, però con una risoluzione che era indicativamente intorno a un millimetro, quindi si potevano apprezzare dei dettagli all'incirca di un millimetro. Questo ha consentito di creare il modello delle due uova, di vederne l'interno, di fare una ricostruzione completa degli oggetti, quindi di vederli nella loro interezza e ovviamente anche all'interno, per andare a vedere con maggiore chiarezza certe zone più interessanti delle uova. Abbiamo quindi utilizzato la microtomografia che abbiamo disponibile presso il nostro istituto del CNR a Firenze, che consente di andare a vedere oggetti che hanno una dimensione che è intorno a qualche millesimo di millimetro. Con la combinazione di queste due tecnologie sono emersi dei dettagli incredibili, quindi non solo tutto l'esterno delle uova, tutto l'interno con residui di gusci, alcuni interi, altri completamente frammentati, ma sono emersi anche dettagli del guscio che erano inglobati nella roccia attorno alle uova e che appartengono molto probabilmente all'intera nidiata in cui uno dei due uova in particolare si trovava.
0: E questa era la voce di Andrea Barucci, ricercatore all'Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara del CNR, che ci ha raccontato l'analisi di due uova di dinosauri appartenenti alla collezione didattica di Progetto Teia. Voi trovate la storia completa sul National Geographic, linkeremo l'articolo sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 3 Scienza. E queste due uova ovviamente erano senza embrioni, l'abbiamo ascoltato, ma avevano diverse particolarità a partire dalla forma diversa. Simone Maganunco, cosa sappiamo sulla forma e sulla dimensione anche delle uova dei dinosauri? Magari spesso nei film vediamo anche uova giganti, adesso ci parlava di uova di mese dalla forma di un pompelmo.
1: Sì, allora sulle uova stiamo cominciando a sapere veramente tanto, proprio anche grazie alle analisi che si possono fare poi sui resti del guscio, sugli embrioni. Sicuramente la forma ci può aiutare a capire qual è il dinosauro che le ha deposte, qual è stato appunto il dinosauro che le ha deposte e anche appunto quali erano le dimensioni. E per quanto riguarda le dimensioni, appunto spesso siamo portati a immaginare per dinosauri quelli più grossi, uova di dimensioni dimensioni gigantesche, in realtà c'è proprio un limite strutturale nelle uova, perché all'aumentare delle dimensioni anche il guscio dovrebbe spessirsi di conseguenza, ma sopra un certo spessore non potrebbe più garantire gli scambi di gas, perché i piccoli in formazione all'interno delle uova hanno bisogno di respirare, quindi comunque cedono anidride carbonica, devono assorbire ossigeno, e questo attraverso la membrana coriolantoidea, che è molto vascolarizzata, che fa un po' da la funzione che dovrebbero fare poi i polmoni nell'animale in vita, nell'animale dopo la schiusa delle uova. E quindi comunque l'uovo dei dinosauri, anche i dinosauri più grandi, nascevano da uova abbastanza piccole e dovevano poi crescere tantissimo nel corso del loro sviluppo.
0: Qui al 3355634296 sono arrivate già diverse domande dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. C'è Franco che dice: vorrei sapere con quante O si scrive paleoologia, e Franco l'ha scritto bene, con tre O, appunto la scienza che studia le uova fossili. Ancora Fabio invece da Terni ci scrive: quante uova faceva in media un dinosauro? Simone Maganuco, abbiamo qualche risposta?
1: Sì. Allora, qualche risposta ce l'abbiamo, nel senso che più ci avviciniamo ai dinosauri che hanno dato origine agli uccelli, più il numero di uova diventa ridotto, però abbiamo appunto alcuni dinosauri più basali, insomma quelli come i grandi sauropodi, come gli ornitischi, come quelli a becco d'anatra, come le maiasaura, che facevano anche 30-40 uova nello stesso nido. Poi ne abbiamo altri come il citipati, che appartiene appunto a un gruppo già più vicino all'origine degli uccelli, che aveva anche lui molte uova nel nido, ma si è supposto che non fosse un'unica femmina a deporre le uova nel nido.
0: Quindi che fossero, diciamo, dei nidi collaborativi, possiamo dire così?
1: Esatto. E questo si riflette anche poi sulla tipologia del nido stesso, perché partiamo da dinosauri che magari seppellivano le uova sotto il sedimento, come fanno per esempio anche le tartarughe, ad altri che facevano dei nidi più aperti, ma comunque coprivano le uova con la vegetazione, e poi dobbiamo arrivare agli uccelli veri e propri per avere i nidi totalmente aperti, dove poi appunto i genitori, anche di dimensioni più contenute, potevano covarle, perché nei dinosauri di più grandi dimensioni questo non era possibile, avrebbero fatto una frittata a mettersi sopra il nido.
0: Ecco, a proposito della cova, è arrivata una domanda di un ascoltatore, un'ascoltatrice, che non si chiede, che invece ci domanda proprio quanto durava la cova delle uova prima della schiusa. È un dato che in qualche modo è stato stimato?
1: Allora, anche in questo caso appunto noi abbiamo, nell'arco dei 150 milioni di anni in cui ci sono stati dinosauri, una varietà di forme, di specie incredibile, ne conosciamo solo una minima parte, e anche in questo caso quel poco che sappiamo anche sullo sviluppo delle uova e degli embrioni è legato alla specie di appartenenza. Sicuramente non erano periodi molto lunghi, potrebbero essere paragonabili a quelli degli animali di oggi, quindi magari anche 2 o 3 mesi, ecco, qualcosa del genere, però è un dato molto, è una media tra quello che possiamo sapere e quello che vediamo nelle forme di oggi.
0: Certo, appunto, è sempre molto difficile appunto cercare di stimare o di capire, diciamo, avere traccia, diciamo così, dei comportamenti, no? E di fare stime temporali per quanto riguarda i dinosauri e in generale creature del passato. E a proposito di cose molto difficili, per esempio i paleoartisti, no? Mettono anche molto impegno, è sempre molto complesso.
1: Forme di oggi.
0: Certo, appunto, è sempre molto difficile appunto cercare di stimare o di capire, diciamo, avere traccia, diciamo così, dei comportamenti, no? E di fare stime temporali per quanto riguarda i dinosauri e in generale creature del passato. E a proposito di cose molto difficili, per esempio i paleoartisti, no? Mettono anche molto impegno, è sempre molto complesso per loro ricostruire i colori della pelle dei dinosauri. E per quanto riguarda le uova, noi oggi

0: Le uova dei dinosauri erano colorate?
1: Sono usciti degli articoli anche abbastanza recentemente, uno in particolare nel 2018 del gruppo condotto da Jasmina Wiman, in cui appunto analizzando la struttura del guscio attraverso la microscopia Raman ad alta risoluzione, che è una specie di laser che serve per identificare quelle molecole che sono presenti nei campioni di uova, praticamente va a con questa luce si va a stimolare il guscio dell'uovo e a seconda di come cambia l'energia, quindi di che cosa incontra questo fascio di luce, ci dice qual è la composizione. Cioè, quindi non è un'analisi della chimica, ma semplicemente si rifà a analisi che sono state fatte sulle uova di oggi e quello che ci viene restituito dall'analisi sulle uova fossili viene confrontato con questi diagrammi che sono disponibili per le uova di oggi. E grazie a questo confronto si è visto che nelle uova dei dinosauri, parliamo sempre del gruppo più vicino all'origine degli uccelli, erano già presenti quei pigmenti come il rosso marrone, il blu verde, che danno colorazioni alle uova anche molto vivaci. E che spesso sono associati anche a disegni come appunto striature, macule e così via. Quindi per una parte di dinosauri, soprattutto quelli che nidificavano in nidi che cominciavano a essere più aperti, abbiamo delle uova molto colorate. Per altri invece si pensa che avessero dei colori più neutri, più
0: Quindi,
1: vicini al marroncino, grigio, così.
0: diciamo, tra uova di gallina e magari uova di merli, come possono essere oggi, no? Che sono invece molto azzurre e più colorate rispetto a quelle bianche o marroncine a cui siamo abituati con le galline. E al
1: Esatto.
0: 335-5634-296 continuano ad arrivare messaggi. C'è Diego da Udine, grande come un pompelmo, che differenza di dimensioni rispetto ai genitori, appunto scrive stupito e dice è una caratteristica normale tra i dinosauri o tra i sauropodi in particolare. A proposito, appunto, a questa domanda, a questo commento da parte di Diego da Udine, mi viene in mente anche diciamo, il tempo, no, che ci vuole per un dinosauro dal momento della schiusa fino a diventare un adulto. Sappiamo se i dinosauri avevano cure parentali e magari quanto tempo duravano?
1: Sì, ma questo è anche legato alla scoperta dei nidi fossili. Per esempio, una delle scoperte più importanti è quella della fine degli anni 70, 1978, dal 78 in poi in Montana, con Jack Horner e Bob Machela che trovano appunto i nidi della Maiasaura, questo dinosauro a becco d'anatra, e si rendono conto che questi nidi, anche in questo caso colonie di nidificazione, con i nidi disposti a distanza di un adulto, tra virgolette, proprio come probabilmente posizionati in modo che fosse più funzionale monitorarli e spostarsi tra uno e l'altro, contenevano non solo le uova, ma anche ossa di piccoli, quindi uova schiuse con dentro le ossa dei piccoli, e questi piccoli potevano avere, si è calcolato, anche 1 o 2 mesi di vita. Quindi vuol dire che rimanevano nel nido per un lungo tempo e che in quel lasso di tempo venivano nutriti e accuditi dai genitori. Poi, come accade oggi, in natura, appunto, probabilmente c'erano anche delle specie precoci che erano già pronte a sgambettare, a cercare il nutrimento appena fuoriuscite dall'uovo, magari anche per le specie di più grandi dimensioni, appunto, proprio per questo problema di differenza dimensionale si può forse pensare, ipotizzare che magari facessero più fatica ad accudire i piccoli. Però se guardiamo animali anche, appunto, tra gli animali di oggi, adesso finora abbiamo parlato degli uccelli, però ci sono anche i coccodrilli che sono i cugini dei dinosauri. E se vediamo anche quante cure parentali ci sono in coccodrilli, gavi, alligatori, possiamo comunque immaginare che anche i dinosauri facessero lo stesso.
0: Simone Magalunco, proprio in 30 secondi, perché siamo in chiusura, un ascoltatore e un'ascoltatrice che non si firma ci dice perché si è deciso di non cambiare il nome all'Oviraptor nonostante oggi sia acclarato il fraintendimento. È stato un grande equivoco, no? L'Oviraptor a lungo è stato ritenuto un infanticida, un ladro di uova.
1: Sì, allora, bisogna dire che la specie a cui appartengono proprio i nidi con dentro gli embrioni, poi è un altro genere, si chiama citipati. In generale il gruppo degli oviraptorosauri, per come hanno la conformazione del loro palato, del loro becco, forse si nutrivano di uova, quindi comunque le uova erano parte della loro dieta. Quello che è cambiato è che non erano le loro quelle che erano stati accusati di aver rubato il protoceratopo.
0: Grazie Simone Maganunco per aver chiarito anche questo equivoco.

poco, lo ricordo, paleontologo al Museo di Storia Naturale di Milano. Radiotrescienza torna domani. Insieme a me vi ringraziano Simone D'Arrigo, Marco Pompi, Marco Motta, Roberta Fulci, da Francesca Buoninconti un augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3 a partire dal concerto del mattino.

1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AISE. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aisb.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani, qui a Il Concerto del Mattino su Radio 3. Con noi oggi è Gianluca Diana in regia, accanto a lui Alessandro Mendolare in console. Ricordo che il programma è a cura di Giovanna Natalini, 335-5634-296 come sempre per i vostri messaggi. Oggi il concerto ci porta alla Filarmonica ad Essen, esattamente 3 marzo del 2026, per ascoltare l'Orchestra Filarmonica di Essen, diretta da Nil Venditti, con il violoncello di Raffaella Gromes. La presentazione di questo concerto, che è all'interno di un festival dal titolo Her Voice, racconta appunto che Louise Farrenc fu una figura straordinaria. Nel 1842 divenne la prima donna a essere nominata professoressa di pianoforte al Conservatorio Nazionale, incarico che mantenne per quasi 30 anni. Fu anche compositrice, come dimostra la sua energica sinfonia numero 2, ispirata a Beethoven. Torniamo poi in Germania con Maria Herz, l'artista che riscosse grande successo a Colonia ed esplorò la sua eredità ebraica nel concerto per violoncello. Fu costretta all'esilio dal clima politico degli anni 30, che finì per mettere a tacere la sua voce di compositrice. Questa dunque è la presentazione, in realtà comprende altre compositrici come Ina Boyle, ma queste due sono proprio le protagoniste del concerto di oggi. E iniziamo innanzitutto, ricordando la direttrice d'orchestra italo-turca Nil Venditti, che ha avuto un percorso molto interessante, anche perché in realtà è diplomata in violoncello al Morlacchi di Perugia 2015. Tanto è vero che in un'intervista, quando qualcuno gli ha chiesto, lei ha iniziato studiando e suonando il violoncello, quando ha pensato di diventare direttore d'orchestra, ha detto: più che sceglierlo ci sono stata indirizzata. Suonavo nella Uni Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e un giorno il direttore, il maestro Simone Genuini, ha deciso di far dirigere alcuni di noi orchestrali per scopi didattici. Deve aver notato qualcosa di interessante nei miei gesti, perché mi ha indirizzato verso le migliori scuole e i migliori docenti italiani per quanto riguarda questa materia, che è interessante come partenza appunto per una forma diversa di frequentazione della musica. È poi diventata appunto una direttrice con importanti orchestre come la Royal Northern Sinfonia, con l'Orchestra Sinfonica della Radio Finlandese, con la BBC inevitabilmente, e moltissime altre compagini orchestrali come il Concerthaus Orchestra di Berlino. Si tratta, abbiamo detto, dunque di una violoncellista passata alla direzione. Questo rende ancora più interessante il rapporto che nella prima composizione che ascolteremo la lega a Raffaella Gromes. Lei violoncellista in questo caso, ha vinto il primo premio al concorso Richard Strauss e poi appunto una serie di, anche per lei, di grandi collaborazioni. L'orchestra poi ovviamente è quella della città di Essen, fu inaugurata da Richard Strauss con un'esecuzione della Sinfonia Domestica e ha avuto sul podio grandi nomi come Gustav Mahler fra gli altri, Otto Klemperer e così via. E arriviamo appunto alla composizione di Maria Mariechen Herz, nata Bing. Nacque a Colonia, e sposò appunto un chimico, Albert Herz. La famiglia si dovette spostare varie volte, sia durante la Prima Guerra Mondiale e sia soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, trasferendosi sia in Inghilterra che in Francia. Quella che ascolteremo, appunto lo abbiamo detto, è il concerto per violoncello orchestra opera 10, composizione del 1930, che in questo caso dunque ascolteremo grazie al violoncello di Raffaella Gromes, alla direzione di Nil Venditti e all'Orchestra Filarmonica di Essen.

Maria Herz, concerto per violoncello e orchestra opera 10, l'orchestra filarmonica di Essen, diretta da Nil Venditti, che abbiamo detto essere una direttrice e anche violoncellista italo-turca, e appunto Raffaella Gromes allo strumento solista, ricordiamo classe 1991, ha avuto molti maestri, tra l'altro ricordiamo che ha vinto molti premi, tra cui il concorso di Strauss, e che il suo debutto fu appena 14enne con il concerto per violoncello di Friedrich Gulda. Questa dunque era la prima parte del concerto dedicata alla figura di Maria Herz, così come la seconda è dedicata a Louise Farrenc, o esattamente Louise nata Jean-Louise Dumont, sposata Farrenc. Siamo a Parigi, 1804, morirà a Parigi nel 1875. Tra l'altro questo festival di compositrici di cui abbiamo parlato in apertura, Her Voice, riporta una serie di tre donne straordinarie e la sinfonia di Louise Farrenc è supportata dal Palazzetto Bruzzane, Centre de Musique Romantique Française, di cui abbiamo parlato proprio qualche giorno fa a proposito di una recensione di un disco pubblicato, di un CD pubblicato appunto da questa importante fondazione che si occupa proprio della musica soprattutto ottocentesca francese. Louise Farrenc è una compositrice e insegnante francese. Tra l'altro è stata allieva di un allievo di Muzio Clementi, ovvero Cécile Soria. Poi, visto un certo talento, gli furono dati come maestri addirittura Ignaz Moscheles e Johann Nepomuk Hummel. Tanto è vero che la sua bravura a 15 anni l'ha portata addirittura ad Anton Reicha. Nel 1821 ha sposato Aristide Farrenc, che anche lui era un musicista, un flautista per l'esattezza, e per 10 anni girò il mondo con lui. Dopodiché interruppe i suoi studi e a un certo punto il marito decise di fondare una casa editrice, che è appunto la Edition Farrenc, che sarà una delle più importanti tra l'altro di Francia. Riprese dunque la sua carriera come pianista ed ebbe una reputazione talmente forte che anche dopo la morte sarà riconosciuta come una delle grandi pianiste del secolo. Ha scritto molte composizioni per fiati e o archi e pianoforte. Ci sono due quintetti per piano, l'opera 30 e 31, un sestetto per piano e fiati, opera 40, poi anche con ulteriori arrangiamenti. La seconda sinfonia, che sarà appunto protagonista di questa seconda parte del concerto del mattino qui su Radio 3, fu completata nel 1845. È presentata in prima assoluta nella sala da concerto del Conservatorio l'anno successivo sotto la direzione di Théophile Tillemont. Ed è appunto una composizione che spiega la bravura di questa musicista, tra l'altro in un modello totalmente legato alla tradizione viennese, 4 movimenti articolati secondo appunto i motivi che sono classici di quella scuola. Un andante introduttivo, quindi un allegro, un altro andante più leggero, lo scherzo e il finale. Questa dunque è la struttura di questa composizione che ci porta dunque nella Francia dell'Ottocento e che in questo caso è eseguita ancora una volta dall'Orchestra Filarmonica di Essen, di cui abbiamo già introdotto diciamo la storia e anche il fatto che è da considerarsi una delle più importanti istituzioni tedesche. Abbiamo già ricordato quali sono stati i suoi direttori, potremmo aggiungere Bernhard Haitink, e anche il fatto che abbia compiuto ben 127 anni, essendo stata fondata nel 1899, e che abbia avuto l'occasione appunto di molte prime, ricordiamo anche la sesta di Gustav Mahler, diretta appunto dall'autore stesso. Quindi ci spostiamo ancora una volta in Renania settentrionale e Vestfalia per questa registrazione del 13 marzo 2026 nella Filarmonica di Essen per la Sinfonia numero 2 in Re maggiore opera 35 nei movimenti andante allegro, andante scherzo vivace, poco meno presto, andante allegro. L'orchestra è la Filarmonica di Essen e sul podio è Nil Venditti.

0: Luis Dumont Farin, sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 35, i movimenti andante allegro, andante scherzo, vivace poco meno presto, andante allegro. Ed era questa la seconda composizione che abbiamo trasmesso da questa registrazione del 13 marzo 2026 dalla Filarmonica di Essen con l'orchestra di Filarmonica di Essen diretta da Neil Venditti, e ci sono arrivati molti messaggi anche molto interessanti a cui potremmo aggiungere dunque una considerazione a mo' di risposta. Giovanni da Nuoro dice: senza voler sminuire nessuna autrice, anche se un secolo dopo era molto più facile essere presa in considerazione, questa piacevolissima sinfonia sembra un po' di un'altra epoca. L'avrei collocata con somma ignoranza ai primi dell'Ottocento, ma infatti stiamo parlando del 1845. Ed è interessante anche un'altra cosa che forse non abbiamo detto in apertura: abbiamo detto che si è distinta per una serie di composizioni per pianoforte Luis Farin, ma che a un certo punto avrebbe voluto anche impegnarsi in un melodramma. Molte fonti comunque ci indicano che era un'ambiziosa aspirazione che in questo campo non ottenne mai soddisfazione, perché né il teatro dell'opera né il teatro dell'opera comique gli fecero arrivare un libretto, probabilmente per il fatto di essere donna. Quindi con questa considerazione, che dà un po' una spiegazione anche ad altri messaggi che ci sono arrivati sulla capacità di questa musicista, che comunque in questa sinfonia era abbastanza evidente, bisogna considerare ancora una volta la situazione del tempo. Questo era dunque il secondo concerto di questo, il concerto del mattino di Radio 3. A me non resta che ringraziare Alessandro Amendolara, che è stato con noi, e Gianluca Diana in regia. Darvi appuntamento a domani. Buon ascolto.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Le persone educate non leggono a tavola,
3: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
2: Certe persone dovrebbero stare nel porcine.
4: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
5: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
4: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del

0: paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas, sotto il Bosco di Latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela, fino a venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Signore e signori, buongiorno, un saluto a tutti da Enrico Stinchelli, bentornati all'ascolto di Voci in Barcaccia, vi salutano Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico Giulio Salvatelli. Una puntata, la prima delle due, dedicata a uno dei più grandi cantanti della storia dell'opera, uno dei più importanti baritoni. Si tratta di Ettore Bastianini. E con Ettore Bastianini tocchiamo uno dei tasti più entusiasmanti e allo stesso tempo più dolorosi della storia dell'opera, perché, come tutti sapranno, morì molto giovane, non ancora 45enne, dopo una carriera che definire fantastica è dire poco. Grazie a Dio abbiamo un enorme lascito discografico, sia per le registrazioni in studio, sia per le registrazioni dal vivo, e quindi abbiamo potuto dividere le due puntate con una puntata interamente dedicata a Bastianini solista, quindi voce di baritono, e poi Bastianini insieme ai suoi più famosi colleghi per degli indimenticabili duetti. Bastianini nacque a Siena nel 1922, fieramente appartenente alla contrada della Pantera. Sapete che a Siena le contrade sono qualcosa di più che una semplice che un semplice legame con una tradizione. Beh, è proprio qualcosa che entra nell'anima di chi abita in quei quartieri e che poi si ritrovano nel famoso palio a darsele di tutti i colori, a dirsele anche di tutti i colori. E non era figlio di padre ignoto e visse con la madre in condizioni economiche molto molto disagiate, e per così guadagnare qualche cosina faceva il garzone in una bottega di fornaio, e fu proprio lì che, così, per quei doni che avvengono perché passa l'angelo e dice amen, sentirono questa voce che già a 15-16 anni aveva un colore strepitoso, colore di basso. Ingannò tutti all'inizio, perché la voce era molto scura, proprio ricchissima di armonici, e quindi Bastianini iniziò in realtà tutta una carriera di basso, e mica male, perché a fianco di ruoli comprimariali fu subito scritturato per i ruoli più importanti e se la cavava anche molto bene, almeno per i primi 7-8 anni. Lui debuttò come basso nel 1945, proprio a Siena, e fino almeno al 51, diciamo 6 anni, fece una grande carriera di basso. Poi cosa avvenne? Conobbe il maestro Bettarini. Il maestro Bettarini l'ho conosciuto anch'io molto bene, ho studiato con lui, abitava a Via Teulada, proprio di fronte al centro di produzione televisivo della RAI, ed era un maestro molto molto molto sagace, molto attento alla tecnica e al fraseggio, bravissimo maestro preparatore d'opera, e Bettarini capì subito che non era un basso Bastianini, ma era un baritono, e fu lui che in un anno di lavoro proprio assiduo lo convinse, lo portò a cambiare il registro. Sapete, non è una cosa facile per un cantante cambiare di registro, e Bettarini ci riuscì. Poi vi racconto qualcos'altro dopo. Intanto noi ci ascoltiamo subito la straordinaria voce di Ettore Bastianini nel prologo dei Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, diretti proprio dal maestro Bettarini in Rai.

Ed ecco il grande Bastianini già pronto a, come dire, a dimostrare, a mettere giù le carte sul piatto e vedere che veramente con questo tipo di vocalità lui aveva un poker d'assi. Il lavoro del maestro Bettarini fu, abbiamo detto, molto lungo, assiduo e non senza ostacoli. Lo stesso maestro mi fece vedere alcune lettere che il giovane Bastianini gli scriveva. Ovviamente dopo ogni lezione era un tormento, una crisi, ma è vero, ma allora posso veramente essere un baritono, ho paura di questo cambio. Erano delle lettere molto commoventi, alcune delle quali proprio, come dire, scritte in lacrime, perché per un cantante il passaggio del registro, il cambio della vocalità da una parte, non è semplice, non è come girare la pagina di un libro, è una cosa traumatica. Fu un trauma a suo tempo per Bergonzi, fu un trauma per tutti coloro che hanno cambiato questa, forse meno traumatico per Domingo, che dopo tutta una carriera da tenore si è in qualche modo accomodato nella parte del baritono, ma qui è diverso. Per Bastianini era una crisi. Poi Bastianini è sempre stato un uomo molto ombroso, molto chiuso, sempre pensieroso, così almeno lo hanno descritto tutti i colleghi che hanno lavorato con lui. Mi hanno sempre detto che stava da parte, non era uno di quelli che, sì, aveva quella giovialità tipicamente toscana, ma non era un compagnone, come si suol dire, era sempre piuttosto introverso. E adesso noi lo ascoltiamo in un altro capolavoro della musica da camera, fatto da lui, è una cosa stupenda, Vergine tutto amor di Durante.

Ecco la bellissima linea di canto di Ettore Bastianini. Attenzione, non siamo di fronte soltanto a una voce di colore spettacolare, perché questo è un colore, cioè, uno ogni 100 anni, così, ecco, ma massimo 2-3, massimo. Ma c'è anche un sentimento profondo, c'è quell'arte del fraseggio che è determinante per essere completi, perché non basta la voce, l'abbiamo detto più volte ascoltando dei cantanti eccezionali, ne abbiamo anche oggi tantissimi, ma ci vuole la voce unita all'anima. Allora a quel punto le cose funzionano in un altro modo. Poi Bastianini aveva spontaneo in lui proprio il senso della frase, cioè quella naturale dizione toscana, schietta, chiara, solare, avanti, si univa anche a uno spessore interiore, a una quasi a una malinconia perenne che lo accompagnava e che segna il suo legato in un modo inconfondibile. Gérard nell'Andrea Chénier è stato un altro dei ruoli che lo hanno portato a dei trionfi incredibili in tutti i teatri del mondo. E ora ascoltiamo Ettore Bastianini nella seconda grande aria di Gérard, Nemico della Patria.

Un'esecuzione eccezionale, veramente da brivido. Ci uniamo idealmente proprio al plauso di tutti coloro che ebbero la fortuna di ascoltarlo dal vivo, e tra questi il signor Paolo, che scrive da Piombino, mi sembra di capire, che ha vivissimo il ricordo in teatro di questa voce. Che aveva anche una sua morbidezza straordinaria, un velluto che avvinceva chiunque lo ascoltasse. E Bastianini non ebbe mai i veri e propri favori della critica. Venne anche severamente, devo dire, ingiustamente attaccato con degli scritti che io ho trovato sempre molto volgari, perché falsi, e mentre parlando con chi ha cantato insieme a lui, con i colleghi di lavoro, tutti si inchinavano di fronte a questo fenomeno veramente di bellezza vocale, unita però anche alla bellezza del modo che lui aveva, di questo stile. Cosa succede? Sul principio degli anni 60 si cominciarono a sentire delle avvisaglie. Questa voce ogni tanto non rispondeva più come doveva. Stiamo parlando di un cantante di 38 anni, giovanissimo. Cosa stava accadendo? Per molti le avvisaglie di quel male terribile che purtroppo lo portò innanzitempo alla sua fine, un male che lo colpì, ahimè, alla trachea, un tumore alla trachea che gli impedì di fatto di cantare. Noi ora lo ascolteremo in un ruolo che gli dette tantissimo successo, quello di Nabucco, nell'opera omonima di Verdi. Qui lo abbiamo dal vivo a Firenze, in una esecuzione spettacolare del Dio di Giuda e della Cabaletta O Prodi Miei.

Beh, qui la bomba, il la bemolle gigantesco di Ettore Bastianini al termine di questa prodigiosa veramente recita di Nabucco. E ricordo sempre quello che mi disse Giuseppe Taddei: dovevano cantare una bohème. Loro hanno fatto tantissime opere insieme, tra cui degli Elisir d'amore che sono rimasti storici. Taddei, Dulcamara, Kraus come Nemorino, Renata Scotto come Adina e un bel core di extra lusso come Bastianini, in questo cast irripetibile che non sarà mai più ripetuto nella storia. E mi diceva che dovendo fare questa bohème c'era un certo imbarazzo nello scegliere il ruolo di Marcello e di Schaunard, e Taddei disse: no, assolutamente, con Bastianini io sono Schaunard, non ci sono dubbi. Quindi lui, che cantava in quel momento Marcello in tutti i teatri del mondo, si autodeclassò, che poi non è vero, perché Schaunard e Marcello cantano entrambi e sono tutte e due molto importanti. Direi che Schaunard, cantato bene, non è assolutamente secondario rispetto a Marcello, però per una forma di rispetto di questo grande collega avvenne questa scelta. E Bastianini, abbiamo detto, ebbe delle serate come dire alterne quando la malattia cominciò a manifestarsi, perché cominciò a curarsi ma non voleva farlo in modo invasivo, proprio per amore del teatro. Aveva paura di dover abbandonare il teatro, preferiva a quel punto morire sul palcoscenico, e quindi fece delle cure non così totali. Poi all'epoca non c'erano le cure di oggi, e quindi purtroppo la malattia ebbe il sopravvento. E non aveva nemmeno 45 anni, abbiamo detto. Riuscì a cantare fino all'ultimo con questo sistema, alle volte rifiutando proprio le cure. E ora noi, una cosa che è avvenuta anche con Aldo Protti, non so se molti di voi lo sanno, ma Aldo Protti a un certo punto smise di prendere le medicine che doveva prendere per il cuore, perché gli impedivano di cantare. Vedete, l'amore per l'arte porta anche a queste situazioni estreme e che sono molto molto ben comprensibili. Ascoltiamo Ettore Bastianini in un altro dei suoi cavalli di battaglia, Barnaba nella Gioconda, la canzone Pescator affondalesca.

han reso, sono tanta fra marinari e mozzi, altre decine di remi e nulla più, due colubrine di piccolo calibro, or va con quanta lena ti resta,

Pescatura fondalesca, un altro bolide di Ettore Bastianini al termine della recita. La serata più triste della sua vita avvenne il 10 aprile del 1962, quando venne contestato alla Scala e fischiato duramente in Rigoletto. Nessuno sapeva in realtà delle condizioni che stava vivendo Ettore Bastianini. La voce non gli rispondeva più a dovere, si afonizzava, e quindi ci fu questo il teatro non perdona, purtroppo, e anche quando si fa un annuncio in teatro il pubblico poi non è disposto a perdonare, e quindi le cose andarono così. Ci fu un declino, vide trionfare la sua amata Contrada della Pantera nel 1963, e poi via via dovette diradare le recite e arrivare diciamo al triste finale che abbiamo già ricordato. Le ultime recite nel 65 a New York, a Milano, a Vienna, che è stato il suo teatro d'elezione. E da quel momento Bastianini è il ricordo indelebile di tutti coloro che l'hanno ascoltato. Vedo qui tantissimi messaggi, poi magari ne leggiamo qualcuno alla fine, e sono tutti di grazie e di commozione generale, e diamo l'appuntamento naturalmente poi a domani, ma lo facciamo dopo aver ascoltato dal Tabarro di Puccini una fantastica esecuzione della grande aria di Michele, Nulla silenzio.

Nulla silenzio, l'aria di Michele dal Tabarro di Puccini con il grande Ettore Bastianini, che oggi abbiamo ricordato con le sue aree da solista, domani lo ricorderemo con i fenomenali duetti e anche con una testimonianza molto importante da parte di uno dei suoi più grandi colleghi, che è stato Mario Del Monaco. Bastianini morì il 25 gennaio del 1967 a Sirmione, presso la sua villa Sirmione, dove si era rifugiato, diciamo, negli ultimi mesi di questa terribile malattia. Lo ricorderemo ancora domani. Intanto io vi ringrazio per il vostro ascolto. I messaggi, ho detto, sono tanti. Forse troveremo tempo domani di leggerne qualcuno. Sono tutte persone che in qualche modo sono collegate con lui. Tantissimi scrivono dalla Toscana e naturalmente però arrivano da tutta Italia, da tutto il mondo. Ricordo ancora il connubio strettissimo con l'Opera di Vienna, che non manca mai di ricordarlo e di celebrarlo, come è giusto che sia. E a domani quindi, vi saluto, vi ringrazio, vi ringraziano con me Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico Giulio Salvatelli. Ciao a tutti da Enrico Stenchelli, buon ascolto.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai.
3: Rai GR3.
4: Nuova offensiva israeliana in Libano, oltre 30 vittime in un giorno. A Gaza confermata la morte del nuovo capo militare di Hamas. In stallo le trattative tra Stati Uniti ed Iran.
5: Appello per la pace di Papa Leone Sanchez ricevuto in Vaticano. A Madrid guardia civile nella sede del Partito Socialista. Il premier spagnolo. Andiamo avanti.
4: Confronto politico dalla maggioranza Tajani avanti con le misure per famiglie e imprese. Dall'opposizione Schlein, Meloni condanni le chat antisemite di Fratelli d'Italia. Una buona giornata da Maria Rosaria Villiva e Simona Petracca. Sempre più difficile la situazione in Medio Oriente. Continuano i combattimenti in Libano mentre Hamas conferma l'uccisione del suo nuovo capo militare a Gaza. Da Gerusalemme la corrispondente.
6: Gli scontri tra militari israeliani e miliziani di Hezbollah si stanno intensificando oltre quella linea gialla superata ieri dall'esercito di Tel Aviv. L'operazione è difficile, ma Israele non recede. L'allargamento dell'offensiva deciso due sere fa dal premier Netanyahu ai vertici della sicurezza con la luce verde da parte degli americani rischia di trasformarsi in un ulteriore bagno di sangue. Nella notte il presidente americano Trump ha sentito Netanyahu, chiesto in modo netto che non venga colpita la capitale Beirut come già visto nelle settimane passate. Ma i bombardamenti colpiscono pesantemente il sud, in particolare da ieri l'area di tiro lungo la costa e Nabatie. Nella notte ci sono state altre 14 vittime, tra di loro anche dei bambini. Non sarà un'operazione breve. Intanto questa mattina Hamas ha confermato la morte di Mohammed Odeh, nuovo capo militare del gruppo che aveva solo una settimana fa sostituito Ezzedine Haddad, anche lui ucciso in un raid israeliano. Con Odeh sono morti anche la moglie e i suoi figli. E il ministro israeliano della difesa Katz torna a parlare del piano di emigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza, che già in passato aveva scatenato durissime critiche della comunità internazionale. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
5: Ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran in attesa della riunione di gabinetto del presidente Trump prevista nel pomeriggio alla Casa Bianca. Teheran accusa Washington di flagrante violazione del cessate il fuoco dopo l'ultimo raid americano su postazioni missilistiche nel sud del paese. Gli aggiornamenti.
7: Per l'intelligence iraniana, gli Stati Uniti sconfitti starebbero ricorrendo sempre di più alla guerra ibrida per compensare il fallimento militare. Comunque, lo stretto di Hormuz è la vera garanzia di tenuta di un eventuale accordo con Washington. Lo scrive su X il consigliere di Mojtabah Khamenei per gli affari internazionali, Ali Velayati, già ministro degli esteri dal 1981 al 97, che ricorda come anche i macedoni mongoli, ora gli americani, abbiano cercato di dominare il paese e siano stati tutti assorbiti dalla ricca civiltà iraniana. E tra corsi e ricorsi storici conclude: documenti e firme non sono una garanzia, la geografia non mente ed è il giudice finale di qualsiasi trattato su carta. Secondo i Pasdaran, comunque, una ripresa della guerra è improbabile a causa della debolezza americana, e che qualcosa si muova in direzione di un'intesa lo dimostra anche la riapertura dopo internet di alcuni aeroporti civili, a cominciare da quello di Tabriz. Quanto agli Stati Uniti, i fari puntati sulla riunione di gabinetto che si terrà alla Casa Bianca, ma a tenere banco sono più che altro le discussioni sulla salute di Donald Trump. Il 14 giugno compirà 80 anni dopo la terza visita medica a cui è stato sottoposto dall'inizio del secondo mandato. Fabrizio Noli, GR3.
4: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre all'udienza generale del mercoledì. Ascoltiamolo.
8: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
5: Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, a Madrid il clima è incandescente, il Partito Socialista nel mirino della magistratura per un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti e fondi neri. Perquisita dalla Guardia Civile, la sede centrale del PSOE a Madrid, il governo traballa e si rischiano elezioni anticipate.
2: Pedro Sanchez in conferenza stampa tira le somme della sua visita a Roma.
9: Su santidad del Papa
2: si dice in sintonia con il Papa rispetto alla sua enciclica sull'immigrazione e sulla difesa della pace. E poi non si sottrae alle domande sulla politica spagnola. Il suo governo è appeso a un filo, indebolito da mesi di inchieste giudiziarie e su esponenti di primo piano del Partito Socialista, cui si aggiunge il pessimo risultato elettorale della settimana scorsa in Andalusia.
9: E il governo di Spagna.
2: Sanchez insiste sull'importanza della stabilità in una situazione di crisi mondiale e torna a escludere elezioni anticipate mentre sono in corso a Madrid perquisizioni nella sede centrale del PSOE e conferma tutto il suo appoggio a José Luis Rodríguez Zapatero, l'ex premier spagnolo e leader socialista al centro di un caso giudiziario che continua a montare. Zapatero è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra in cambio di favori economici. Nega ogni addebito, ma l'effetto politico scuote il già fragile equilibrio dell'esecutivo. Sanchez insiste sulla presunzione di innocenza e assicura piena collaborazione con la magistratura. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: Sono atterrate all'aeroporto di Fiumicino i 6 attivisti italiani del Land Convoy verso Gaza, la carovana umanitaria via terra. Il gruppo è stato attaccato lunedì scorso da forze militari libiche. 2 veneti arriveranno allo scalo Marco Polo tra meno di 2 ore.
10: In 6 sono tornati a casa, di altri 2 non si hanno più notizie da domenica scorsa, quando gli uomini del generale Haftar li hanno fermati lungo la linea di confine tra la Libia dell'Est e la Cirenaica per trasferirli a Bengasi. La preoccupazione di Maria Elena Delia, portavoce della carovana umanitaria.
11: Noi da domenica di queste 10 persone non sappiamo più nulla, non abbiamo prove di vita, prove di buona salute e il console non è ancora riuscito a incontrarli.
10: Che fia sulle spalle, gli attivisti raccontano gli attimi in cui si sono separati dai 2 compagni di viaggio.
12: Lasciare che le nostre compagne andassero da sole, senza scorta, verso qualcosa di incerto, però è stato davvero un momento molto difficile.
10: E assicurano che torneranno a muoversi per Gaza.
12: Lo scopo è quello di rompere l'assedio su Gaza. Siamo molto dispiaciuti di essere tornati. Non ci può essere un mondo giusto senza la liberazione di tutti i popoli oppressi.
10: Speriamo tornino presto le parole del ministro degli esteri Tajani. Arianna Di Giorgio, GR3.
5: Confronto tra i partiti con legge elettorale, temi economici e le chat di membri di Fratelli d'Italia di Trento con propositi antisemiti. Sentiamo.
13: Interrogato sulla legge elettorale che oggi riprende l'iter in commissione alla Camera, il vice premier azzurro Tajani risponde che la priorità è l'economia e l'attenzione a famiglie e imprese. Deregulation, parola chiave per la maggioranza, fino alla Lega che con Bagnai insiste le regole europee reprimono la crescita. Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
14: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito alle madri lavoratrici 12.000 euro in più di reddito. È un segnale puntuale del governo alla famiglia, qui teniamo molto.
13: Sulla legge elettorale Maurizio Lupi incalza per le preferenze. I cittadini devono poter scegliere, dice il leader di Noi Moderati. E proprio su questo punto partono attacchi dall'opposizione. Sbagliata anche la nuova proposta di legge elettorale, dice Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, a Radio Anch'io.
15: Punta a fare della volontà popolare qualcos'altro. E invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto.
13: Questa mattina alla Camera la cerimonia per la targa dedicata a Giacomo Matteotti. Al termine le opposizioni hanno chiesto a Meloni un'informativa sulle frasi antisemite in una chat di Fratelli d'Italia a 3. Meloni condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti, dichiara la segretaria Dem Elly Schlein. Noemi Giunta, GR3.
4: L'economia ora va bene, l'industria italiana, ma le tensioni geopolitiche continuano a pesare sulla crescita.
16: Fabbrica Italia continua a macinare numeri positivi. A marzo, secondo l'Istat, il fatturato dell'industria è cresciuto del 4,4% rispetto allo stesso mese del 2025 e quello dei servizi del 4,6%. Lo scorso anno, rileva il Fondo Monetario Internazionale nel suo report annuale sull'Italia, la nostra economia è cresciuta solo dello 0,5%, un ritmo moderato che dovrebbe estendersi anche al 2026, scrive sempre l'FMI, che raccomanda di sostituire il taglio delle accise sui carburanti varate dal governo per mitigare il caro petrolio con misure mirate limitate alle famiglie vulnerabili. Dello stesso avviso la Banca Centrale Europea, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda come i sostegni contro il caro energia debbano essere temporanei per evitare di alimentare pressioni inflazionistiche prolungate e di mettere ulteriormente a dura prova le finanze pubbliche. Amalia Carosi, GR3.
5: Il caso del Mastro, la Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulle attività di una società che a Roma gestiva un ristorante che, secondo le accuse, riciclava denaro del clan di Camorra dei Senese e della quale l'ex sottosegretario alla giustizia aveva una quota, chiede alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire
16: inflazionistiche prolungate e di mettere ulteriormente a dura prova le finanze pubbliche. Amalia Carosi, GR3.
5: Il caso del Mastro, la Procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta sulle attività di una società che a Roma gestiva un ristorante che, secondo le accuse, riciclava denaro del clan di Camorra dei Senese e della quale l'ex sottosegretario alla giustizia aveva una quota, chiede alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire tutte le chat tra Del Mastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome

0: accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta su una banchina. Soccorso dai medici del 118, è stato portato in ospedale in condizioni già gravissime. Coinvolte una decina di persone da identificare.
1: Allerta caldo in Italia, in particolare al centro-nord, bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città. Domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. L'afa precoce tocca anche altri paesi europei, oltre 10 gradi sopra le medie del periodo, dalla Gran Bretagna alla Francia, dove 11 persone sono decedute per effetto diretto o indiretto del caldo, 2 per malore, le altre annegate forse proprio cercando refrigerio in acqua.
0: Un fascino innegabile ma difficile da descrivere è quello di Napoli, città più di ogni altra piena di contraddizioni e capace di suscitare passioni. Prova a raccontarcela e spiegarcela Marino Niola, napoletano, antropologo, giornalista e divulgatore scientifico, nel suo libro La capitale dell'anima.
2: Un titolo forte e deciso che indica Napoli come capitale dell'anima. In che senso, Marino Niola?
3: Napoli è la città dove l'anima è importante, ci definisce, non ci definisce solo l'utile o il guadagno come succede oggi, ma qualcosa di più profondo che riguarda tutto il nostro essere. E questo a Napoli viene fuori subito.
2: Napoli millenaria e magmatica, nel suo libro come nella realtà, tra Pizza e San Gennaro, Maradona e le anime dei morti, canzoni, piante e risate, Pulcinella e la sirena Parteno. Come può venirne fuori una identità?
3: Ha la stessa identità del magma che mescola insieme presente e passato. A Napoli il passato non scompare e non è nei musei, nelle teche, ma vive insieme al presente, e questo la rende unica ed affascinante.
2: Nella conclusione del suo libro su Napoli, Niola, a sorpresa, lei la indica come capitale della generazione Z.
3: I ragazzi amano moltissimo Napoli perché capiscono che non è una semplice città d'arte, ma c'è qualcosa in più, c'è questa vita che si agita. Napoli rinvia sempre a qualcosa d'altro, ti sfida ad andare oltre per conoscerla di più, e i ragazzi non si sottraggono alla sfida.
2: Federico Pietranera, GR3.
0: Direttore Nicola Raovic, direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Veliva, che ha condotto in studio con Simona Petracca, regia Emanuele Rinaudo e Massimiliano Savino. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 45 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 22 Brennero Modena in Trentino Alto Adige tra Ponticolo e il confine di Stato in direzione Brennero. 2 km di code per traffico intenso. E sul tratto che attraversa l'Emilia Romagna tra Carpi e l'allacciamento alla 1 in direzione di Modena sono 4 i km di code per traffico intenso. Andiamo in A1, prima sul tratto Milano-Bologna, 2 km di code a causa di un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, e code per un incidente anche sul tratto Firenze-Roma, tratto toscano, tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Sempre in territorio toscano, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code all'altezza di La Strassigna in uscita provenendo da Firenze. Poi in A21 Torino-Brescia, in Lombardia tra Pontevico-Robecco e Manerbio in direzione di Brescia il traffico è rallentato con code a tratti. Ancora in A7 Milano-Genova, traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione proprio Milano. E chiudiamo a Roma, tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare, code per un incidente. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali, con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Conese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro, il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: RAI Radio 3.
0: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
3: Wiki Radio, le voci della storia.
4: Influencer.
3: Filoteo Alberini con Giancarlo Mancini.
5: La storia del cinema degli inizi, a cavallo tra 800, è una storia nella quale si mescolano i creativi, i geni visionari, i registi, ai ciarlatani, agli avventurieri, ai sensitivi, agli esoteristi di quarta o di quinta categoria. Fra quelli che sembrano riunire sia le doti creative, sia una certa spregiudicatezza, sia una certa capacità imprenditoriale, c'è anche un italiano. Si chiama Filoteo Alberini ed è un personaggio incredibile, per quanto oggi poco conosciuto, quasi dimenticato. È lui, Alberini, l'autore del primo film di finzione, del primo film a soggetto nella storia del cinema italiano, e si intitola La presa di Roma.
6: Salve. Vi starete domandando chi sia. Georges Méliès, cineasta, per servirvi. Come lui ho perso tutto, ma io lo so cos'è l'ossessione per quello schermo bianco. Solo io posso raccontarvi la vera storia di Filoteo Alberini.
7: Così Alberini ci racconta il suo incontro con il cinema in un'intervista del 1923. Un giorno, passeggiando, la mia attenzione fu attratta da un piccolo avviso esposto nella vetrina di un negozio. Grande novità, kinetoscopio Edison, fotografia animata. Introdussi la moneta e, portando gli occhi in apposito oculare, l'esclamazione di meraviglia mi uscì spontanea dalla bocca. Poco dopo, mi venne in mente una cosa molto semplice. Non sarebbe forse meraviglioso poter far vedere quella fotografia animata a centinaia di persone col mezzo della proiezione luminosa, sul tipo della vecchia lanterna magica?
5: Ma non è solo un regista Alberini, è anche un inventore, anzi è forse è soprattutto un inventore, ed è un uomo che si dedica alla fine del Novecento a dare corpo a un'invenzione che in qualche modo sembra essere nell'aria, ovvero dare movimento, dare vita alle fotografie, alle immagini statiche, alle immagini ferme, ed è un compito al quale si dedicano in molti in quel momento. Alberini va vicinissimo a questo risultato, inventando, brevettando nel 1894 il kinetografo, una sorta di rudimentale sistema di proiezione che però per una serie di lungaggini burocratiche tipicamente italiane viene brevettato molti mesi dopo. Nel frattempo i fratelli Lumière, che avevano alle spalle l'industria fotografica del padre, brevettano e proiettano il 28 dicembre 1895 al Salone Indiano del Gran Caffè sul Boulevard de Capucine i loro primi filmati, bruciando quindi Alberini ma tanti altri, lo stesso Edison. E quindi l'invenzione dei Lumière è un'invenzione che sin da quella prima proiezione del 1895 è chiaro a tutti che è un'invenzione che soppianterà tutte le altre, perché unisce versatilità e praticità. È economica ma è anche appunto versatile, pratica, semplice da usare, non serve essere un ingegnere. Alberini da questo smacco capisce una cosa importante, capisce che l'uomo solo al comando in una dimensione industriale come quella del cinema, nella quale bisogna unire creatività e imprenditorialità, è destinata al fallimento, e sarà una lezione che imparerà molto bene nella sua carriera, perché Alberini sarà il primo a impiantare in Italia le prime sale cinematografiche.
8: E adesso un cinema del 1910. Sorriderete, ma pensate che anche la smagliante Farfalla nasce da una goppa crisalide, e non giudicate troppo severamente quei primi abbozzi di film teatrali che tenevano incatenata la tensione di una platea non ancora resa esigente dai continui progressi. Glorificate, sia pure sorridendo, i pionieri che hanno reso possibile questa nuova forma d'arte, la più significativa del XX secolo.
9: Avanti, signori! Avanti, forestino, signori! Lo spettacolo sta per cominciare! Oggi, eccezionale programma! Premi posti! 0 e 45! Secondi posti! 0 e 20! In Italia, ragazzi! Metta il biglietto!
5: Era nato nel 1867 Filoteo Alberini, il 14 marzo a Orte, a pochi chilometri da Roma, un'ottantina di chilometri da Roma. Orte è uno dei più importanti nodi di scambio dell'Italia centrale, di scambio sia stradale che ferroviario. Alberini viene da una famiglia come tante, una famiglia della piccola borghesia, il padre fa il commerciante e sin da ragazzo manifesta uno spiccato interesse per la tecnologia, per la meccanica e la fotografia soprattutto. Quando viene chiamato a fare il militare viene inquadrato nel Genio e inviato a Firenze all'Istituto Geografico Militare. Nel frattempo appunto si sta sviluppando in tutto il mondo questa corsa a inventare un sistema in grado di dare movimento alle immagini fisse, alle immagini statiche, alle fotografie, a inventare il cinema. È un compito al quale si dedica anche lo stesso Thomas Alva Edison, che brevetta nel 1891 il kinetoscopio, una specie di jukebox con un foro attraverso cui si può vedere un breve filmato al costo di un penny. Ma sono ancora tentativi che non riescono a imporsi sia da un punto di vista industriale sia ad arrivare al grande pubblico, fino a quando appunto accade la invenzione dei Lumière che si impone su tutte. Alberini da questa sconfitta ne trae una lezione fondamentale: deve impiantare un'industria, deve solidificare il proprio apparato di conoscenze, deve renderlo industriale appunto, deve renderlo sistematico, deve rendere tutto questo un qualcosa che va di pari passo con l'espansione del cinema presso le grandi masse. All'inizio il cinema è un'invenzione da fiera, una baracconata, un qualcosa che viene portato nelle sagre di paese per stupire il pubblico, per affascinarlo. E infatti le prime proiezioni di questi brevi filmati che vengono proiettati all'inizio dai sistemi Lumière sono dei filmati che vengono, diciamo, venduti in queste fiere, in queste sagre di paese, da dei veri e propri imbonitori. Alberini capisce che se si vuole far crescere il cinema bisogna trovargli un luogo suo, un luogo proprio, e non sono certo le fiere, i circhi, le sagre di paese, il luogo proprio in cui il cinema può sviluppare appieno il suo linguaggio e le sue potenzialità, che Alberini appunto intravede sin dal primo minuto. E quindi Alberini capisce che deve trovargli un luogo specifico, ovvero una sala cinematografica. Nel 1901 apre a Firenze una sala e nel 1904 apre a Roma, in Piazza Esedra, quella che oggi è Piazza della Repubblica, il Cinema Moderno, un cinema che ancora oggi è attivo e sebbene trasformato in una multisala, appunto seguendo le trasformazioni del tempo. Ma non è finita, perché nel 1904 Alberini fonda insieme a Dante Santoni, un altro personaggio interessato, molto interessato alla crescita del cinema da un punto di vista industriale, la manifattura cinematografica Alberini e Santoni. Alberini impianta a San Giovanni, in via Pianuova, poco fuori Porta San Giovanni, in una zona che all'epoca è praticamente campagna, aperta campagna, all'inizio della campagna romana. Questo edificio nel quale impianta un teatro di posa e nel quale lavorano una cinquantina di operai e di operaie. Ci sono delle stanze per lo sviluppo, è insomma una vera e propria industria nella quale si può chiudere tutta la filiera del cinema e portare appunto una pellicola a essere poi diffusa, ad essere proiettata. E il primo obiettivo che si danno appunto è realizzare dei film. Realizzano dei filmati, diciamo così, dal vero, delle riprese dal vero di eventi che si svolgevano nell'Italia dell'epoca, siamo nei primissimi anni del Novecento, ma Alberini inizia anche a pensare più in grande, inizia a pensare a un film a soggetto. È un tipo ambizioso, è un tipo che non si spaventa di fronte alle grandi scommesse e c'è un tema allora che è costantemente sul tavolo del dibattito pubblico. Si sta avvicinando l'anniversario della Breccia di Porta Pia, ovvero la battaglia, qualcuno all'epoca la definì la scaramuccia, insomma un evento però molto significativo per la storia d'Italia, perché dopo l'Unità d'Italia nel 1861 restavano fuori i territori del Veneto e dello Stato Pontificio. E quindi, dopo la battaglia di Porta Pia, Roma diventa la capitale d'Italia. Quindi si capirà bene quella che Cavour aveva definito naturalmente la capitale d'Italia, dovesse essere naturalmente la capitale d'Italia, e quindi si capisce bene quanto importante sia questa data. In quel periodo è una data molto divisiva, perché ha segnato appunto una rottura tra lo Stato italiano e lo Stato della Chiesa, perché ha sottratto alla Chiesa i territori che fino a quel momento per secoli erano stati governati dal Papa stesso direttamente. Ricordiamo che in quel momento il cinema ovviamente è un cinema non parlato, è un cinema muto, è un cinema che si articola con delle didascalie, con dei brevissimi testi che a questo punto però sono ancora più cruciali, perché le parole sono poche e vanno usate con molta parsimonia e con molta attenzione, perché si tratta appunto di andare nella carne di un rapporto che è ancora un rapporto molto teso tra lo Stato italiano e la Chiesa.
10: Con la presa di Roma di Filoteo Alberini ha inizio nel 1905 la storia del film italiano a soggetto. Nel caso specifico, il soggetto riguardava l'episodio conclusivo del nostro risorgimento, cioè la conquista nel 1870 da parte delle truppe regie di quella che fino dal 1861 era stata designata dal Parlamento quale capitale d'Italia. Un giornale dell'epoca definì questo filmetto grandiosa ricostruzione storica. Oggi, naturalmente, esso non può non apparirci ridicolo nel suo rozzo marionettismo. Per quel tempo, invece, la presa di Roma costituì un grosso sforzo produttivo, cui prestò la sua collaborazione lo stesso Ministero della Guerra.
5: In quel momento, nei primi anni del Novecento, si stanno manifestando primi segnali di allentamento di questa tensione, ma lo Stato italiano è ancora uno Stato che ha molte componenti nelle quali viene fuori un anticlericalismo viscerale, un anticlericalismo molto sentito. E poi c'è il problema di che cosa far vedere. Fino a quel momento la propaganda patriottica aveva costruito nei decenni successivi alla battaglia, alla cosiddetta breccia di Porta Pia, che ricordiamolo avviene il 20 settembre 1870, nei decenni che passano dal 20 settembre 1870 al 1905, quando Alberini realizza la presa di Roma, la propaganda patriottica aveva costruito tutta una serie di fake news, di falsi racconti, di cose non vere, come ad esempio che c'erano state delle battaglie nei pressi delle mura tra i bersaglieri e le truppe pontificie, ed erano stati fake news alimentate anche da tutta una serie di ricostruzioni che oggi, ancora oggi, sono rinvenibili sul web attraverso delle fotografie che mostrano queste vere e proprie messe in scena costruite ad uso e consumo di una propaganda patriottica che voleva ancora avvelenare il rapporto e aumentare le divisioni, le tensioni tra lo Stato italiano e la Chiesa. Alberini però vuole fare un'operazione diversa. Alberini vuole fare un'operazione di verità, e per questo ricorre all'unico che davvero aveva fotografato la battaglia di Porta Pia, ovvero a Tuminello. Tuminello era un garibaldino che, invece di imbracciare un fucile, quella mattina del 20 settembre 1870 aveva preso in mano la macchina fotografica, una macchina fotografica che allora era un vero e proprio apparato, e aveva documentato così con una serie di fotografie quello che era realmente successo. Non abbiamo detto fino a questo momento che Alberini era anche un massone. Essere massoni nell'Italia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento aveva un significato molto diverso da quello che ha assunto poi nei decenni a noi più vicini. Massoni erano ad esempio Cavour, era Mazzini, era Garibaldi, era lo stesso re Vittorio Emanuele II, erano insomma tutti grandi artefici dell'Unità d'Italia, perché in qualche modo dalla massoneria stessa discendeva la carboneria e discendevano quelle associazioni segrete da cui era in qualche modo germinato il nostro risorgimento. Per realizzare la sceneggiatura, Alberini si affida anche all'opera di un vero e proprio scrittore che si chiama Gualtiero Fabbri, uno dei non molti intellettuali e scrittori che in quei primi anni del Novecento mostra fiducia, mostra apertura, mostra curiosità verso il cinema e si cimenta nella scrittura delle didascalie della presa di Roma. Un film che si avvale anche, appunto, essendo Alberini, avendo questa rete di relazioni, appunto, che gli deriva dall'associazione alla massoneria, che gli consente di avere anche una dote di comparse derivanti proprio dal fatto che l'esercito gli mette a disposizione dei veri soldati, dei veri bersaglieri, per mostrare quelle che sono proprio le scene di massa, diciamo, le scene della battaglia di Porta Pia. Il 20 settembre 1905 arriva finalmente il giorno della proiezione. Su un grande schermo montato proprio nei pressi di Porta Pia viene proiettata la versione ufficiale, la versione definitiva della presa di Roma. Si tratta di un film abbastanza lunghetto per gli standard dell'epoca, dura circa 7 minuti, ovvero circa 250 metri di pellicola e vi partecipano decine e decine di comparse, come abbiamo detto. Gualtiero Fabbri, lo sceneggiatore del film, racconta quella storica prima proiezione romana della presa di Roma.
11: Improvvisamente, non so per quale collettivo impulso, si fa un sepolcrale silenzio, poi un gran buio. Il bottone elettrico che toglie la luce ha funzionato. E sul gran quadro, nel vasto campo della tela di Calicò, appare vivacemente illuminata dal proiettore della cabina e a lettere cubitali rossicce la scritta seguente: la presa di Roma. Poi la scritta scompare. A quel punto emerge nitidissimamente, con grande vivezza di realtà e con pochi appunto tremolii, la marziale figura del generale Carchidio, conte di Malavolta. Quelli che il 18 settembre 1870 è stato inviato dal generale Cadorna agli avamposti. Accanto gli è l'ufficiale di Stato Maggiore Pontificio Carlo Bartolini e il tenente dei dragoni Cesare Visconti. A quel punto il Carchidio, come è già stato fatto a un suo predecessore, il colonnello Caccialupi, viene bendato. Questo è il primo quadro, sparito il quale, fattasi la luce e poi tornate le tenebre.
5: Oggi di quel film resta poco più della metà, circa 4 minuti, nei quali si vedono le trattative fra il generale italiano e quello pontificio per evitare lo scontro. Ma Kanzler, così si chiama il capo dell'esercito papale, ha ricevuto da Pio IX in persona l'ordine di non arrendersi. Se gli italiani, se le truppe regie vogliono conquistare Roma, dovranno farlo sparando, dovranno farlo entrando con la violenza. Questo il Papa vuole che venga mostrato all'opinione pubblica mondiale. E così accade. Le prime cannonate aprono un varco nelle mura e poi i bersaglieri vi irrompono, costringendo i pochi soldati pontifici che erano rimasti dopo che la guarnigione francese si era ritirata a causa della sconfitta contro le truppe tedesche nella guerra franco-prussiana. Il pubblico esulta. L'ultimo fotogramma ci mostra una sorta di santino. Siamo nel pieno della cosiddetta religione della patria. È l'apoteosi dei quattro padri fondatori: Cavour, Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Mazzini, anche se in quel momento Mazzini è un po' una figura negletta. E quindi in alcune stampe del film, in alcune versioni del film, la figura di Mazzini è stata sostituita da quella di Crispi.
12: Abbastanza recenti erano i fatti e molti li avevano vissuti di persona. Così il film di Alberini suscitò un enorme interesse, tanto che venne replicato per l'intera giornata sul telone di Porta Pia. Il momento supremo del film era il primo "arrivano i nostri" della storia del cinema. L'irruzione dei bersaglieri nella breccia di Porta Pia, il 20 settembre, ore 10:05 del mattino, dopo quasi 5 ore di cannoneggiamento. Il brano finale, l'apoteosi, fu accolto da una patriottica ovazione, ma si udì anche qualche dissenso. Erano i nostalgici della vecchia Roma del Papa Re, i sanfedisti rugantini di Trastevere e Borgo Pio, e quella frangia dell'aristocrazia nera che, rifiutando la svolta della storia, ancora protestava obbedienza e fedeltà al potere temporale della Chiesa. Leader dell'aristocrazia nera, il partito del Papa Re, il principe Lancellotti tuttora teneva chiuso in segno di lutto il portone del suo palazzo. Non lo riaprì che nel febbraio del 29 per la conciliazione tra il governo di Mussolini e la Santa Sede.
5: Il cinema italiano, dunque, sembra nascere in un clima ben preciso. Il primo film di finzione è un film storico, è un film che destina al cinema un compito ben preciso, un compito politico, un compito di armonizzare, in quel caso, le tensioni tra lo Stato italiano e la Chiesa e di essere, in qualche modo, uno strumento per mettersi alle spalle quelle tensioni, divisioni che erano entrate anche nel cuore, nella carne viva della società italiana. Un cinema quindi che viene usato, che viene pensato e usato per fini politici, e sarà una cosa che ritornerà spesso nel nostro cinema fino a giorni e a settimane più recenti. Basti pensare pochi anni dopo all'utilizzo che il regista Giovanni Pastrone fa della storia romana, inscenando mentre l'Italia giolittiana si appresta a conquistare la Libia, allora in mano all'impero ottomano, l'utilizzo che Pastrone fa di un episodio della storia romana, ovvero la guerra contro i cartaginesi, utilizzata appunto per legittimare, per conquistare, per aumentare il favore dell'opinione pubblica italiana verso l'avventura coloniale in Libia.
13: Che cos'è questo?
14: La Bibbia.
13: Quel film di una volta?
14: Sì.
13: E dove l'ha preso?
14: Al macero.
13: Al macero?
14: I vecchi film li distruggono tutti. Tutti. Guardi che scene colossali. È del 1913. Noi italiani abbiamo insegnato al mondo come si fanno i film storici. Nessuno se ne ricorda più oggi. Quello è il famoso Maciste che salva Cabiria, una bambina romana che stava per essere sacrificata al dio Moloch.
5: Dopo il successo della presa di Roma, Alberini gira molti altri film, soprattutto riprese dal vero, ma non solo. La Maglia dell'Oro, Pierrot, Viaggio di una stella, Terremoto in Calabria e molti altri. Ma il suo obiettivo è quello di far crescere da un punto di vista industriale il suo chiodo fisso dopo la sconfitta, dopo lo smacco che ha subito da parte dei fratelli Lumiere, è quello di far crescere da un punto di vista industriale il cinema in Italia. Non è il solo, ce ne saranno altri in quei primi anni del Novecento, ma Alberini è un personaggio molto significativo. Nell'aprile del 1906 trasforma l'Alberini e Santoni in società anonima per azioni Cines, con un capitale iniziale di 250.000 lire, guadagnando nel primo anno di attività 1 milione, ovvero 4 volte il capitale iniziale. E la Cines è il nome di una delle grandi case di produzione del cinema italiano nei decenni seguenti. Alberini continua a mostrarsi anche molto abile nel intessere una rete di rapporti anche con istituzioni importanti, perché riceve prestiti e riceve finanziamenti dal Banco di Roma e anche da capitali privati. È una cosa che gli permette addirittura di potersi togliere la soddisfazione di andare in Francia, laddove il cinema lo avevano inventato, per fare quella che oggi potremmo chiamare una sorta di campagna acquisti, ovvero andare ad ingaggiare un regista della Pathé, Gaston Vell, un ex prestigiatore passato dietro la macchina da presa. E perché fa questo Alberini? Perché insieme alla tendenza Lumière sta emergendo nel cinema anche una tendenza, diciamo, volta verso l'immaginazione, verso il fantastico, esemplificata da il Voyage dans la Lune di Georges Méliès, e quindi Alberini vuole impiantare anche in Italia un filone fantastico e per questo ingaggia Gaston Vell.
15: Un film, Histoire d'un Pierrot. Sarà una storia commovente, dall'atmosfera sognante. Ho scritturato due grandi attori del teatro. Bianca Visconti interpreterà Pierrot e Mario Caserini interpreterà Pouchiné. Ma è un lavoro molto dispendioso, perché girerò molte scene in esterno. Ho bisogno di un budget più alto per questo film, che sarà il film più bello della storia del cinema. È un progetto che in Francia riusciremo a vendere e anche in tutto il resto d'Europa, forse anche in America. E poi potremo portare la poesia nel cinema. Nessuno ad oggi ha pensato a questa cosa. È un'invenzione che ancora nessuno ha fatto. Sto lavorando da tanto tempo su questo progetto.
5: Ma negli anni successivi Alberini continua a cercare di perfezionare, di andare avanti anche da un punto di vista tecnico. Continuerà la sua attività di inventore, brevettando nuovi dispositivi come il cinesigrafo perfezionato o il cinematografo tascabile. e successivamente un dispositivo per riprese panoramiche, del quale cede i diritti di sfruttamento a una società americana. E in America Alberini ci andrà davvero nel 1923 per andare un po' a vedere com'è finita questa vicenda. Tornato in Italia nel 1927, Alberini continua a spendersi con passione per la divulgazione delle sue invenzioni, continuando anche però a cercare di perfezionarle, fino appunto a quando il 12 aprile del 1937 si spegne. E non è esagerato in questo caso dire che Alberini ha continuato davvero fino alla fine dei suoi giorni a immaginare, a fantasticare, a pensare a che cosa sarebbe stato il cinema del futuro.
3: Giancarlo Mancini ha raccontato il pioniere del cinema Filoteo Alberini.
16: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
3: Realizzazione di Loredana Rotundo.
16: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
2: Rai Radio 3.
0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
17: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
18: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista, appunto, Alessandro Amendolara in console, Pino Zingarelli in regia, 5 brani pronti ad essere programmati. Il filo rosso quest'oggi è particolare, siamo partiti dai Calexico. I Calexico arrivano da Tucson e da lì ricavano la matrice del loro suono, che ha a che fare con il deserto e con i mariachi, con le chitarre elettriche e con le lunghe highways americane, con i corridos messicani e l'immaginario cinematico. Eppure di tanto in tanto attraversano l'oceano e puntano spesso il nostro paese, dove anno dopo anno, tour dopo tour, collaborazione dopo collaborazione, hanno trovato amici, colleghi, appassionati, pronti a far sentire l'Italia parte della loro famiglia. Oggi dunque, partendo da due uscite recenti, ripercorriamo e riproponiamo alcune delle loro collaborazioni con musicisti o band italiane. Charlie Risso è una songwriter e producer italiana, ma dal respiro decisamente internazionale. Rituals è il suo quarto album, uscito poche settimane fa. Ha sviluppato negli anni una propria identità musicale, il suono dei suoi brani è molto accattivante, combina però sentori che arrivano appunto e puntano in qualche modo anche l'America. Il suo album è un'invocazione piuttosto cinematica che affonda le radici nell'esplorazione del rapporto tra natura e linguaggio arcaico della guarigione, tra corpo e voce, terra e acqua. E in particolare il brano che dà il titolo all'album, Rituals, si sviluppa come un rito simbolico in cui la madre terra diventa presenza, guida e rifugio. Il pezzo vede appunto la partecipazione alle chitarre di Brian Lopez, già componente dei Calexico. E dicevamo, c'è questo sound molto ipnotico, una tensione che punta quasi alla trance. Per quanto riguarda il contributo di Brian Lopez, per parte sua è nato e cresciuto in Arizona, ha preso l'ispirazione, lo stile dalla scena underground locale, dalle sfumature desert del blues contemporaneo. Ha suonato con la band Mostly Bears, con cui peraltro ha cominciato a girare nei club del Southwest, e poi ha girato il mondo con i Giant Sand e infine con i Calexico, proprio il gruppo che fa da filo rosso la puntata di oggi. Allora ascoltiamola, Charlie Risso.

Dunque, come forse sapete, in questi giorni, dal 25 al 29 maggio alle 17 all'interno di Fahrenheit, va in onda Sotto il Bosco di Latte, adattamento del testo di Dylan Thomas, Under Milkwood, ad opera di Vinicio Capossela. E è proprio su Vinicio Capossela che puntiamo adesso il nostro zoom, con però un riferimento a Da Solo, un album uscito nel 2008 che conteneva un brano, La faccia della terra, ispirato a un altro racconto, un'altra influenza letteraria, I racconti dell'Ohio di Sherwood Anderson del 1919, una raccolta di racconti e un'opera strutturata attorno alla vita del protagonista, giovane giornalista che si interessa delle vite solitarie degli abitanti del villaggio, dall'infanzia alla sua crescente indipendenza, al definitivo abbandono da giovane adulto. A proposito di questo lavoro, in particolare proprio del brano La faccia della terra, Capossela dichiarò all'epoca: a coronamento di questo lavoro, quando il disco era già finito e missato, c'è stato un viaggio verso il West dell'America. In quel viaggio la lettura dei racconti dell'Ohio di Sherwood Anderson, tutta quell'America biblica e rurale fatta di piccoli villaggi e di pulsioni nascoste, una specie di Spoon River dei vivi, mi ha costretto a scrivere un ultimo pezzo tra le camere dei motel mentre mi dirigevo a ovest. L'ho chiamato La faccia della terra perché solo quando si è soli si usa dire sulla faccia della terra. Una volta arrivati a Tucson, il brano è stato registrato così, al suo primo vagito, assieme ai Calexico e alle loro camicie a quadri. Il suono e il registro letterario di questo pezzo sono piuttosto diversi dagli altri. Ci sono ruggine, chitarra e polvere e un testo che parla di solitudine e di intrecci tra gente dai nomi biblici. Fin qui Capossela, che ora ascoltiamo con il featuring dei Calexico, La faccia della terra.

chiude le sue spalle, la sigaretta, la bocca e la maestra. Un fuoco vivo dentro tutto lo accese, sulla nera, nera terra pregò. Rimetti

0: sola sulla terra resto.
1: Il terzo capitolo discografico di un altro gruppo, Iguano Padano, esce invece nel 2014, si intitola Americana e la fonte di ispirazione per questo nuovo lavoro del trio composto dal chitarrista Alessandro Asso Stefana, peraltro spesso insieme anche a Capossela, dal bassista Danilo Gallo e dal batterista Zeno De Rossi, è in effetti l'omonimo libro Americana, un'antologia di scrittori statunitensi curata da Elio Vittorini pubblicata negli anni 40. Un volume fondamentale che per la prima volta presentava ai lettori italiani una società, una cultura, una scrittura e una visione del mondo del tutto nuovi e sconosciuti. Un testo che ha formato decine di generazioni, non ultimi ovviamente appunto anche Iguano Padano. Come Vittorini traduceva in lingua italiana le parole di quei grandi romanzieri, così Iguano Padano le hanno trasposte in musica con un progetto strumentale molto cinematografico. Si tratta di un lavoro di ispirazione letteraria, non potevano mancare però anche le narrazioni, e dunque ecco comparire la voce di Dan Fante a raccontare del padre John e anche quella di Joy Barnes dei Calexico, altrimenti non sarebbe in questa scaletta, ad intrecciare dramma e poesia nella suggestiva My Town che ora ascoltiamo.
2: When the sun sets and the darkness falls, my town is gloomy as a bad dream or as fatal as a blow to the head. My town is like a boy who hungers and stares from afar, looking out at a great abyss of nothingness, waiting for something to stir or make a sign. In the daylight, my town is the son of the poet. He has shape-shifted into a pool of cool blue water in the desert. He is a companion to gangs, drug dealers, prostitutes, and smugglers. He has cut off all ties to his family and now dwells with the underworld. My town is a withered soul who lives in a dome of bent branches made from mesquite and Palo Verde underneath an overpass to an empty highway. He calls his home first and last house. His teeth are like thorns from ocotillo cactus, which make a scraping sound when he chews his food. He cannot find himself a partner, so he talks to himself and motions to the ghost of a former friend. He finds still burning cigarette butts outside the oily and sticky streets to soothe the sadness and fill his time. My town lives in the cracks with bats that hang upside down from bridges and from the eaves of vacant and abandoned homes. A woman came to my town once, and he barely looked at her, but managed to cast her from the shadows and onto the hot river rocks. Those who live in my town say she fell from venturing too far out on the edge. There is a furious man whose lady is unfaithful. He is my town. My town is tangled in his hair, in his breath, and in his eyes.

0: When he coughs after a night of drinking, his breath is the breath of my town. There are many towns connected and lined up, row after row. There are towns that sleep, towns that are propped up on sticks in the muddy swamps. There is my town, surrounded by darkness and silence. Flat and barren, miles of nothingness. A perfect place to dig a hole and bury something for no one to see. My town is a stranger. It is overtired and shaking like a leaf on a tree. My town has become a woman whose lover is terminally ill. She creeps down the hallways of a railroad house and listens with her ear leaning against the door of a locked room. I cannot decipher my town. My town is a shaman that has been blown in on a wind from South America and heard speaking in tongues at a bus stop.
1: Dunque, My Town, Joey Barnes, che raccontava con Iguano Padano la sua America. C'è molta America in questa, diciamo, inizio di pomeriggio per quanto riguarda Radio 3, un inizio in musica. Allora, a 4 anni di distanza da Niente di Nuovo sul fronte occidentale, ultimo album di inediti, nel 2017 usciva Mani come rami ai piedi radici dei Modena City Ramblers. All'interno, tra le altre tracce, c'è anche un'inedita collaborazione sull'asse Emilia-Romagna-Arizona con i Calexico. Il brano, ancora una volta una citazione di una città, My Ghost Town, una città fantasma. E il primo è Joey Barnes, che raccontava: abbiamo conosciuto i Modena City Ramblers l'anno scorso quando eravamo in tour in Italia, ci avevano scritto, sono delle brave persone, ascoltata la canzone a me piacque subito moltissimo, ecco perché decidemmo di collaborare. E da loro, da parte loro, i Modena City Ramblers dicono che la canzone era nata inizialmente per una collaborazione con la Fanfara Tirana, la band albanese con cui abbiamo suonato al 1° maggio a Roma, e proprio ispirandoci all'universo sonoro dei Calexico. Del progetto con la Fanfara non se ne è fatto nulla, al che abbiamo pensato: perché non proviamo a proporla proprio ai Calexico? E grazie alla preziosa intercessione di Antonio Gramentieri dei Sacri Cuori, grande musicista, amico dei Calexico e, aggiungiamo noi, un collante fondamentale proprio per diciamo il portare certi suoni dall'America fino alle nostre parti, continuano in Modena, siamo riusciti ad avvicinarli e dar loro il demo del pezzo. Il risultato adesso lo ascoltiamo, My Ghost Town, da Mani come rami ai piedi radici.

Il palermitano Pietro Alessandro Alosi, in arte semplicemente Alosi, già membro del Pan del Diavolo, dopo l'album solista 1985, ottimamente accolto dalla critica, torna nel 2026, pochi giorni fa, con un nuovo album, Cose Molto Cattive, figlio della contaminazione musicale con il reggae internazionale. Alosi è stato voce e chitarrista del duo Il Pan del Diavolo, i quali con l'album di debutto Sono all'osso sono stati finalisti per la miglior opera prima del Tenco 2010. Nel 2012 hanno pubblicato l'album Piombo, Polvere e Carbone e due anni dopo, ovvero nel 2014, i Pan del Diavolo erano in Arizona con Antonio Gramentieri, ancora lui, e Craig Schumacher, già produttore dei Calexico, dei Giant Sand e anche di Bob Dylan. Insieme hanno scolpito il sound di un lavoro molto riconoscibile, polveroso e sudista, diciamo così. Quell'album prenderà il titolo Folk Rockaboom e noi ne ascoltiamo la title track. Craig Schumacher, già produttore dei Calexico, dei Giant Sand e anche di Bob Dylan. Insieme hanno scolpito il sound di un lavoro molto riconoscibile, polveroso e sudista, diciamo così. Quell'album prenderà il titolo Folk Rockaboom e noi ne ascoltiamo la title track.

0: E dunque oggi abbiamo chiamato la puntata Polvere Sudista, 5 dischi italiani con il featuring dei Calexico. Siamo partiti da Charlie Risso, poi Vinicio Capossela, Iguano Padano, i Modena City Ramblers e per finire questo folk rockaboom dei Pan del Diavolo. Una bella, diciamo, carrellata di opzioni musicali e di connessioni. Adesso la linea va a Fahrenheit, a domani.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it

0: Ore 15.
1: Podcast Original.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com.

0: Roma. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Fahrenheit, i libri e le idee.
2: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti, sono Florinda Fiamma, sono felice di salutarvi insieme alla redazione. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è Andrea Perrone. Io vi ricordo come sempre i contatti, se volete mandarci degli sms o dei whatsapp potete farlo al 335 56 34 296. Invece, se volete scriverci una mail, fatelo a fare con l'H al centro @rai.it. Sommario di puntata, ospiteremo tra pochissimo una scrittrice finalista al Booker Prize con il suo nuovo romanzo e poi un saggio, Scrittrici contro il fascismo, il coraggio di essere libere, da Fausta Cialente a Lalla Romano, racconteremo le loro storie, le loro sfide, poi per fare scuola, sospensione per i tre studenti che hanno aggredito il professore, ne parleremo con Daniele Novara che è un pedagogista e ha scritto questo libro, Il papà peluche non serve a nulla, parleremo anche della crisi della figura paterna e infine il libro del giorno di Fahrenheit è Cose che nessuno vede di Lisa Bentini, Kalos Editore. Apriamo però con un ricordo, l'avevamo già detto ieri, addio al filosofo Gennaro Sasso. Stamattina i giornali sono pieni di suoi ricordi, vi leggo qualche titolo: addio al filosofo Sasso, il sapiente solitario in lotta con l'antipolitica, su Repubblica, e ancora addio al gran Sasso, più vicino a Severino che Croce Gentile, sul giornale. E vi leggo giusto due righe di un articolo di Alessandra Tarquini, una storica, che sul Corriere della Sera firma questo ricordo dal titolo «Ci ha insegnato a chiederci perché». Scrive Alessandra Tarquini: «Per un'aspirante storica, poco più che ventenne, incontrare Sasso significava incontrare la filosofia, la storia, il pensiero politico, la letteratura, la storia dell'arte, tutti racchiusi in una sola persona». Ecco, vogliamo farvi riascoltare un minuto l'ultima intervista che Sasso ha rilasciato qui a Radio 3 a Fahrenheit a Susanna Tartaro. Vi facciamo ascoltare questo frammento in cui Susanna gli chiede chi è un maestro e sentiamo che cosa ha risposto Gennaro Sasso, e anzi chiediamo, giriamo a voi la stessa domanda: chi è un maestro per voi? Chi è stato per voi un maestro e quale consiglio vi ha dato? E sentiremo qual è il consiglio che il maestro di Sasso diede a lui.
3: Che cosa significa per lei la parola maestro?
4: Senta, le posso raccontare un aneddoto. Quando ero borsista all'Istituto di Studi Storici di Napoli, un anno dopo la laurea, quindi insomma ero giovane assai, nella facoltà di lettere nell'Università di Roma, ci era stato dato un incarico di insegnamento a Umberto Calosso, che era un italianista, ma in realtà era un profugo politico, era stato 20 anni in esilio per antifascismo, e la facoltà di lettere gli aveva conferito un incarico di insegnamento. I fascisti, i giovani fascisti che si organizzavano in una istituzione che si chiamava La Caravella, ancora me lo ricordo, organizzarono un boicottaggio violento delle lezioni di Calosso, impedendo di... Io ero a Napoli e dissi a Federico Chabot, direttore dell'istituto e in parte mio maestro, dissi: professore, mi permetterà che io sia assente dalla lezione di oggi pomeriggio perché vado a Roma per una cosa urgente. E lui mi dice: che vai a fare? E io dici: vado a manifestare in difesa di Umberto Calosso. Allora lui, che sapeva benissimo questa cosa perché era professore in quella facoltà, mi disse: sei sicuro di andare? E io, sì. E lui mi disse: senti, prenditi un ombrello.
2: Ecco, prendi l'ombrello, era questo il consiglio del maestro di Sasso, il suo maestro che era Federico Chabot. E chissà se questo consiglio, che cosa vi sembra? Vi sembra di protezione oppure per un po' prenderlo in giro? Insomma, comunque questo fu il suo consiglio, appunto vi chiediamo se volete raccontarci chi è stato il vostro maestro e perché, magari cosa vi ha consigliato. Allora, come anticipavo, mi ha raggiunta in studio Susan Choi. Benvenuta.
5: Thank you, nice to be here.
2: Grazie, bello essere qui. È con noi a tradurre, avete appena sentito la sua voce, Letizia Tesorini. Allora, Susan Choi ha pubblicato questo libro per Mondadori dal titolo Flashlight, una torcia nella notte. Vi leggo giusto due righe. Luisa e suo padre stanno percorrendo i frangiflutti e ogni cauto passo che compiono sui blocchi di granito li allontana sempre più dalla riva. Sua madre non è nemmeno in spiaggia, dove potrebbe stare seduta, sorridente sulla sabbia. Sua madre è chiusa nella casetta in affitto. Per tutta l'estate Luisa ha giocato da sola tra le onde, perché sua madre non sta bene e suo padre indossa invariabilmente un completo. Stasera però ha consentito ad accompagnarla sul frangiflutti, dopo che gliel'ha chiesto ogni giorno dal loro arrivo. Ed è qui, su questo frangiflutti, che ci presenta i suoi personaggi, Susan Choi. Questo romanzo, Flashlight, è un incredibile, dirompente romanzo familiare che ha ricevuto un'accoglienza straordinaria dalla critica, anche dal pubblico. È stato finalista al Booker Prize dell'anno scorso, al Women's Prize for Fiction, è stato candidato al National Book Award. Questo romanzo si apre su questo frangiflutti, padre e figlia, e Luisa, una bambina di 10 anni, sta con suo padre Serk e passeggiano su questa spiaggia. Lui ha con sé una torcia, che capiremo essere anche metafora dello sguardo che Choi ha su questi suoi personaggi e su questa storia. E sono di notte, una serata in Giappone, e lui è un uomo di origine coreana che scopriremo presto che non sa nuotare e sta con sua figlia. Si spingono troppo in là su questo frangiflutti e scivolano o cadono in acqua. Non sappiamo, non scopriamo, ovviamente non vi diciamo subito cosa succede, ma quello che sappiamo è che dalla marea verrà restituita solo Luisa, non ci sarà suo padre. Questo romanzo, il romanzo di Susan Choi, Flashlight, esplora i temi come l'identità, il trauma tra le generazioni, la diaspora coreana, intreccia la storia familiare, il dramma familiare anche a un mistero storico, e lavora narrativamente anche per vari flash, si muove, va avanti e indietro nel tempo e anche nei luoghi tra Stati Uniti, Giappone e Corea. Allora, Susan Choi, cominciamo dal titolo, La torcia, in inglese Flashlight, che il padre porta con sé per illuminare questa notte sul mare con sua figlia, come se ci facesse vedere questa torcia soltanto quel cono di luce che illumina. Cosa simboleggia? Perché la scelta anche come titolo, ma anche un po' come metafora di questa storia?
5: First of all, thank you very much. I'm very happy to be here. The flashlight is exactly, it is both a metaphor and a very straightforward title. And I think I had already written a lot of the book before I started to understand that the flashlight, which had just been an object, was becoming a symbol, was starting to actually be something that would tell the reader a little more about what reading the book would be like for them.
6: Intanto grazie mille, sono molto felice di essere qui. Esatto, la torcia è proprio sia una metafora che un titolo molto esplicito e diretto del libro, e forse sarei andata avanti a scrivere difficilmente questo libro se non avessi capito che la torcia non era soltanto un oggetto, ma era proprio qualcosa che dice al lettore qualcosa in più sui personaggi, su quello che sarebbe poi accaduto durante la storia.
5: In English we have an expression, flashlight effect. And what it refers to, maybe you have it in Italian also, is the fact that when the light from the flashlight falls on one thing, illuminating it, actually everything else around it becomes even more difficult to see than if you weren't using the flashlight at all. And I think this is part of what starts happening in the story. There is a focus placed on one explanation for what has become of Louisa's father. And as a result, other possible explanations are not considered.
6: In inglese abbiamo una espressione che dice to flashlight effect, cioè si fa luce su un singolo fatto. È un po' quello che succede quando si usa la torcia, e cioè la torcia illumina un oggetto e lo fa vedere bene, ma tutto quello che è intorno invece cade in un'oscurità ancora più profonda e non si vede affatto. Sarebbe stato meglio non usare la torcia. E questo è proprio quello che succede in questa storia, cioè c'è il focus iniziale su una spiegazione, ma poi c'è tutto il resto di quello che Luisa non sa.
2: Esattamente, questo far luce su un fatto in realtà si usa anche in italiano, comprendiamo benissimo la metafora. E allora procediamo leggendo con questa metafora. Lei, questa luce illumina sempre a flash la complessa storia di una famiglia spezzata che appunto è colpita dalla misteriosa scomparsa del padre, ma il suo romanzo scava nella storia poco conosciuta dei coreani che vivevano in Giappone negli anni 40 e racconta appunto anche le tensioni geopolitiche che li hanno colpiti prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, le divisioni delle due Coree, eccetera. Perché ha scelto di raccontarla rendendo anche partendo da questa metafora familiare, ecco?
5: I think I was interested, first of all, in why it might be that a family consisting of, you know, just a few people, a mother and a father who are obviously, you know, married and their child, why it would be that they might know the least about each other. Why might it be that people who should be very close and very intimate would actually each be keeping significant secrets from each other?
6: Quello che mi ha interessato all'inizio era proprio partire da un nucleo familiare composto da pochissime persone, una mamma, un papà, quindi una coppia sposata con la loro figlia. Però queste tre persone che dovrebbero essere così intime tra loro, così vicine, sanno molto poco l'una dell'altra e tengono per sé dei segreti molto molto profondi.
5: The father in this story is an ethnic Korean, born in Japan during the period of time that Korea was a colony of Japan. And once the World War, you know, once World War II comes to an end, Korea is no longer a Japanese colony. A number of things happen in the story, too complex to explain. But even before this man escapes Japan and comes to the U.S., he loses his own family in a way that is quite difficult for him to accept and talk about. And this is something that he never really wants to have to share with anyone else. He wants to, in a sense, run away from his past and make a new life with someone who won't ask difficult questions.
2: Ecco Letizia Tesorini che traduce per noi.
6: Sì, il padre è un coreano, nato però in Giappone, quando la Corea era una colonia giapponese. Dopo però la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Corea non sarà più una colonia dell'impero giapponese e le cose iniziano ad essere molto molto complesse. Ma comunque quest'uomo è un uomo che già prima di partire per gli Stati Uniti e poi per andare in Giappone aveva già perso la sua famiglia. E questo è un fatto molto difficile da accettare, un fatto che lui non vuole condividere con nessuno, un po' come se volesse fuggire dal passato. Vuole farsi una nuova vita con qualcuno che non fa domande scomode.
5: So I wanted to explore how the secrets that these people are keeping from each other also reflect larger circumstances in their lives that they weren't able to control. Sirk, the father, has lost his entire family. He feels great shame about this because he himself has survived and they are gone. What he doesn't know is the American woman he chooses to be his wife also has some secrets of her own, which she is determined to keep from him also.
6: Ho voluto esplorare in che modo i segreti di questi singoli individui possano poi invece riflettere degli eventi, delle circostanze più ampie che loro non possono neanche controllare. Il padre, Sirk, aveva perso la sua famiglia e di questo sente una profonda vergogna perché lui era sopravvissuto mentre gli altri no. E ha una moglie americana, che anche lei ha dei segreti molto molto grandi che non vuole condividere con nessuno.
5: I mean, I think, you know, coming back to your original question, what I really hoped to do in the story is find a way to depict intimate lives of normal people whose lives have been quite formed and deformed by these larger historical forces that they cannot control. And for Sirk, it's geopolitical forces. For Anne, his wife, it's larger forces of sexism and the limitation of roles for women that have led her into a situation that she is now hiding from her husband.
6: tornando alla domanda iniziale, attraverso il mio libro ho cercato di trovare un modo per dipingere un po' la vita intima della gente comune, una vita che viene formata ma anche deformata da eventi storici che sono più grandi di loro e che non sono controllabili. Per Cirque si tratta di forze geopolitiche, invece per Anne si tratta di questioni che hanno più a che fare con l'ambito della discriminazione sessuale, della limitazione del ruolo delle donne, che porta anche lei a nascondersi da suo marito.
2: E questo, diciamo, è tutta la dimensione del mistero che avvolge i personaggi che lei ha raccontato. Ma una cosa che sorprende e incuriosisce molto il lettore, probabilmente italiano, o almeno comunque questo è capitato con me, è che lei lo ambienti in un periodo storico e in una, insomma, anche con delle etnie, appunto un coreano nato in Giappone, eccetera, che effettivamente conosciamo poco. Perché ha scelto questo diciamo questo punto di vista e l'ha inserito appunto in questo contesto storico? Perché proprio questa scelta e non una storia semplicemente moderna contemporanea, ma perché ha scelto questi due aspetti?
7: There are a few reasons. One reason, which is quite personal, is that like Louisa, the little girl character in this story, I made a trip to Japan when I was about the same age with my parents. The things that happened to Louisa in this book did not happen to me. However, I never forgot being in Japan in the late 1970s, and I always wanted to return to that time and place in my writing and try to tell a story that was set there. So that's the first reason.
6: Ci sono più ragioni. La prima è di carattere personale, perché come Luisa, che è il personaggio, la protagonista, la bimba del libro, anche io ho fatto un viaggio in Giappone alla stessa età che aveva Luisa con i miei genitori, ma ovviamente non mi sono accadute le stesse cose che sono accadute a lei, ma non ho mai dimenticato quel viaggio che ho fatto negli anni 70. Ho sempre desiderato ritornarvi e scrivere un libro su questo mi ha aiutato un po' a fare questo ritorno.
7: The second reason is also personal. And that reason is that although the father in this book has a very different background and a very different life story from that of my own father, there's a significant overlap, which is my own father was born in Korea during the period of Japanese colonialism. And so this history has just become very, very interesting to me. I've written about my own father's background in a previous novel, so I didn't want to do the same thing again. But all of the research I did for that novel kept leading me to more interesting aspects of this very complex relationship between Korea and Japan. Korea, that was once a colony of Japan, remains a neighbor of Japan. The two cultures are very intertwined, and so this father character represents a different dimension of that shared history.
2: Ecco Letizia Tesorini che arriva, prego.
6: Anche, sì, anche la seconda ragione è di carattere personale, perché sebbene con molte differenze sia per quanto riguarda l'origine che la vita, anche mio padre è un coreano, come il padre di Luisa, come Cirque, nato in Corea quando la Corea era ancora una colonia. Quindi tutto questo mi è sembrato molto molto interessante. Io ho scritto già in libri precedenti di mio padre, quindi non volevo scrivere nuovamente di lui, però la ricerca mi ha portato a indagare degli aspetti estremamente interessanti e complessi del rapporto che esiste tra la Corea e il Giappone, sia quando era colonia che quando poi è diventato un paese vicino al Giappone semplicemente. Le due culture sono molto legate e questo padre rappresenta proprio questa dimensione di questo rapporto così diverso e complesso tra i due paesi.
2: Senta Susan Choi, il mare è molto importante nella sua narrazione e anche i flutti, le onde. Il suo racconto ripercorre in qualche modo anche le onde lunghe del trauma che travolge questa famiglia e che li riporta ossessivamente a quella notte in riva al mare. Ecco, come possiamo amare o trovare un senso alle nostre vite quando tutte le verità di cui lei ci diceva prima restano nascoste? È come se queste onde le travolgessero e le nascondessero ogni volta.
7: It is interesting that this very critical moment in the characters' lives takes place, you know, at the seaside on the coast. On the one hand, it has to for the sake of the story, because something very specific has actually happened that the reader learns later on in the book, and that event requires the ocean. But there's a metaphorical reason as well.
6: È interessante che un momento così fondamentale della storia avvenga proprio sulla costa, nel mare. Da una parte deve essere così proprio per il bene della narrazione, perché poi il lettore lo scoprirà soltanto molto più tardi, ma succede qualcosa di specifico che richiede proprio l'oceano. Dall'altra parte però è una metafora.
7: I mean, the ocean is also important, as you said, because it is capable of erasure. So in the story, something has happened on the beach, but because of the movement of the ocean, whatever it might have been is erased, you know, like our steps are erased. The ocean is also important, I think, because it represents a little bit the arbitrariness of national divisions and names. And, you know, in this story, there's a, as I've said, tension between these two nations. One of the aspects of this tension is each nation has a different name for the same ocean on which these events take place. And this reflects some of the instabilities in the father's own history. The question of, you know, who is he? What is his identity? What nation does he belong to?
6: L'oceano è importantissimo perché, come hai detto anche prima, l'oceano può cancellare, e nella storia proprio sull'oceano succede qualcosa che però con il movimento delle onde viene cancellato, proprio come succede alle impronte dei nostri piedi. Però l'oceano rappresenta anche l'arbitrarietà, per esempio, delle scelte con cui vengono chiamate le cose, arbitrarietà dei nomi, per esempio, e anche della divisione tra le nazioni, e anche le tensioni che ci sono tra le nazioni. Per esempio, quello stesso oceano ha un nome diverso in coreano e in giapponese. Questo riflette anche l'instabilità nella storia di Cirque, la sua identità, a quale paese appartiene, che nazionalità ha.
2: Senta, una domanda che mi è venuta. Prima parlavamo di un dramma familiare e di un mistero storico. Ecco, come i traumi familiari storici si perpetuano e si trasmettono di generazione in generazione?
6: From generation to generation, they can be passed on.
7: Yes, it's impossible, I think, not to pass on these historical traumas. In the story, it's very literal the way these problems are passed from one generation to the next. In that, you know, Cirque has a family that he has literally lost to certain historical factors that are complex but quite violent, and that this loss of his own family has very immediate repercussions in the way he makes his own family. He is very, very traumatized and wounded by his own losses, so as a result, he is secretive. He is hard for his wife and his daughter to know. He reproduces much of the difficulty that he has experienced. He doesn't mean to do this, but it's almost impossible for him not to do it.
6: È impossibile non tramandare traumi storici di generazione in generazione. Nella storia del mio libro questo è evidente. Cirque ha perso la famiglia per degli eventi storici molto complessi ma altrettanto violenti, e questa perdita ha delle ripercussioni molto forti nel modo in cui poi lui ha costruito la sua stessa famiglia. È un uomo ferito, è un uomo traumatizzato, e questo lo porta ad essere impenetrabile, difficile da conoscere anche per sua moglie e per sua figlia, e inconsciamente lui riproduce tutte le difficoltà che sono la conseguenza delle ferite.
2: Allora, per chiudere la nostra conversazione, vorrei porle la domanda che ci siamo posti, che abbiamo posto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori prima: chi è per voi un maestro o una maestra, e eventualmente cosa vi ha insegnato? Ecco, qual è stato il suo maestro o la sua maestra?
7: I've had so many teachers of so many different kinds. And so it's going to be hard for me to choose, but I think I'll choose one person who said something to me about how to become a writer that, even though they weren't officially my teacher, they were the parent of my friend, they made a comment that I never forgot. I was very young in my 20s, and I was telling everyone that I wanted to be a writer, but no one saw me doing that much writing. And this parent of my friend said, if you want to be a writer, it seems like you should be sitting down and doing it every single day. If you owned a shop and you weren't opening it every single day, you'd never make a sale. So if you're a writer and you're not writing every single day, how will you ever succeed? And it really, although it was, I think, said in a teasing spirit, really stuck with me, this lesson. It seems very obvious, but I think sometimes the most obvious things we don't hear until someone says them in the right way. And now I tell my own students the same thing. If you want to write, you'd better just do it as often as possible. So I hope that qualifies as a lesson.
6: Ho avuto molti maestri, maestri di ogni genere, difficilissimo scegliere, però c'è qualcuno a cui tengo particolarmente, non è un maestro ufficiale, il mio maestro ufficiale, ma sono i genitori di una mia amica, che hanno fatto un commento molto molto azzeccato. Infatti avevo una ventina d'anni e dicevo a tutti che volevo fare la scrittrice. Quando l'ho detto ai genitori di questa mia amica, loro mi hanno detto, beh, allora se vuoi fare la scrittrice devi metterti seduta e scrivere ogni giorno, d'altronde se avessi un negozio dovresti aprirlo ogni giorno, altrimenti non venderesti, quindi per scrivere, per riuscire a scrivere, devi fare la stessa cosa. All'inizio forse mi è sembrato un po' triste questo commento, però è una lezione che mi sono portata dietro sempre. Può sembrare ovvia, ma a volte le cose più ovvie sono quelle più giuste e non le ascoltiamo finché non c'è qualcuno che ce le dice nel modo adatto. E adesso è lo stesso consiglio che do ai miei studenti: se volete scrivere, sedetevi e fatelo il più spesso possibile.
8: Grazie, grazie davvero Susan Choi.
6: Thank you so much.
7: Thank you very much for having me.
8: E grazie a Letizia Tesorini per aver tradotto per noi. Grazie, noi cominciamo. Vi ricordo il titolo del libro, Flashlight, una torcia nella notte, pubblicato da Mondadori, di Susan Choi, che abbiamo appena ascoltato, e noi cominciamo il nostro percorso musicale. Ascoltiamo il primo brano tratto da Shady Groove, questo album del 1996 di David Grisman e Jerry Garcia.

E cominciano ad arrivare i vostri messaggi anche via WhatsApp su chi è un maestro, e ci scrive Ennio da Milano: maestri e maestre si sono avvicendati nella mia lunga vita, tra questi un falegname e la ragazza responsabile dell'ordine del mio studio. Ora la conclusione, il mio sostegno lo trovo nell'uomo filosofo Carlo Sini. È triste perdere un filosofo come Sasso, costruttore di mappe del pensiero. E lungo la puntata leggeremo altre vostre considerazioni su chi è stato un maestro o una maestra e magari che cosa ha insegnato. E adesso è il momento della nostra caccia al libro.

0: 0636865666, il numero della caccia al libro. Ci trovate, trovate tutto l'elenco dei libri che stiamo cacciando su Rai Play Sound. Do il benvenuto a Ornella, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie per avermi chiamato così rapidamente, non me l'aspettavo.
0: Velocissimi, sorprendenti. Lei chiama da Palermo e sta cercando Illuminismo e illuminazione di Pasqualotto, di Gian Giorgio Pasqualotto, pubblicato da Donzelli nel 1997. Perché lo sta cercando?
1: Allora, intanto io sono tornata appena domenica da un lungo viaggio in Giappone.
0: Ah.
1: E questo ovviamente mi ha ispirato, intanto perché ho ammirato e ho apprezzato moltissimo la gentilezza di questo popolo e come tutti gli orientali, per la mia esperienza, per i viaggi che ho fatto, credo che questo tratto del carattere sia molto influenzato dalla, non so se dalla religione o dalla filosofia buddista. Per cui mi ha preso molto, mi ha interessato. Tra l'altro ho avuto modo così di conoscere in maniera molto superficiale le varie correnti del buddismo andando in giro per monasteri. E ho capito, tra l'altro ho sentito parlare di questo libro, ho capito che dietro, diciamo, una serie di stereotipi rispetto al buddismo che sono stati introiettati dalla cultura occidentale, c'è in realtà un pensiero forte che credo sia spiegato in questo libro, e da qui il mio interesse per Pasqualotto.
0: Allora, Ornella, speriamo che, come siamo stati noi veloci a ricontattarla, ci auguriamo che lei velocemente trovi questo libro. Allora, ripeto il titolo: Illuminismo e illuminazione, Gian Giorgio Pasqualotto, Donzelli, 1997. E brevemente vi dico qualche altro libro che stiamo cacciando. Bastiano Madao, maestre di un'università sconosciuta, Sotterra Editrice, 2023, David Hockney, Il segreto svelato, tecniche e capolavori dei maestri antichi, pubblicato da Electa nel 2002, poi George Sand, i maestri mosaicisti, Median Onis 2016, e infine pubblicato dall'Orma nel 2016, un testo di Hoffman, Il gatto Moore, opinioni e vita del gatto Moore. E adesso noi procediamo con il nostro ascolto, il nostro percorso musicale, ascoltando Stealing.

0: La mia insegnante di matematica del liceo mi ha insegnato l'umiltà del sapere e mio padre mi ha insegnato la bellezza e il valore delle piccole cose quotidiane, ci scrive Lucia. E poi molti stanno arrivando, piano piano punteggiamo la puntata dei vostri maestri e delle vostre maestre. Nel frattempo do il benvenuto a Rossana De Dola. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, mi ha raggiunta qui in studio, e qui sì che parliamo di maestre, per parlare di questo saggio pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti e dal titolo Il coraggio di essere libere, scrittrici contro il fascismo. Alessandrina Ravizza, Anna Kulishoff, Natalia Ginzburg, Fausta Cialente, Alba De Céspedes, Elsa De Giorgi, Lara Romano, Elsa Morante. Un percorso ha fatto Rossana De Dola molto affascinante, molto appassionato, che ci conduce attraverso la storia italiana dello scorso secolo, il Novecento, e ci racconta il contributo che alcune scrittrici hanno dato nella lotta antifascista. Sono le voci e le storie di donne che hanno sfidato il fascismo, 9 protagoniste, 9 destini che si intrecciano nella lotta contro la dittatura. Allora, Rossana De Dola, anzitutto, come ha scelto queste protagoniste? Perché proprio loro, queste maestre, possiamo dire?
1: Ho scelto loro perché sono le grandi scrittrici del Novecento, a parte Alessandrina Ravizza e Anna Kulishoff, che appartengono al periodo pre-fascista, prima dell'avvento del fascismo, quasi contemporanea all'avvento del fascismo. Ma la loro testimonianza mi serviva per far capire com'era la condizione delle donne prima dell'avvento del fascismo e agli albori del fascismo, e cioè che c'erano donne che si battevano per i diritti delle donne, per la salute delle donne, l'educazione delle ragazze, erano contro, per esempio, leggi ancora liberticide per le donne, l'autorità maritale e così via. Ecco, e poi ho scelto delle grandissime scrittrici, a partire da Natalia Ginzburg, Elsa Morante e Lalla Romano, che sono ancora oggi naturalmente molto famose, ma le altre sono altrettanto grandi, ma purtroppo sono state dimenticate o messe da parte, e questo per noi, per tutti, direi tutti e tutte, è una grande perdita, perché alcune immagini che ci hanno lasciato degli anni della guerra, della resistenza, purtroppo non hanno potuto entrare nel nostro immaginario, come altre immagini forti che vengono fuori dai romanzi, dagli scritti di scrittori.
0: Allora, guardi, intanto già quando ho lanciato, diciamo, a inizio puntata, ho fatto il nome di Lalla Romano, Sonia da Venezia ci scrive: grazie per ricordare la cara Lalla Romano, l'ho scoperta per caso in libreria, il primo romanzo Einaudi lo acquistai per il titolo Una giovinezza inventata, per la foto in copertina che riportava la sua foto di ragazza sulla tessera universitaria. Ecco, visto che appunto questa ascoltatrice notava la presenza di Lalla Romano, ci racconta perché nello specifico ha inserito lei e che cosa ha voluto raccontare di lei.
1: Ho inserito Lalla Romano perché ha combattuto direttamente nella resistenza, faceva parte del gruppo della difesa delle donne, ma di quella sua attività di antifascista non ha lasciato molti ricordi, non ha scritto su quello. Invece ha dedicato il romanzo Tetto Murato ad un episodio di cui è stata protagonista. Quindi si tratta di una storia autobiografica che però lei ha trasformato in romanzo, ed è una visione molto molto particolare di che cosa significa fare la resistenza, perché lei, la protagonista, vive praticamente insieme ad un uomo politico famoso, un intellettuale che era stato picchiato molto duramente dai fascisti, tanto da procurargli gravi lesioni. Vive con lui e la moglie in un casolare della provincia di De Monte, nei dintorni di De Monte, provincia di Cuneo, e quindi la guerra è in sottofondo, e tutto sembra quasi ovattato dalla neve, dal gelo di quei giorni terribili. Si sentono fucilate, forse bombardamenti, ma lontani. Ma quello che i tre protagonisti vivono insieme là dentro, in quella casa di pietra antica, fredda, dove potrebbero essere catturati in qualsiasi momento e quindi rischiano veramente la vita, ecco, fanno vedere un altro modo di vivere la resistenza e ci riescono a vivere in quel modo lì perché sono accompagnati da un fortissimo sentimento che si potrebbe proprio definire d'amore.
0: D'amore.
1: Montale, parlando di questo romanzo, parla dell'amore intellettuale. Ecco, in quei momenti in cui tutto sembra ridursi alle minime cose, c'è quasi niente intorno a loro, sembra che li circondi il vuoto, in realtà un sentimento fortissimo fa ancora sentire a questi protagonisti che sono ancora in vita e che la vita è piena di sentimento, anche in una situazione così estrema.
0: Ci ha fatto venire voglia di leggerlo. Allora, adesso leggo a chi ci ascolta una specie di epigrafe di un capitolo di questo Il coraggio di essere libere di Rossana De Dola. Devo dire che il programma per la prima settimana, che si inizia stasera alle 12.30, ora di Palestina, cioè il primo, il secondo e il terzo appello, è riuscito veramente bene e stamane alla prova generale ne ero soddisfatta. Mi sembra di aver detto nell'appello al popolo, nell'accusa di Mussolini e nell'invito a collaborare tutte le cose essenziali in tono misurato e denso. Chi avrebbe potuto prevedere ciò quando non ero anche una letterata? E come mi sembra oggi fredda e lontana la letteratura? E queste sono le parole di Fausta Cialente in onda dal Cairo. Ora, siccome siamo appunto in radio, siamo ospiti in radio, le chiedo, un'italiana che parlava agli italiani, proprio Fausta Cialente è stata redattrice di Radio Cairo e comincia la propaganda radiofonica, visto appunto il luogo che ci ospita. Rossana De Dola ci racconterebbe la testimonianza e la storia invece di Fausta Cialente? Anche questo suo rapporto con la radio, questo mezzo che ha utilizzato.
1: Si trovò coinvolta perché le chiesero di aiutare gli alleati nella propaganda, proprio propaganda contro il regime fascista. Lei e il marito erano antifascisti, abitavano ad Alessandria d'Egitto in una bella casa, il marito era musicista, erano ricchi ebrei che da generazioni si erano trasferiti lì e ospitavano intellettuali, politici, antifascisti che arrivavano ad Alessandria d'Egitto, facevano ricevimenti, il marito concerti, quindi era un gruppo di intellettuali che vivevano lì e sentivano da lontano quello che avveniva in Italia. Le fu chiesto di presentarsi al Cairo e lei decise di presentarsi al Cairo davanti ai comandanti inglesi e americani e così fu assunta. Qui nella citazione, nell'epigrafe che lei ha letto, è molto interessante il fatto che dice che la letteratura le sembra così lontana in quel momento. Lei era già una scrittrice importante, aveva pubblicato, per esempio, aveva pubblicato negli anni 30 Cortile a Cleopatra. Cortile a Cleopatra è un romanzo bellissimo ambientato in questo cortile del quartiere Cleopatra di Alessandria d'Egitto e fa vedere come in una situazione, in un cortile, diverse religioni, diversi modi di vivere, diverse personalità possono incontrarsi e vivere una vita normale di scambio, anche scambio di cibo, si nascono forti sentimenti, si spengono altri sentimenti, insomma aveva già scritto veramente un bel romanzo, però purtroppo era uscito negli anni in cui cominciarono le guerre in Africa da parte del fascismo, la conquista dell'Africa, quindi niente di peggio per il nostro regime, un romanzo che faceva vedere come certo. una società multiculturale poteva vivere tranquillamente senza diffidenze, senza rancori, senza tensioni. Ecco, quindi lei mette a disposizione tutta la sua creatività, tutta la sua intelligenza per questo compito in cui si identifica completamente, anche se è consapevole del fatto che non ha mai utilizzato questo strumento di comunicazione, la radio. Quindi è anche preoccupata perché lei vuol dare il meglio e in effetti, per esempio, prende una decisione molto importante. Per questo lei fa, si può dire che anche la sua attività radiofonica in qualche modo è una resistenza, perché non si limita a tradurre la velina dall'inglese in italiano, ma filtra quello che legge in modo che possa essere trasmesso direttamente al popolo italiano a cui lei parla, ai prigionieri italiani che sono a pochi chilometri dallo studio radiofonico da cui lei trasmette. Quindi non fa un lavoro del tutto passivo di traduzione, ma aggiunge delle sue considerazioni, tant'è vero che si troverà anche in situazioni critiche quando metterà in discussione il passaggio di un discorso di Churchill che era molto negativo nei confronti degli italiani. Comunque non fu tanto facile per lei, perché sapeva che rischiava o metteva in pericolo i suoi familiari, che comunque potevano essere vittime di qualche atto violento, anche perché era la sua voce quella che veniva trasmessa, quindi potevano riconoscerla.
0: Certo, era riconoscibilissima. Senta, queste donne come hanno trasformato la sofferenza personale in azione collettiva? Perché poi un po' è quello il fine di queste storie.
1: E beh, ognuna nel suo modo personale, individuale, questa è la cosa bella quando ci confrontiamo con la letteratura, che non siamo di fronte a un soggetto collettivo, ma siamo di fronte a destini individuali. Per esempio, il destino di Natalia Ginzburg è un destino, sembra tragico, ma lei dalla tragedia in cui viene coinvolta e direi travolta dalla tragedia della morte violenta del marito nel carcere di Regina Coeli, lei esce con naturalmente ne esce a pezzi, come possiamo immaginare, le crolla tutto, non ha più quella protezione che aveva vissuto negli anni precedenti, anche se era al confino, ma al confino c'era anche il marito, si sostenevano intellettualmente, c'erano i figli. Dopo la morte del marito si ritrova a Roma da sola e addirittura pensa al suicidio. Quindi siamo di fronte proprio al culmine di una tragedia, e lei in quell'estate così torrida, però per lei nera, quindi possiamo immaginarci il buio del lutto che la circonda, si rivolge a uno psicanalista, lo psicanalista ebreo Ernst Bernhard. Bernhard le dà tutte le volte che lei entra nello studio un bicchiere d'acqua fresca. E questa immagine è molto forte, lei forse sottovaluta un po' questo gesto e non sa niente del suo analista, ma anche il suo analista è una figura molto interessante che entra completamente nella storia di quegli anni, perché come ebreo tedesco fuggì dal nazismo, si rifugiò in Italia, ma in Italia poi finì nel primo campo di concentramento fascista, perché in Italia ci furono anche campi di concentramento fascisti, e riuscì a salvarsi dalla deportazione ad Auschwitz perché il grande orientalista Giuseppe Tucci riuscì a farlo tornare a Roma. Ma Natalia non sapeva niente di queste avventure del suo analista e quindi in qualche modo non capisce che cosa lui sta facendo, anche se dice una frase bellissima sul suo analista, cioè che lui ha illuminato la sua estate, questa estate così buia.
0: Senta, ci è arrivato un messaggio che dice: buonasera, molto importante Alba de Céspedes, oltre che ottima scrittrice, ha dato un contributo come voce libera di Radio Bari dopo il 43, tutto ciò descritto in È una donna che vi parla stasera, da lei stessa. Ed era proprio un passo che avevo già segnato, mi ero già evidenziata, e ve le leggo queste parole che riporta Rossana Dedola nel suo libro. Questa lettera, Dedola, e questa lettera è diretta a te, Benito Mussolini. Io non so dove tu sia, ma questo non importa. So che le mie parole, presto o tardi, ti giungeranno ugualmente, perciò ti scrivo per ricordarti una cosa di qualche tempo fa. Oh, non aver paura, non si tratta di una cosa compromettente. Io volevo solo ricordarti una notte stellata in cui cantano i grilli. Allora, Rossana Dedola, Alba de Céspedes, perché l'ha ricordata e che ruolo ha avuto?
1: Alba de Céspedes è l'altra grande scrittrice un po' dimenticata. E proprio questo passo del canto dei grilli che ritorna nella lettera Mussolini è centrale in una scena del suo grande romanzo Dalla parte di lei. Che cosa significa sentire il canto dei grilli? Prima dicevo che siamo stati privati di alcune immagini forti perché queste scrittrici in qualche modo sono state messe da parte. È centrale in una scena del suo grande romanzo Dalla parte di lei. Che cosa significa sentire il canto dei grilli? Prima dicevo che siamo stati privati di alcune immagini forti perché queste scrittrici in qualche modo sono state messe da parte o sono scomparse. Siamo stati privati di queste immagini dei grilli, che significa

0: essere trasmessa dalla radio, quella voce che impauriva gli italiani, e tutti gli italiani stavano a sentire la radio con le finestre chiuse in un luglio torrido. Quando quella voce finì di spaventarli dalla radio, e quindi Mussolini cadde nel luglio di quell'anno, tutti gli italiani spontaneamente aprirono le finestre, e Alba de Céspedes ricorda che in quel momento sentì la voce dei grilli. Ecco, questa immagine mi ha colpito tanto, e mi ha colpito anche il fatto che l'aveva ripresa nella lettera Mussolini, quindi ci teneva molto. Ecco, io ho detto che per me è forte come l'immagine delle lucciole di Pasolini. Mm. Pasolini con le lucciole che non brillano più nel cielo notturno indica che è finita un'epoca, è finita per l'Italia l'epoca dell'Italia contadina. Invece la De Céspedes ci dice che è finito il regime mussoliniano, e che quindi per la prima volta nella sua vita sente una sensazione, un sentimento vitale che il fascismo aveva represso. Sente che la natura è viva e che l'essere umano è vivo anche lui. Invece la paura, il tormento di quella voce che reprimeva aveva abolito questa sensazione. Per me questa è una testimonianza straordinaria. Ecco, questo tipo di letteratura ci mette in contatto anche con sentimenti sottili, ma importantissimi, perché gli esseri umani che non sentono quel sentimento vitale sono esseri grigi, chiusi, spenti, soffocati da ciò che è al di fuori di loro li opprime.
1: Senta, lei prima diceva che tranne quelle più famose, appunto Natalia Ginzburg e Elsa Morante, alcune di queste scrittrici che lei ha scelto sono state marginalizzate. Pensiamo appunto a Alba de Céspedes, penso anche a Fausta Cialente, che invece ultimamente vengono ripubblicate. Per esempio di Cialente sta pubblicando diverse cose la casa editrice Nottetempo, mi pare, insomma alcuni libri li ho anche io sulla scrivania. Ecco, secondo lei perché sono state così tanto marginalizzate? Perché sono finite nell'ombra?
0: Beh, la cosa interessante è proprio affrontare la biografia di ciascuna di queste scrittrici. Solo entrando nella biografia riusciamo a capire il perché. Non si può generalizzare, quindi ognuna di queste scrittrici ha una sua storia personale e anche un suo destino. Mi viene in mente Elsa De Giorgi, che era famosissima ai suoi tempi perché era una grande diva del cinema, il cosiddetto cinema dei telefoni bianchi. Da giovanissima era bellissima, era veramente bellissima, una grande intellettuale. Lei dialogava tu per tu con Salvemini, Barenson e altri grandi intellettuali. Ha avuto la fortuna e la sfortuna di incontrare Italo Calvino, che era il suo editor. Quando pubblicò i coetanei, improvvisamente sparì dal suo mondo in modo misterioso il marito, che era il figlio di una ricchissima famiglia di collezionisti d'arte, e comparì Calvino. Quindi si trovò a dover subire il lutto di una morte, ma non era morto il marito, era sparito, non ne ha più saputo quasi più nulla in tanti anni. E nello stesso momento l'amore di Calvino è per Calvino, che esplose dopo. Quindi ha dovuto affrontare questi due sentimenti fortissimi. E il suo libro, I coetanei, è un libro straordinario. Abbiamo dei ritratti in questo libro bellissimi, per esempio di Anna Magnani. Lei racconta dall'interno come si confrontava con i gerarchi fascisti che tentavano di adularla, addirittura di corteggiarla, ma soprattutto come le dive del cinema venivano sfruttate per poter venivano portate negli ospedali a visitare i malati con appresso i cineoperatori dell'Istituto Luce, che dovevano fare propaganda. E lei si rifiutò una volta che andò a visitare i prigionieri, i

0: gli italiani che erano ritornati dalla campagna di Grecia con amputazioni terribili, cancrena, eccetera, questi giovani che gridavano, lei si precipitò da Pavolini e protestò vivamente perché non erano state nemmeno interpellate. Ecco, il suo libro è assolutamente fondamentale. Purtroppo è stato ripubblicato, ma non ha avuto una grande distribuzione e quindi non molti l'hanno potuto leggere. E anche l'altro libro, per varie vicende editoriali, se si pensa che era stato pubblicato da Einaudi, certo, la prima volta, no? Anche l'altro libro, Visto partire il tuo treno, bellissimo, che parla del suo rapporto con Italo Calvino, anche questo libro non è stato tanto diffuso. Questo è un po' il limite. Invece lei era una grandissima intellettuale. Io nel mio libro dico che in Italia noi abbiamo rinunciato ad avere una Simone de Beauvoir e una Colette messe insieme nella figura di Elsa De Giorgi, che era bellissima. Ma era bellissima anche Joyce Lussu.
1: Sì. Tante. Allora, io le dico soltanto un paio di messaggi che stanno arrivando. Stupenda la signora De Dola, bellissimo il libro. E poi un altro messaggio ci dice: ha ragione mamma, che ha 97 anni, vive in Barbagia, il coraggio e l'intelligenza è prevalentemente femminile. Leggerò a voce alta per mia madre il libro di Rossana De Dola, ci scrive Enzo da Cagliari. E poi lei, In questo libro davvero, davvero molto bello, racconta anche di Anna Kulishoff, la dottora dei poveri, racconta davvero tante figure più o meno note e anche quelle note con uno sguardo un po' diverso. Io voglio chiederle, lo so che è difficile scegliere, visto che stiamo portando avanti questa domanda dunque questa puntata, se dovesse sceglierne una sola, una delle sue maestre, che cosa le ha insegnato?
0: Una delle mie maestre
1: nella
0: mia vita.
1: Sì.
0: Beh, di maestri ne ho avuto molti. Io direi i miei supervisori quando ero all'Istituto Jung di Zurigo, dove ho fatto la mia formazione come psicanalista, i miei analisti. Uno di questi analisti era il nipote di Jung, di Carl Gustav Jung. Ecco, da questi maestri ho imparato tantissimo, ma ci sono state anche maestre tra queste analiste, vorrei ricordarli tutti, ma non c'è lo spazio.
1: E come mai dalla psicanalisi si è spostata alla letteratura e alla storia della letteratura? Perché io adesso, ricollegando tutto quanto, ho letto di suo un libro dedicato a Grazia Deledda, perché ci ho fatto dei gettoni di letteratura proprio dedicati a lei e l'ho studiato proprio su un suo testo stupendo. Come mai si è spostata a queste due rette parallele?
0: Mi sono salvata andando dalla scuola normale di Pisa all'Istituto Jung di Zurigo, quindi io ero già ricercatrice all'università di letteratura italiana, mi interessava molto la psicanalisi e quindi una volta che sono andata a Zurigo per fare un dottorato in letteratura italiana, che poi ho portato a termine, ho deciso di frequentare l'Istituto Jung e di dare, insomma, una profondità anche pratica ad una teoria che purtroppo per molti critici letterari resta soltanto una teoria.
1: Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie.
1: Allora, io vi ricordo il titolo di questo saggio, che però contiene tante storie, Il coraggio di essere libere, scrittrici contro il fascismo, di Rossana De Dola, pubblicato da Nutrimenti. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale.

0: La prima fotografia che ho visto della bambina è quella che ancora oggi mi porto dietro a ogni cambio di casa. È una fotografia a colori scattata a Carnevale in cui lei è travestita da Robin Hood. È una fotografia che non ho visto da nessun'altra parte. Non è quella su cui pendeva la paurosissima ciocca rossa e neppure quella a figura intera al mare chiusa nella cornice d'argento sul comodino. E nemmeno le foto custodite nell'album di famiglia, nelle classiche pose sul fasciatoio, in sella al cavallo addondolo, in piedi davanti al portone di casa. Nessuna di queste. Ogni volta che ho domandato a mio padre chi l'avesse scelta, ho ricevuto solo una risposta vaga. Quando gli ho chiesto chi me l'avesse regalata, non ho addirittura saputo rispondere. La bambina è entrata nella mia vita senza che nessuno mi abbia chiesto il permesso, come se io fossi nata con quella foto tra le mani, una specie di dote congenita da consegnare ai miei figli, se ne avessi avuti, e solo se nati femmine. E questo uno stralcio del libro del giorno di Fahrenheit di oggi pomeriggio, Cose che nessuno vede, di Lisa Bentini. Benvenuta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie di avermi invitata.
0: Questo romanzo, Cose che nessuno vede, pubblicato da Edizioni Calos nella collana La Pilli. Allora, io ho letto, non l'incipit, ma ho letto questo brano che mi è piaciuto molto tra gli altri, ma perché? Perché metteva un po' insieme tutti i punti fondamentali di questo libro, le immagini, la bambina e anche un po' l'eredità. È un libro molto poetico questo di Lisa Bentini, che si interroga sia sulla morte, sia sull'amore, ma anche sulle relazioni con le persone della nostra famiglia e con gli animali, ma anche con, diciamo così, delle visioni quasi fantasmatici, e riesce a racchiudere dei racconti antichi di famiglia, della nonna, quelli recenti della sua vita attuale, quella del rapporto con i suoi cani, riflette su di sé e su come si possano legare queste figure, quelle umane e quelle animali, nelle nostre vite. E questo romanzo va avanti e indietro nel tempo, parla anche di gravidanze, di cani, di nonni ebanisti, di costellazioni, di fantasmi e di fotografie. Allora, quindi con questa foto, questa che ho appena descritto, leggendo il brano, un brano del suo romanzo, lei ci introduce a uno dei protagonisti delle sue pagine, questa bambina, la sorella di suo padre, il padre della protagonista, Lisa, la zia che era morta all'età di 9 anni, di cui l'autrice conserva questo scatto, questa immagine vestita da Robin Hood. Ecco, Lisa Bentini, in che modo gira la narrazione intorno a questa immagine e a questa figura?
1: Grazie di aver scelto questa pagina, che forse è una delle prime pagine che ho scritto, e ho iniziato a scrivere questo libro ormai quasi 5 anni fa, e sicuramente le fotografie sono le prime fonti della mia scrittura. Nella mia infanzia la bambina, il cui nome viene svelato ma pochissime volte per una forma di reticenza, è stata una presenza così ingombrante che a un certo punto, per vivere pienamente la mia vita, ho dovuto allontanarla. E la bambina ha continuato ad esserci, ma più come una presenza carsica, fin tanto che non sono diventata madre. È durante la mia prima gravidanza che quel lutto, quel vissuto fuori fuoco, per dirla a Lernaud, è tornato prepotentemente a galla, e lì ho capito che dovevo scriverne, ma ciò comportava sciogliere quell'intricato nodo del dolore altrui, e quel dolore che si era riversato per forza di cosa su di me alla mia nascita. Io non ho mai conosciuto la piccola zia, perché sono nata 9 anni dopo, e però ho portato questo lutto, un tipico lutto transgenerazionale di cui si parla molto, e quindi ho iniziato a scrivere proprio il libro intorno alla storia della bambina, inizialmente soltanto intorno a questa storia. Poi la scrittura procedeva, ma molto faticosamente, anche per un inaspettato pudore. Non riuscivo del tutto ad autorizzarmi a scriverne. Il processo quindi è stato molto lungo, io ero terrorizzata dall'uso della prima persona, che poi di fatto ho utilizzato, e anche terrorizzata dal sentimentalismo, dal patetismo che poteva spuntare mentre scrivevo, e quindi a un certo punto ho lasciato, ho fra virgolette abbandonato la scrittura della bambina, non senza sensi di colpa, anche perché mi sono trovata ad affrontare il lutto di un cane, un lutto quindi recente, è un lutto vissuto direttamente, il lutto del cane Beverly, e ne ho scritto subito con molta più naturalezza, con molta più fluidità. E mentre ne scrivevo mi sono accorta che stavo scrivendo lo stesso libro e che il libro sarebbe stato un dittico sul lutto e che la bambina e il cane erano due figure distinte ma anche figure simili che si sovrapponevano nel mio vissuto e che comunque si erano incontrate inaspettatamente sulla pagina.
0: Allora, adesso dico a chi ci sta ascoltando che la copertina di questo romanzo, Cose che nessuno vede, vede una specie di costellazione formata da dei puntini, avete presente quando ci sono i puntini 1, 2, 3, 4, eccetera, che si possono unire ed è come se disegnasse con segni molto semplici una costellazione che sembra proprio un cane, un piccolo cane, ed ecco, lei fa anche una sorta di mitologia dei numeri, dice: bambina muore a 9 anni nell'estate del 1969 mentre l'uomo mette piede sulla luna, e anche il suo cane, questo cane Beverly che ha trovato nel parcheggio di un supermercato nella periferia di Bologna, muore a 9 anni. E poi scrive: 9 sono i denti di latte di bambina che Lisa scopre in una scatola portagioielli del nonno. Ecco, come ha messo poi insieme narrativamente anche questi, come dice lei, questo dittico sul lutto, anche questi lutti, poi come li ha uniti, come ha scelto poi di raccontarli insieme?
1: Per quanto riguarda il 9 e anche altre coincidenze, entriamo o scivoliamo nel territorio del diavolo, no? Come direbbe Flannery O'Connor, è molto pericolosamente. Io ho anche cercato il più possibile di allontanarmene. Questo 9 era molto prepotente nella mia vita e a un certo punto l'ho accettato, tant'è che la scelta di mettere 9 puntini è stata veramente una casualità. E quando io ho proposto di mettere in copertina la costellazione del cane, però anche sotto forma di gioco della settimana enigmistica, e la grafica di Kalos ha lasciato la stella più luminosa, Sirio, che qui sembra un fiocchetto, e gli altri punti erano 9 quindi sembrerebbe voluto, forzato, e niente, l'ho accettato, e così come tante altre coincidenze. Inizialmente era un dittico nel vero senso della parola, e c'era anche un riferimento per me ben preciso all'invenzione della solitudine di Paul Auster, che avevo letto a 20 anni e che ho riletto alla morte di Paul Auster, e sempre impressionata dalla bellezza di questo scritto. E l'invenzione della solitudine è un dittico, tant'è che il primo titolo del mio manoscritto era Un giorno c'è la vita, che è l'incipit stesso dell'invenzione della solitudine e che compare comunque in forma di citazione nel libro. Poi quando Kalos ha accettato di pubblicare il mio libro e in particolare la mia editor Flavia Salvati mi ha proposto anche di provare a intrecciare, che poteva essere una possibilità, è venuto molto naturale intrecciare, quindi rendere meno rigida questa distinzione, questo dittico, e intrecciandolo poi mi sono accorta che a prevalere non era poi tanto solo il numero 2 nel senso, e quindi la bambina e il cane, ma il 3 nel senso che il libro poi è un libro di costellazioni familiari, animali, ma anche costellazioni letterarie, e quindi intrecciando le pagine, cosa che è avvenuta anche facilmente perché la scrittura procede per frammenti, è venuto fuori Cose che nessuno vede, che al contrario di quello che si potrebbe pensare sono proprio le cose che abbiamo sotto il naso, e proprio per questo non è facile riconoscerla a colpo d'occhio. È proprio un po' come quando siamo di fronte a un cielo stellato e proviamo per la prima volta a individuare una costellazione e non ci riusciamo. Nel libro lo dico anche esplicitamente a un certo punto, nelle prime pagine.
0: Senta, Lisa Bentini, a un certo punto lei riporta una frase di una fotografa statunitense, Diane Arbus. Lei dice: ci sono cose che nessuno vedrebbe se non le avessi fotografate. E qui proprio ci ricolleghiamo a quello che diceva, le cose che nessuno vede. Ma in qualche modo mi permette di introdurre un'altra protagonista di questo suo romanzo, che è la fotografia, che lei racconta anche quasi come una pratica d'amore.
1: Sì, allora, per quanto riguarda la citazione di Arbus, il titolo viene da lì, ma esatto, viene anche da una frase che io poi uso parlando del cane Beverly, che l'ultimo giorno in cui è stata con noi al parco guardava davanti a sé cose che nessuno vede. Però il primo riferimento è proprio alla frase di Diane Arbus, e il titolo è una sorta di calco però all'indicativo, ma sarebbe: ci sono cose che nessuno vedrebbe se io non le avessi scritte, ma meglio ancora, perché sennò sembra presuntuoso, ci sono cose che io non avrei visto se non le avessi scritte, perché è stata proprio la scrittura a consentirmi di unire quei puntini. E sicuramente, come dicevamo anche all'inizio, le fotografie sono le prime fonti della scrittura. Allora, ci sono sia fotografie private, in primis la fotografia della bambina, che è poi l'unica forma in cui io l'ho conosciuta, e poi ci sono le fotografie di alcune fotografe, in particolar modo di Arbus e anche di Woodman ancora di più, che sottolineano questo rapporto, questa soglia tra visibile e invisibile su cui anche il titolo gioca. E poi la fotografia è anche un rimando alla nascita, è un rimando anche autobiografico a quando ero bambina. Mio padre aveva costruito in cantina, una cantina che era più o meno collocata sotto la mia camera da letto in linea d'aria, e mio padre aveva costruito una camera oscura, e qui ho assistito alla nascita delle fotografie, che per tanti versi è una piccola nascita, come tutte le nascite, no? Con la bacinella, l'acqua ed infatti il libro, sebbene sia un libro sul lutto, su due lutti, è un libro in realtà di nascite e di rinascite.
0: Senta, Lisa Bentini, io questo passo che lei ha accennato l'avevo segnato, l'avevo evidenziato, e ora ve lo leggo. Sotto la mia camera c'è la cantina, è lunga e stretta, identica alla mia stanza ma sottoterra. La sera mi abbarbico al mio letto per paura di caderci dentro. Certe notti la sento pulsare sul mio petto come un cuore sepolto vivo. In cantina c'è la camera oscura di mio padre. Osservo le sue mani nodose immergere i fogli di carta. La precisione con cui si muove sembra una coreografia. Quanto tempo serve a un'immagine per svilupparsi? Mio padre dice che non devo avere fretta, che è come una piccola nascita quella a cui stiamo assistendo. In effetti c'è tutto: il liquido, la pinza, la bacinella. Poi appende le foto a un filo, come panni stesi ad asciugare. Apriamo e scompariamo come fantasmi. E questo passo mi era davvero piaciuto molto, questo liquido da cui nascono le foto e nascono le immagini. E lei cita anche questi fantasmi comunque tornano nella sua narrazione, e lei cita anche Francesca Woodman, un'altra fotografa stupenda, delle immagini meravigliose, e lei di Francesca Woodman parla di soglie e di foto piene di fantasmi. Perché? Che cosa sono queste soglie, questi luoghi liminari, diciamo così, come queste foto che quando stanno per essere tirate su non sono ancora complete, no? Sono quasi appunto una soglia tra quello che non si vede e quello che poi si vedrà.
1: Beh, le foto di Woodman, come scrivo, sono piene di fantasmi. In particolare, circa a metà del libro, parlo di questa foto in cui Woodman attraversa una lapide, è una foto sfocata, e gioca con questa lapide, quindi gioca tra la morte e la vita, ha confidenza con la morte, pratica esercizi di sparizione. E poi c'è anche un piccolo aneddoto: mentre scrivevo il libro e anche rileggevo alcuni libri su Woodman che mi appassiona da tantissimi anni, ho scoperto una foto in un catalogo di Woodman a Ravenna. Sotto c'era una scritta, che una foto dove lei si spoglia, si scorge un trompe-l'oeil E c'è scritto che è stata scattata a Ravenna. Inizialmente mi è sembrato di individuare subito il luogo, come a volte no, la memoria ci inganna, sì, sicuramente è in quella chiesa. Poi sono andata a vedere ovunque, ma questo luogo non c'è, non esiste. Ho anche chiesto al Museo del Louvre a Roma, a Cristiano, di sapere qualcosa di più. Gli ho detto che non era lì, che non era quella la collocazione, che non c'è traccia. Questa cosa mi è piaciuta. Non ho indagato oltre, mi è piaciuto che rimanesse questo mistero, e da lì ho iniziato a immaginare anche tutte le fotografie che Woodman non ha scattato, per esempio al mausoleo di Teodorico, al mausoleo di Galla Placidia, a luoghi importanti della mia infanzia e anche importanti nel libro.
0: Senta, le giro una domanda che ci è arrivata da Alessia. Buongiorno, volevo chiedere alla scrittrice se la scrittura l'ha aiutata a elaborare il lutto del cane, se ne ha sentito il bisogno per tenere sempre con sé questo suo piccolo amico.
1: Grazie della domanda. Allora, sicuramente la scrittura, la prima scrittura sulla storia del cane è stata una classica scrittura di rielaborazione del lutto. Poi nel momento in cui ho capito che questa scrittura faceva parte del libro e del libro della bambina, e al lavoro di scavo e anche di riparazione c'è stato un lavoro di aggiunta. La scrittura ha tentato a raggiungere qualcosa, che rimanesse, no? Come dire, una seconda vita al cane, una seconda vita alla bambina. E nonostante ciò, quando scrivevo, ho lavorato tantissimo, non so se questo viene percepito, ma io ho lavorato tantissimo sul togliere, sul levare. Avevo necessità di arrivare a una scrittura il più scarna possibile, il più essenziale possibile. E quindi anche questa essenzialità mi ha aiutato a elaborare, rispetto al lutto del cane, ma anche rispetto al lutto della bambina, quell'aspetto ingombrante, no, dei sentimenti, quella confusione che si ha in un lutto recente.
0: Senta Lisa Bendini, Lisa, la protagonista del suo romanzo, e tenderei a dire anche lei, eredita la camicia da notte di Bambina, quella zia piccola di cui abbiamo parlato, un suo costume di carnevale, ma in particolare un suo anello d'oro con l'acqua marina che però perderà al mare. Ecco, lei ha raccontato in qualche modo anche i vincoli tra le generazioni di persone che appartengono alla stessa famiglia, ma per lei questi piccoli oggetti quasi transizionali sono una forma di eredità?
1: Sono una forma di eredità, sono delle reliquie. E le cose ci sopravvivono, a volte sono anche oggetti ingombranti. Mi viene in mente l'ultima scena del film di Jarmusch, appunto sulla famiglia, in cui i due fratelli, fratello e sorella, si trovano a stipare tutti gli oggetti che gli hanno lasciato i genitori, no? Chiusi dentro un garage. E gli oggetti sono molto ingombranti, a volte vorremmo sbarazzarcene, che è un po' quello che succede ad alcuni personaggi del libro inaspettatamente.
0: Senta, un'ultima domanda. Questa puntata va avanti con i maestri e le maestre che ci hanno un po' cambiato la vita, o comunque che ci hanno dato un consiglio importante. Il suo libro, tra le altre cose, oltre a raccontare di molti fotografi, fotografe e fotografie, contiene tanti altri libri, ne cita tantissimi, tra cui, ne dico qualcuno, Orbital di Samantha Harvey, L'invenzione della solitudine di Paul Auster, prima lo citava anche lei, I cani del nulla di Emanuele Trevi, Averno di Louise Gluck, Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, ma anche Il cane di Giacometti di Stefano Raimondi, poi ci sono citati anche Strout, Landolfi, davvero tanti tanti. Ci può citare uno dei suoi maestri o maestre, perché?
1: Del libro o in generale?
0: Del libro in generale, possiamo andare anche in generale.
1: Ma sicuramente un grande autore che amo molto è Elias Canetti. E sicuramente anche per questo libro, anche se non è citato, perché poi non è detto che quelli citati siano direttamente,
0: esatto,
1: no, i più coinvolti, è il libro contro la morte. Basterebbe solo il titolo, cioè è un libro che ovviamente non si finisce mai di leggere, perché lo stesso autore non ha mai finito di scriverlo. Perché un libro sulla morte, contro la morte, non si può finire di scrivere. Quindi questo è un libro a cui tengo molto, è un libro postumo, un libro eccentrico, ibrido, imprevedibile, con moltissimi aforismi, è una scrittura che amo molto.
0: Allora, grazie Elisa Bentini per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, ricordo il titolo del libro del giorno di Fahrenheit, Cose che nessuno vede, pubblicato da Kalos Editore, di Elisa Bentini. Noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con David Grisman e Jerry Garcia ascoltando Casey Jones. Fuck stopping.

0: Fare scuola è la rubrica dedicata appunto al mondo della scuola in tutti i suoi aspetti di Fahrenheit, e parliamo e partiamo dal senso del limite in adolescenza e della crisi della figura paterna, a partire da una notizia di cronaca, la sospensione per 3 studenti che hanno aggredito i loro professori. Ne parliamo con Daniele Novara. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Eccomi, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Pedagogista, il suo ultimo libro che ho qui con me è Il papà peluche non serve a nulla, pubblicato da Burr. Allora, partiamo da quest'ultimo episodio di cronaca. Parma qualche giorno fa, 2 professori sono stati aggrediti da un gruppo di studenti fuori da scuola, oggi la notizia della sospensione. Allora, Daniele Novara, partiamo dall'attualità. Lei ritiene utili questi provvedimenti disciplinari, oppure come la scuola dovrebbe rispondere di fronte a fatti di questo tipo?
1: Esiste una carenza di apprendimento sul versante del saper vivere, del saper stare con gli altri, ma specialmente il cosiddetto rispetto dell'autorità, il senso, direi, più che rispetto dell'autorità che si acquisisce nei rapporti con i genitori, specialmente nell'età di latenza, come ci insegna Sigmund Freud, fra gli 8 e i 10 anni. Ma in questo momento la situazione è in sospensione, in quanto i padri, per liberarsi dal fantasma arcaico del padre padrone, hanno deciso di fare esattamente il contrario, una sorta di mossa della disperazione, e di voler essere amici, di mettersi alla pari. Li ho chiamati papà peluche, cioè padri che hanno rinunciato alla loro funzione educativa per una presenza più o meno simile babysitting, una presenza che è senz'altro affettuosa, affettiva e tutto quello che si vuole, ma se i figli hanno bisogno di acquisire il senso del limite per poter stare dentro una società e adattarsi in maniera creativa, è logico con queste figure dei padri restano, come dire, soggiogati da il pure semplice maternage, che è accudente, come noto, controllante, ma non spinge né a capire il senso del limite, neanche a gestire il coraggio quando bisogna assumere le sfide della vita, assumere tutte le proprie risorse per affrontare i necessari conflitti che la vita ti propone. Quindi, dietro questi episodi di cronaca, quasi sempre, intendiamoci, non sempre, quasi sempre, grati, è la figura del padre. Se non c'è, comunque una figura evanescente, preso da questioni che non sempre sono educative. Abbiamo bisogno di smettere al più presto questa pantomima del papà peluche amicone dei figli e cercare più presto possibile di proporre la figura del padre educativo, appunto, un padre che non c'è mai stato, intendiamoci,
0: perché non è il pater familias storico, diciamo, patriarcale,
1: no,
0: ecco.
1: Assolutamente è proprio il congedo definitivo del padre padrone patriarcale, mentre invece il papà peluche cosa fa? In un certo senso, in maniera speculare, rischia semplicemente di riproporlo, no? Quando vuole sottrarre il figlio alla madre per presentarsi lui come mammo, o in maniera morbosa controllare i figli in un senso iperaccudente e iperapprensivo, non fa che seguire in un altro modo quello che era il controllo pedisseco del padre sui figli. Ci vuole altro. Un padre che dobbiamo costruire, e in questo momento è necessario che le madri facciano squadra, ecco, aiutino questi padri in crisi nera, nerissima, a trovare, ecco, un posizionamento che non sia quello di fare cucinate coi figli prima di dormire, insomma, o di fare la lotta coi figli, o di guardare assieme Peppa Pig a 3 anni. Ecco, abbiamo bisogno di qualcosa
0: Daniele Novara?
1: Zinoa.
0: Ecco, sì, l'avevo persa.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì, tutto bene.
1: Ecco, se un ragazzino a 14 anni ti va a dormire con lo smartphone, è logico che il giorno dopo a scuola è fuori uso e comunque il sonno è compromesso. Allora lì in quel momento il padre dov'è? Possibile che non si riesca a mettere, no, un limite, almeno quello, dire no, fermati, non puoi andare a dormire con caterve di videoschermi, ogni sorta di social e ogni sorta di smartphone, no, non può funzionare. Ecco, è logico che ci vuole gioco di squadra da questo punto di vista, fra padre e madre, anche nel caso di separazioni. Io da tempo ripeto che quando c'è una separazione i giudici dovrebbero chiedere ai genitori che si stanno separando non solo la divisione dei soldi o delle case, ma un progetto educativo, ecco, più o meno condiviso, perché oggi come oggi la parola stessa educazione ce l'ha fatta scoprire la principessa Kate venendo in Italia e andando dritta dritta a Reggio Cite. Però sembra che gli italiani sulle questioni educative proprio siano distratti.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Senta, Daniele Novara, nessuno si educa da solo. Questa frase nel suo libro è emblematica nella necessità di porre dei limiti al sentimento di onnipotenza tipico dell'adolescenza. In che modo si può recuperare il ruolo educativo perduto proprio da parte del padre?
1: E occorrono delle nuove tecniche, ecco, nei miei libri ho proposto per esempio la tecnica del paletto. I ragazzi, gli adolescenti hanno un estremo bisogno di confrontarsi con la libertà, perché loro aspirano alla libertà, aspirano ad allontanarsi dal nido materno, dal controllo genitoriale. E allora è necessario che questa tecnica, che ho definito la tecnica del paletto, rappresenti un limite dentro cui si può negoziare. Un esempio molto semplice è la cosiddetta paghetta. Hai 14 anni, eccoti una paghetta fra i 10 e i 15 euro, questo è quello che hai a disposizione, non puoi chiedere di più, possiamo negoziare su quando e come la riceverai. Ecco, la negoziazione è sempre importante all'interno di una limitazione. Anche il cellulare che va consegnato prima di dormire, si può negoziare qual è l'orario. Lo stesso vale per gli orari di uscita e quant'altro, e specialmente l'estate, che deve essere un momento,
0: certo, sì,
1: e un'esperienza viva. Ecco, i ragazzi, certo, hanno bisogno, no, di vivere l'estate con esperienze che li sollevino da una certa inerzia.
0: Grazie.
1: Ma specialmente da un'immagine.
0: Devo salutarla perché dobbiamo dare la linea al GR3. Ricordo, Daniele Novara, Il Papà Peluche Non Serve a Nulla, Burr Edizioni. Allora, linea al GR3, e tra poco torniamo in diretta con Fahrenheit.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
3: Sta pillola mi tramuterà in un puffo.
4: Che bella la nostra storia d'amore.
5: La spada di Capitan Barba Zombie.
4: Qualo!
1: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Viliva. Esteri in primo piano con i negoziati tra Stati Uniti ed Iran. La TV di Stato iraniana ha reso noto di essere in possesso dell'ultima bozza di accordo tra Teheran e Washington, ma sentiamo il servizio.
4: A giudicare da quanto diffuso dalla TV di Stato iraniana resterebbero diversi punti poco chiari o comunque non definiti. Secondo il testo, infatti, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Sarebbero Iran e Oman a controllare il transito navale sulla base del piano che stanno negoziando. Inoltre gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a ritirare le proprie forze militari dall'area circostante l'Iran. Tuttavia saranno necessari ulteriori negoziati per stabilire se ciò includa i militari schierati nella regione o quelli di stanza nelle basi. Insomma, non mancano i punti ambigui, definiamoli così, mentre è del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Intanto in serata si riunisce il consiglio di gabinetto americano alla Casa Bianca, forse l'occasione per fare chiarezza in questo momento di stallo. Fabrizio Noli, GR3.
3: Nuovo appello di Papa Leone contro le guerre, l'udienza generale del mercoledì, dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti, ha detto Prevost, che ha espresso preoccupazione per il conflitto in Ucraina e per la sofferenza dei civili. La guerra, osserva, non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio, ha concluso il pontefice. E Papa Leone stamani ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez, mentre a Madrid il Senato ha approvato una mozione di sfiducia nei suoi confronti per la gestione dei casi di corruzione. Mozione presentata dal Partito Popolare, che al Senato ha la maggioranza assoluta. Diverso il rapporto di forze alla Camera, dove invece è improbabile che passi la sfiducia. Sanchez esclude il voto anticipato, ma stamane la polizia ha perquisito la sede del Partito Socialista alla ricerca di prove sui presunti finanziamenti illeciti ricevuti. Sono rientrati in Italia dalla Libia i 6 attivisti della carovana di terra per Gaza. Altri nostri 2 connazionali sono ancora in Libia in attesa di espulsione. Su quanto accaduto ai membri della flottiglia, da registrare le parole di condanna del presidente della CE Zuppi: tutte le volte che i diritti vengono calpestati, ha detto, ci si deve preoccupare ancora di più. Il cardinale ha poi ringraziato quanti, pagando anche di persona, manifestano solidarietà nell'enorme sofferenza dei popoli colpiti da violenza e guerre. Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, una sfida che molti ritenevano impossibile da vincere, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR, che si svolge a Milano. Sentiamo le sue parole.
5: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi, ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
3: La nuova legge elettorale, attualmente in Commissione Affari Costituzionali della Camera, approderà in aula per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Protestano le opposizioni, ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, attacca dal PD Chiara Braga. Quarantena e sorveglianza attiva allo Spallanzani di Roma per una dottoressa di Medici Senza Frontiere che in Congo ha operato un paziente poi risultato positivo ad Ebola. La chirurga non ha sintomi. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie giudica preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo, dove, sottolinea il direttore generale dell'OMS, c'è una collisione catastrofica tra Ebola e conflitti armati. Allerta per l'ondata di calore in vari paesi d'Europa, alcuni decessi direttamente o indirettamente collegati alle temperature record in Gran Bretagna e Francia e anche in Italia, afa e giornate roventi.
6: 8-9 gradi al di sopra della media stagionale al nord e temperature comunque alte per il periodo nel resto d'Italia. È un'ondata di calore precoce e intensa quella che sta interessando il nostro paese. Bollino arancione per l'AFA oggi in 14 città e domani bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Scattano i provvedimenti a tutela dei lavoratori sui cantieri, pause nelle ore più roventi. A portare un leggero calo termico saranno i temporali sui rilievi. metri. Colonnello Daniele Moscio, Aeronautica Militare.
7: Valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi, 35 gradi anche a Bolzano, a Trento, a Firenze. Nei prossimi giorni sarà ancora caldo per il periodo, ma faremo i conti, soprattutto domani, con i temporali lungo tutte le aree interne del centro e del sud e sulle Alpi.
6: Ma a cosa dobbiamo attenderci? Fino a quando durerà il caldo torrido?
7: La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità.
6: Daniele Morgera, GR3.
3: La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. In regia Emanuele Rinaudo. Da Maria Rosaria Veliva, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 22 Brennero Modena in Trentino Alto Adige, tra Rovereto Sud e Rovereto Nord in direzione Brennero, 2 km di code a causa di un incidente. In A10 Genova Ventimiglia, in Liguria tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova, 2 km di code per lavori e 3 km di code anche tra Spotorno e l'allacciamento all'A10. In A7 Milano-Genova 2 km di code per il ripristino della sede stradale a seguito di un incidente tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. In A8 Milano-Varese in Lombardia tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese 1 km di code a causa di un incidente. E nel Milanese in tangenziale ovest 2 km di code anche qui per un incidente tra la strada provinciale Vigevanese Vecchia e l'uscita Quinto dei Stampi in direzione della A1. In A1 tratto Firenze-Roma in Toscana, rallentamenti tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione di Roma. E chiudiamo in A14, ancora Pescara nelle Marche, tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona, 3 km di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Meteoradio.
11: Il tempo in Europa si attenua leggermente, ma resta ben saldo l'anticiclone subtropicale che domina il Mediterraneo e l'Europa centro-occidentale. Condizioni del tempo che rimangono stabili e tendenti al soleggiamento diffuso, con temperature estive e ancora superiori alle medie del periodo. Flussi di aria più umida e instabile si addossano invece all'arco alpino, portando qualche isolato temporale pomeridiano, mentre il fresco dai quadranti nord-orientali scorre lungo i Balcani. Ma partiamo da Barcellona, che vedrà un cielo terso e limpido, giornata mite e secca con valori di temperatura che oscillano tra 22 e 31 gradi. Anche a Bruxelles, in Belgio, davvero poche saranno le nubi, sole dalle prime ore del giorno fino a sera con temperatura al di sopra della media del periodo che toccherà i 28 gradi Celsius. Migliora su Edimburgo, in Scozia. Cielo sereno, poco nuvoloso e senza piogge, con minima di 14 gradi e massima di 22. Su Oslo, in Norvegia, l'alta pressione garantirà un cielo sereno e sgombro da nubi significative. Temperatura minima 11 gradi e massima 20. Nubi irregolari a Varsavia, in Polonia, ma senza piogge. Si toccheranno al massimo i 20 gradi di temperatura, mentre le minime non scenderanno sotto i 9. Tenderà ad aumentare la nuvolosità a partire dalle ore centrali a Bucarest in Romania. Rimarranno tuttavia ampie le aperture. Temperatura tra 13 e 23 gradi. Giornata estiva per Atene. Venti meridionali e quasi totale assenza di nubi garantiranno valori di temperatura che oscilleranno da 22 a 31 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
12: È un compleanno importante, i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Per questo trasmetteremo una serie di concerti storici del trombettista americano. Iniziamo oggi con quella che forse è stata la sua formazione d'oro, il secondo quintetto con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams. Il concerto in onda alle 20:30 è stato registrato nel 1967 a Helsinki. Alle 22:30 poi c'è la Stanza della Musica con il trio A Modo, un gruppo che si dedica alla riscoperta e alla rivisitazione del patrimonio sonoro e popolare italiano. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: con le mani premute sulle gole, come per non morire mai. Eppure non lo si sapeva di essere perdonati, di tornare a fare i conti con le ore serene, con i respiri perduti tra le gambe, che non fossero le nostre, quelle sbandate verso il basso, verso l'inferno.
1: Questa era la voce di Stefano Raimondi, dalla raccolta Si cominciano così le preghiere per Valigie Rosse. Oggi abbiamo ascoltato Ci sono sogni, sono Florinda Fiamma, siamo in diretta dallo studio K1 di Via Asiago e vi leggo alcuni dei messaggi sui maestri e le maestre che abbiamo avuto. Allora c'è Alessandra che ci ha scritto: maestro è anche chi sa creare una filiera, la mia professoressa di letteratura italiana al liceo era stata allieva a Milano di Walter Binni, il concetto di poetica per spiegare l'opera degli autori, il metodo nella chiarezza, concisione, complementarietà di testo e analisi critica, l'attenzione nell'ascolto e così la trasmissione è continuata, ci scrive Alessandra. E poi un altro messaggio via WhatsApp, ci scrivete: maestro è chi non sempre insegna ma all'improvviso apprende, ci scrive Andrea. E ancora Riccardo da Pavia: ho avuto tante persone che ritengo mie maestre, me ne vengono in mente adesso tre. Nicola Crocetti, un giorno a Cagliari per i 25 anni della sua rivista, disse: nulla die sine linea anche per scrivere poesia, da quel giorno è così che faccio. E poi mi viene in mente Davide Ferrari, poeta di Pavia, che nel 2016 mi liberò dall'assillo che avevo riguardo alla metrica chiusa tradizionale, ma anche la mia maestra alle scuole elementari è stata molto importante, ci scrive Riccardo da Pavia. E poi ancora il maestro è quello del momento in cui leggo di uno scrittore, a cominciare da Seneca per passare a Fromm, a Kierkegaard e tanti altri, ci scrivete. E poi l'ultimo: ho capito forse davvero solo pochi giorni fa, apprendendo con dolore della sua scomparsa, quanto profonda sia la traccia del mio maestro, l'artista Remo Salvadori. Dalle sue domande e dal suo sguardo soggettivante tanti anni fa in accademia ho cominciato a capire, a scegliere di essere presente a me stessa, non solo nella pratica artistica ma anche nelle piccole azioni quotidiane, quando taglio una fetta di pane o quando mi lavo i denti pensando al cranio, ci scrive Mary da Milano. E grazie per i vostri ricordi, pensieri sui maestri e le maestre della vostra vita. E adesso siamo pronti all'ascolto del terzo episodio di Sotto il Bosco di Latte di Dylan Thomas, letto da Vinicio Capossela e tanti altri lettori e lettrici.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas. Adattamento di Vinicio Capossela da un'idea di Renato Striglia. Prodotto dalla Cupa con Radio 3.

0: fatta di zuppa di cipolle bollite in camicia e teste di pesce e porri e ossa.
1: La vedi quella chiazza sul muro vicino al ritratto di zia Trisa? L'hai fatta tu tirandomi la semolina. Mi hai mancata per un pollice.
2: Manco sempre anche la zia.
1: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro. Con il secchio del pesce gocciolante pieno di bottiglie di birra nera. Mi hai guardato e hai detto: Dio, eri incasato. E poi sei caduto a terra e il secchio si è rovesciato e il pavimento era pieno di anguille e birra.
2: Mi sono ferito, amore.
1: Ti sei tolto il vestito e hai urlato: c'è qualcuno che vuol fare a pugni? Ah, che vecchia capra ubriaca.
2: Dammi un bacio.
1: E poi ha citato Bread of Heaven, tenore basso.
2: Io canto sempre Bread of Heaven.

Il signor Ciliegia e sua moglie, nella loro stanza in via dei Ciuchi, che è letto e soggiorno e cucina e cantina insieme, stanno davanti agli avanzi della sera prima

0: E poi ha fatto un balletto sul tavolo.
1: L'ha fatto davvero?
0: E poi sei caduto morto.
1: E dopo morto, che ho fatto?
0: Hai pianto, come un bambino, strillando che eri un povero orfano ubriaco, senza un posto dove andare, che non fosse la fossa.
1: E poi, che altro, amore?
0: Poi ha danzato di nuovo sulla tavola, dicendo che eri re Salomone e io la tua regina di Saba.
1: E poi che altro, amore?
0: E poi ti ho messo a letto e hai russato tutta la notte come una fabbrica di birra.
2: E il signor e la signora Ciliegia ridono felici insieme.
3: Dalla casa dei signori Carnazza, i macellai in via dell'Incoronazione, si leva un profumo di fegato fritto e cipolla e udite, dal retro del negozio si godono il tramestio del nuovo giorno mentre la signora Carnazza allunga pellaccia la sua grossa gatta aspettando che piccola Lilli, il loro tesorino, scenda di sotto.
4: Le piace il fegato?
5: Ci credo, cara. È di suo fratello.
4: Oh, hai sentito, Lilli?
6: Sì, mam.
4: Stiamo mangiando gatto.
6: Sì, mam.
4: Ah, tu scanna gatti.
5: Era certificato, cara.
4: E cosa c'entra?
5: Ieri era talpa.
4: Oh, Lilli, lo senti?
5: Lunedì lontra, martedì toporagno.
6: Dai, mam, lo sappiamo che è un bugiardo.
4: Non dire questo del tuo signor padre.
6: Lo sanno tutti, mam.
4: Il signore non dice mai una bugia, vero, caro?
5: Certo, cara, mai. E adesso vado a carogne con la mia piccola mannaia.
2: Più giù, lungo il marciapiede che costeggia il murazzo del porto, nel pub del marinaio, Gian Cato, nipote di Marianna Marinara, munge una pinta dalla spina benedetta dal sole. L'orologio da barca segna le 11:30. L'orario di apertura è alle 11:30. Le lancette sono ferme a quell'ora da 50 anni. È sempre orario di apertura al pub del marinaio.
3: Per tutto il paese i vecchi e i neonati vengono ripuliti e messi nelle loro carrozzette e carrozzine, al sole o tra la biancheria o nel retro del cortile. Un poppante piange.
2: E un vecchio reclama.
7: Io voglio la mia pipa e lui la sua poppa.
2: Si soffiano nasi, si spazzano teste, si lavano orecchie e con un ceffone che vola ci si avvia alla scuola.
3: I pescatori sgarbugliano le reti. Pane Perso si imbarca sulla sua Zanzibar e la spinge lentamente al largo. Nella baia ricolma di sogliole e rombi e sdraiato tra reti e gambe di granchio contempla il cielo della primavera.
8: Chi ci sia lassù non lo so e non me ne sono accorto.
2: Gira la testa e guarda al colle calvo e rigoglioso tutto lo spettacolo del paese che si affaccia al mare. Le botteghe aprono. Sulla soglia dell'emporio Città di Manchester, Edward Micio Paglietta, in cappello di paglia di Firenze e cravattino a farfalla, misura a occhio abiti sui passanti oziosi e proclama a gran voce:
9: ah, quanto sono innamorato della signorina Elvezia!
2: Seduto alla finestra della sua villa goletta, Capitan Gatto ascolta il mattino della città e fa la conta dei bambini che gli passano davanti, indovinando i nomi alla cieca.
7: Pierino, il porco spino, Carmine Quirico, Rocco Stanco. Questo è il figlio di Mister Valdo. La piccola Macio, Crocco dalla voce canina, quella canascia di Spesotto, Ruspa il mocoso. Dove Mario il piccolo occhi aperti? E Davide tutto a posto che non sbaglia mai niente. Non saranno a casa con l'orticaria? Qualcuno ha colpito la piccola Maggio. Scommetto che è stato Croco. Mai fidarsi di un bambino che abbaia come un cane. La confianza è l'herramienta del traidor. L'ho azzeccata. Ancora Croco, figlio di canne.
10: Posta! Posta!
7: Questo è posta per te, il cartero, che bussa alla pensione Bella Vista. Toc, toc. Molto delicato, timoroso. Chi ha scritto alla signora Neri Bianchi? In campana gli sta dando la cera. Ogni gradino è uno specchio. Occhio a non scivolare. La vecchia darebbe la cera anche al prato per fare planare a terra gli uccellini. Mister Valdo corre all'osteria. Vuole una pinta di birra scura con un uovo dentro. Ah, c'è una lettera per lui.
10: Mister Valdo, un'altra citazione per ricerca di paternità.
11: Forza, veloce Giancato, dammi da bere. Mezzo litro di birra e senza uovo dentro.
7: Le donne sono uscite al sole. Si sente la primavera. Ecco la signora ciliegia. La si riconosce dal passo, fresca e allegra come una rosa. Ecco la signora Carnassa con il gatto nero del suo cuore, che la segue ovunque, tacchi alti già di mattina. Maria dei Pascoli, 17 anni, è mai stata baciata. Passa con le sue caprette dirette al pascolo e pascola pensieri non detti mentre misura la terra a gambe.
12: Mamma, non mamma. Mamma, vecchio sporcaccione.
7: Non distinguo di cosa parlano le donne alla fontana. Chi sta per avere un bambino, chi è morto. Qualcuno ha visto Poli fare prendere aria alla sua pancia. Ci vorrebbe una legge, reclamano. Occhio adesso, la fontana è si assitita. Silenzio improvviso. Dal tono del tsss deve essere Poli. Ehi, Poli, chi è là?
13: Sono io, amore.

0: Ehi, Polly, lo senti il cicalare delle comari? Che si accalcano tutti intorno e sbecchettano le loro chiacchiere. E poi, con una risata scangherata, volano via come anatre. Chi si prende cura di te? Quali di quei loro anatroni che nel bosco di latte hanno goduto nelle tue braccia di madre peccaminosa, che si sono adagiati nel tuo corpo come in un guardaroba? Tu intanto sfreghi il pavimento della sala di carità per il ballo sociale delle madri, ma non sarai una di quelle madri che muoverà il grosso sedere sulla sedia e batterà il burroso piedino nella santa notte delle fedi nuziali. Sebbene i padri in quei loro balzo non saranno tanto contenti di essere stati strappati per una notte al loro bar dei marinai. Troppo tardi, Gallo. Carajo, troppo tardi.
1: Perché la città ha già superato metà del mattino. Il mattino, operoso come un'ape.
2: C'è un clip-clop di zoccoli in via dei Ciuchi e un martellare di scarpe da cavallo. Il pane si impana, i maiali si imporcano, i campanelli trillano. Gridano i cani, cantano i rami. Ah, il mattino di primavera! I gabbiani ciarlano e stridono e le massaie del vicinato razzolano e gonfiano chiacchiere affollate nella bottega della signora Morgan, dove la vendita mescola insieme mannai e fischietti, henné e francobolli, coriandoli e paraffina, trappole per topi e reti da gamberi, creme e bidoni, spugne e saponi.
3: Sapete, la signora Bianchi Neri?
4: La rila la la, ha un tipo pensione che ha un piccolo telescopio e guarda gli uccelli.
3: Ce l'ha detto posta per te?
4: Ricordate il primo marito?
5: Beh, non aveva bisogno del telescopio.
4: Guardava le donnine spogliarsi da dietro il buco della serratura.
5: E faceva wow!
4: Però il signor Neri era proprio un tipo distinto.
5: Anche se una volta ha impiccato il cane.
4: Avete visto la signora Carnazza? Dice che il marito mette carne di cane nel tritacane.
5: Come on, la piglia per il sedere. Ma non bisogna dirglielo.
4: Se no, si pensa che mangia anche il sedere. Prende tutto alla lettera.
5: Ci sono più pervertiti qui in giro di quanto sembra.
4: Guarda, pane perso adesso. Troppo pigro, pure per soffiarsi il naso. Esce a pescare tutti i giorni e l'unica cosa che ha preso...
5: è stata una pentiera a mollo.
4: E la moglie di Margaro, il lattaio. Taio? Nessuno l'ha mai vista, la tiene in cantina con le bottiglie vuote.
5: E pensate a Pagnotta con le due sue mogli.
4: Una da giorno e una da notte.
5: Le persone non si sa cosa facciano quando non le vedi.
4: E voi, signora Morgan, come va col signor Organo?
5: Sembrate un po' abbattuta.
6: Per lui c'è solo l'organo.
5: Ma altri organi non ne usa mai.
6: Che ti devo dire? Sono una martire della musica e non del ricreo.
2: Fuori il sole di primavera pulisce anche i vicoli oscuri. Arriva nel passaggio della Spina e in via della Crepa e poi giù fino al murazzo del porto risuonante di conchiglie. Il colle calvo si dà il profumo dei frutti selvatici e strade e campi e spiaggia e mare spumano nel sole che rinasce. La natura risveglia ogni natura.
1: Efisio la morte preme con i suoi guanti neri la bara del suo petto per assicurarsi che il cuore non gli scappi fuori.
7: Ehi, dov'è la tua dignità? Mantenere la posizione, per Dio.
1: La primavera rimescola Gossamara Carnazza, maestra elementare, come un cucchiaio.
8: Oh, cosa posso fare? Non sarò mai raffinata se mi agito.
1: La fiera primavera infiamma già chi nero, il ciabattino, mentre sistema il tacco 12 mancante la signora pagnotta numero 2, la zingara, mentre scaccia la tentazione martellando duro.
9: Nessuna gamba a

0: Il sole e la brezza agitano di nuovo le memorie di Capitan Gatto.
1: Ho detto il mulatto, per Dio! Chi è il capitano qui dentro? Parlez-vous, Gigi, madame? Mi concede un ballo, madame?
0: Marianna Marinara dice a se stessa da dentro la stanza dove è nata:
2: è primavera, nel sole della mia vecchiezza, e questa è la terra promessa.
3: E mentre la primavera esulta, il signor Posta per te si appresta a leggere ad alta voce la lettera di Edward Micio Paglietta, diretta alla signorina Elvezia Buonprezzo, che la signora Posta per te ha appena finito di aprire con cura a mezzo del vapore.
4: Dalla città di Manchester, Edward, drapiere, merciaio, costumiere, vestiti da passeggio, vestiti da sera, corredi, corredini, tra i nostri affezionati clienti, sacerdoti e giudici di pace, forniture su ordinazione. Amata Elvezia, mia sposa davanti al cielo, ti amo finché morte ci divida e poi saremo uniti per sempre. Il mio cuore nel tuo e il tuo è nel mio. Dio ti tenga bella per me nella sua magione celeste. Ora devo smettere e rimanere il tuo eterno Edward Micione Paglietta.
5: E poi un piccolo annuncio pubblicitario a timbro. Comprate da Micio.
3: Gabbiani argentati beccano il mare gonfio di tifone e di pesci che guizzano per le strade abissali. Con occhi pigri i pescatori guardano l'acqua incresparsi come soffiata da serpenti marini.
6: Troppo mosso per pescare oggi.
3: Sputano un gabbiano per scaramanzia. Poi abbandonano la barca e risalgono lenti come olio lungo il murazzo che porta al pub del marinaio, investiti dal frastuono dei bambini che escono dalla scuola.
0: Escono a rotta di collo e Capitan Gatto alla finestra ne carpisce le voci, battendo il tempo con la mano. Segue il canto del loro gioco.
7: Gianni la gente, flor la gatta, tengo il mio orcecchio del latte, flor la gatta, gianni la gente, le l'ordine a lui mette dentro. Tocca a me ora, flor la gatta, tirando fuori l'orcecchio del latte, tocca a me ora, fa gianni la gente, picchiare in testa e rimetterlo dentro. Gianni la centro, fra la gatta, tengono il bevono non si chiede là. Lui lo rimette, lei lo tira fuori, lo fanno bere da vino liquore. Perché per Gianni, flor la gatta, non sanno molto bevande più adatte, per un bambino non si chiede di là. Perché per Gianni, flor la gatta, per un bambino non si chiede del latte. Per un bambino non si chiede del latte.
8: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
9: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Rieccoci, Florinda Fiamma in diretta dallo studio K1 di Via Asiago. Stanno arrivando anche molti messaggi riguardo al tema della rubrica fare scuola. Su WhatsApp ci è arrivato questo messaggio non firmato: non credo che la figura paterna si riabiliti mettendo ferri ai paletti da cui poi derivano sgridate o altro. Basterebbe farsi osservare mentre si fanno le cose giuste e spiegare perché lo sono. I padri, molti silenziosamente, fanno molto di più e meglio di quello che hanno fatto quelli della generazione precedente. Tanti ancora i vostri messaggi sui maestri e le maestre di vita, e anche riflessioni sulla su come dovrebbe o potrebbero essere i padri. Ma adesso ascoltiamo l'ultimo brano del tratto dall'album che ci ha accompagnato questo pomeriggio in trasmissione, Shady Groove, di David Grisman e Jerry Garcia, che avete anche molto apprezzato, un album del 1996, e ascoltiamo chiudendo questo I Truly Understand.

0: Salutiamo David Grisman e Jerry Garcia e diamo il benvenuto al Tuffo. Ascolteremo adesso la voce di Francesca e la storia della sua famiglia.
1: Io so di poter chiedere, cosa che prima... Noi abbiamo una pediatra molto brava che ci segue molto bene, di cui non ho mai avuto, con cui non ho mai avuto problemi. Però da quando ci sono loro so di poter chiedere tutto, cioè anche cose che non avrei magari chiesto a un medico. Io so che siamo seguiti proprio in tutto, ma anche nella cura quotidiana, cioè non è più un'attenzione solo a livello medico, ma è un'attenzione proprio al nostro benessere.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che abbiamo fatto in una giornata di sole a Trento. Sonia Kurzel ha preso un treno da Roma qualche settimana fa ed è andata a incontrare Francesca.
2: Io mi chiamo Francesca, ho 39 anni e sono un'insegnante. E la mia famiglia è composta da mio marito Andrea e i miei tre figli, Maddalena che ha 14 anni, Mattia che ne ha 13 e Margherita che ne ha 10.
3: Che cosa insegni?
2: Insegno alla scuola primaria, italiano in prima in questo momento.
3: E di dove sei?
2: Sono della Val di Non.
3: Quindi quanti anni avevi quando hai avuto Maddalena?
2: Quando ho avuto Maddalena avevo 25 anni.
1: C'è un'altra Francesca in questa storia, è la persona che è andata a prendere Sonia alla stazione e che per tutto il tempo dell'intervista è rimasta dietro le quinte. È stata lei a fare da tramite e un'infermiera e qualche anno fa ha preso un master in terapia del dolore e cure palliative pediatriche. In quella giornata di sole, a Trento, mentre Francesca rimaneva in disparte, l'altra, Francesca, la mamma di Maddalena, ha iniziato a parlare della sua famiglia e ha pronunciato più volte, durante la chiacchierata con Sonia, l'espressione cure palliative pediatriche. Oggi vogliamo parlare proprio di questo, o meglio, vogliamo che a parlarne sia Francesca, a cui queste tre parole non fanno più per niente paura. Partiamo da sua figlia Maddalena. Maddalena oggi ha 14 anni, appena nata la pediatra ha subito notato che qualcosa era fuori dalla norma, si è pensato a dei problemi respiratori, poi sono arrivate le crisi epilettiche. A 2 anni la diagnosi. Maddalena ha la sindrome di Ohtahara che comporta fra le altre cose anche un ritardo neuromotorio. La sua è una malattia inguaribile, questo non significa però che sia incurabile. La storia di Maddalena e Francesca e della loro famiglia ruota proprio intorno alla differenza fra questi due aggettivi. Per capirlo meglio, torniamo a Trento, nella stanza dove Sonia e Francesca si sono messe a chiacchierare.
2: Maddalena ha iniziato ad avere dei peggioramenti soprattutto a livello respiratorio, che quindi all'inizio non gli hanno permesso più di mangiare attraverso la bocca, ma di avere bisogno di un'operazione alla PEG, di un'operazione per mettere la PEG. In seguito questi problemi respiratori ci hanno portato anche ad effettuare un'operazione di distrazione mandibolare proprio per cercare di aprirle maggiormente le vie aeree perché lei aveva delle grosse apnee. Questo insomma ci ha portato anche ad un ricovero abbastanza lungo in rianimazione, eravamo a Monza, ecco, e in seguito a questo ricovero proprio abbiamo avuto bisogno, ecco, di trovare qualcuno, cioè in realtà ci è stato proposto che ci accompagnasse un pochino nella cura di Maddalena, un po' più a livello generale, ecco.
1: La PEG è un intervento mini-invasivo per inserire un sondino nello stomaco attraverso la parete addominale. Teniamo a mente questa informazione. Dopo il ricovero a Monza, Francesca e suo marito Andrea tornano in Trentino. Maddalena ormai quasi 9 anni, Mattia 8, Margherita 5. La condizione della loro primogenita è grave ma stabile. Cosa farne allora di questo tempo, del tempo sospeso di una bambina? I giorni, anche quelli senza speranza, durano comunque 24 ore. Francesca e Andrea, grazie ai professionisti che incontrano, intravedono una nuova prospettiva.
2: Prima di averne un contatto diretto avevo sentito parlare di cure palliative nell'adulto, diciamo, ma invece non avevo mai sentito parlare di cure palliative pediatriche, quindi non ne ero minimamente a conoscenza. Ecco. Logicamente il termine cure palliative mi evocava un'idea di accompagnamento, diciamo, al fine vita, ecco. Diciamo che io però appena ho incontrato il team delle cure palliative pediatriche ho capito che non sarebbe stato questo, ecco, che non stavamo cercando di accompagnare Maddalena al termine della sua vita, ma che avremmo cercato di migliorare la sua qualità di vita e la nostra qualità di vita.
1: Francesca, Andrea e i loro figli ancora oggi sono seguiti dall'unità di cure palliative pediatriche dell'azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, che è l'ente pubblico che gestisce i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento. La presa in carico è al 100%. Ci sono i professionisti che si occupano della salute di Maddalena e quelli che lavorano per il benessere di tutta la famiglia, offrendo, come ci spiegherà Francesca, ogni tipo di supporto.
2: Io penso che all'inizio eravamo molto anche indirizzati verso la cura di Maddalena, ma una cura diversa rispetto a quella delle cure palliative. C'eravamo molto disposti ad andare in altri ospedali lontano, cercare, capire. A un certo punto siamo arrivati ad essere più sereni, probabilmente a un'accettazione più profonda di Maddalena e della sua situazione, e quindi al cercare una cura più quotidiana, ma che ci desse più tranquillità a livello familiare. Ecco, quindi ci sono stati degli spostamenti necessari, però diciamo che nell'ultimo periodo, ecco, dedichiamo molto più tempo alla quotidianità, a rendere belli, speciali i momenti che viviamo in famiglia, come possono essere i viaggi, come possono essere le attività da fare insieme, dando meno peso, diciamo, proprio alla ricerca ossessiva di una svolta. La situazione di Maddalena ormai è questa e c'è abbastanza chiara, ecco.
3: Questa questione della svolta, del cercare, tu hai in mente un momento in cui è cambiato anche il tuo stato d'animo o è stato un processo naturale, insomma?
2: Allora, è stato un processo abbastanza naturale. Io penso sempre che quando è nata Maddalena io pensavo alla famiglia del Mulino Bianco, quindi dove non può succederti niente, ti nasce il primo bambino, sicuramente andrà tutto bene, sarà tutto perfetto, nessuno ti mette mai davanti alla possibilità che ci possa essere altro, poi così piccoli, proprio appena nati. Quindi è stato sicuramente un impatto molto forte. Dall'altra parte, appunto, il pensiero di avere subito un altro bambino ci ha subito dato appunto la voglia di andare avanti con la nostra famiglia, di non lasciarci fermare da questa cosa. Non c'è stato un vero momento di svolta. Sicuramente io penso che con l'ultima operazione che ha fatto Maddalena, che le ha tolto queste grosse apnee che aveva, ci ha dato un pochino poi la tranquillità di dire ok, adesso
0: di cose gravi non ce ne sono più, no, forse così non è la cosa giusta.
2: Forse adesso siamo arrivati a un punto di equilibrio dove possiamo goderci altro, ecco, al di là della proprio del concentrarci su quello che si può cambiare, su quello che si può risolvere. Proviamo a cambiare noi il nostro modo, ecco.
1: Viene da ridere a Francesca quando si sorprende a dire che di cose gravi ora, dopo l'operazione, non ce ne sono più. È tutto sempre comunque abbastanza grave, solo sono cambiati i parametri che definiscono la normalità.
2: Sicuramente la leggerezza parte dalla normalità, nel senso che appunto per noi in Maddalena non c'è niente che non va, niente di diverso, niente appunto a cui dare un nome, è semplicemente lei nella sua interezza. A noi quello che ci piace è cercare sempre qualcosa di strano, di diverso da fare, a cui riuscire ad arrivare a far partecipare anche Maddalena. Quindi facciamo dalle esperienze più semplici come il metterla a cavallo, anche se quando arriviamo al maneggio ci guardano un po' male e dicono volete salire con lei? Sì sì, con lei. O quando accettiamo, quando si viene proposto di salire su un aereo, un ultraleggero e fare un giro con Maddalena. Quando cerchiamo disperatamente un regalo per il suo compleanno perché qualcosa di speciale, di diverso, e allora troviamo che si può andare in barca a vela con un disabile sul lago di Garda, provare a dedicargli quell'attenzione in più nel non dire non ho potuto fare quello perché c'era la Maddi, perché c'era una carrozzina, perché c'era una disabilità, ma trovare quello che posso fare invece. Ecco, una nostra passione è viaggiare. C'è stato un periodo in cui non riuscivamo ad arrivare, noi abitiamo in Trentino, neanche a Jesolo, che insomma è proprio il mare più vicino che c'è, perché Maddalena si ammalava. E piano piano adesso appunto abbiamo questo camper con cui facciamo dei lunghi viaggi, siamo arrivati in Francia, siamo arrivati in Puglia, dedicandoci del tempo e del tempo dove finalmente tutti possiamo stare bene e godere del tempo insieme, ecco.
3: Ma come vi è venuto in mente la cosa, cioè l'elemento del camper? Nel senso, avete provato altri mezzi, avete capito che vi serviva una cosa personalizzata, oppure c'era già uno slancio nei confronti riguardo proprio il viaggio su ruota?
2: Allora, lo slancio iniziale è stato di Mattia, il nostro secondo figlio, che aveva questa grande passione per i camper, però in realtà la prima volta che l'abbiamo noleggiato è stato comunque un disastro, perché Maddalena ha viaggiato seduta su un seggiolino che comunque la costringeva molto, e quindi siamo arrivati sempre a Jesolo e lei si è ammalata. Il fatto è che quando lei si ammala, dopo tutti giriamo intorno a lei, antibiotici, ossigeno, la vacanza non è più una vacanza, almeno per uno dei due genitori. Quindi anche l'altra metà di famiglia non fa vacanza, ecco, ovviamente, se non si sta tutti bene. E la svolta c'è stata iniziando a farla viaggiare sdraiata. A lei non va di traverso la saliva e questo non le fa venire la febbre. Noi non sappiamo bene perché, quando fa questi viaggi lunghi da seduta, ma è proprio il tempo fisico di arrivare e lei ha la febbre a 40. E quindi questa, la svolta l'ha dato questo, il poterla far viaggiare sdraiata e quindi farla viaggiare in uno stato per lei di benessere. Penso che il posto più bello è quando siamo andati in Francia, perché è stata poi la prima volta fuori dall'Italia e ha messo anche alla prova noi come famiglia, vediamo se ci arrangiamo un po', se sappiamo con una lingua straniera organizzarci. E ovviamente noi non sappiamo dire una parola di francese, ma abbiamo avuto anche il supporto delle cure palliative pediatriche, perché ci siamo fatti scrivere una diagnosi di Maddalena in francese in modo da poterla proporre nel caso ci fosse servita per qualche motivo. Il fatto è che Maddalena, quando viaggia in camper, sta bene, nel senso che lei sa che sta facendo una cosa bella e quindi questo non avviene, per fortuna. E quindi sì, siamo stati in Francia ed è stato molto molto bello.
1: Avere dei professionisti a disposizione, garantiti dalla struttura che gestisce le cure palliative pediatriche, significa concretamente poter partire con meno pensieri.
2: Concretamente noi sappiamo di poter chiedere qualsiasi tipo di farmaco che serve a Maddalena e ricevere la prescrizione con velocità, anche se ci siamo accorti che manca all'ultimo, se c'è qualche disguido, ecco. Appunto, sappiamo di avere il loro appoggio, sapendo di poterli chiamare sempre quando siamo via, a qualsiasi ora, quindi sapendo che in qualsiasi momento loro ci danno un supporto. Faccio un esempio: siamo partiti con il camper e non si sa come, da una mensolina del camper è caduto qualcosa sul labbro di Maddalena e l'ha tagliato in modo netto. Quindi ho chiamato la dottoressa Gloria Giustozzi e le ho detto: Maddalena si è tagliata. E lei fa: ma come si è tagliata? Non può essersi tagliata. Le ho spiegato la situazione, gli ho mandato le foto e gli ho detto: so che da una foto non è il massimo, però alla vista serve andare a mettere dei punti o no? E quindi ci siamo accordate poi sul da farsi, ecco, sapendo, in realtà abbiamo medicato noi, e sapendo poi di vedere come andava in 24 ore, che avevamo 24 ore di tempo nel caso per mettere i punti, e quindi noi siamo partiti lo stesso, nonostante il taglio, nonostante la medicazione, perché appunto avevamo un ok del dire: no, andate così. Il sapere, appunto, ovunque siamo, di poter alzare il telefono e chiamare qualcuno che ci conosce molto bene Maddalena, sa come la pensiamo sui vari aspetti della vita di Maddalena e sa anche come siamo fatti noi, nel senso, quando chiamiamo, in che termini chiamiamo, come affrontiamo noi le cose, e quindi di conseguenza anche loro sanno se devono allarmarsi o no.
4: Passami il mantello nero, la mia spada da torero, oggi salvo il mondo intero con un gioco di magia.
3: No. In una foto, la miglior vita possibile per Maddalena, come te la... è quella che c'è in questo momento, c'è qualche desiderio?
2: Allora, io ho fatto fare da una nostra amica illustratrice il disegno a mo' di cartone di noi cinque davanti al nostro camper con dietro le colline toscane. Ecco, questa è la nostra foto lì, che è quella che ci proprio mette sereni.

0: che il mondo possa crescere se non parto da me.
1: Tornati dai viaggi, scesi dal camper, Francesca e Andrea, Maddalena, Mattia e Margherita hanno una vita più o meno come quella di tutti gli altri. C'è il lavoro e c'è la scuola. Maddalena, fra pochi mesi, dopo l'estate, frequenterà il suo primo anno di liceo.
2: Maddalena fa la terza media e lei ha frequentato tutto il percorso scolastico, quindi ha fatto 3 anni di asilo e 5 anni di elementari e poi adesso è appunto all'ultimo anno di terza media. Abbiamo voluto farle fare questo percorso, diciamo, senza trattenimenti, nel senso che avremmo potuto fermarla un anno in più all'asilo, magari per farle trovare un ambiente più materno, più accogliente, e invece abbiamo preferito farla continuare più che altro perché lei aveva un gruppo di compagni molto attenti. All'asilo era stato fatto un percorso molto bello, quindi si è deciso che per lei era più importante continuare con i bambini che la conoscevano piuttosto che trattenerla, e quindi questa è sempre stata poi la scelta che è stata fatta anche alla fine delle elementari, e anche adesso lei potrebbe fare un anno in più alle medie per magari non andare subito alle superiori, ma invece abbiamo scelto di mandarla avanti, ecco, nel suo iter scolastico. Sicuramente noi sappiamo che le cure palliative pediatriche danno una formazione agli educatori che assisteranno Maddalena. Logicamente poi anche noi possiamo essere molto presenti, però anche a livello proprio burocratico loro hanno bisogno di una formazione da parte di un professionista, non solo da parte nostra, e quindi noi sappiamo che ogni volta che inizia un nuovo ciclo di scuola, o anche ogni volta che la scuola lo chiede, quindi c'è stato un grosso cambio di insegnanti, c'è stato un cambio di educatore, o semplicemente ne hanno ancora bisogno, noi sappiamo che se li facciamo contattare dalla scuola, loro sono a disposizione. Insomma, noi adesso abbiamo già un incontro fissato con la dirigente del futuro liceo per poter fare in modo che Maddalena a settembre trovi tutto pronto, ecco, per lei, per accoglierla.
1: Predisporre l'accoglienza per Maddalena non significa soltanto verificare che tutto, aule, banchi, spazi, siano a sua misura. Significa soprattutto fare in modo che a sua misura siano le persone che avrà intorno, gli insegnanti, gli educatori e i compagni di classe, come finora è sempre stato.
2: Lei sta principalmente in classe con i compagni, nel senso che noi desideriamo che lei abbia una socialità con i suoi compagni, che i suoi compagni possano stare con lei. In alcuni momenti ha un'auletta dedicata in cui comunque ha la possibilità di sdraiarsi o di bere tramite la PEG, insomma di avere uno spazio un pochino più intimo dove poter stare, ecco. Noi abbiamo sempre desiderato che i compagni potessero percepire la presenza di Maddalena, cioè come noi non eravamo preparati al fatto di poter avere una figlia con una disabilità, ecco, neanche loro sono preparati al fatto di poter avere una compagna in classe, quindi poterla vivere nella quotidianità per me è un grosso arricchimento, come lo è stato per me, spero possa esserlo stato anche per loro, ecco, magari a aprirgli un po' gli occhi su qualcosa a cui non erano semplicemente preparati, semplicemente non sanno, se uno non viene a contatto non può essere pronto, ecco. E proprio per questo noi ci abbiamo sempre tenuto anche a far sì che Maddalena potesse partecipare con loro alle gite, perché sono dei momenti molto più liberi. I ragazzi quando sono in classe sono concentrati anche su quello che devono fare loro, invece in gita sono proprio accoglienti, è proprio bello vederli, e quindi siamo stati al mare svariate volte con loro, siamo appena tornati da Monaco, e quindi ecco, abbiamo sempre trovato anche dei professori molto attenti al poter organizzare qualcosa adatto a lei.
1: Quando era alla scuola materna, e qui ritorno a quell'informazione sulla PEC che avevamo tenuto a mente, le compagne di classe di Maddalena giocavano con delle bambole a cui avevano agganciato loro stesse una cannuccia sulla pancia per farle mangiare, così come mangia Maddalena. La famiglia di un bambino con disabilità grave può fare molto. Le persone che stanno intorno a quella famiglia possono trasformare quel molto in tutto. I bambini come Maddalena in Italia sono oltre 30.000, vivono ovviamente in tutte le regioni, ma le cure palliative non sono presenti e non funzionano allo stesso modo ovunque. Solo un quarto di questi bambini riceve il sostegno adeguato. È lacerante pensare che la cura non sia uguale per tutti. La vita di Francesca è cambiata un giorno a Monza mentre vegliava su sua figlia che era nella stanza accanto.
2: C'è stato sì, io penso proprio quel momento dopo che in terapia intensiva a Monza abbiamo rischiato di perderla, in cui abbiamo capito che quello che ci rimaneva da vivere andava vissuto in modo diverso, ecco, cercando proprio di dare valore a quello che lei è, ecco, nonostante appunto non avessimo mai non accettato quello che ha, ma dall'altra parte l'accettarla è stato proprio un accettarla, ma anche dicendo tutto quello che puoi fallo, cioè tutto quello che possiamo farti fare lo faremo. Io vedo situazioni, ascolto anch'io di storie in cui ci sono magari ragazzi sempre in casa per paura che si ammalino, sempre, ecco, no, io a questo, in questo momento, ti ammalerai una volta in più e poi ci penseranno i medici a darci una mano, però ci proviamo a fare tutto quello che possiamo, ecco.
3: Le persone che vi seguono con le cure palliative pediatriche, ma come reagiscono quando dite vogliamo andare in Francia?
2: Allora, quando siamo al telefono non ho la possibilità di vedere la loro faccia, ma la immagino. Io penso che siano orgogliosi dopo tutto, nel senso che sanno che siamo un po' matti, però dall'altra parte penso che sappiano che vogliamo far vivere qualcosa di bello a Maddalena e alla nostra famiglia, ecco. Ho giusto proposto tempo fa che mi piacerebbe portare Maddalena in mongolfiera. Mi è stato detto avvisaci almeno. Ecco, io mi sento molto sostenuta, ecco, nelle nostre piccole pazzie, di fondo sono cose fattibili e noi ci teniamo a farle fare a Maddalena e di conseguenza a tutta la famiglia, perché poi non facciamo mai qualcosa che faccia solo lei. Infatti in mongolfiera non siamo ancora andati perché c'è spazio per una carrozzina e un accompagnatore. Quindi finché io non trovo una carrozzina con quattro accompagnatori, aspetto.
1: La faccia del dottore a cui Francesca ha detto di voler portare tutti in mongolfiera ve la racconteremo nella prossima puntata. Sarà lui stesso a farlo, si chiama Marco Bolognani, è il responsabile della struttura semplice cure palliative pediatriche di Trento e quel giorno, insieme a Sonia Kurzel e a Francesca, c'era anche lui. Sentiremo la sua versione dei fatti. Questo è il mese delle cure palliative pediatriche. Noi ringraziamo Francesca Uez, infermiera a Trento, e Giulia Todeschini della Fondazione Hospice Trentino per averci scritto. Entrambe ci hanno dato la possibilità di guardare oltre una definizione. Grazie a Sonia e a Francesca, la mamma di Maddalena, che ha la grazia e la leggerezza di chi sa di non avere altra scelta che continuare a vivere e a far vivere alla sua famiglia la miglior vita possibile. Scriveteci, mandate le vostre mail a iltuffo@rai.it.

E molti messaggi che stanno arrivando. C'è Gianfranco d'Alessandria che ci scrive: la mia prima figlia Valentina, affetta da una immunodeficienza connatale, avrebbe tratto senza dubbio un grande beneficio un quarto di secolo fa dalla vicinanza di persone esperte in medicina palliativa pediatrica. E poi un altro messaggio senza firma dice: sbalordito da questa forza d'animo, non aggiungo nulla. E adesso per il consiglio di lettura di Fahrenheit voglio leggervi qualche riga e poi vi dico il titolo. Io non sapevo, o meglio, non me lo ricordo più. Era una vita smemorata e quelle cose non le vedevo. Vivevo in mezzo a parole insistenti, insensate, sontuose, insolenti. Però me lo ricordo, io non sapevo. Ora abito quel punto del tempo. Ogni sera poso ritualmente il volume rosso sul tavolo di legno che mi serve da scrivania. Faccio la somma dei giorni, aggiungo, tolgo, annoto, leggo. Tutti i bambini, tranne uno, crescono, scrive James Perry. Cominciano così le avventure di Peter Pan. Questo è l'incipit del consiglio del giorno di oggi. Tutti i bambini tranne uno. Il lungo anno in cui morì nostra figlia fu il più bello della mia vita. È un romanzo da scrivania. Faccio la somma dei giorni, aggiungo, tolgo, annoto, leggo. Tutti i bambini tranne uno crescono, scrive James Perry. Cominciano così le avventure di Peter Pan. Questo è l'incipit del consiglio del giorno di oggi. Tutti i bambini tranne uno. Il lungo anno in cui morì nostra figlia fu il più bello della mia vita. È un romanzo, una storia di Philip Forrest, e vi ho letto appunto l'incipit. Questo libro

anni e che ha un lieve dolore al braccio sinistro. Poi il pediatra preoccupato le prescrive degli analisi e i genitori, Alice e Philippe, seguono costernati l'ingranaggio clinico. E poi ci sono tutti i vari step di questa malattia, e questa è la trama fredda, spietata del romanzo, ma Philip Forrest non lo è. Con la sua scrittura vibrante e poetica racconta le giornate di vacanza con Pauline, i suoi giocattoli preferiti, le fiabe condivise, la pazienza e il coraggio di quella creatura, la sua maturità di fronte al dolore, all'impensabile, e intreccia e fonde questa sua storia con la storia della letteratura. Era questo è il consiglio di lettura di Farnet, legato alla storia del tuffo, Tutti i bambini tranne uno, di Philip Forrest. Farnet finisce qui e io vi saluto insieme alla redazione: Carlo De Micis, Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio ci sono stati Andrea Perrone prima e Davide Gabrielli adesso. Lascio il microfono a Paola De Angelis e a 6 gradi. Noi ci sentiamo domani pomeriggio alle 15. Un saluto da Florinda Fiamma. Ciao!

0: ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Sei gradi.
2: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit, la linea passa a 6 gradi qui a Radio 3. Ben trovati da Paola De Angelis. Con me ci sono Luigi Iavarone in regia, Giulio Salvatelli alla parte tecnica, la cura del programma è di Nicola Catalano. Come sempre, essendo in diretta, potete dialogare con noi al 335-56-34-296. Il 6 gradi oggi vi porta dai Touring Breaks a Sonny Rollins.

Certe storie cominciano con una chitarra regalata a Natale all'età di 10 anni. Questo era un avviso ai genitori in ascolto. Se lo fate, poi sappiate che i vostri figli potrebbero diventare come i Touring Breaks. Gruppo inglese fondato alla fine degli anni 90 da due amici d'infanzia che inizialmente avevano legato grazie a questa passione per Chuck Berry e alla scena di Johnny B. Goode nel film Ritorno al Futuro. E sono anche il risultato di un colpo di fortuna, perché mandarono una cassettina a un amico che proprio in quel momento stava avviando una piccola etichetta discografica. E la spiegazione che ci chiede un nostro ascoltatore Alfonso sul nome non esiste, nel senso che è un nome divertente. Loro hanno pensato qualcosa che potesse attirare le persone, far parlare di sé. E anche sul testo di questa canzone, che può insomma essere interpretato in vari modi, loro dicono di essere fan di David Lynch e lui ci teneva molto a non spiegare mai completamente come stessero le cose, e quindi sono d'accordo con lui. Le canzoni, le opere d'arte amate dai Touring Breaks hanno sempre questo effetto, sono intriganti e ambigue, però anche molto piacevoli e fanno venire voglia di tornarci sopra. E in effetti è stato molto piacevole riascoltare Painkiller Summer Rain. Primo grado si gioca sul titolo, questo analgesico Painkiller, e ci porta una musicista ghanese che si chiama Lamisi. Zebilla è una città nella regione remota del Ghana nord-orientale, e dove ci sono i nonni di Lamisi. Le donne di Zebilla le hanno insegnato questi ritmi battuti con le mani, che sono alla base di gran parte della loro musica e delle loro danze. Quindi lei è il produttore di questo disco che si intitola Let Us All Clap, quindi battiamo tutti le mani. Hanno deciso di creare un progetto che unisse questa antica forma d'arte alla strumentazione acustica tradizionale, alle voci sintetizzate che ormai da decenni hanno un grandissimo successo in tutto il Ghana. E quindi l'album si intitola Let Us Clap e il brano ovviamente anch'esso si intitola Painkiller.

Painkiller è il brano che chiude l'album di La Misi, Let Us All Clap. È proprio un inno al potere della musica come analgesico. Fate musica in qualsiasi momento del giorno e della notte, in classe, in ufficio, in ospedale, ai funerali. Un giorno stavano finendo di registrare quando qualcuno ha cominciato a improvvisare allo xilofono e lui, il produttore, che si chiama One Love the Cubolor, ha cominciato a cantare Music is a Painkiller, e poi La Misi si è unita a loro, ha iniziato a battere le mani a tempo. Quindi nelle 9 tracce di questo disco ci sono brani appunto che ribaltano un po' i canoni della musica tradizionale, ed è un'intersezione tra questi groove molto antichi e l'elettronica invece generata in studio. Quindi i ritmi dati dal battito delle mani e le voci molto molto trattate con il vocoder. Quindi questa è un po' un'istantanea del futuro della musica africana. Due tradizioni, una più, se vogliamo, grezza e acustica, l'altra digitale elaborata, che sono intrecciate. Il direttore musicale di questo progetto è One Love the Cubolor, che è un artista ghanese rumeno, un attivista, fa anche cinema e appunto ci teneva molto a trattare elettronicamente la voce di La Misi, che si è ispirata molto a influenze come Miriam Makeba e Chaka Khan. Il secondo grado è proprio Miriam Makeba, la first lady della canzone africana, ispirazione per La Misi ma anche per Somi. Somi è una musicista nata in Illinois da genitori emigrati dal Ruanda e dall'Uganda, e Somi a Miriam Makeba ha dedicato un musical e un disco che si chiama Zenzile, The Reimagination of Miriam Makeba, con la partecipazione di moltissimi ospiti. Nel brano che ascoltiamo e che si intitola Love Tastes Like Strawberries c'è Gregory Porter.

L'amore sa di fragole, questa era Somi con Gregory Porter a 6 gradi a Radio 3. Questo era il singolo tratto dall'album Zenzile, The Reimagination of Miriam Makeba, una rivisitazione minimalista ma molto sensuale di questa canzone Love Tastes Like Strawberries, che era un brano credo del 62 di Miriam Makeba, che però viene reinterpretato qui con il modello che è di qualche anno successivo, cioè un disco del 65 di Miriam Makeba con Harry Belafonte, ed era An Evening with Belafonte Makeba, quindi tutta una serie di duetti tra questi due grandissimi. Miriam Makeba, arrivata da poco negli Stati Uniti, esule dal Sudafrica, e il suo mentore Harry Belafonte. Indimenticabile Miriam Makeba in When We Were Kings di Leon Gast, ci scrive Vittorio da Udine. È arrivato un bellissimo così a caso, quindi non so se fosse riferito alla Misi, l'ascolto precedente, o a questa canzone di Somi. Luca da Torino scopre solo adesso nel 2026 i Touring Breaks, che hanno fatto il botto con quella canzone che abbiamo sentito in apertura credo nel 2003, quindi sono passati più di 20 anni, ma c'è sempre tempo. Allora, questo progetto Zenzile di Somi è uscito nel 2022 in occasione del 90° anniversario dalla nascita di Miriam Makeba, cantante, attivista, icona dell'Africa, Mama Africa giustamente chiamata. Quindi sono rivisitazioni dei suoi classici, anche come Pata Pata, e la formazione, gli ospiti sono veramente musicisti eccellenti, da Gregory Porter che abbiamo sentito ad Angélique Kidjo, Lady Smith, Black Mambazo, Seun Kuti, Lakesha Benjamin. Quindi questo significa che Somi è veramente molto rispettata dai suoi colleghi. Tra gli altri ospiti che non vi ho citato finora c'è anche una violoncellista newyorkese che si chiama Marika Hughes, che alla sua città ha dedicato un disco intitolato New York Nostalgia, e questo è il quarto capitolo, Chapter 4.

Chapter 4, capitolo 4, da New York Nostalgia di Monica Hughes, un disco del 2016 che, come avete già sentito da questo assaggio, mischia un sacco di generi musicali, dalla classica al jazz, la musica indie, forse anche un pizzico di country music, ma un tratto pensavo a New Orleans, ma del resto New York è una città estremamente ricca. Lei è newyorkese, oltre ad essere una violoncellista anche una cantante, una storyteller, ha suonato con D'Angelo, con Whitney Houston, Mary J. Blige, Sean Lennon, David Byrne, con Henry Threadgill, quindi delle collaborazioni veramente importanti. Ma per passare al quarto grado è cresciuta Monica Hughes in una famiglia molto musicale. Intanto i genitori avevano un jazz club che si chiamava Burgundy nell'Upper West Side. E poi anche il nonno di Marika era un violoncellista ed era niente meno che Emanuel Feuermann, nato nel 1902 in quella che oggi è l'Ucraina e che nel 1914 a 11 anni debuttò con il concerto in re maggiore per violoncello di Joseph Haydn con la Filarmonica di Vienna. Poi nel 1933 i nazisti lo cacciano dal suo incarico al Conservatorio di Berlino in quanto ebreo, si trasferisce a Londra, però fa tour, concerti internazionali, per un periodo di tempo visse a Zurigo, ma il caso volle che si trovasse a Vienna all'epoca dell'Anschluss nel 1938 e quindi fugge di nuovo e si rifugia in quello che all'epoca era il mandato britannico della Palestina e poi da lì negli Stati Uniti. Un enorme, enorme talento riconosciuto da tutti i suoi colleghi contemporanei, quello di Emanuel Feuermann, morì purtroppo molto giovane, a 39 anni, nel 1942, per le complicazioni di un intervento chirurgico. Tra coloro che portarono la sua bara c'era anche Arturo Toscanini, che durante la processione scoppiò a piangere gridando «Questo è un omicidio, un assassino!» e lamentando appunto la enorme perdita per il mondo della musica che era la morte così precoce di Feuermann. Lo ascoltiamo con la sonata per violoncello e pianoforte numero 3 in La maggiore, opera 69 di Beethoven, composta intorno al 1807-1808. Al pianoforte c'è la pianista inglese Myra Hess. Secondo movimento, allegro molto, scherzo allegro molto.

Il secondo movimento, scherzo allegro molto, dalla sonata per violoncello e pianoforte numero 3 in La maggiore, opera 69 di Beethoven. Erano Emmanuel Feuermann al violoncello, Myra Hess al pianoforte, un pianista inglese famosa sia per le sue interpretazioni di Beethoven e anche per aver organizzato per oltre 6 anni, durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i Blitz, i concerti all'ora di pranzo alla National Gallery a Trafalgar Square, imperterrita dal lunedì al venerdì, visto che non si poteva suonare più la sera, lei li teneva all'ora di pranzo. E invece Emmanuel Feuermann veniva considerato il più grande pianista del mondo, il più grande talento perlomeno, da colleghi anche come Arthur Rubinstein e come Jascha Heifetz, con cui suonò spesso in trio. Rubinstein lo considerava migliore addirittura di Pablo Casals, e Heifetz disse che un talento come quello di Feuermann capitava una volta ogni 100 anni. Siamo al quinto grado. Arrivato in America, Emmanuel Feuermann insegnò al Curtis Institute di Philadelphia, dove ha studiato Reid Anderson dei Bad Plus, un gruppo jazz americano di Minneapolis che si è formato nel 2000 e che hanno appena annunciato che quelli di quest'anno sono i loro ultimi concerti, poi si scioglieranno. Dall'album These Are the Vistas, questo è un pezzo di FX Twin, Flim.

Che grande compositore Aphex Twin, scrive Gabriele da Parma. Sì, in effetti Flim è una delle cover che loro fanno, i Bad Plus. In questo disco These Are The Vistas suonano anche Smell Like Teen Spirits dei Nirvana e Heart of Glass dei Blondie. Sono Ethan Iverson al pianoforte, Reed Anderson basso acustico, David King alla batteria, Chad Blake ha prodotto questo disco dei Bad Plus. Si incontrano, e questo è il nostro sesto grado, i Bad Plus e Sonny Rollins al Festival Jazz di Londra nel 2010. Sonny Rollins si sarebbe ritirato 2 anni dopo. Sonny Rollins, che è morto ieri all'età di 95 anni, è stato straordinario avere tra di noi un musicista della stessa generazione di Miles Davis, era nato 4 anni dopo. Charlie Parker, a cui lui si ispirava, era nato nel 1920, ma fortunatamente la traiettoria di Sonny Rollins è arrivata fino a ben oltre gli anni 2000. Fu la madre a dargli il suo primo sax, ed era un sax alto, e Sonny Rollins aveva 7 anni. Prese il sassofono, andò nella sua cameretta e cominciò a suonare, e tutto lì era al settimo cielo, non avrebbe più smesso, poteva andare avanti per sempre. E credo che questo dica molto anche del suo approccio così energico, così entusiasmante, così si potrebbe dire anche muscoloso. Conosciuto proprio per i suoi assolo, per le sue improvvisazioni, lui diceva di andare sul palco con la mente completamente sgombra, libera, senza nessun piano dentro di sé, solo la consapevolezza della struttura del pezzo che stava per suonare, e l'improvvisazione la lasciava completamente alle forze che agivano in lui, e a volte era sorpreso lui stesso di quello che usciva fuori. Era nato nel quartiere di Sugar Hill a Harlem, i genitori erano originari delle Isole Vergini, il suo calipso più famoso, St. Thomas, era basato proprio su una melodia che la madre gli cantava durante la sua infanzia, e all'epoca Sugar Hill era anche il centro della Harlem Renaissance, quindi una forte influenza musicale. Duke Ellington viveva nello stesso isolato della famiglia Rollins e Coleman Hawkins proprio dietro l'angolo. Nel giugno del 56 incide il suo disco più famoso in quartetto con Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins contrabbasso, alla batteria Max Roach, saxophone Colossus, Strode Rhodes.

questo dialogo tra sax e batteria dà la gioia di vivere. Beh, in effetti il batterista era Max Roach. Viva, viva Sonny Rollins. E leggo anche un messaggio: visto a Milano nei primi anni 90, una forza della natura, l'unica volta che ho assistito partecipandoci a 15 minuti di applausi, sapevamo che non sarebbe più uscito, ma non potevamo smettere di battere le mani. E sì, quindi con questo saluto a Sonny Rollins si chiude questa puntata di 6 gradi, partita dai Tarring Breaks, che potete riascoltare su Rai Play Sound. Grazie a Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, Giulio Salvatelli alla parte tecnica. Tra poco arriva il giornale radio, a seguire Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento su Radio 3, a domani.

0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
2: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran. La Casa Bianca smentisce le voci su una bozza di accordo. Da Teheran notizie inventate. La TV iraniana aveva parlato di un'intesa con riapertura di Hormuz e risoluzione ONU. Gaza, casse vuote per il Board for Peace, promessi 17 miliardi ma sul fondo voluto da Trump non è stato versato nulla. Bombe di Tel Aviv sul sud del Libano, droni di Hezbollah sul nord di Israele. Primato dell'Italia nell'attuazione del PNRR, videomessaggio della Premier Meloni sul piano di ripresa e resilienza. Rispettata la tabella di marcia, siamo stati all'altezza del compito. Mimmo Paladino riallestisce i suoi dormienti a Milano, 32 corpi di terracotta coricati in posizione fetale, ciascuno in un cerchio di luce. L'artista e i nostri microfoni appartengono a un mondo onirico sospeso tra la vita e la morte. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Doccia fredda dunque della Casa Bianca sulla possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran che era stata ventilata dalla TV di Teheran. Un'intesa che prevedeva l'apertura di Hormuz, la gestione con l'Oman e una risoluzione dell'ONU vincolante. Tutto inventato, fa sapere Washington.
3: Non siamo soddisfatti, non c'è ancora nessun accordo con l'Iran, taglia corto Trump, che precisa Teheran non avrà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Nel consueto balletto delle trattative, poi il presidente aggiunge, Teheran è determinata ad arrivare ad un accordo, i negoziati proseguono bene. La TV di Stato iraniana aveva diffuso quello che aveva definito il testo del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Entro un mese l'Iran avrebbe ripristinato il traffico commerciale nel Golfo Persico a livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe stato riaperto completamente. Iran e Oman ne avrebbero controllato il transito. Gli Stati Uniti al tempo stesso avrebbero ritirato le forze militari dall'area circostante l'Iran e revocato il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare di Teheran. D'altra parte, l'Iran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato solo dopo la tregua. Inoltre, secondo l'Iran, l'accordo dovrebbe essere sostenuto da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Poi, la doccia fredda da Washington. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Nelle casse del Board of Peace, il progetto annunciato da Trump per la pace a Gaza, non c'è un dollaro. I paesi invitati a partecipare non avrebbero ancora versato nulla. E intanto sul campo la guerra in Libano è ripresa in pieno. Allora sentiamo la corrispondente.
4: Ancora una volta la strada lungo la costa libanese si è riempita di auto in tanti. Stanno fuggendo in queste ore dalla città di Tiro e da tutta la sua provincia dopo i nuovi ordini di evacuazione emanati dall'esercito israeliano. Subito dopo sono cominciati i raid israeliani su centri di comando di Hezbollah, ha fatto sapere l'esercito. I bombardamenti oggi hanno colpito anche l'area di Nabatie e questo sta facendo aumentare in numero impressionante le vittime. Intanto l'operazione via terra delle forze israeliane va sempre più in profondità e gli scontri tra i militari israeliani e miliziani di Hezbollah aumentano di ora in ora. Hezbollah oggi ha ripreso anche il lancio di droni, soprattutto contro i militari israeliani, ma alcuni di questi hanno fatto risuonare le sirene nel nord di Israele. A Gaza invece Hamas ha confermato la morte di Mohammed Odeh, che solo pochi giorni fa era stato nominato capo del braccio armato del gruppo. Odeh aveva pianificato assieme agli altri capi di Hamas gli attacchi del 7 di ottobre in qualità di responsabile dell'intelligence del gruppo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Sono tornati a casa i 6 attivisti italiani della carovana umanitaria via terra diretta a Gaza con gli aiuti. Il gruppo è stato attaccato lunedì scorso da forze militari libiche a Sirte. Di 10 persone ancora non si hanno notizie, tra loro ci sono 2 italiani. La preoccupazione di Maria Elena Delia, portavoce della missione.
5: Noi da domenica di queste 10 persone non sappiamo più nulla, non abbiamo prove di vita, prove di buona salute e il console non è ancora riuscito a incontrarli.
2: Nuovo appello di Papa Leone contro le guerre all'udienza generale. Il pontefice segue con preoccupazione il conflitto in Ucraina che dice conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. La guerra, ha detto il pontefice in una piazza San Pietro gremita di fedeli, non risolve i problemi ma li aggrava, non costituisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. E Papa Leone stamane ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez, mentre a Madrid il Senato ha approvato una mozione di sfiducia nei suoi confronti per la gestione dei casi di corruzione. Mozione presentata dal Partito Popolare, che ha assegnato la maggioranza assoluta, diverso invece il rapporto di forze alla Camera, dove è improbabile che passi la sfiducia. Sanchez esclude il voto anticipato, ma stamane la polizia ha perquisito la sede del Partito Socialista alla ricerca di prove su presunti finanziamenti illeciti ricevuti. Preoccupazioni in Africa per l'Ebola. L'Uganda chiude il confine con la Repubblica Democratica del Congo, dove l'intensificarsi dell'epidemia spinge l'Organizzazione Mondiale della Sanità a parlare di collisione catastrofica tra virus e conflitti armati. L'insicurezza, gli sfollamenti, gli attacchi alle strutture sanitarie, scrive l'OMS su X, rendono quasi impossibile rintracciare i contatti e isolare i casi. Attesa domani allo Spallanzani di Roma, una chirurga di Medici Senza Frontiere è entrata in contatto con un presunto caso positivo. Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. La Premier interviene con un videomessaggio all'evento L'Italia del PNRR a Milano.
0: Per molti era una sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Abbiamo riadattato il piano, il più consistente d'Europa, alle nuove priorità e siamo stati all'altezza del compito. Parte da qui la Presidente del Consiglio nel videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR per rivendicare con orgoglio i traguardi raggiunti.
6: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
0: Mai fermati neanche davanti agli imprevisti più grandi, sottolinea Giorgia Meloni, spiegando che ha mantenuto gli impegni con i cittadini sempre e a qualunque costo.
6: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
0: Poi la Premier esorta ad accelerare verso il traguardo.
6: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. È il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore.
0: Carla Macrellino, GR3.
2: Il 26 giugno arriva in aula la legge elettorale, su questo e non solo il confronto tra i partiti.
7: Chi vince le elezioni deve poter governare. La stella polare che Fratelli d'Italia segue sulla legge elettorale per evitare, spiega, inciuci e paludi, ricordando quella attuale approvata dal centrosinistra non prevede le preferenze. Uno dei nodi più duri da sciogliere, visto che l'indicazione del candidato al momento assente non piace alla Lega ma è auspicata da Forza Italia e Maurizio Lupi.
8: Noi moderati farà la sua battaglia per ridare ai cittadini con le preferenze la possibilità di scegliere il proprio deputato.
7: Tutto questo, ripete la maggioranza, nel dialogo con l'opposizione, opposizione che però ritiene un'inaccettabile forzatura la calendarizzazione in aula. Chiara Braga, PD.
9: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
7: I partiti di centrodestra pensano ai propri equilibri, concorda Italia Viva, gli italiani ad arrivare a fine mese. I 5 Stelle parlano di prima legge fatta con i comunicati stampa in riferimento all'assenza di un testo da discutere in commissione e dal movimento Giuseppe Conte chiede anche alla maggioranza di concedere alla procura le chat di Del Mastro. Lucio Bondi, GR3.
2: Per fronteggiare l'emergenza energetica, l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese che potrebbe arrivare il 3 giugno.
10: Le misure contro il caro energia sono necessarie. Per ora le risposte fiscali allo shock dei prezzi sono state relativamente limitate in Europa. Ne è consapevole la BCE, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria comunque avverte: qualsiasi sostegno fiscale deve essere temporaneo e mirato per evitare di alimentare pressioni inflazionistiche prolungate e di mettere a ulteriore dura prova le finanze pubbliche. Riguardo l'Italia, nel 2025 il PIL reale è cresciuto dello 0,5%, scrive il Fondo Monetario, ma il debito pubblico è aumentato a circa il 137% del PIL, resta una certa vulnerabilità. Parte dei fondi del PNRR non utilizzati potrebbero far fronte al caro energia. Il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, spiega.
11: Spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, dopodiché noi dobbiamo presentare una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. I margini sono risicati.
10: Risposta che potrebbe arrivare da Bruxelles il 3 giugno, quando il commissario agli affari economici Dombrovskis presenterà il cosiddetto pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Paola Bonanni, GR3.
2: E veniamo al caso Del Mastro e alla sua quota nella società con ristorante a Roma, che secondo la procura riciclava denaro della Camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere per reati di tipo mafioso.
12: La richiesta è già stata inviata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Quel ristorante, secondo i magistrati, riciclava il denaro del boss. Delmastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società Cinque Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando, con la condanna definitiva a febbraio, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle chat nulla di collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Delmastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Mimmo Paladino, uno dei più noti artisti italiani contemporanei, ha riallestito i suoi dormienti a Milano, nella sala Sterling, l'ambiente sotterraneo di Palazzo Citterio. E l'opera della fine degli anni 90, creata in collaborazione con il musicista Brian Eno, si rivela ancora attuale.
13: Sul pavimento di cemento 32 corpi di terracotta, distanziati, coricati su un lato in posizione fetale, ciascuno nel cerchio di luce di faretti che spezzano il buio della sala. Sono stati ghermiti dal sonno, non dalla morte. A che mondo appartengono? Mimmo Paladino.
14: Sicuramente al mondo sospeso tra la vita e la morte, che è il sonno. Essere completamente proiettati in una dimensione che è quella onirica, quindi il sonno e anche il sogno.
13: Questi corpi hanno accanto a volte abbracciano oggetti come scudi, anfore, ciotole.
14: L'umanità continua a portarsi dietro le cose forse più, direi, necessarie, ma direi anche umili. La ciotola per il cibo, per l'acqua, è un gesto arcaico, antichissimo. Mi piaceva questo fatto che il dormiente non fosse estraneo alla corporalità dell'oggetto.
13: Sono corpi non senzienti, come appunto un dormiente, quindi esseri isolati da ciò che li sta intorno. Sono come gli individui di oggi?
14: Ma in realtà il riferimento è più che altro ai disegni di Harry Moore, dei ricoveri dei bombardamenti. Quindi direi che sono sempre attuali.
13: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio. In regia Emanuele Rinaudo e Daniele Di Noia. Tra poco c'è Hollywood Party. Il prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
16: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
17: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono...
16: dato vacanza assicurata.
17: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:58 sulla Brescia-Padova, continuano ad esserci

0: Brescia, code per 4 km sulla A4 tra Monza e Cavenago, ancora code per un altro incidente allo svincolo per Balocco, sono 7 km di coda in aumento sulla Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio per un incidente. Sono purtroppo tanti gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese. Sulla tangenziale est di Milano code per 7 km per un altro incidente avvenuto tra Cologno Monzese e Linate, un incidente che vede coinvolto un motociclista e con l'intervento dell'elisoccorso. Sulla 12 code per 3 km per lavori tra Recco e Genova Nervi, sulla 14 code per un altro incidente tra Faenza e Imola, 7 km di coda per un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra-Signa e Montelupo-Fiorentino. Concludiamo con la capitale, a 24 tratto urbano code per incidente tra la tangenziale est e via Fiorentini, sulla Pontina rallentamenti per incidente all'altezza del grande raccordo anulare in direzione Terracina. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatross. Venerdì 5 giugno, 21:20, Rai 3.
3: Ciao.
4: Rai, Radio 3.
5: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000, unionebuddista.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Che soddisfazione proprio piena, grande, dare dei dottori a due persone che dottori lo sono veramente. Perché io di solito al dottor Silvestri, lui poi mi dice non sono dottore, invece voi dottori lo siete veramente, vero dottoressa Favaro e dottor Mancini?
6: Buonasera Mulas.
5: Buonasera a voi, come state? Che bello sentire, speravo
6: benissimo.
5: Di trovarmi qui, invece siete all'estero, siete.
6: Siamo, siamo trasteverini, come si diceva. Sì.
5: Dall'altra perché parte dobbiamo... del Tevere, Trans-Tiber.
6: Dall'altra parte, esatto. Trans-Tiber. Sì, siamo andati oltre Tevere per seguire la quarta edizione dell'Unarchive Found Footage Fest, vero
7: sì,
6: Erika?
7: Siamo qui perché facciamo come i gruppi di amici, no? Gli anni scorsi sono venuti sempre loro da noi, invece per questa quarta edizione abbiamo deciso no, veniamo noi da voi, quindi ringraziamo l'AMOD, ringraziamo il Cinema in Trastevere, salutiamo Alina Marazzi che è già qui alla postazione,
6: co-direttrice insieme a Marco Bertozzi.
8: Buonasera.
7: Sì. Ringraziamo anche il pubblico
6: e abbiamo già un ospite.
5: Eccolo qui. Gli applausi del pubblico.
6: Abbiamo già un ospite. Che ospite, no Erika?
7: Siamo felici di avere qui con noi anche quest'anno Bill Morrison, che è uno dei più importanti registi che si occupa del cinema, del riuso creativo del cinema d'archivio, ed è qui al Found Footage Fest per presentare il suo nuovo cortometraggio Sawyer Avenue, Sunday Afternoon.
6: Sì.
7: E chiederei subito a Bill Morrison, con l'aiuto di Alina Marazzi, di mettere in rapporto il suo lavoro precedente, In

0: Accident con questo nuovo, perché si tratta di un cortometraggio fatto con materiale che proviene dalle strade di Chicago, dalle body cam indossate da degli agenti dell'ICE o di un tipo di polizia che ad un certo punto rapisce, prende un uomo per strada e la popolazione di Chicago interviene e poi succede quello che succede. Qual è il rapporto tra questi due film, tra Incident e questo nuovo?
1: Lina Marazzi, che sta traducendo, direttrice, traduttrice. I direttori del festival sono polivalenti, quantomeno
0: fanno di tutto, li costringiamo a questo,
1: li costringiamo a tutto,
2: alcuni, non tutti, vorrei precisare,
1: certo, soltanto Alina Marazzi e Marco Bertozzi.
0: Sentiamo Bill Morris.
3: Sì, va bene, farò del mio meglio. Comunque ho riferito a Bill questa vostra domanda, in qualche modo di mettere appunto in relazione questi due lavori che usano un materiale simile, telecamere di sorveglianza, body cam, so.
0: Telefonini.
4: As with Incident, it was entirely footage that was made available to the public by the police. And with this new film, with Sawyer Avenue Sunday Afternoon, it's body cam footage from Customs and Border Patrol coupled with cell phone footage, mobile footage of witnesses. So that's an important difference between the two. They're also in very different.
3: Comincio a tradurre. Sì, il film precedente, Incident, che anche abbiamo presentato durante la prima edizione di Unarchive, si basava interamente su materiale video reso disponibile dalla polizia di Chicago, quindi un materiale, diciamo, di pubblico dominio che appunto Bill aveva poi montato in una forma, diciamo, composita. Il nuovo film che presentiamo quest'anno, che il titolo è Sawyer Avenue Sunday Afternoon, è realizzato con materiale video delle bodycam della polizia di frontiera, cosiddetta ICE, e alcuni materiali video girati da telefonini durante questo evento.
4: But the difference also is between the two communities, the South Side community, African American community, is very sarcastic at what they witness. They've seen it before, repeated for years and decades. And the community in Sawyer Avenue is outraged to see masked federal police coming into their neighborhood and absconding with people.
3: Ma la differenza principale, sottolinea Bill, è la differenza tra le due comunità che in qualche modo sono protagoniste di questi due film. In Incident era la comunità della parte sud della città, quindi la comunità principalmente afroamericana, che reagisce in maniera molto disillusa, quasi sarcastica, a questo evento che è un evento che si vede ripetere fondamentalmente negli anni, mentre il nuovo film si concentra su un'altra comunità della stessa città, di un altro quartiere, in cui la popolazione testimonia appunto questo, diciamo, sequestro di questa persona latina, aggiungo, e insorge, e è una comunità di cittadini americani bianchi.
1: E io adesso inizierei, Erika, subito ad entrare nelle atmosfere di questo film facendo ascoltare un brano. È proprio il brano iniziale, si sentono le voci dei cittadini di questa strada di Chicago che avvertono che sta arrivando la migra, ed è un momento veramente scioccante anche soltanto sentirlo in audio.
0: Sentiamo.
5: A chi viene la migra? Migra! Migra! Migra! Migra! Ai, se sta! Migra! Migra! Migra! A chi sta la migra? La migra sta!
6: Bravo, bravo, bravo, bravo!
5: A chi sta la migra? A chi sta la migra? A chi sta la migra?
6: Sta con questa suona?
7: Oh. I bought your back!
8: No le hagan daño.
7: ¿Por qué tú estás corriendo?
8: Miedo. Cago con mis llaves.
7: I got one.
9: Hey, what's up? What are you doing? Hey, what's up? What are you doing, sir? Okay, sure. What's your name?
7: Don't impede.
9: What am I impeding?
7: Don't impede.
9: I'm asking questions. What am I impeding? What are you doing that I'm impeding?
10: Who are you?
7: U.S. Border Patrol.
10: What's up? Border Patrol? What's your name? Hey, what's your name, sir?
1: Cosa starei ostacolando? Chiede questa una signora, una cittadina normale di Chicago, a questi poliziotti fantomatici, questa polizia privata. Come si è arrivati a questo punto negli Stati Uniti? Ci interessa veramente sapere la sua opinione, la sua idea. Come si è arrivati a questa ossessione verso l'immigrazione?
0: Alina Marazzi sempre traduce per noi.
1: Il film di Bill Morrison, che appunto ricordiamo è Sawyer Avenue, Sunday Afternoon.
0: Domanda difficile, Giancarlo.
4: I wish I knew how we got here. You know, it seems I'm embarrassed, I'm ashamed, it's a disaster. I'm more concerned how we're going to try to get out of it right now. But clearly it's the Trump administration, and specifically the second Trump administration, that has made it their cause célèbre to randomly round up people who could possibly be illegal immigrants and jail them. And it's a fascistic, authoritarian regime. And I hope this film does something to wake people up to it.
3: Certo, vorrei sapere anch'io come siamo arrivati fino a questo punto. In quanto cittadino statunitense sono imbarazzato, provo vergogna. Secondo me ora la domanda è come uscire da questa situazione. In particolare siamo appunto durante la seconda amministrazione Trump, che ha legittimato, come dire, l'assalto fondamentalmente random a quelli che potrebbero essere potenzialmente degli immigrati illegali per incarcerarli, e quindi questo è semplicemente l'atteggiamento, diciamo, di un governo autoritario.
0: Ringraziamo.
3: E spero che questo film faccia qualche cosa per sollevare un po' di questioni e faccia agire.
0: Lo speriamo anche noi, e ringraziamo Bill Morrison per essere stato qui in diretta dall'Anarchive. Adesso ascoltiamo una musica che viene da Monreal e poi torniamo qui in diretta.

0: Abbiamo ascoltato The Suburbs degli Arcade Fire, perché tra le novità di quest'anno all'Archive Found Footage Fest c'è una sezione dedicata all'immaginario urbano della città di Montreal, e quindi da lì vengono gli Arcade Fire.
1: Questa è un festival, sì, che si sta espandendo, che sta generando, che sta affiliando, sì, anche sezioni parallele, sezioni,
0: esatto, continueremo a parlarne,
1: e quindi sta crescendo, una realtà sicuramente in crescita, e che ci fa piacere appunto raccontare giorno per giorno, esatto, qui dall'Intrastevere di Roma, dal Cinema Intrastevere di Roma, con gli ospiti. Adesso abbiamo un altro ospite, no Erika?
0: Adesso abbiamo un ospite, regista, produttore, sceneggiatore, direttore della fotografia, montatore, Thomas Wolski, benvenuto. E con lui c'è ad aiutarci nella traduzione Magdalena Schimkuf, del docente di cinema dell'Accademia d'Arte di Stettino, che ringraziamo entrambi. Thomas Wolski presenta qui all'Anarchive un film che si chiama The Big Chief, e che ci porterà ci aiuta a conoscere la figura di Leopold Trepper. È stata una rivelazione per noi che l'abbiamo visto. Sembra un film di spionaggio quasi, è veramente un film che stupisce. Chiediamo a Thomas Wolski di presentarci, di dirci chi era Leopold Trepper e di raccontarci a che archivi ha avuto accesso. Adesso sentiamo già ci eravamo preparati,
1: esatto,
0: sentiamo la risposta.
2: Leopold Trepper to fascynująca postać, generalnie nieznana w Polsce i chyba na świecie. W czasie II wojny światowej był szefem największej siatki szpiegowskiej, która nazywała się Czerwona Orkiestra. A po wojnie był szefem społeczności żydowskiej w Polsce, któremu po antysemickiej kampanii nie pozwolono wyjechać z kraju, w odróżnieniu od tego, jak potraktowano wielu innych Żydów.
0: Grazie.
3: Leopold Trepper era un personaggio affascinante. Faceva capo...
0: Se puoi alzare un po' la voce, sì, Magdalena, certo, grazie.
3: Sì, certo. Leopold Trepper era un personaggio affascinante, faceva capo della rete di spionaggio chiamata Orchestra Rossa, era anche un capo della comunità ebrea per la via dell'antisemitismo in maggior parte doveva uscire dalla Polonia, scappare dalla Polonia, e lui non è stato permesso.
1: Diamo qualche punto fermo storico, diciamo. L'Orchestra Rossa era attiva nell'Europa, anche nella Francia, occupata dai nazisti, no? E quale, a un certo punto, questa organizzazione, che riusciva con una grande efficacia a carpire informazioni ai tedeschi, viene in qualche modo messa sotto l'attenzione del controspionaggio nazista, e in qualche modo viene data la caccia all'Orchestra Rossa. A quel punto succede qualcosa, Trepper viene preso, no? Che cosa succede quando Trepper viene preso dai tedeschi? Ecco, c'è
0: intanto
1: sempre la traduzione.
0: Magdalena ci aiuta, ricordiamo Giancarlo.
1: Ricordiamo anche, sì, che il programma dell'Anarchive Festival comprende anche tanti altri appuntamenti, e se ci fosse la possibilità parleremmo anche di un altro film che ci ha molto colpito, no Erika? Che si chiama Parasero, una pellicola, solo asce faita un'arma. All you need to make a film is a gun, che è un film di Santiago Shane, un film argentino, che andrà stasera alle 21:30 in sala 1, e questo era per segnalare anche un altro film del ricco cartellone
0: del consiglio della redazione di Hollywood Party. Ascoltiamo la risposta adesso di Thomas Wolski.
2: Leopold Trepper przez długi czas się ukrywał, w końcu został złapany przez Gestapo, a ponieważ był szefem tej organizacji szpiegowskiej, więc został oszczędzony. Chciano go wykorzystać, żeby wysyłał fałszywe informacje aliantom, żeby wprowadzić ich w błąd. A Leopold Trepper podjął podwójną grę, wysyłając te fałszywe informacje do Moskwy, bo był sowieckim szpiegiem, pracował dla Sowietów. Wysyłał fałszywe informacje, jednocześnie wysyłając prawdziwe.
0: Grazie per la risposta. Sentiamo la traduzione.
1: Eccoci.
3: Leopold Trepper si nascondeva, però comunque è stato catturato dai nazisti, dal Gestapo. Però, visto che era un capo della rete di spionaggio, è stato salvato e gli è stata data la proposta di
1: collaborare.
3: Di collaborazione, di fare un doppio spia. E infatti, lui era chiesto di mandare informazioni false agli alleati e fare questo doppio gioco.
1: Quindi era d'accordo con Mosca per mandare informazioni false ai tedeschi, in modo tale, continuando quindi a fare, diciamo, prestare servizio per l'Unione Sovietica e per gli alleati contro la Germania.
3: Sì, infatti lui era una spia sovietica,
1: sì,
3: e continuava comunque di collaborare con Mosca
1: fino alla fine della guerra.
3: Sì, e gli mandava informazioni mentre mandava anche altri ai tedeschi.
0: Esatto. Sì. Poi nel 1972 una troupe della televisione francese arriva a Varsavia per realizzare clandestinamente un'intervista. Ci sono delle scene recuperate nel film. Adesso ascoltiamo una piccola clip da The Big Chief e torniamo qui all'Intrastevere.
4: 3x8. Première.
5: Vous prenez votre cigarette.
6: Vous allumez votre cigarette si vous voulez. Varsovie, une première. Comment vous avez commencé vos activités? Qu'est-ce qui a fait de vous un espion?
7: Je n'étais jamais un espion avant tout.
6: Donc vous n'êtes pas un espion, vous ne vous considérez pas comme un espion.
7: Alors écoutez, monsieur, un espion? On peut se servir de ce mot-là en temps de paix, si c'est cela. Moi, j'ai agi dans les différents pays, avant tout en France et en Belgique, qui étaient occupés par les nazis.
6: C'est une forme de lutte révolutionnaire et résistance.
7: C'est une forme de lutte révolutionnaire et...
6: Comment vous étiez organisé?
7: Alors, vous savez, ça, on aura beaucoup trop à dire. C'était une organisation qui, au fond, a commencé à se préparer en 1938, quand moi, avec ma femme, Luba, sont venus à Bruxelles.
6: Alors, comment l'Orchestre Rouge a été organisé et comment il a fonctionné pendant 5 ou 6 ans?
7: Dans différents pays, différents.
1: È curioso come nei palinsesti dei festival si generino dei legami anche abbastanza inconsueti ma sorprendenti, no? Abbiamo parlato con Bill Morrison del montare nell'America contemporanea di questa ossessione verso i migranti clandestini, questa ossessione da complotto vera e propria. Stiamo parlando con Thomas Wolski dall'altra parte del mondo di come Gomulka, che pure era un riformatore, a un certo punto lancia una campagna antisemita nella quale finisce anche quello che a tutti gli effetti era un eroe di guerra come Trepler. Adesso volevamo chiedere a Thomas Wolski che materiali ha usato, come ha lavorato con gli archivi per realizzare The Big Chief.
2: No, zacząłem zbierać te materiały w Instytucie Pamięci Narodowej. To materiały, które zostały zarekwirowane dziennikarzom. A potem zajęło mi 7 lat poszukiwań i zebrałem z Danii, z Francji, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, z tych wszystkich archiwów, które są no, takich państwowych, ale też prywatnych, z Szwajcarii.
3: Ho cominciato la ricerca in Polonia nell'Istituto Nazionale della Memoria. E poi per 7 anni accumulavo, cercavo per altri archivi e ho usato gli archivi dalla Danimarca, Francia, Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, Israele, Svizzera, sia pubblici che privati.
0: Anche perché la storia poi di Leopold Trepper finirà in Israele, questo si può dire, sì. Ma è tutta da seguire e quindi ringraziamo Thomas Wolski per essere stato con noi. Adesso ascoltiamo una musica che ci dice qualcosa di Cuba, perché tra le sezioni di questo festival ce n'è anche una dedicata a Santiago Alvarez e quindi ascoltiamo
1: Now di Lena Horne.
0: Grazie Giancarlo Mancini, sentiamo.

0: Now di Lena Horne, e Now si chiama anche il film, il cortometraggio di Santiago Alvarez. Adesso abbiamo qui con noi Marco Bertozzi, co-direttore insieme ad Alina Marazzi. Ciao Marco, bentornato a Hollywood Party. E ci hai portato un ospite a questa nostra rimpatriata in onore degli archivi, delle immagini che si incontrano e si
1: riusano.
0: E rinascono, sì. E si riusano.
1: Sì, vi ho portato un ospite che è anche un amico, Sylvain L'Espérance.
0: Buonasera Sylvain. Bonsoir.
1: Che arriva da Montreal, dal Quebec, e aveva fatto qualche anno fa un film magnifico, Animal Macula, una specie di storia del rapporto fra uomo e animale nella storia del cinema. E questa volta, questa edizione invece ci presenta una grandissima camminata in 125 anni di storia del cinema, con centinaia di sequenze tratte da tanti film. Vediamo l'uomo che cammina in campo lungo, cammina in primo piano, in paesaggi diversissimi, città, campagna, ed è un film veramente speciale. Siamo molto contenti di averlo in concorso quest'anno.
0: Sentiamo Giancarlo Mancini, chiediamo a Sylvain L'Espérance quindi di raccontarci come ha scelto di riunire tutte queste immagini di un'umanità in cammino.
1: Sylvain, come tu hai choisi de raconter les images de cette humanité qui marche? Est-ce que tu veux raconter un peu ton film?
2: Oui, bien sûr. Peut-être la question qui est au cœur du film, c'est comment retisser des liens entre les personnes. Et c'est une chose que le cinéma fait depuis toujours. Il nous amène à voyager, à découvrir des peuples du monde entier. Moi, je viens de ce cinéma-là, c'est-à-dire j'ai grandi avec cette idée-là que le cinéma allait nous ouvrir vers une meilleure entente entre les peuples. Et je suis habité par cette question-là. Et puis, on est confronté aujourd'hui à une séparation constante des peuples, une sorte de rhétorique qui s'impose à nous sur ce qui nous distancie des autres, en créant toujours un ennemi intérieur, un ennemi extérieur. J'avais... Oui, alors
3: sì, magari frazioniamo la traduzione così anche per Marco.
1: L'intenzione del film era proprio di tessere i legami che regolano la vita degli uomini sulla Terra. Io stesso sono cresciuto con quest'idea in un paese multiculturale, mentre oggi il rischio appunto è quello invece della separazione, di una mancata tessitura nei rapporti fra gli uomini e i popoli.
2: Le film travaille à cette reconnexion entre les gens en se basant sur cette idée fondamentale du cinéma qui est la connexion avec les autres. C'est le point de départ. Et puis après, s'ajoutent des couches d'autres choses qui font partie du jeu du cinéma.
1: E quindi sono partito da quest'idea di riconnessione che fa parte appunto anche della storia del cinema, e piano piano ho scoperto e ho aggiunto altre cose.
2: Alors il y a en cours de route j'ai eu connaissance de cette théorie de la dérive de Guy Debord, où les situationnistes traversaient les villes dans un esprit de dérive, c'est-à-dire afin de briser la fonctionnalité des villes. Ça m'a inspiré pour ce film-là dans la manière de le monter.
1: È interessante perché si è ispirato alla teoria situazionista di Guy Debord, che appunto predicava con i suoi collaboratori di andare alla deriva anche in dei viaggi urbani che diventavano dei modi di sovvertire l'idea razionale della città.
2: Alors c'était une manière un peu de se libérer de chaque histoire de film, de chaque film, pour retrouver à travers la déambulation, l'errance, une nouvelle manière de raconter le lien entre les personnes.
1: Quindi è stato importante per liberarsi dell'aspetto narrativo di ogni film e trovare un'altra categoria che ci illustrasse appunto questa relazione tra le persone.
0: e camminare è anche relazionarsi, no? Io penso che camminare insieme sia, anche stando in silenzio, ma sia uno dei modi per ritrovare un rapporto.
3: Volevo chiedere che materiali ha utilizzato per comporre questa tessitura?
1: Quel materiale l'ha utilizzato per la composizione di questa.
2: On a parlé un peu plus tôt d'Animal Macula qui cherchait à retracer la présence animale dans l'histoire du cinéma. Pour travailler cette imagerie-là, je travaillais à partir de films iconiques de l'histoire du cinéma. Mais Marche commune, j'ai fait exactement le contraire, c'est travailler à partir de films que je ne connaissais pas et de cinématographie que je connaissais peu. Et la grande majorité du matériau, elle est trouvée dans ces cinématographies-là. Donc, il fallait d'abord rejeter les films qu'on connaissait pour aller vers ceux qu'on ne connaissait pas.
1: A differenza di Animal Macula, in cui lavoravo su film iconici della storia del cinema e che conoscevo, sui grandi capolavori, qui ho adottato un procedimento inverso, cioè sono partito da film che non conoscevo e da cinematografie che non conoscevo, proprio per perdermi in questa grande marcia comune dell'umanità.
3: E per creare appunto questo cosa che andava oltre, questo film che andasse oltre i linguaggi, le barriere, i muri e gli steccati che purtroppo nel mondo contemporaneo stiamo vedendo venire su, no? Ringraziamo Sylvain L'Espérance, ringraziamo anche Marco Bertozzi e lo salutiamo con una clip da un film che prima abbiamo evocato, Para ser una película solo hace falta un'arma di Santiago Shane, che racconta un'altra storia di un ritrovamento abbastanza incredibile all'Università di Cordoba. Vengono ritrovate delle pizze, non ci sono i nomi, però poi attraverso la ricerca questo regista viene a ricomporre, a dare un nome a queste immagini. Dei proprietari sono un gruppo di ragazzi dell'Accademia di Belle Arti che prima del golpe del 1976, che abbiamo anche raccontato ad Hollywood Party, è accaduto proprio 50 anni fa, nel marzo del 76, e racconta la vita di questi ragazzi, i sogni, la vita quotidiana. Sognavano di fare cinema, tutto è stato interrotto da quel golpe efferato. E ascoltiamo un brano da questo film di Santiago Shane.
4: Cordoba, ciudad universitaria, pabellón azul. En un depósito aparecen un montón de latas y cajas con películas. Están a punto de tirarlas a la basura. Luciano, un integrante del archivo fílmico de la universidad, ve la situación y logra salvar el material. O por lo menos eso es lo que cree en aquel momento. Me avisa del hallazgo y voy a ver de qué se trata. La mayoría de las latas no tienen identificación. Pero una de las primeras que levanto tiene escrito un título con fibra. De alguna manera, es una primera pista para intentar entender qué hay en las latas.
0: Para hacer una película solo hace falta un arma, era questa la clip che abbiamo sentito. E adesso diamo il benvenuto a Luca Ricciardi. Ciao Luca, bentornato.
5: Buonasera,
0: a Hollywood
5: grazie.
0: Party,
3: sì, direttore
0: organizzativo di questa quarta edizione dell'Anarchive. E ringraziamo sempre l'AMOD per tutto questo lavoro, ringraziamo voi. Parliamo di una novità di quest'anno, del forum.
3: Sì.
0: Che si tiene all'Orto Botanico.
5: All'Orto Botanico, e questa è già stata la prima giornata del forum. Oggi ce ne sarà un'altra domani e poi chiuderemo venerdì.
0: E che si fa?
5: Diciamo che col forum abbiamo provato un po' a valorizzare da un lato la comunità che si è creata in questi anni attorno al Festival Anarchive, che è una comunità internazionale di appassionati del riuso, di registi, di produttori, di archivisti, e anche abbiamo cominciato a ragionare su una
3: rete,
5: come dire, una frammentazione strutturale che c'è nel mondo degli appassionati di archivi. Cioè, da un lato la conservazione, chi si occupa della preservazione, quindi gli archivi, gli archivisti, le library; dall'altro il riuso, la produzione, la distribuzione. Spesso sono due parti di un ecosistema che non comunicano o comunicano con difficoltà.
3: E bisogna fare rete, come si dice.
5: Bisogna fare rete e bisogna conoscersi, soprattutto, perché ognuno ha le proprie esigenze. I costi degli archivi e della preservazione sono alti, e naturalmente poi gli artisti che vogliono usare l'archivio hanno bisogno anche di libertà espressiva e di agibilità e quindi non possono affrontare questi costi, e quindi abbiamo pensato che il forum potesse essere un primo momento di incontro tra tutti questi attori che compongono l'ecosistema del riuso, e l'abbiamo organizzato attraverso due pitch, diciamo uno tradizionale di progetti di sviluppo, che tra l'altro è moderato dal grande regista Yal Sivan, regista che è stato ospite molti anni, diversi anni qui da noi,
0: con noi l'anno
5: e
0: scorso.
5: Poi c'è una nuova forma di pitch che si chiama Pitch in the Archive, sono gli archivi o le library che propongono agli autori o agli artisti dei loro fondi proprio per il
3: ritrovamenti,
5: riuso.
3: Novità
5: sì, a condizioni anche diciamo di coproduzione o comunque agevolate, quindi questo è il senso.
3: È un luogo, è una situazione che può anche essere visitata anche da persone a ingresso libero,
5: venire,
3: quindi
5: sono,
3: all'archivio.
5: Ci sono le presentazioni, ci sono i panel, possono partecipare tutti, si può prendere un accredito oppure anche giornalmente, pagando l'accesso all'orto botanico che costa 8 euro, si entra, si visita l'orto.
3: Che è uno dei luoghi più belli di Roma, diciamo, all'Aventino.
5: È una sorpresa, quindi, e si partecipa diciamo a queste attività.
3: Bene, bene. E c'è anche un luogo dove far crescere dei progetti, no? Visto che c'è appunto un luogo di incontro, è anche un luogo in cui si prova a dare una amplificazione, no? a dei progetti di incontri fra i vari archivi, giusto?
5: Sì, assolutamente. Diciamo che c'è questa parte, sia Project Amplifier, proprio che in cui si presentano i progetti in sviluppo, ci sono autori e produttori che li portano, li propongono a commissioni in editor, a televisioni, a distributori e anche ad archivi che possono contribuire diciamo alla loro nascita. Diciamo anche un modo per il pubblico diciamo meno professionale anche per vedere come nasce un progetto di riuso d'archivio, che a cosa va incontro, come si sviluppa, quindi credo sia un momento interessante non solo per una comunità di professionisti ma anche per il pubblico un po' più ampio.
0: Anche Bill Morrison sta partecipando al forum perché sì. abbiamo letto che c'è un suo nuovo progetto che recupera delle immagini di Venezia.
5: Bravissima, sì, Bill Morrison partecipa anche pitchando
0: l'acqua.
5: Un progetto, sì. Quindi abbiamo un progetto di Bill Morrison su Venezia, sul cambiamento climatico. Diciamo, ci sono progetti importanti.
3: E tra i progetti che sono stati presentati nel forum c'è anche un progetto dedicato a Cookie Müller, di cui possiamo sentire anche una canzone scritta dai The Lonesome Haig, dedicata proprio a Cookie Müller, e che ci
0: musa
3: rimanda, che
0: Golden,
3: cortocircuita un po' con il forum, la scrittrice, musa dell'underground newyorkese degli anni 70, un personaggio che in Italia forse è poco conosciuto, ma i cui libri meriterebbero di essere pubblicati. Se la regia di Via Asiago è d'accordo, potrebbe ascoltare un brano di questa canzone.

0: Garden of Ashes di Ariel de Saint-Phalle è il documentario presentato nel forum dedicato appunto a Cookie Muller, a cui è dedicata la canzone che abbiamo appena ascoltato dei The Lonesome Haig. E la nostra prima giornata all'Archive,
1: ma torniamo domani
0: termine, ma torniamo, io direi proprio di sì.
1: Sì, infatti c'erano anche delle immagini di Effigio Mulas, immagini d'archivio, chissà.
2: Terribili da evitare. Ma vogliamo ricordare agli ascoltatori di Hollywood Party e anche di altre trasmissioni che voi siete lì anche domani al teatro in Trastevere.
1: Sì, venite a trovarci.
0: Lei ha memorie antiche, Mulas.
2: Sì, sì. Ho detto teatro, vero? E invece è il cinema in Trastevere. Voi siete nella sala Pozzo.
0: Lei ha la memoria lunga.
2: Allora, vogliamo tentare di salutare un po' di persone. Francesca Levi, Maddalena Gnisci e Davide Gabrielli. Poi c'erano Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, Giancarlo Mancini, Erika Favaro nuovamente, i vostri ospiti.
0: Sì, c'erano Alina Marazzi, Marco Bertozzi,
1: Bill Morrison, Thomas Wolski, che è stato tradotto da Magdalena Shimkuf. E poi ringraziamo Luca Ricciardi, grazie Luca.
2: Sylvain L'Esperance, vi do una mano, così. Sì, è Fisio Mulas, ma non è importante. Domani,
0: Claudio
2: allora,
0: Pasquale,
2: nuovamente,
1: torniamo domani.
2: Cinema in Trastevere, andate a vedere il dottor Mancini e la dottoressa Favaro. Vi prego, ascoltatori di Hollywood Party, andate! E ora
1: rimaniamo su Radio 3.
3: Aspettiamo, a domani, ciao.
4: Viva l'Archive.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
5: Rai Radio 3.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali, con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro, il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Tonight, several European leaders are condemning Russia after it attacked Ukraine with hypersonic ballistic missile. Germany's chancellor called it a, quote, reckless escalation. It happened overnight during an intense assault that targeted the capital, Kyiv.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Un po' distratti dalla guerra in Iran, dove sembra che adesso siamo vicini a un accordo, ci siamo quasi dimenticati quella in Ucraina, dove la situazione però ha raggiunto un pericoloso stallo. Pericoloso perché dopo il fallimento dei negoziati imposti da Donald Trump nell'ultimo anno, la Russia potrebbe essere tentata da nuove mosse e ci sono alcuni segnali in questo senso. L'approccio trumpiano alla guerra è chiaramente fallito, ormai sono passati 9 mesi dal vertice fra Trump e Vladimir Putin ad Anchorage in Alaska, quasi un anno e mezzo dall'umiliazione del presidente Volodymyr Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca e praticamente non è successo nulla. L'idea che la guerra si potesse chiudere costringendo l'Ucraina a dolorose concessioni territoriali e alla rinuncia delle pretese su zone sotto il controllo russo e a una qualche forma di neutralità, si è dimostrata fallace. Putin non ha mai davvero trattato, ha soltanto intensificato l'azione militare con droni e con nuove armi, come adesso il missile balistico Oreshnik che ha usato sull'Ucraina, ed è un missile praticamente impossibile da intercettare. Oreshnik ha una gittata fino a 5.500 km, quindi può colpire l'Europa, e il messaggio è arrivato forte e chiaro sia in Ucraina che in Europa. Mara Morini è professoressa di scienza politica all'Università di Genova, grande esperta di Russia, per il Mulino ha pubblicato tra l'altro il libro La Russia di Putin. Quali sono le aspettative di Putin su questa fase della guerra e sul suo sviluppo?
2: L'aspettativa di fondo rimane sempre la medesima di questi anni, ovvero una guerra di logoramento, stanchezza del popolo ucraino, logoramento dell'opinione pubblica del mondo occidentale, avvalendosi anche di quello che è stato il disimpegno parziale con la presidenza americana di Donald Trump, che ha portato gli stessi europei a comprare armi agli americani per assistere appunto gli ucraini. Per quanto riguarda il suo sviluppo, credo che ormai sia evidente che lo sviluppo non è tanto sul terreno dove c'è una situazione sostanzialmente di stallo, benché chiaro, riceviamo anche informazioni talvolta discordanti su un'occupazione da parte dei russi di altri chilometri quadrati o una ripresa invece di territorio da parte degli ucraini, ma direi che la fase della guerra ormai da tempo si è spostata su un altro livello. In primis l'utilizzo dei droni da parte degli ucraini, che come sostengo da anni hanno dimostrato insomma anche da soli di riuscire a creare veramente una produzione di un'arma che è l'arma insomma sostanzialmente del XXI secolo e che stanno usando in maniera molto efficace, come abbiamo visto, di penetrazione nel territorio della Federazione Russa di diversi chilometri. Poi alcuni analisti sostengono che ci siano in realtà delle sedi all'interno della Federazione Russa da cui partono questi droni, però certamente ha messo in difficoltà quella che può essere l'immagine del Cremlino nei confronti dell'opinione pubblica russa, ma anche mette in difficoltà il presidente Putin nei confronti di quello che è il suo entourage. Quindi in termini di sviluppo credo che assisteremo ancora nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a degli attacchi reciproci. Da entrambi non credo che al momento ci sia alcuna intenzione di pervenire ad un cessate il fuoco.
1: A un certo punto si è iniziato a parlare di un possibile colpo di Stato a Mosca. Cosa sappiamo sulle tensioni interne al regime?
2: La questione del colpo di Stato è stata diffusa da un'agenzia che già anni fa aveva parlato di una malattia terminale di Vladimir Putin, quindi è poco credibile dal punto di vista delle fonti, oltre al fatto che avendola diffusa insomma avrebbe anche allertato lo stesso Vladimir Putin, lo stesso Cremlino, e quindi per prevenire un colpo di Stato. Ma è anche irrealistico associare questo intervento alla figura dell'ex ministro della difesa Sergei Shoigu, suo amico fedele e leale. Poi certo a volte si è traditi proprio degli amici più stretti, però è un personaggio che insomma è abbastanza inviso all'apparato militare, lui stesso non è mai stato un militare e non credo abbia avuto veramente l'intenzione o abbia la capacità insomma anche di creare, organizzare una cosa di questo genere. Attualmente anzi sta implementando dei dossier molto importanti per Vladimir Putin.
1: Gli ucraini si aspettano che l'Unione Europea conceda una qualche forma di adesione anticipata. Come reagirebbe Putin?
2: Al netto di quelle che possono essere aspettative e le probabilità concrete che questo avvenga, credo che il Cremlino non reagirebbe militarmente per bloccare una situazione di questo genere. Credo che sia per loro un approccio diverso rispetto a quello che poteva essere un'adesione alla NATO, però certamente inasprirebbe ancora di più quelli che sono i rapporti tra Russia e Unione Europea. E non dimentichiamo che soprattutto dopo la questione del riarmo europeo, la propaganda russa russa, e lo vediamo anche negli esiti, diciamo, dei sondaggi nell'opinione pubblica russa, ha creato, potremmo dire, un nuovo avversario politico, un nuovo nemico, cioè nella narrazione attualmente del Cremlino il primo nemico è l'Unione Europea, non sono più gli Stati Uniti, ovviamente ne parliamo sino a quando ci sarà la presidenza di Donald Trump, poi è tutto da vedere, però ecco, ragioniamo più nel breve periodo, è chiaro che questo allontanerebbe ancora di più la ripresa di un dialogo e molto probabilmente anche la questione di riprendere il dialogo attraverso la proposta di Putin di nominare addirittura Gerhard Schröder o comunque di individuare un personaggio che possa riaprire un dialogo con l'Unione Europea, è proprio a dimostrazione del fatto che per il Cremlino l'Unione Europea adesso è l'avversario politico principale, quindi questa è una situazione di cui dovranno tenere conto i leader europei su quello che sarà il futuro dei rapporti con la Russia di Putin o meno, anche senza Putin ovviamente.
1: La linea d'azione americana di indebolire l'Ucraina per costringerla a trattare è fallita per due ragioni. Sia perché Mosca non ha mai aperto davvero alcun negoziato a condizioni che potessero portare a un cessate il fuoco, ma anche perché l'esercito di Kiev ha dimostrato capacità ancora una volta superiori alle attese. Nelle ultime settimane l'Ucraina ha portato i suoi attacchi sempre più in profondità in territorio russo, colpendo soprattutto infrastrutture petrolifere e obiettivi militari, ma i droni hanno attaccato anche edifici residenziali alla periferia di Mosca. Ecco, colpire i civili da un lato può incrinare la propaganda di Putin, che ha sempre promesso sicurezza all'interno dei confini mentre praticava la violenza solo all'esterno, dall'altro lato però indebolisce la legittimità della condotta ucraina. Infatti uccidere civili che non hanno a che fare direttamente con l'azione militare è un crimine anche se li uccide il paese aggredito. Insomma, sta arrivando il momento della verità per quella che è sempre stata la narrazione europea dietro al sostegno agli ucraini. Lo scopo dichiarato da oltre 4 anni non è portare la Russia alla capitolazione, ma consentire all'Ucraina di trattare da una posizione di forza, non da sconfitta, ma da Stato che ha saputo resistere all'invasione ed è pronto a negoziare la fine delle ostilità. Gli ucraini però dicono in realtà, negli incontri informali, che lo spiraglio della tregua si è già chiuso con la fine dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. Adesso si combatte e basta, mentre Zelensky è impegnato in una serie di operazioni diplomatiche sotto traccia per concordare un modo per raccontare agli ucraini che qualche sacrificio territoriale è accettabile, anche se si tratta di abbandonare meno per un periodo dei cittadini ucraini a un aggressore criminale, se in cambio c'è una prospettiva chiara per il paese che garantisca sicurezza e ripresa. Questa prospettiva, esclusa per il momento la NATO, può essere soltanto l'ingresso nell'Unione Europea. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è uscito allo scoperto qualche giorno fa proponendo un'associazione di Kiev all'Unione Europea, con la partecipazione al Consiglio Europeo ma senza diritto di voto, in attesa di un ingresso vero e proprio, in teoria nel 2030. Merz indica un modo per rendere irreversibile la traiettoria europea senza scatenare subito però le prevedibili opposizioni che si manifesteranno nei vari stati membri quando si inizierà a discutere di come redistribuire sussidi agricoli e fondi strutturali dirottati dagli attuali beneficiari, Italia inclusa, all'Ucraina. Il fatto che la guerra abbia accelerato l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea è la grande sconfitta strategica di Putin, che ha iniziato le sue ostilità nel 2014 con l'annessione illegale della Crimea proprio in risposta alle manifestazioni europeiste di Piazza Maidan a Kiev e alla conseguente crisi del governo ucraino all'epoca filorusso. Per questo Putin sta già cercando di cambiare la narrativa in una direzione pericolosa per noi e un po' per tutti, cioè trasformare definitivamente la guerra in Ucraina in un'esplicita guerra contro l'Europa. La retorica verso i paesi baltici si è fatta più ostile, in Lettonia è perfino caduto il governo per quella che molti considerano un'operazione russa ben riuscita, anche se ovviamente qualche dubbio resta. Alcuni droni ucraini sono entrati nello spazio aereo lettone il 7 maggio scorso e hanno colpito una raffineria petrolifera. La responsabilità viene attribuita alla Russia, che avrebbe usato in modo efficace gli strumenti della guerra ibrida, in particolare tecniche di spoofing per confondere la traiettoria dei droni nemici e indirizzarli contro gli alleati dell'Ucraina, senza però prendersi la responsabilità dell'attacco, che avrebbe, diciamo, comportato porsi la questione di come doveva reagire la NATO, perché la Lettonia è sia un paese membro dell'Unione Europea che della NATO. La settimana scorsa poi il premier della Lituania si è dovuto rifugiare in un bunker e gli abitanti di Vilnius sono stati avvisati di correre nei rifugi quando un drone russo è entrato nello spazio aereo del paese. La deterrenza della NATO è sempre meno credibile perché gli Stati Uniti di Donald Trump continuano a mandare segnali di disimpegno e peraltro hanno gli arsenali svuotati dalla guerra in Iran. In questi giorni circolano retroscena sull'ipotesi della nomina di un inviato europeo per trattare con Putin, che sia Mario Draghi, Angela Merkel o qualche nome ancora coperto. Sembra sarà la conseguenza naturale del fatto che l'attuale condizione favorevole all'Ucraina sul terreno crei finalmente le premesse per un vero negoziato gestito questa volta soltanto dagli europei. Gli Stati Uniti ormai sono fuori gioco. Ma le tensioni nei paesi baltici suggeriscono invece che Putin non abbia intenzione di trattare e voglia invece distogliere l'attenzione dalle difficoltà in Ucraina con azioni che portino la guerra dentro i confini dell'Unione Europea, anche perché lui sa, come ormai lo sappiamo noi europei, che l'Europa deve proteggersi da sola, visto che Trump certo non sosterrà l'attivazione dell'articolo 5 della NATO sulla difesa collettiva per qualche azione provocatoria in Estonia, in Lettonia o in Lituania. In ogni caso, sia il negoziato con Putin, sia la continuazione delle ostilità fino a spingere il suo regime al collasso sono ormai una faccenda europea, esclusivamente europea. Il vero ritiro degli Stati Uniti dall'Europa, infatti, si sta consumando nell'abbandono dell'Ucraina in guerra.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.
3: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

Miles Davis in Quintet, le parole in musica di Cecilia D'Amico, la perfezione come necessità di Guido Cantelli e infine il trio a modo sul palco della memoria. Questo è il quadrilatero dentro il quale si svolge la nostra serata, la serata di Radio 3 Suite che comincia in questo momento, 19:57 minuti e una cinquantina di secondi per arrivare come sempre fin verso la mezzanotte precisa. I saluti vi vengono questa sera da Giovanna Natalini che si trova in regia, Giulio Salvatelli e Davide Gabriele alla console e invece Guido Barbieri qui al microfono. 335 5634 296, come sempre è lo strumento attraverso il quale possiamo fare un po' di chiacchiere tra di noi, ma adesso vi racconto in maniera un pochino meno sintetica quali sono questi quattro lati del quadrilatero. Allora, alle 20:30, tanto per cominciare, voi sapete che tutta la settimana è attraversata, la settimana qui a Radio 3, dalle musiche, dai suoni, dai racconti intorno a Miles Davis e ai suoi 100 anni giusti di vita di noi, ma adesso vi racconto in maniera un pochino meno sintetica quali sono questi quattro lati del quadrilatero. Allora, alle 20:30, tanto per cominciare, voi sapete che tutta la settimana è attraversata, la settimana qui a Radio 3, dalle musiche, dai suoni, dai racconti intorno a Miles Davis e ai suoi 100 anni giusti di vita. In molte occasioni abbiamo avuto modo di ricordarlo, di far ascoltare

Il quale Miles suona con alcuni mostri sacri della scena jazzistica del tempo: Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Un vero dream team, si dovrebbe dire. Ce lo racconterà però meglio Valerio Corzani più tardi per introdurre il concerto. E poi la drammaturgia contemporanea, l'opera del nostro tempo ha bisogno sempre di più, ne ha sempre avuto bisogno, ma in particolar modo in questi tempi, di testi adatti alla musica, ad essere messi in musica. Cecilia D'Amico è una drammaturga, nonché un'attrice, un'autrice di pagine teatrali, molto fine, molto sapiente, ha appena pubblicato, raccolto in libro, tre dei suoi libretti per altrettante partiture destinate al teatro da camera. Parole in musica si intitola questo libro, ce l'ho qui davanti a me, ed è pubblicato da Morlacchi Editore, e ne parleremo proprio più tardi insieme, verso le 21:30 immagino, grosso modo, insieme poi alla stessa Cecilia D'Amico ed Alessandro Tinterri, studioso di teatro, che in questo caso però è l'editore di questo libro. Guido Cantelli, una figura leggendaria della direzione d'orchestra, un direttore promettentissimo, ahimè morto giovanissimo a 36 anni in un incidente aereo a Orly, nato nel 1920 e morto per l'appunto nel 56, ha lasciato però alcune prove direttoriali memorabili, soprattutto in campo sinfonico, anche se era un direttore molto appassionato d'opera, chissà che cosa sarebbe diventato se fosse vissuto più a lungo. Carlo Cavalletti gli ha dedicato una monografia, la prima monografia importante in italiano, l'ha appena pubblicata Zecchini, e quindi nella collana Grande Direttore ne parleremo proprio con Carlo Cavalletti intorno alle 22. E una mezz'oretta più tardi sarà il momento di abbandonare lo studio qui del K2 per spingersi come sempre il mercoledì in Sala Milano, che è la sede della nostra stanza della musica, la musica dal vivo in diretta curata da Giovanna Natalini. Ci aspetta un trio, il trio A Modo, appunto, come vi dicevo prima, formato da Michele Manca, Flaviana Rossi, Patrizia Rotonda, che si ispira per vicende personali e per scelte stilistiche al grande patrimonio musicale raccolto ed eseguito da Giovanna Marini in particolare, e ascolteremo per un'oretta e mezza molte musiche legate a Giovanna Marini, ma anche legate alle passioni e alle attitudini dei tre musicisti, che scopriremo più tardi intorno alle 22:30. Ma alle 20, 1 minuto e 48 secondi, noi ci affidiamo a una musica del ricordo.

0: Questa è la versione, la visione delicatissima e perfetta di un corale di Johann Sebastian Bach, il Kyrie Gottvater in Ewigkeit, realizzata da Salvatore Sciarrino ed eseguita dai quattro sassofoni per i quali questa trascrizione è destinata. E questa musica, dicevo, è una musica del ricordo e al tempo stesso anche la musica di un addio. Un addio perché proprio oggi è arrivata la notizia della scomparsa a 86 anni di età di Mimma Guastoni. Non so se questo nome sia familiare o meno rispetto alle vostre conoscenze, ma Mimma Guastoni non è stata una musicista, una compositrice, una interprete, ma è stata una persona importantissima per i musicisti, per gli interpreti e per i compositori. Mimma Guastoni, oltre che un'amica di Radio 3, per molti anni è stata alla guida di Casa Ricordi, dove è entrata giovanissima, ha lavorato per 30 anni a Casa Ricordi, prima ne è diventata direttore generale, poi amministratore delegato, e in quegli anni ha lottato in maniera molto decisa perché nel catalogo di Casa Ricordi e di conseguenza nella programmazione delle stagioni dei teatri la musica del nostro tempo mantenesse una posizione dominante o comunque rilevante. Non è stata una battaglia facile in quegli anni, ma i risultati che Mimma, la chiamiamo così perché era anche un'amica personale, è riuscita davvero a compiere qualche vero autentico miracolo. Durante la sua gestione di Casa Ricordi il catalogo si è arricchito delle opere di tantissimi compositori di prim'ordine come Berio, Castiglioni, Luigi Nono, Azio Corghi, Donatoni, poi ancora, vado un po' a memoria, Gérard Griset, Giacomo Manzoni, Peter Etvos, Battistelli, Sciarrino, Fabio Vacchi, Adriano Guarnieri e Luca Francesconi. Proprio Sciarrino che abbiamo appena ascoltato nella veste di trascrittore, ma Mimma Guastoni ha fatto molto di più anche nella sua vita, è stata vicinissima oltre che a Berio e a Nono, a Claudio Abbado, Maurizio Pollini, a Riccardo Muti. Dopo aver concluso la sua militanza all'interno di Casa Ricordi, per 3 anni dal 99 al 2002 è stata amministratrice delegata della Società Musica per Roma e quindi ha lavorato a fondo per l'apertura del nuovo auditorium del Parco della Musica, poi ha diretto Rai Trade, vale dire la società del gruppo Rai che pubblica le opere dei compositori del nostro tempo, e poi ha fatto molte altre cose nella vita, è stata premiata con l'Ambrogino d'Oro a Milano, lei milanese, profondamente legata alla cultura milanese e profondamente anche legata alla cultura religiosa valdese, era una sostenitrice molto vivace della cultura religiosa legata alla Chiesa valdese. Allora l'ascolto che abbiamo fatto riuniva un po' due elementi della sua esistenza, della sua vita: per un verso la sua cultura legata alla Riforma, quindi Johann Sebastian Bach e questo corale tipicamente luterano, e poi appunto la sua amicizia personale con Salvatore Sciarrino e le molte pagine che ha consentito di eseguire un po' in tutto il mondo. E quindi il nostro addio a Mimma Guastoni è particolarmente affettuoso in questo caso. Allora, iniziamo comunque il nostro viaggio in Italia prima di arrivare al concerto storico di Miles Davis, e il primo approdo che facciamo è a Roma, qui non troppo lontano da noi, al Teatro Basilica, perché tra il 1 e il 14 giugno, quindi ormai nei prossimi giorni, accade qualcosa di importante, un festival dedicato alle nuove generazioni di attori con una individuazione tematica molto precisa: Shakespeare e il veleno dell'amore. Questa è un'idea di Andrea Baracco, direttore artistico della prima edizione di questo festival, che è al telefono con noi. Buonasera Andrea Baracco.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera e benvenuto. Allora, iniziare un festival sembra una cosa da poco, ma mettere in piedi la prima, e non lo è, soprattutto mettere insieme la seconda edizione quasi quasi è più facile, ma la prima, beh, ci vuole un po' di ardimento, no? Direi.
1: E allora... Sì, sì, Assolutamente, siamo stati mossi da grande passione e desiderio, dico siamo stati perché l'idea di aprire le porte della scuola per permettere agli allievi di entrare in contatto diretto, o comunque costruire un ponte verso il loro futuro, che è il mondo del lavoro, è nato oltre che da me, da Isabella Lobianco, che è la fondatrice storica della scuola di teatro azione, da Walter Vespertini, che è il direttore generale, e Lodi Treccani, che è la direttrice didattica, e abbiamo appunto pensato che fosse proprio il momento storico necessario, che ci invitasse proprio a cercare per queste giovani generazioni di affacciarsi il prima possibile verso un confronto, con il pubblico, un confronto, e quindi che di conseguenza il festival fosse il loro festival.
0: Ho capito, quindi il
1: Quindi
0: festival è un po'
1: abbiamo
0: il cuore, diciamo, della vita della scuola di teatro azione, nasce da lì, insomma, la matrice, diciamo, del festival.
1: Assolutamente sì, e stiamo cercando di dare un segno anche di responsabilità nei confronti e verso gli allievi per metterli proprio nella condizione di costruirselo, al di là dei maestri che li guidano, no? Nei saggi shakespeariani. Poi ci sono tante altre attività collaterali che vedranno proprio loro
0: Certo.
1: in prima battuta, anche per sentirne le voci, insomma, ecco, non al di là del momento della formazione. Poi è importante anche capire queste giovani generazioni di ventenni in che direzione stanno
0: Certo,
1: andando, ecco.
0: certo. Beh, insomma, voi avete preparato per i vostri allievi delle prove anche piuttosto imponenti, anche molto impegnative, perché nel festival verranno rappresentati tre testi di William Shakespeare, Sogno di una notte e mezza estate, diretto da Veronica Cruciani, La commedia degli errori, diretto da Fausto Paravidino, e Romeo e Giulietta, diretto da Michele Sinisi. Quindi tre testi molto importanti, tre registi di grande esperienza. Ormai legati però insieme da questo titolo che le chiederei di spiegarci, Il veleno dell'amore.
1: Sì, nel tema che abbiamo dato ai registi, poi loro hanno scelto i testi. Noi volevamo che si lavorasse su Shakespeare anche per fare agli allievi un'esperienza su un autore che bisogna in qualche maniera attraversare, meglio che lo si affronti il prima possibile. E credo che questo del veleno dell'amore sia un tema, anche sentendo gli allievi stessi, che è molto urgente. Cioè, domandarsi sostanzialmente perché e quando, no, l'amore si trasforma, cioè quando il desiderio dell'altro smette di essere incontro, appunto, no, e diventa dipendenza, a volte ossessione, fino a sfociare alla violenza. Il veleno è questo doppia matrice, soprattutto nei testi shakespeariani, che da un lato può diventare ossessione, come il sogno di una notte e mezza estate. Dall'altro può essere una forza, se gestito, se incanalato nella direzione giusta, è qualcosa che invece crea assolutamente un'energia dirompente, un desiderio, come Romeo e Giulietta, quindi diventa anche una forza vitale. È un grande tema su cui si stanno cimentando proprio in questi giorni i ragazzi,
0: Siete
1: guidati
0: in
1: appunto
0: prova,
1: da.
0: insomma, ancora, no? Perché
1: Assolutamente
0: debuttate
1: sì,
0: il
1: siamo in
0: primo di
1: prova.
0: giugno. Ma nella
1: Sì,
0: commedia degli
1: esatto.
0: errori dov'è invece il veleno? Dove scorre? In quali vene scorre in questo testo?
1: Ma in tutti e tre i testi shakespeariani sostanzialmente scorre nel fatto che ci si trova costantemente di fronte a qualcosa che qualcuno dice che va aggiustato. E questo aggiustare, che sia un essere, diciamo, tra virgolette, metafisico, che sia qualcosa di molto quotidiano, viene spesso fatto attraverso degli elementi che vengono, no, messi all'esterno. Nella commedia degli errori c'è un costante cambio di ruoli, di maschere sostanzialmente, no? E quindi di fraintendimenti, di menzogne anche. E lì risiede un po' il veleno, come sostanzialmente anche accade nel sogno di notte di mezz'estate,
0: Certo,
1: che attraverso il
0: lì è ben
1: veleno,
0: chiaro,
1: no?
0: sì.
1: Ma anche no, la commedia di errori spesso viene interpretata come è uno dei primissimi testi shakespeariani, viene interpretata come una farsa. Sicuramente va in quella direzione, ma poi c'è qualcosa anche di molto, tra virgolette, crudele e cinico, se poi la si guarda fino in fondo.
0: Ho visto l'ultima cosa che le chiedo, che accanto alla messa in scena di questi tre testi al Teatro Basilica di Roma, voi offrite ai vostri allievi, insomma, chi parteciperà poi agli spettacoli, anche diciamo degli incontri, no? Con attori, registi, drammaturghi che raccontano un po' no? I loro segreti del mestiere, con dei lavori originali ideati proprio dagli allievi e poi anche un premio. Che premio è?
1: Sì. È un premio, tutto è stato, tutta questa altra parte che lei sta nominando è proprio a uso e consumo degli allievi. Sono gli allievi che hanno sostanzialmente fatto una sorta di sondaggio interno per individuare chi per loro in questo momento è un artista che ha un particolare significato per la loro generazione. Sostanzialmente le interviste nello stesso modo saranno comunque guidate dagli allievi stessi, quindi non ci sarà un moderatore. Un moderatore esterno del Novecento, diciamo, no? Saranno i ragazzi stessi che guideranno per cercare di capire anche loro quali sono le loro necessità, cosa vogliono sapere. Probabilmente io vorrei sapere altre cose rispetto a quello che vorranno sapere loro da questi attori, certo, drammaturghi, certo, che interverranno. Poi presenteranno.
0: Sì, prego.
1: E poi presenteranno dei brevi corti organizzati, fatti da loro, scritti da loro e diretti da loro.
0: Sì, benissimo, benissimo. Beh, sono convinto che tutti i vostri allievi il 14 giugno non saranno gli stessi del primo di giugno. Saranno trasformati e cambiati,
1: facciamo.
0: In fondo questo appunto è l'augurio. E allora, grazie di cuore ad Andrea Baracco, buon teatro naturalmente per tutto ciò che fate. Grazie ancora, buona serata.
1: Grazie, arrivederci.

0: La seconda tappa del nostro viaggio in Italia questa sera ci fa approdare a Roma, in particolare alla Casa delle Letterature, per una buona ragione, perché sabato prossimo, il 30 maggio alle 18:30, c'è un incontro il cui titolo ci ha subito attirati e anche ovviamente insieme alle persone che parteciperanno a questo incontro. Il metodo Costa, essere quel tempo temporale. Fabrizio Gifuni alla Casa delle Letterature, e avrete già capito, immagino, che al telefono con noi c'è proprio Fabrizio Gifuni. Buonasera, benvenuto, grazie Fabrizio, bentornato.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, immagino che questo incontro ponga al centro un po' delle vostre conversazioni. Insieme a lei, mi pare, ci saranno Gilberto Scaramuzzo, che è ordinario di teorie moderne dell'educazione e della pedagogia dell'espressione dell'Università degli Studi di Roma. C'è Elisabetta Proietti, che ha curato il ciclo di seminari Il Movimento delle Parole, dedicato ad Andrea Camilleri. Insomma, al centro della discussione, del confronto, ci sarà un po' il rapporto tra maestri e allievi, inevitabilmente, no? Perché il nome di Orazio Costa è ovviamente legato a uno dei grandi maestri del teatro, forse anche a uno dei suoi maestri diretti, e il nome di Camilleri, a sua volta allievo di Orazio Costa, no? Ci fa entrare in questo gioco, no, di corrispondenze tra allievi e maestri.
1: Beh sì, diciamo che con Costa è abbastanza semplice e gratificante, perché forse Costa è stato veramente, diciamo, il maestro dei maestri, diciamo l'unico a cui uomini come Luca Ronconi o Gian Maria Volonté davano la patente di maestro, solo a lui. E Costa è stato un grandissimo uomo di teatro, un grande uomo del teatro europeo, non soltanto italiano. Lui inizia a 16 anni, per raccontarvi brevemente la sua storia, si iscrive come allievo attore a quella che all'epoca si chiamava la Reggia Scuola Eleonora Duse, che non era ancora l'Accademia d'Arte Drammatica. Poi dal 1936, quando appunto Silvio D'Amico rifonda questa Reggia Scuola Eleonora Duse e nasce l'Accademia d'Arte Drammatica, partecipa come allievo regista al primo corso appunto dell'Accademia. Silvio D'Amico intuisce subito le sue straordinarie capacità, lo manda in Francia a studiare e a lavorare con Copeau, che lo vuole poi al Maggio Fiorentino come suo assistente l'anno dopo. E infine, quando Costa ha più o meno 33 anni, nel 1944, inizia il suo magistero. Il suo magistero, che diciamo si divide tra regia e recitazione, e va avanti dal 44 al 76, e dobbiamo immaginarci che appunto in questo gioco maestro allievi, per intenderci, se Costa inizia come allievo attore con Anna Magnani, come docente passano da lui tutte le generazioni di attrici e attori italiani che noi possiamo immaginare, non so, da Gian Maria Volonté a Carmelo Bene, da Monica Vitti ad Anna Marchesini, cioè, e questo grande magistero si interrompe nel 76 per le contestazioni degli anni 70.
0: Cioè anche lui finisce in qualche modo, è un maestro che finisce nel cono della contestazione, stranamente,
1: esatto,
0: perché essendo un innovatore finisce a essere accusato come un tradizionalista, o no?
1: Sì, lui, diciamo, sai, se vi ricordate la scena della Meglio Gioventù, in cui l'esame dell'università che fa Locascio con tra l'altro con quel grande jazzista che è stato Mario Schiano, che fa quella scena in cui lo interroga, fa l'esame di medicina e dice: io sono il vecchio dinosauro da abbattere, no? E Costa era visto in quel momento, nel 76, siamo alle soglie del 77, quindi del secondo 68, come il dinosauro da abbattere, e viene commesso uno di quei parricidi, diciamo, post-68eschi, che sono degli scempi, perché privano l'Accademia. Camilleri fa un racconto molto bello. In tutto questo c'è l'esame di Camilleri, che diventa allievo di Costa come regista, e quando Costa lascia la cattedra di regia, indica Camilleri come nuovo insegnante di regia. E Camilleri, sempre in questo gioco di specchi, racconta che quando nel 77-78 Dario Fo va in accademia e tutti gli studenti si vantano di aver cacciato Orazio Costa, Dario Fo li gela dicendo: siete degli idioti, non avete capito che cosa avete fatto, no? E poi questa parà, diciamo, nella più come dire, classica delle parabole sessantottesche, uno di quelli che aveva partecipato, diciamo, agli anni della contestazione, nel frattempo, negli anni successivi, prende la cattedra di storia del teatro e alla fine diventa direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica, che era Luigi Maria Musati. E credo anche, diciamo, così, con un senso di colpa portato avanti da quegli anni, chiama Costa e gli chiede se Costa è disposto. Siamo a questo punto alla fine degli anni 80, primi 90, se è disposto a tornare. E Costa, ancora scottato, dice che si prenderà un tempo, vuole capire, e alla fine decide di fermarsi 3 anni. E quello è stato l'ultimo corso di Orazio Costa a cui ho avuto io la immensa fortuna, insieme a Gigi Locascio, a Pierfrancesco Favino, a Sandro Toffolatti e a tanti altri attori, di partecipare.
0: Quindi siete
1: E
0: stati la
1: quello è stato, diciamo,
0: generazione già del post-contestazione
1: sì, proprio del,
0: agli anni
1: beh
0: precedenti, no? Ecco. Vabbè,
1: sì, siamo
0: insomma,
1: stati
0: sai,
1: proprio l'ultimo corso, ed è
0: l'ultimo
1: stato un
0: corso.
1: corso mitico perché, diciamo, è stato per 2 anni soltanto sull'Amleto, in cui tutti gli allievi, diciamo tutte le donne e tutti gli uomini, facevano tutti i ruoli, maschili e femminili, ed è stata una palestra incredibile
0: Immagino,
1: proprio.
0: immagino, immagino, ma sa, a volte i parricidi sono assolutamente necessari, ma non per questo sono meno efferati, quindi la
1: Sì,
0: tragedia ce lo
1: certo.
0: insegna, quindi insomma.
1: Certo.
0: Senta, Gifuni, ci però spiega un po', ci fa lei un po' da maestro
1: Sì.
0: a noi così
1: Sì.
0: allievi ignoranti, e cioè in maniera un po' automatica, insomma, uno anche se sa poco di teatro, però associa il metodo Costa appunto al cosiddetto metodo mimico, no? Ecco,
1: Sì. Sì. Sì.
0: in cui si dice, bah, insomma, che non bisogna riprodurre la realtà va riprodotta attraverso il corpo, essere quel temporale, per
1: Sì.
0: l'appunto, no? Il corpo è un elemento principale dell'espressione, eccetera, eccetera. Ecco, però ci riassume lei, ci fa un po' una piccola guida sintetica di che cosa ha
1: Cerco
0: preso
1: di
0: lei
1: farlo.
0: dal metodo Costa.
1: Certo, cerco di farlo in poche parole, spero di riuscirci, perché intorno a questo cosiddetto metodo Costa, che poi era semplicemente appunto il suo insegnamento, quello che Costa andava sperimentando, perché Costa è stato un grande sperimentatore. E la sua dannazione è stata quella di non riuscire mai a codificare veramente un metodo, lasciando ad esempio un manuale, come aveva fatto Stanislavski o come avevano fatto altri teorici, proprio perché lui continuava a sperimentare ogni anno. Allora, in che cosa consiste? Io dico sempre che questo metodo si antepone, cioè non è in contrapposizione a nessun altro metodo e a nessun'altra tecnica, perché inevitabilmente le precede tutte. Perché Costa si occupava, diciamo, di un lavoro basilare che, diciamo, che lui chiamava di riavviamento all'espressione. Cioè lui diceva: ogni essere umano fino ai 4-5 anni di età, quando ancora la scuola, la famiglia, la società non hanno iniziato a stringere le tenaglie sul corpo del povero bambino, che deve pure essere civilizzato e abituato a stare nel consorzio sociale, per cui gli si iniziano a dare degli input: non ti muovere così, non parlare così, non tenere le gambe così, e il corpo riceve diciamo, degli input progressivi che fanno perdere a ogni essere umano quell'istinto mimetico, mimico, diciamo, quella capacità proteiforme che tutti i bambini hanno di trasformarsi naturalmente in qualsiasi fenomeno. Per cui se tu a un bambino gli chiedi di fare il vento, di essere una tigre, di diventare un temporale, un albero, lo fa con un istinto fisico, con un istinto corporale che gli permette di entrare immediatamente nel gioco plasticamente. Quindi quello che lui faceva era cercare di far recuperare a chi si occupava di questo lavoro quell'istinto, sperimentando, quindi diciamo scommettendo anche sulla trasformazione del proprio corpo, sulla trasformazione della propria voce. E poi diceva: quello che volete fare dopo è un problema vostro, cioè non mi interessa, non entrava mai nel, diciamo, nel discorso interpretativo, e questo è il motivo per cui poi da Orazio Costa esce Carmelo Bene da una parte, Gian Maria Volonté
0: Ecco,
1: dall'altra,
0: cioè gli
1: Vittorio
0: opposti.
1: Gassman. Sì, cioè gente che decide giustamente di scegliere quale sarà il proprio percorso originale espressivo. Per questo io dico che, insomma, in qualche modo precede tutte le altre tecniche.
0: Bene, bene, è stato perfetto, ci ha fatto capire in pochi minuti qualcosa che è così astratto e così un po' legato a luoghi a noi inaccessibili, che sono per l'appunto i rapporti tra
1: Sì,
0: maestri
1: e
0: e allievi, che ce li ha
1: invece,
0: resi più palesi.
1: grazie, no, che sono cose appunto, infatti lui ha insegnato per molto tempo anche a non attori, cioè anche proprio a cittadini, lo ha sperimentato con i cantanti, lo ha sperimentato con gli sportivi addirittura per un periodo al centro sportivo di Coverciano, perché diceva questo istinto consente all'essere umano di scatenarsi, cioè proprio letteralmente di togliere le catene al corpo, no? I genitori spesso quando ero piccolo dicevano non ti scatenare, no? E Costa diceva no, vi dovete
0: Scatenati.
1: scatenare perché
0: Bello,
1: dovete levare le catene. Questo insomma era un po'
0: bello.
1: un grandissimo
0: A
1: uomo.
0: me è rimasta solo una frase folgorante dalle poche letture che ho
1: Sì.
0: potuto fare intorno a Orazio Costa: usate la parola come un gesto, che sembra una cosa anche un po'
1: Sì. Eh sì.
0: scontata, però se ci si pensa diventa molto forte, no? Parola come un gesto, qualcosa che scaglia
1: Sì. Sì,
0: addosso, no? Comunque che non è semplicemente, ha
1: esattamente.
0: non solo un valore semantico, ma un valore fisico, no? E allora forse da lì, no? Nascono tante,
1: Sì,
0: tante
1: sì.
0: avventure anche del teatro contemporaneo, anche della
1: Esatto.
0: musica contemporanea in un certo senso.
1: Sì, ma
0: Bene.
1: lui era proprio interessato moltissimo proprio a capire le origini, ad esempio, proprio le origini, stiamo parlando proprio le origini dell'essere umano, quando nasce il primo urlo, quando nasce il primo,
0: Esatto, sì.
1: no, quando la voce è
0: L'urlout.
1: costretta a esprimersi,
0: Sì,
1: no?
0: sì,
1: E da
0: sì, sì.
1: lì, no, e poi se abbiamo proprio ancora un attimo, naturalmente tutto questo è in connessione con Andrea, con l'altro
0: Certo, sì,
1: grande
0: non
1: maestro, con
0: l'abbiamo
1: Andrea
0: appena
1: che.
0: citato, ma.
1: Esatto, perché questo incontro è organizzato dalla Fondazione Camilleri e Camilleri, quando Costa lo indica, anzi, prima quando gli fa l'esame, e diciamo è un esame in cui lui dice: sono stato sotto tortura per ore, sono tornato a casa convinto di essere l'ultimo dei reietti che mai Costa mi avrebbe scelto, e invece scopre che non soltanto è stato ammesso, ma è l'unico allievo ammesso. E allora quando Camilleri dice: ma dottore, io pensavo, insomma, veramente di essere quanto di più lontano, lui gli dice: sì, forse sei quanto di più lontano, ma questo non vuol dire che tu sia un ottimo allievo, quindi sei totalmente distante da me e sappi che io non condivido nulla di quello che hai detto, però sei l'unico allievo ammesso. E questo era Costa, insomma.
0: Questa è la costa. Bene, Fabrizio Gifuni,
1: Sì.
0: è come se fossimo stati, cioè come se saremo, se si può dire, sabato 30 maggio, insieme a voi alle 18:30 alla Casa delle Letterature per questo incontro che è promosso, come diceva lei, dal Fondo Andrea Camilleri e dall'Università degli Studi di Roma 3. Grazie infinite, Fabrizio Gifuni, alla prossima
1: Grazie a
0: occasione.
1: voi,
0: A presto.
1: buona serata, grazie.

0: Le pagine di Girolamo Bassani ci hanno accompagnato nel nostro viaggio in Italia, prima l'incontro con Andrea Baracco, adesso invece questa conversazione con Fabrizio Gifuni. Abbiamo ascoltato due frammenti della sonata terza in la minore di Girolamo Bassani, compositore che ha vissuto nella seconda metà del Seicento, famoso per le sue sonate per violoncello e continuo, e infatti l'adagio e il presto sono stati tratti proprio da questa sonata per violoncello con Gaetano Nasillo al violoncello solista, Anna Fontana clavicembalo, Sara Bennici violoncello ed Evangelina Mascardi alla tiorba. Alle 20:33 noi entriamo finalmente nel grande ciclone Miles Davis, un nuovo concerto che vi proponiamo nell'arco di questa settimana, in buona parte dedicata a Radio 3 al centenario di Miles Davis, e quindi tra poco ascolterete la voce di Valerio Corzani che ci porta verso la musica.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Sì, bentrovati. Dunque, prosegue questa nostra celebrazione della musica di Miles Davis, in occasione naturalmente del centenario dalla nascita. Ieri tutta la giornata sostanzialmente ha risuonato nei programmi della nostra rete attraverso la musica e le tante rivoluzioni sonore di questo grande trombettista jazz. Oggi principiamo una sorta di itinerario che si concluderà addirittura a dicembre, perché la EBU, l'iniziativa condivisa sul panel radiofonico europeo che si chiama Miles Davis at 100, ha sostanzialmente messo a disposizione appunto di tutte le radio che fanno parte di questa specie di conciliabolo radiofonico multinazionale una serie di concerti inediti di Miles Davis che arrivano da vari contesti e vari luoghi e naturalmente anche vari periodi. In particolare avremo ad esempio a luglio la possibilità di proporvi un concerto a Belgrado, sempre in questo spazio del cartellone jazz di Radio 3 Suite, con il Miles Davis Septet. Poi andremo in Finlandia nel 1984, quello di Belgrado è del 1973, con il Pori Jazz, ancora una volta il gruppo di Miles Davis e la sua band. Ad ottobre questo, e a dicembre, il mese in cui scade la possibilità di utilizzare questi concerti inediti, vi manderemo invece in onda un concerto con Miles Davis in Melbourne, registrato nel 1988. Ma questa settimana invece di occasioni di concerti inediti ne abbiamo addirittura un paio. Domenica 31 maggio all'interno di Battiti verrà trasmesso un concerto del 26 ottobre 1971 con il Miles Davis Septet registrato a Bruxelles. Questa sera invece inauguriamo alla grande, anzi alla grandissima, diciamo, questo lotto di concerti inediti con una registrazione che arriva da Helsinki e che è stato registrato nel 1967. Un concerto che vedeva all'opera, pensate, una band da sogno, immagino che gli appassionati staranno già così un po' fibrillando di curiosità e anche di emozione. Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Sulla musica di questo concerto c'è molto da dire, perché si tratta di un'esibizione ben documentata di uno dei maggiori gruppi nella storia del jazz, perlomeno nella sua incarnazione acustica. Probabilmente il miglior quintetto di Miles Davis di tutti i tempi, insieme naturalmente alla formazione con John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Il gruppo che girava in quel tour europeo di cui adesso raccoglieremo una data e che segnarono, o meglio anticiparono, il passaggio dal Miles acustico a quello elettrico, era insieme da solo un paio d'anni, perché fino al 1965 la formazione era la stessa, ma con la rilevante differenza di George Coleman al sax tenore, mentre nel 65, dopo un breve passaggio di Sam Rivers, arrivò il talentuosissimo Wayne Shorter, che Miles Davis valorizzerà non solo per il suo apporto strumentale, ma anche per quello compositivo. E infatti anche nel concerto che vi presentiamo, due delle cinque composizioni sono a firma Shorter. I dischi Columbia, che il quintetto produsse tra il 65 e il 68, e la musica dei relativi tour rispondono a capolavori come ESP, Miles Smiles, Sorcerer, Nefertiti, Miles in the Sky, Feels the Kilimanjaro. Il punto di riferimento sono, come dicevamo, le composizioni di Shorter. All'interno di questi confini prendono forma alcune originalissime invenzioni armoniche. Wayne Shorter è sempre stato un prolifico compositore, un abile sassofonista di stampo coltraniano, nonostante sia molto più introspettivo del musicista di Hamlet, appunto di John Coltrane, contribuì non poco allo sviluppo dell'estetica del nuovo quintetto. La musica di Davis, che dichiarava il suo odio per il free ma parlava della ricerca di un'espressione libera, acquista nuovi connotati, ben inquadrati ad esempio da Gianfranco Salvatore, un critico musicale molto illuminato, in un suo saggio. I temi di partenza, scrive Salvatore, venivano sempre più asciugati e mossi ubiquamente nello spazio melodico, gli accordi ridotti ad armonia complementare fino ad essere virtualmente eliminati, mentre il ritmo, spinto dal motore di Williams, sembrava ribellarsi ad ogni quadratura, pulsazione pura dunque, in fibrillante effervescenza. Ebbene, nel 1966, dopo un lungo periodo di inattività causato dai continui problemi all'anca e dalle conseguenti operazioni chirurgiche, Miles Davis mette in tavola una nuova mappa sonora. La messa a punto di sonorità ricche, materiali che servono da traliccio narrativo, è alla base della nuova esperienza di questo quintetto. L'interplay, il reciproco ascolto che Miles sosteneva non esistere nel free jazz, fa ricorso all'improvvisazione melodica, non tanto a quella armonica. Ancora una volta torna a galla il lirismo e il romanticismo del trombettista, qui rivisto in chiave però più astratta, meditativa, sciamanica. La varietà del repertorio è come riassorbita da una formidabile unità stilistica del gruppo. Tra la composizione e l'esecuzione interveniva poi Davis, sempre. Il leader non si faceva scrupolo di riscrivere i pezzi, a volte radicalmente, con cambi di velocità, diversa segmentazione delle frasi, eliminazione di note o di sezioni. In alcuni brani Davis cambia la struttura originale proposta dal compositore e, a seconda del solista, azzarda diverse strategie formali all'interno dello stesso brano. Nel 1967, qui veniamo a noi, veniamo a quello che ascolteremo stasera, il quintetto intraprende un tour europeo. Il Miles Davis Quintet si esibì in diversi concerti in Europa tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 1967 nell'ambito dell'iniziativa Newport Jazz Festival in Europe, prodotto da George Wayne, condividendo il palco, tra l'altro non c'era solo il gruppo di Miles, ma c'era anche Thelonious Monk, Archie Shepp, Gary Barton, Sarah Vaughan e Bob James, tra gli altri. La fine del 1967 fu, come dicevamo, un momento cruciale per Miles Davis, che si preparava a dire addio a questa formazione del quintetto. Avevano iniziato 3 anni prima suonando gli standards che Miles amava, e molti di quei classici si potevano ancora ascoltare anche in quel tour, come On Green Dolphin Street, Round Midnight, Walking. Era un gruppo che aveva un suono davvero moderno, i set venivano sempre eseguiti come suite continue. I brani vengono ripetuti, ma nessuna reprise suona uguale all'altra, perché mentre le strutture sonore del quintetto si aprivano e si scomponevano, le forme musicali si reinventavano sul palco ogni sera. Tutto questo si rifletteva nelle composizioni originali tratte dai loro album più recenti, che facevano da cornice alle loro scalette, tra cui Agitation di Miles, Footprints di Wayne Shorter, Masclero da Sorcerer, sempre di Miles Davis, Riot di Herbie Hancock da Nefertiti. Questo fu anche il periodo, a partire appunto dal 67, in cui Miles iniziò a suonare i suoi set come un'unica lunga jam session, con pochissimi elementi a separare un brano dall'altro se non le melodie iniziali. E questo gettò le basi per la musica rivoluzionaria e innovativa che avrebbe prodotto nel decennio successivo fino al suo ritiro nel 1975. Tutto era guidato dallo stile aggressivo iconoclasta del batterista Tony Williams, probabilmente colui che più di tutti aprì Miles Davis alle possibilità che si celavano oltre il jazz tradizionale. Era davvero un modo di pensare che all'epoca veniva esplorato anche da John Coltrane, Ornette Coleman e altri. Una cosa è certa: il secondo grande quintetto fu la migliore e più appagante formazione dai tempi del grande quintetto degli anni 50. E noi abbiamo la fortuna stasera di ascoltare proprio questo secondo grande quintetto. Il quintetto si è esibito in diverse località europee tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 67 nell'ambito, come dicevamo, del Newport Jazz Festival in Europe, e l'ingaggio, diciamo, coinvolgeva un sottoinsieme di gruppi partecipanti e comunque ha toccato Baden in Germania Ovest, Barcellona, Belfast, Berlino, Dublino, e il quintetto, solitamente quello di Miles, si muoveva in coppia con l'Archbishop Quintet, era in programma in 10 città: Anversa, Londra, Rotterdam, Stoccolma, Helsinki, ed è il concerto e il luogo che interessa a noi, e poi sarebbero arrivate Copenaghen, Berlino, Lecco, Parigi, Germania Ovest e Barcellona, con un inghippo poi finale nella prosecuzione del tour che adesso vi raccontiamo. C'è stato infatti il problema che Davis lasciò il tour in anticipo dopo una disputa con il produttore George Wayne. A proposito di questo episodio, lo stesso produttore ha raccontato e ha scritto: ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i musicisti con cui ho lavorato, anche con Miles. Una volta mi disse: sei un vero figlio di puttana, ma sei anche il migliore. Tuttavia fu con lui che ebbi il confronto più grande della mia carriera. Era il 1967, un venerdì. Lui era a Barcellona, io a Parigi, e all'improvviso mi chiamò per dirmi che in nessun caso avrebbe fatto due concerti in un giorno, a meno che non avesse ricevuto più soldi. Gli dissi che non c'erano più soldi e anche che aveva firmato il contratto per fare due spettacoli. Ma con Miles non si poteva discutere. Non farò due spettacoli a meno che non mi diano più soldi. E se Miles diceva che non avrebbe suonato, non c'era modo di convincerlo. Infatti partì. Il resto del quintetto si esibì nei concerti finali del tour come The Wayne Shorter Quartet. Poi nel 1968, come dicevamo, nella carriera di Miles si annunciano diversi cambiamenti. Davis sostituisce Hancock con Chick Corea e, ispirato dal sestetto di Cannonball Adderley, dove Joe Zawinul non usava un piano elettrico Fender, decide di sperimentare quel suono anche nel suo gruppo. Dunque inizia l'era elettrica. Eppure, se dobbiamo tornare invece alla formazione, al feeling che la attraversava, all'empatia che coinvolgeva tutti i componenti, in un inconsueto moto di umiltà, e lo stesso Miles Davis che ricorda nella sua autobiografia quanto sia stato importante il lavoro e le idee sviluppate da quel quintetto, il quintetto che ascoltiamo questa sera. Avevo imparato molto, ha scritto Miles, da Herbie, Tony, Wayne e Ron, e aveva appena finito di assorbire tutte le cose che avevo ripreso da ognuno di loro nei quasi 3 anni in cui eravamo stati insieme. Allora, 5 brani in scaletta: Agitation, Footprints, Round Midnight, Walking e Mascalero, con Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria. Siamo a Helsinki, in Finlandia, il 1° novembre 1967. Buon ascolto.

Mascalero, questo è il titolo di questo magnifico brano di Wayne Shorter, più di 10 minuti di improvvisazione che chiude questo concerto molto raro, molto prezioso, che viene da lontano nel tempo e nello spazio. Nel tempo perché è una registrazione del 1° novembre 1967, nello spazio perché è stato registrato alla Culture House di Helsinki dalla radio finlandese che ha messo a disposizione questo concerto che aveva e ha avuto come protagonista Miles Davis in quintetto live in Helsinki, per l'appunto 1967. Strepitosi i musicisti con i quali l'abbiamo ascoltato, oltre alla tromba di Miles Davis, il sax tenore di Wayne Shorter per l'appunto, il pianoforte di Herbie Hancock, che il contrabbasso di Ron Carter e la batteria di Tony Williams. E abbiamo ascoltato un altro brano di Wayne Shorter in il secondo della scaletta, Footprints, e poi in apertura un brano di Miles Davis, Agitation, e poi la leggendaria Round Midnight di Thelonious Monk, oltre a un brano di Richard Carpenter, di Richard Carpenter, che si intitola Walking. Questa è la proposta di stasera che riguarda il fiume di musica di Miles Davis che ci sta inondando in questa settimana dedicata al ricordo dei suoi primi 100 anni di vita. Vi ricordo che questi nostri concerti si possono ascoltare come sempre sul sito di Radio 3 Suite per 10 giorni, anche su Rai Play Sound naturalmente, e che domani alle 20 in diretta il nostro cartellone ci porterà al Teatro dell'Opera di Roma con un concerto dell'orchestra di casa diretto da Michele Mariotti. 21:35 minuti, una trentina di secondi, noi siamo pronti per andarcene nelle altre parti, nelle altre sezioni e capitoli di Radio 3 Suite.

0: Eccoci, ancora due libri e un concerto prima di raggiungere la nostra mezzanotte che è ancora lontana. Li ho entrambi qui davanti a me sul tavolo bianco del K2. Tra poco poi ci sposteremo, tra un'oretta scarsa, in Sala Milano per la nostra stanza della musica. Ma per il momento riflettiamo un po' su un tema piuttosto spinoso e importante, che è quello della drammaturgia contemporanea, cioè dei testi per musica che devono nutrire, stanno nutrendo la creazione musicale del nostro tempo. A questo filone creativo appartiene di sicuro Cecilia D'Amico, autrice, attrice e anche e forse soprattutto autrice di testi per il teatro musicale, che ha appena pubblicato per Morlacchi Spettacolo Parole in musica, libretti e partiture per il teatro da camera, per l'appunto. E allora vogliamo un po' sfogliare questo libro e penetrare un po' nei segreti di questi tre testi che sono raccolti, e quindi parleremo naturalmente con la stessa Cecilia D'Amico. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera,
0: eccoci,
1: buonasera.
0: Grazie per essere con noi, ma vogliamo anche riflettere per un istante, insomma, anche sulla impresa editoriale di questo libro pubblicato da Morlacchi Spettacolo. E allora al telefono con noi c'è Alessandro Tinterri, nella veste dell'editore in questo caso. Buonasera Alessandro.
2: Buonasera, buonasera.
0: Grazie
2: a voi.
0: E benvenuto. Allora, partiamo proprio dalla veste editoriale, dall'impresa editoriale, Alessandro, chiedendo a Cecilia un istante di attesa, perché questa pubblicazione fa parte della collana Morlacchi Spettacolo Testi, ma con un 2 messo come esponente, no? Come se fosse l'esponente di una cifra. E allora, a parte il fatto che si tratta effettivamente di una pubblicazione molto curata, che reca sia i testi drammaturgici che le partiture che da quei testi sono nati, e già questo, no, Alessandro Tinterri, dal punto di vista editoriale è anche una bella sfida. Non è mai facile pubblicare insieme testi e partiture, no?
2: Sì, è assolutamente così, però noi abbiamo la fortuna di avere un editore come Morlacchi che è molto disponibile a battere territori nuovi, e quindi in questi 20 anni di collaborazione, tanto ormai conta la collana, che è una collana che nasce come University Press, però in realtà poi ospita sia testi storici, sia saggistica evidentemente, sia questi testi alla seconda, che sono una sezione dedicata alla drammaturgia contemporanea italiana e straniera. Con questo testo così particolare, come è stato descritto, ci apriamo veramente a un territorio assolutamente nuovo, e per me è affascinante, perché come dice Sandro Cappelletto nell'introduzione, ci sono una per mia che riguarda la parte drammaturgica testuale, diciamo, e un'altra di Sandro Cappelletto, voce storica, insieme a voi, insomma, Dall'Ogaro, Barbieri, eccetera, voce storica di Radio 3 Suite. Sandro Cappelletto giustamente dice che è una modalità poco in uso dalle nostre parti, molto più in uso in un contesto mitteleuropeo, e anche questo mi sembra una bella sfida, cioè proprio invitare questo a muoversi in questa maniera originale, perché poi i testi, e qui parlo per la mia competenza drammaturgica, a me hanno affascinato immediatamente, da un lato perché il primo, per esempio, è quello, già il titolo è curioso assai, perché è un titolo che immediatamente ci porta con queste alliterazioni, rodi, morsicchia la casina, chi rosicchia, c'è un qualche cosa che ci porta a Hansel e Gretel, ai fratelli Grimm, e poi gli altri due sono invece però calati in una realtà piuttosto inquietante dei nostri tempi, televisiva. C'è un richiamo ai reality show, cioè in qualche cosa una visitazione assolutamente attuale, e gli altri due invece sono due figure femminili.
0: Certo, adesso le percorreremo, le affronteremo insieme a Cecilia D'Amico. Allora Cecilia, questi tre testi che sono raccolti nel libro appartengono anche a dei generi, diciamo, della letteratura per musica, chiamiamola così, diversi, perché il libretto, no, di Rodi Rodi Morsicchia, La casina chi rosicchia, è destinato proprio ad un'opera da camera, proprio la possiamo definire così, sì. No? Mentre gli altri due, sì, Constance Hopcraft, Eroina risorgimentale, e La papessa Giovanna, Una storia in musica, sono invece dei melologhi. Ecco, sì. Lei, diciamo così, la scelta dell'uno o dell'altro campo, da che cosa è determinata per lei? Perché sono entrambe modalità ormai, diciamo, storicamente accettate, no? Nel teatro musicale, certo. Sia l'intonazione vocale dei testi, sia invece l'intonazione parlata dei testi, e lei si muove con molta naturalezza, mi sembra, in questi due territori.
1: Sì, certo, sicuramente, insomma, la grande differenza è nel rapporto poi con il compositore, insomma, perché appunto essendo la prima, anche se una piccola opera da camera, però insomma comunque appunto un'opera, l'opera è sempre il compositore, in questo caso insomma Sofia Avramidou ha partecipato attivamente proprio a tutto il processo creativo, dall'ideazione proprio del drammaturgica, proprio anche della struttura drammaturgica, insomma lei stessa insomma ha tenuto molto a creare un'opera di teatro musicale multimediale, dove fossero presenti video, proiezioni e dove anche la parte del disegno luci fosse molto importante, tanto che sia appunto la parte tutte queste video, proiezioni e luci fanno proprio parte in partitura della stessa drammaturgia musicale, dove appunto si alterna anche molto bene anche il silenzio, insomma, sì, certo. La parte del silenzio iniziale ha un ruolo molto, molto importante. Quindi, diciamo, insomma, ecco, con Sofia c'è stato proprio un lavoro molto intenso insieme. Ovviamente, per i melologhi concepiti per sola voce recitante, è stato un lavoro sempre insomma fatto di concerto col compositore, però dove comunque la parte drammaturgica l'ho in qualche modo l'ho trasmessa al compositore solo una volta, certo, una volta
0: ci si muove con
1: compiuta
0: maggiore autonomia.
1: Poi ovviamente poi insieme si fanno aggiustamenti, si fanno, certo. Insomma, si trovano dei punti in comune, insomma, però diciamo che il compositore lavora direttamente sul testo una volta consegnato, certo. Ecco, insomma, queste sono le modalità,
0: certo,
1: principali.
0: Certo. Se la sente Cecilia di riassumerci in un minuto o due il plot narrativo di Rodi Rodi Morsicchia, diceva prima Alessandro Tinteri che c'è sullo sfondo la vicenda di Hansel e Gretel, ma Sandro Cappelletto definisce quest'opera un apologo sul rapporto tra l'infanzia e il consumo dei mass media. No? Se la,
1: sì,
0: la
1: sì, come
0: questa...
1: aveva detto, insomma, sì, come insomma, accennato a Sandro, è una rivisitazione moderna della favola di Hansel e Gretel, avendo visto che la favola di Hansel e Gretel dei fratelli Grimm è drammaturgicamente divisa in tre parti, in cui in queste tre parti i due fratelli compiono sostanzialmente lo stesso tipologia di azioni che si ripetono ciclicamente in ognuna delle tre parti. Voluto fare appunto un'analogia tra la famosa casina di marzapane piena di dolci che attira i due fratelli, dentro cui in realtà poi si cela la strega cattiva, con appunto la realtà di oggi profondamente insomma virtuale, che può attirare appunto i bambini, in cui i bambini di oggi, l'infanzia di oggi è immersa, ma che in realtà appunto per loro si rivela una trappola, perché poi va verso un impoverimento delle capacità cognitive, del linguaggio, e quindi l'uomo che in realtà muove tutta questa narrazione, che è in realtà un prodotto di questa società, perché insomma, si presenta come una persona che fa uno zapping passivo, vede, insomma, sta guardando proprio in TV la favola di Hansel e Gretel, e facendo zapping la vede in tre maniere diverse, cioè una versione più tradizionale della favola, una versione più vicina a una soap opera, una fiction televisiva, una versione che è proprio un vero e proprio reality show. Quindi si va verso un impoverimento sempre maggiore del linguaggio, da cui si può uscire soltanto, appunto, ritornando alle origini, alla lettura e alle radici.
0: Bene. Bene, mi sembra che il decorso narrativo sia molto limpido, molto lucido e chiaro. Allora, vi proporrei, Alessandro Tinteri, Cecilia D'Amico, di ascoltare un frammento, la scena iniziale di Rodi Rodi Morsicchia, la casina chi rosicchia, opera che è andata in scena alla Biennale Musica di Venezia nel 2018.

0: soltanto la prima scena purtroppo dell'opera, ma abbiamo dato un'idea, insomma, del rapporto tra parola e suono, tra parola e musica, tra verso e intonazione vocale e anche recitata del verso, quindi una complessità di linguaggi. Veniamo, Alessandro Tinterri e Cecilia D'Amico, al secondo testo, Constance Hopcraft, eroina risorgimentale per la musica, questa volta di Stefano Cucci. Alessandro, lei ci racconta nella prefazione del libro anche qual è l'occasione, no, per cui è nata quest'opera.
1: Certo, l'occasione è proprio un'occasione di celebrazione risorgimentale di questa curiosa vicenda, perché lei, la Hopcraft, ha sposato uno dei figli di Garibaldi e di Anita Garibaldi,
0: Ricciotti, no? Sì.
1: Esatto. E io ho trovato, io mi sono occupato per tutta la vita, si può dire, di Alberto Savigno. La cosa, quando ho letto questa cosa, ho avuto una specie di sussulto, perché perché a un certo punto compare la Grecia, questi personaggi straordinari che proseguono quella che è stata la vocazione libertaria, le battaglie libertarie di Garibaldi e di Anita Garibaldi, anche il figlio e l'inglese Hopcraft, che tra l'altro è una sorta di doppio in qualche modo legati idealmente anche a Florence Nightingale, sì, per la sua attività appunto di Croce Rossina. E a un certo punto compare la Grecia, e a me è venuta in mente una fotografia bellissima di Giorgio De Chiri, fratello Alberto Savigno, con dei garibaldini, loro due bambini, e con dei garibaldini nel cortile di casa da Atene, dove loro ragazzi, bambini, stavano. No? Questo per dire come questi fili rossi che uniscono questa storia europea, possiamo veramente dire. E quindi io l'ho trovato bello, un bellissimo personaggio, e ricompreso poi questa donna che sacrifica ben due figli che muoiono sulle Ardenne nel 1914, andati volontari, lei fece le camicie rosse, cucì le camicie rosse per questi due figli che sono morti sul fronte francese nel 1914. Volontari prima che l'Italia entrasse in guerra.
0: Cecilia, come si muove lei nel rapporto tra personaggi storici? Quelli dei personaggi di Hansel e Gretel non sono storici, ma hanno un ingombrante mito letterario alle spalle. In questo caso i personaggi appartengono alla storia, ma ovviamente nella formazione drammaturgica si deve emergere dalla storia, rimanendo un po' attaccati, ma in realtà seguendo le vie dell'immaginazione. Ecco, le interessa il rapporto tra realtà storica ed elaborazione immaginativa dell'assunto drammaturgico?
2: Sì, certo, sempre con, appunto, quando si tratta di una realtà storica poi così vicino a noi, sempre con molto rispetto per quello che è stato. Insomma, c'è stato un grande lavoro di ricerca dietro, attraverso diverse fonti, e soprattutto, insomma, ci ha aiutato, ha visto anche lo spettacolo, la diretta discendente di Anita e di Costanza, che è Anita Garibaldi Giallè, insomma, ci ha messo anche a disposizione il materiale del Museo di Rio Freddo per lo studio di questi personaggi. Quindi, insomma, è stato sicuramente sono rimasta molto fedele, diciamo, alla realtà storica. Ovviamente nel mio testo ho tenuto molto a fare un parallelo, anche perché questo melologo è stato sempre presentato in coppia, è un melologo presentato sempre in due quadri. Sì. Una prima parte, appunto, a fianco al melologo del personaggio di Anita. Io poi questi melologhi nelle varie esecuzioni che sono state fatte li ho interpretati io, e quindi sia il melologo di Anita, scritto da Giovanni Maria Briganti, sia appunto Costanza, scritto da me, ho tenuto a mantenere proprio un parallelo tra queste due figure, sia per i loro ideali patriottici, ma anche in quanto donne, in quanto madri, perché entrambe entrambe a loro modo hanno sacrificato proprio per questi ideali patriottici i propri figli, cioè certo. Anita seguendo in battaglia e perdendo il figlio che aveva in grembo e Costanza insomma appunto mandando, essendo consapevole di mandare i figli in guerra, rassegnata a cucire queste camicie rosse per loro, ma poi appunto tentando di mantenersi in piedi di fronte ai ripetuti lutti, poi all'ultimo non insomma non regge.
0: Senta, le chiedo un'ultima cosa, Cecilia D'Amico, perché in realtà nel melologo questo di Constance Hopcraft lei accosta alla recitazione del melologo anche il canto, un canto in lontananza, un canto un po' astratto, insomma, ecco, che misura c'è, che rapporto lei ama creare soprattutto all'interno di un melologo con la presenza del canto?
2: Sì, io insomma già per diversi monologhi che lavoro insomma con i compositori, con Stefano Cucci e Fausto Sebastiani, e diciamo che insomma questa soluzione di alternare la parola al canto ormai abbiamo visto che è una soluzione che funziona. Lavorando con loro lascio molto spazio al compositore, insomma, per quanto riguarda la scelta delle parti da mettere in musica, ovviamente lancio dei suggerimenti, però insomma ecco, in questo caso avevo lasciato molto libertà al compositore di scegliere. Certo. Effettivamente era una voce che a volte evocava un po' dei cori presenti che appunto poteva essere quello dei contadini, quello dei garibaldini, insomma delle varie contesti, sì, insomma, che evocano i contesti in cui queste donne agiscono. Ecco.
0: Certo, chiarissimo. E poi il canto, soprattutto in questi contesti, evoca costantemente una certa idea di lontananza, di assenza, no? Soprattutto sì, quando si insinua tra le pieghe appunto di un testo pensato come melologo. Beh, il melologo, insomma, per fortuna continua ad avere una bella fortuna anche nel teatro musicale contemporaneo. E allora, se siete d'accordo nel salutarvi, io farei ascoltare proprio un frammento anche da questo nuovo melologo, da questa seconda opera che è raccolta in questo volume. Allora io innanzitutto ringrazio Alessandro Tinterri per il lavoro editoriale, diciamo, no? Perché questo è un libro prezioso pubblicato da Morlacchi Spettacolo Testi alla Seconda, e quindi grazie Alessandro Tinterri.
1: Grazie a voi.
0: E naturalmente grazie a Cecilia D'Amico per averci raccontato il suo lavoro. Devo anche aggiungere che il libro raccoglie anche La papessa Giovanna, una storia in musica su libretto di Cecilia, e musica di Valeria Profeta Romano, di cui non abbiamo però un esempio musicale, allora ne parleremo in un'altra occasione. Grazie Cecilia D'Amico, alla prossima occasione.
2: Grazie a voi.
0: A presto.
3: Garibaldi, Ricciotti Garibaldi? Proprio quello che ho visto 10 anni fa, quando avevo 11 anni al Crystal Palace. Mi chiamo Costanza Hopcraft. Ma certo che vi concedo questo ballo. Se sono qui sola? No, come potrebbe una giovane donna di 21 anni? Sono qui con mio padre, con mia madre, le mie sorelle, mio fratello John e... sarei fidanzata con quello laggiù. Sì, è proprio buffo. Litigi e litigi con mio padre, non c'è stato niente da fare, ma ho adottato la tecnica della resistenza passiva. Ci metto con quel broccolo e rimando il matrimonio. Come dice? Certo, meglio questa musica che ballerei tutta la notte. Sì, ancora un altro ballo, va bene. E invece parlatemi di voi. Voglio sapere tutto di vostro padre, di vostra madre, delle guerre a cui avete partecipato, i viaggi, l'America Latina, l'Italia, i popoli che avete liberato. Che dite? Che dite? Tu devi essere mia. Sì. Un altro ballo, va bene. Il giorno dopo, nella chiesa di Enerly, Costanza e Ricciotti si scambiarono il loro primo lungo bacio e giurarono che nulla li avrebbe più separati. «Non ho lavoro», disse Ricciotti, «e vivo alla giornata. Come potrei chiedere la tua mano alla tua famiglia?» «Scappa con me. Vieni. Aspettiamo che venga la notte. Ti aspetto qui. Prendi le cose. Esci dal cancelletto di servizio. Via! Di corsa per le strade deserte. Mano nella mano con te. Mi sembra un sogno. Ecco la stazione. Un treno per Dover. Via, giù dal treno. E adesso al porto. Una nave per... Fermi! Il padre e il fratello sbarrarono loro il passo. Mr. Hopcraft prese la figlia per il braccio. Hai rovinato la reputazione della nostra famiglia. Adesso ti sposi nella chiesa di St. John's a Piccadilly e poi via, lontano da qui. Il matrimonio fu celebrato il 2 luglio 1874. Pochi gli invitati, nessun comunicato ai giornali mondani. Che Dio perdoni le tue colpe e ti dia la forza di compiere il tuo dovere come ti abbiamo sempre insegnato ai giornali mondani. Che Dio perdoni le tue colpe e ti dia la forza di compiere il tuo dovere come ti abbiamo sempre insegnato e che tu possa espiare il male

0: Queste le parole pronunciate da Mr. Hopcraft come unica dote per la figlia, imbarcata sulla prima nave per Melbourne, nello stato di Vittoria, Australia meridionale.
1: Un esempio dunque della vitalità ancora del genere del melologo, genere storico, antico, prezioso, anche nel teatro musicale contemporaneo. Questo era un frammento, l'incontro tra la protagonista Constance e Ricciotti Garibaldi, tratto da questo libretto di Cecilia D'Amico con la quale abbiamo appena parlato, Constance Hopcraft, eroina risorgimentale, un libretto, un melologo destinato alla musica di Stefano Cucci. Ne abbiamo appena parlato insieme ad Alessandro Tinterri e alla stessa Cecilia D'Amico. Sono le 22:13 da queste parti del mondo e, come vi avevo proposto e annunciato, ho un altro libro da sfogliare insieme a voi, un libro diverso che ha sempre la musica però al centro, nel cuore di queste pagine. E non solo ho un libro, ma ho l'autore del libro davanti, anzi accanto a me, nella figura, nella persona di Carlo Cavalletti. Buonasera Carlo, benvenuto.
2: Buonasera Guido e buonasera agli ascoltatori.
1: Con Carlo non mettiamo lo schermo del lei, perché sarebbe un po' grottesco, conoscendoci credo da una quarantina d'anni abbondanti, per avere lavorato molto spesso anche a Radio 3 da questi microfoni, e quindi insomma ci concederete una certa familiarità e un certo affetto che certamente ci lega. Carlo Cavalletti però è qui per parlarci di un libro che ha appena pubblicato, che è dedicato ad una delle grandi figure degli interpreti musicali del nostro tempo, vale a dire Guido Cantelli. È un libro pubblicato da Zecchini che ha un bellissimo sottotitolo, per la verità, La perfezione come necessità. Io partirei proprio da qui, caro Carlo, perché l'accostamento tra perfezione e necessità fa già immaginare forse uno dei caratteri distintivi di questo grande direttore d'orchestra che noi, ahimè, abbiamo perduto giovanissimo. Adesso non dobbiamo e non possiamo immaginare che cosa sarebbe accaduto se, puntini puntini, se non ci fosse stato quel terribile incidente aereo a Orly nel 1956, quando Cantelli morì troppo giovane, decisamente troppo giovane.
2: Beh, 36 anni.
1: 36 sì, anni.
2: Aveva fatto in tempo a fare moltissimo,
1: in realtà.
2: Però certamente era presto. Ma secondo me mi fa piacere che tu visualizzi nel sottotitolo un po', non voglio dire il succo del libro, ma un po' il senso della figura di Cantelli. Insomma, infatti mi sono un po' così, non voglio dire scervellato, ma appunto a cercare una piccola frase che provasse a condensare l'approccio di Cantelli, in primis ovviamente alla musica, alla direzione d'orchestra, ma io credo, ovviamente non avendolo conosciuto, ma avendo cercato di documentarmi il più seriamente possibile, io credo che questo suo approccio fosse poi in sostanza alla vita, all'esistenza, insomma, a qualunque cosa lui facesse, per lui andava fatta o benissimo, ma neanche benissimo, nel miglior modo possibile, o tanto valeva non farla praticamente, no? È chiaro che questo ha condizionato poi tutta la sua attività professionale, a volte i rapporti con le orchestre, da una parte un'ammirazione di cui ha goduto senza limiti dalle più grandi orchestre del mondo, parlo della prima l'NBC a New York, poi la New York Philharmonic, la Boston Symphony che lo invitavano continuamente, poi la Filarmonia a Londra, ovviamente l'orchestra della Scala dove era di casa. Però ecco, per esempio, una cosa che ho riscontrato negli anni e adesso studiando per scrivere il libro, come dire, mi sono chiarito a me stesso anche meglio, è stata proprio i perché di questa strana fortuna critica di Cantelli. Ecco, io ricordo, ecco, tu poco fa hai tirato in ballo i nostri antichi trascorsi radiofonici, no? E giusto 40 anni fa io ho fatto qui a Radio 3 un ciclo di 13 trasmissioni su Cantelli, guidato da, insomma, con il placet di Paolo Donati, e già allora incontravo questo problema che adesso incontro ancora di più, cioè anche parlando con addetti ai lavori, musicisti, giornalisti, direttori d'orchestra, eccetera, spesso ho sentito questo tipo di commento, cioè, beh sì, questo giovane che avrebbe potuto fare, eccetera, eccetera. E io in realtà più studiavo, più ascoltavo,

0: più leggevo e più mi sono reso conto che non è che avrebbe potuto fare, aveva fatto, cioè,
1: Sì.
0: ok, era appena stato nominato direttore stabile della Scala,
1: Credo una settimana
0: una
1: prima di
0: settimana prima,
1: morire,
0: esattamente prima
1: no?
0: dell'incidente, era stato 6 mesi prima, a un passo dalla nomina alla New York Philharmonic, che è saltata, e già i giornali, sia in Inghilterra che in America, lo dicevano il prossimo direttore stabile della New York Philharmonic, e poi ci fu appunto, la tensione nacque con l'orchestra, con i sindacati soprattutto, perché appunto non accettavano, lui non era alla Toscanini, non copriva di parolacce o di bestemmie le persone, però era estremamente severo e quindi pretendeva, faceva riprovare, riprovare, riprovare.
1: E a volte questo le orchestre
0: La New York
1: non
0: non lo
1: amano
0: accettò e
1: fare.
0: quindi improvvisamente lo mise
1: Certo.
0: da parte, insomma, ecco.
1: Senti Carlo, il tuo libro, che poi è l'unico contributo in italiano completo e compiuto, no? Sulla
0: Scritto da un
1: figura
0: italiano, sì, è
1: scritto da
0: stato
1: un
0: tradotto
1: italiano.
0: un libro di un... Di un
1: Sì, certo.
0: sì.
1: È diviso in tanti brevi capitoli che non possiamo percorrere tutti, naturalmente, ma ne volevo toccare due o tre essenzialmente, partendo da un tema che abbiamo percorso anche all'inizio della trasmissione insieme a Fabrizio Gifuni e a Orazio Costa. Ti sembrerà l'accostamento un po' vago, ma si è parlato dei rapporti maestro-allievo, no? Che in musica e in teatro sono rapporti spesso dirimenti, no? Eccetera. Allora, c'è anche qui un po' una mitologia intorno a Cantelli come allievo o epigono addirittura di Arturo Toscanini, visto che l'hai citato. Come stanno in realtà le cose nel rapporto tra Toscanini e il giovane Cantelli?
0: E qui rientriamo in quel discorso che stavo accennando di una serie di luoghi comuni che ancora pesano sulla figura di Cantelli, anche in alcune enciclopedie importanti, eccetera, si trovano frasi di questo tipo: allievo prediletto di Toscanini, eccetera, eccetera. Ora, a parte che Toscanini non ha mai dato lezioni di direzione d'orchestra a
1: A
0: nessuno,
1: nessuno proprio.
0: Cantelli ha incontrato Toscanini una prima volta nel 1946 e ne è rimasto stravolto, tanto che voleva smettere di dirigere, e poi lo ha conosciuto davvero nel 48, a 28 anni. A quel punto però Cantelli aveva già diretto Santa Cecilia, Comunale di Bologna, Maggio Fiorentino, Rai a Torino, Wiener Sinfoniker, cioè non è che la carriera è nata con Toscanini, Cantelli era già stralanciato. Poi c'è stato un incontro con Toscanini e lui stesso nelle lettere, la fortuna che abbiamo è che il primo anno che lui andò in America su invito di Toscanini, nell'inverno tra il 48 e il 49, sua moglie non poteva andare con lui perché non avevano abbastanza soldi, cioè era l'Italia del dopoguerra, eccetera, no? Quindi si scrivevano una o due lettere al giorno e grazie a
1: Per
0: questo noi
1: fortuna,
0: abbiamo
1: sì,
0: un'enorme documentazione, no?
1: che tu hai
0: Che
1: consultato,
0: io ho
1: no?
0: abbondantemente consultato e cito molto, ho dedicato molto spazio al capitolo sulla vita, perché una delle cose che mi premeva di più era proprio cercare di riportare in vita l'uomo
1: Sì,
0: Cantelli, al di là del
1: sì, sì.
0: direttore d'orchestra, che ci sono i dischi, li andiamo a sentire e lo capiamo dopo 3 secondi chi era, non servono grandi discorsi.
1: Immagino.
0: L'uomo invece no. E allora ecco, questo rapporto con Toscanini, lui a volte dice, ho imparato da lui, c'è proprio una sua frase che
1: Sì.
0: dice, beh, adesso è inutile che la cerco, ma insomma,
1: Sì, ma
0: dice,
1: anche a memoria va bene.
0: ho imparato da lui tantissimo, ma lui si riferiva soprattutto alla vita,
1: Sì,
0: cioè al modo di
1: sì,
0: comportarsi, al modo di stare, proprio perché lui aveva questo rigore, questa rigidità che invece Toscanini, per quanto sembri strano in un uomo di 84, 85 anni, eccetera, era un mezzo mattacchione, faceva scherzi, gli piaceva vedere la box in televisione, cioè, e quindi Cantelli scopre con Toscanini che la vita può essere anche un po' più morbida, insomma,
1: anche
0: no?
1: diversa,
0: Sì.
1: certo. Senti, tu racconti un po' anche nella premessa al libro che si avvale peraltro di una prefazione di Antonio Pappano, insomma, della quale penso tu sia orgoglioso,
0: Molto
1: ecco,
0: orgoglioso.
1: della tua scoperta di Cantelli grazie ai famosi LP della collana Fabbri, no? I grandi interpreti della musica, e poi dei tuoi viaggi da giovane, insomma, a Londra e altrove per raccogliere la maggior quantità possibile di dischi che magari in Italia non arrivavano, e dice ad un certo punto di essere tornato da Londra con dei trofei come la terza e la prima di Brahms, oltre alla quarta di Schumann. Allora ti proporrei di ascoltare proprio uno dei tre ascolti, speriamo di riuscire a farli tutti quanti, tratti dalla discografia, non certo esigua, ma poi ne parleremo meglio di Cantelli, ovvero sia il Poco Allegretto di Johannes Brahms dalla Sinfonia numero 3.

0: ora capisco, cioè l'avevo già capito nel passato per la verità, perché Carlo Cavalletti ha dedicato un libro a Guido Cantelli, perché dopo aver ascoltato questo terzo movimento, il poco allegretta della Sinfonia numero 3 in fa maggiore, l'opera 90 di Johannes Brahms, diretta da Guido Cantelli con la Filarmonia Orchestra, si rimane incantati. Incantati è proprio la parola giusta, mi è uscita per caso, ma c'è dentro il canto, per l'appunto,
1: è vero, no? Verissimo.
0: E questo canto del tema è emozionante, è bellissimo, pieno di respiro, no? Adesso non vogliamo fare gli esegeti nei critici, insomma qui non è il momento di farlo, però è davvero una esecuzione
1: magnifica. Hai perfettamente ragione. Io devo dire che nello scrivere il libro mi ero imposto due o tre cose. Una delle cose che mi ero imposto era di cercare di non dedicare spazio a analisi delle sue esecuzioni fatte da me, perché voglio dire, i dischi grazie a Dio ci stanno, sono lì, le orecchie le abbiamo tutti, non c'è bisogno che io dica senti come fa bene la settima, senti come fa bene Richard Strauss, cioè, andatevelo a sentire, cioè, quindi io sì, ho cercato di parlare d'altro.
0: Questo
1: insomma
0: è un libro documentario e documentato, pieno di notizie, di informazioni, grazie ai quali poi uno si può fare un'idea, no? Della statura e del carattere di Guido Cantelli. Però volevo affrontare due o tre capitoli, Carlo, del tuo libro, che mi sembrano particolarmente precisi, anche emozionanti in un certo senso. Tu dedichi il capitolo numero 7 al gesto e riporti una divertentissima, devo dire, recensione di Giorgio Vigolo, no? Che dice, lo definisce un magnifico direttore, eccetera, eccetera, però dice, le sue intemperanze mimiche, le sue contorsioni di danzatore sacro in continua trance possono costituire piuttosto il modello di come non si dovrebbe dirigere l'orchestra. E poi dice ancora, lui non manca che un trapezio su cui appendersi con le braccia e andare così, proiettandosi ora verso l'ala estrema dei contrabbassi, ora verso gli ottoni, roteando e volando sopra l'orchestra. Questo è un esempio della magnifica prosa critica di Giorgio Vigolo, però forse anche questo è un pregiudizio, no?
1: Più che un pregiudizio, può darsi che Vigolo avesse in parte ragione, perché una cosa che ho riscontrato è che nella critica italiana, prima del famigerato incontro con Toscanini del 21 maggio del 48, ho trovato circa 140-150 recensioni tra Firenze, Torino, Bologna, eccetera. Nessuna mai è negativa. L'unica cosa su cui più di un critico punta l'attenzione è il gesto di Cantelli, dicendo che era eccessivo, dicendo che si muoveva troppo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi tutta una serie di testimoni poi raccontano che da un certo momento in poi, negli anni 50, soprattutto poi negli ultimi anni, questo gesto si era sempre più asciugato, si era sempre più diventato sempre più elegante, eccetera, eccetera. Purtroppo tutte cose che noi non possiamo vedere. Esiste un piccolo video soltanto di Cantelli, 58 secondi,
0: solo.
1: L'unico, una finale della Semiramide di Rossini in prova con l'orchestra della Scala, ma in Inghilterra durante la tournée del 50, che in effetti ci fa vedere ancora il Cantelli prima maniera, un Cantelli elettrico, proprio magnetizzato in un certo senso, che appunto può sembrare un po' strano, però è anche da fare una considerazione sulle osservazioni di Vigolo e dei suoi colleghi. In quegli anni lì non si era abituati ai direttori che si muovevano molto. Pensiamo a Toscanini,
0: Giulini,
1: no?
0: Per esempio.
1: Giulini che era della stessa generazione. Mentre poi è arrivato, non so, Bernstein, per esempio, certo. Poi è arrivato Daniel Oren. No? Cioè, adesso è normalissimo che saltano, ballano, fanno facce. Anzi, cioè, all'epoca si dirigeva in un'altra maniera.
0: Non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio. Capitolo successivo, ancora più interessante, è dedicato al repertorio. Beh, e qui sì, ci sono dei luoghi comuni, come tu osservi, no? Innanzitutto quello secondo il quale il repertorio di Cantelli sarebbe stato limitato, ma tu osservi invece al contrario che con l'Orchestra della Scala nel 45, dall'ultima serata al Coccio di Novara, nel 56 sono stati 198 i brani che lui ha diretto, di 83 compositori diversi, quindi 18 nuovi lavori l'anno. E questo, insomma, chiamarlo repertorio limitato è un po' forzato, quantomeno, no?
1: Un pelino, sì, però appunto fa parte di tutti questi strani meccanismi che si sono incrostati su Cantelli. Un repertorio, tra l'altro, che ovviamente contava tantissimo, grande repertorio, settima di Beethoven, terza di Brahms, prima di Brahms, eccetera, eccetera, ma con un'apertura, una curiosità al Novecento enorme, cioè è anche lì una... questo lo separava da Toscanini, il repertorio. Toscanini, quando lui nel 49 sta dirigendo i suoi primi quattro concerti, in uno dei quattro concerti Cantelli porta un suo cavallo di battaglia, due. Uno è la sinfonia di Matthias der Mahler di Hindemith, un brano del 35, e l'altro è il concerto per orchestra di Bartok, un pezzo del 44. Lui lo dirigeva dal 47, cioè tre anni dopo Cantelli lo aveva in repertorio. Ovviamente lo dirigeva e lo provava a memoria come qualunque pezzo lui dirigesse, e Toscanini gli dice alla prima prova: oh, questo l'ho sentito una volta alla radio e non ci ho capito molto, vedi di farmelo capire tu. E si è messo in sala con la partitura sulle gambe e l'ha sentita, alla fine è andato da Cantelli con un gran sorriso e dice: adesso ho capito, è un gran bel pezzo, insomma, no? Quindi e allo stesso modo Toscanini, c'erano dei brani che per Cantelli erano delle fissazioni, penso alla quinta di Tchaikovsky, un po' meno la quarta di Tchaikovsky. Toscanini non ha mai diretto nella quarta e nella quinta di Tchaikovsky, quindi anche questo voler per forza vedere Cantelli come una continuazione,
0: schiacciato un po', no? sul repertorio anche di Toscanini, sì. Certo, è del tutto sbagliato. Andando, e per concludere, stiamo avvicinando verso la conclusione, andando invece più al cuore dello stile direttoriale, non tanto del giudizio critico come dicevi tu, ma dello stile e della percezione dello stile. Tu giustamente non prendi posizione, come deve fare uno storico per l'appunto, però riporti nella prima pagina di questo capitolo una frase scritta nel 49, no, da il critico del New York Times, che era Olin Downs in questo caso, e che dice delle cose che sembrano molto precise, e se tu le riporti vuol dire che in qualche modo le condividi o comunque le ritieni utili per comprendere, no, lo stile direttoriale interpretativo di Cantelli. Perché lui dice: la capacità di Cantelli di assimilare e trasmettere la musica con la più eccezionale chiarezza e intensità è uguagliata al suo massimo dalla profondità del suo pensiero e dal suo senso della forma di rara potenza. E tu stesso riassumi, insomma, quindi in alcune parole chiave: chiarezza comunicativa, intensità, profondità, senso della forma, e poi aggiungendo come appendice critica, diciamo, le incredibili doti tecniche e il virtuosismo, la grande cantabilità che abbiamo verificato in Brahms, la rara sintesi di concentrazione ed estasi o intelletto e sensibilità. Ecco, si va per antinomie in un certo senso per comprendere lo stile di Cantelli: intelletto, sensibilità, concentrazione, estasi.
1: Beh, diciamo che anche in questo secondo me c'è il suo essere un po' un unicum, nel senso che il secondo Novecento anche in Italia ci ha presentato alcuni direttori straordinari che hanno sorpreso e hanno segnato un po', fatto anche la storia con la lucidità delle loro letture, con la chiarezza delle loro letture, però forse rispetto a Cantelli ad alcuni di questi direttori non, un po' mancava l'intensità, il calore, un calore mediterraneo in un certo senso. Quindi ecco, questo estremo nitore, che per esempio se uno sente i passi più veloci di Matthias der Mahler o di Bartok o di Richard Strauss, c'è una chiarezza anche nei live impressionante. Uno potrebbe allora appunto pensare a delle letture algide, a delle letture solo perché tutto suoni bene, e invece c'è quest'altra
0: parte
1: del cuore, diciamo,
0: forse,
1: no?
0: Forse come tutti i grandi interpreti probabilmente hanno questi due lati, e quando si sposano e si incontrano al massimo livello producono
1: belle
0: i capolavori
1: cose
0: della interpretazione. Caro Carlo, caro Cavalletti, beh, insomma, abbiamo dato una sintesi di un libro che naturalmente è molto più ampio di quanto potessimo dar conto noi, di 378 pagine, pubblicato da Zecchini, Guido Cantelli, La perfezione come necessità. Ti devo ringraziare personalmente, scusami la nota personale, per la dedica, perché tu dedichi questo libro a Paolo Donati, che in fondo è stato colui il quale poi ci ha fatto incontrare davanti a questi microfoni quasi mezzo secolo fa, e a Renato Bossa, che invece ci ha lasciati
1: pochi mesi fa.
0: E quindi grazie per il pensiero che hai rivolto anche a loro, oltre che a Guido Cantelli, naturalmente. E allora ci lasciamo, ricordando per l'appunto questo libro pubblicato da Zecchini Editore, con un'altra prova direttoriale magnifica, l'ho riascoltata prima ed è veramente eccezionale, l'Allegro con brio, cioè il movimento conclusivo della Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven, sempre con la Filarmonia Orchestra. In che anni questi?
1: Questo è giugno del 56.
0: quindi
1: e sono quasi le sue ultime registrazioni. Pochissimi. Insieme registrò la quinta di Beethoven, ecco. Ma per dei rumori da fuori il primo tempo fu cancellato, ecco. E quindi c'è rimasto secondo, terzo e quarto tempo della quinta sinfonia, ma manca il primo
0: e questa quindi una delle ultime testimonianze proprio a pochi mesi, ahimè, dalla scomparsa. Grazie di cuore, caro Cavalletti.
1: Grazie a te, grazie Guido, grazie agli ascoltatori.
0: Grazie.

Se dovevamo avere una conferma dell'enorme talento direttoriale di Guido Cantelli, beh, questa pagina è una rivelazione molto molto esplicita. Abbiamo ascoltato l'Allegro con brio dalla Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven con Guido Cantelli alla testa della Philharmonia Orchestra, una registrazione del 1956, dei primi mesi del 56, come ci ha ricordato prima Carlo Cavalletti, dunque una delle ultimissime testimonianze direttoriali di Cantelli, che è morto in un incidente aereo a Orly pochi mesi dopo, a soli 36 anni di vita. E questa cavalcata così febbrile ed emozionante dell'Allegro con brio della settima di Beethoven ci riempie di ulteriori rimpianti, naturalmente. Comunque, chiudiamo le pagine del libro di Carlo Cavalletti dedicato a Guido Cantelli. Nel frattempo ci siamo spostati dal nostro piccolo studio K2, siamo arrivati in Sala Milano. La Sala Milano, come sapete, è la sede della nostra Stanza della Musica, curata da Giovanna Natalini. Siamo in diretta dalla Sala M per appunto di via Asiago. Incontriamo gli altri nostri amici, Fabio Melis, Emiliano Novelli, Gennaro Soldi, ma soprattutto sta per aprirsi la porta della Stanza della Musica, e oltre questa porta c'è un suono ben preciso di cui, come sapete, all'inizio non vi dico nulla, vi faccio solo ascoltare il suono della Stanza della Musica di questa sera.

0: E questa sera, come avete sentito, la stanza della musica suona con le voci di Michele Manca, di Flaviana Rossi e di Patrizia Rotonda, ovvero sia con il trio a modo che ha appena lasciato il centro della Sala Milano, che è stata vestita in maniera diversa dal solito perché è stata tirata una tenda rispetto alla conformazione abituale per evidentemente raccogliere meglio il suono delle vostre voci, e voi non ci potete vedere naturalmente, ma Michele, Flaviana e Patrizia, intanto vi chiamo così con i vostri nomi di battesimo, poi approfondiremo, ma hanno un modo di cantare, un trio a modo per l'appunto, molto particolare e anche così proprio però del repertorio che frequentano, cioè non è il porsi davanti a un pubblico ma è il cantare tra di voi, guardandovi, dandovi i cenni, dandovi gli sguardi e i sorrisi, no? E creando insomma una complicità, un'intimità tra il vostro canto, che è forse una delle essenze, immagino, no? Del vostro modo di fare musica. E allora, prima breve conversazione, un po' per raccontarci di voi, un po' per anche capire un po' qual è il vostro repertorio e cosa abbiamo appena ascoltato. Voi in realtà siete un trio giovane da un punto di vista della formazione, no? Relativamente, no, Patrizia?
1: Giovanissimi, sì. In realtà sì, ci siamo formati
0: un po' più vicino al microfono.
1: Ci siamo formati nel 2018 o 22 addirittura, 22.
0: Le biografie ufficiali dicono
1: 22. Il 22.
0: Io non lo so, se non lo sapete
1: nel
0: voi.
1: 2022, però in realtà ci frequentiamo e abbiamo cantato insieme, sì, per oltre 30 anni, quindi non siamo poi così giovani. Abbiamo avuto moltissime esperienze insieme, a cominciare ovviamente, cioè grazie a Giovanna Marini, con la quale appunto abbiamo condiviso 30 anni di storia musicale, di esperienze, sia come allievi e poi successivamente anche come collaboratori. Abbiamo appunto eseguito molte sue opere, e fino a avere anche a far parte del Quartetto Nuovo di Giovanna Marini, quindi l'ultima esperienza di
0: della
1: Giovanna
0: sua
1: in realtà anche.
0: Lunga e fertile,
1: esatto,
0: attività.
1: Carriera, sì.
0: C'è in effetti questo nostro concerto, quello che ci regalate questa sera, è in parte anche diciamo la riproposizione di un disco recente che si intitola Sul palco della memoria, che avete appena inciso, e c'è in effetti Patrizia, Flaviana e Michele scrivono a Giovanna Marini, nostra maestra e artista di anima luminosa, senza la cui guida e ispirazione questo lavoro e tanti altri sogni non avrebbero mai preso forma. E allora vi chiederei, prima di passare alle prossime canzoni, per ognuno di voi chi è stata Giovanna Marini? È una domanda un po' secca, ma forse vi costringe ognuno di voi a pensarci un po' su. Chi è stata per te, Michele, Giovanna Marini?
2: Bellissima domanda, difficile pure, perché Giovanna è stata tante cose, è stata... Io l'ho conosciuta a Testaccio, alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio.
0: Come tutti noi.
2: Sì. facevo parte del coro e fu richiesto al coro di fare i diritti dell'uomo che Giovanna aveva scritto per il bicentenario della Rivoluzione Francese. E io partecipai a questa cosa e devo dire non conoscevo tantissimo ancora tutto il mondo musicale di Giovanna. E ho cominciato in quel momento, ma ne sono veramente rimasto colpitissimo. Quindi ho cominciato a frequentare i suoi laboratori, il Museo della Dizione Orale, e proprio l'ho folgorato sulla via di Damasco. E da allora proprio, infatti ho la sindrome dello studente, perché continuo a frequentare ancora il laboratorio.
0: Certo, non la si perde mai.
2: No, assolutamente. E poi ecco, c'è stata proprio un'esperienza proprio anche di relazione quasi amicale, nel senso che insomma, frequentandoci per tantissimi anni, passando anche estati insieme, vacanze, ma soprattutto i viaggi di ricerca, viaggi che sono stati ricerca, il momento più importante.
0: Flaviana e Patrizia, ve lo chiedo dopo, tenetevi la risposta per la prossima conversazione, perché voglio tornare alla musica. Noi in questo primo prologo, diciamo, del vostro concerto abbiamo ascoltato due brani, All'alba all'alba, che ha lo zampino un po' di Giovanna Marini forse, ma appartiene a una tradizione, come tante delle tradizioni che voi indagate, quella di San Donato di Lecce, e poi Yandimi Ronnai, difficile da dire, che in realtà è un tuo brano, Patrizia, che però prende lo spunto e le mosse da un genere molto noto della musica sarda, no? Il mottetto.
1: È un'elaborazione di un mottetto sardo, appunto della Trecenda, si chiamano alla regione.
0: E questa è una prassi abbastanza abituale, no? Nella pratica del canto popolare, degli interpreti del canto popolare che prendono uno spunto e poi lo realizzano.
1: Assolutamente. Ma in realtà anche tutto il resto che facciamo di tradizionale sono tutti comunque sono tutte delle riproposte, hanno tutti in qualche modo una. Quello che in parte invece vorremmo far rimanere, diciamo, più aderente alla tradizione, magari alcune volte è il suono, e altre volte è la forma estetica che compone la modalità di esporsi, quindi come un gruppo spontaneo, e quindi anche quello che dicevi prima, no? Che ci guardiamo, ci sorridiamo, ci facciamo anche gli scherzi, devo dire, a volte. E appunto avere per esempio dei momenti in cui non siamo perfettamente insieme fa parte di questa modalità un po' spontanea.
0: Certo.
2: Una prassi popolare,
0: sì. Giustamente. Allora, i due brani che adesso ascolteremo invece si intitolano Accordo, Caro Padrone, che appartiene invece alla tradizione del Frusinate, di Anagni in particolare, sul tema, poi insomma ne parleremo meglio, del rapporto, diciamo, tra la borghesia e la classe operaia. E poi Correvano coi carri e adesso, e qui ritorniamo invece proprio nell'autorialità di Giovanna Marini, no? Con questo canto Correvano i carri, che ha a che fare con la morte di Falcone e Borsellino, e quindi, no?
1: Il brano che ha a che fare con la morte di Falcone e Borsellino è Adesso,
0: certo,
1: è un frammento,
0: sì.
1: Noi abbiamo unito questi due brani, Correvano coi carri, che è, mi sembra, del 75, mm-hmm. Quindi mentre E Adesso è molto recente, mi sembra del 2006, se non sbaglio.
2: No,
1: anche dopo, sì.
2: Prima.
0: Beh, non litigate.
2: Sì, no.
0: Va bene.
1: Vabbè, 2001 o 2006, c'era una... quindi noi abbiamo unito in qualche modo questi due brani.
0: Benissimo, torniamo e tornate, anzi, davanti alla tenda ci sono soltanto due leggie e due microfoni, ma il canto è a memoria quasi sempre. A voi.

0: Sono 45 anni in cui la giustizia non ha mai trionfato, debole coi forti e forte con i deboli, non ha mai trionfato, qui sì. E su questo qui sì, ripetuto più volte, si chiude appunto la seconda delle due canzoni, dei due brani di Giovanna Marini e adesso che abbiamo ascoltato in questa tranche qui dal vivo in diretta con il trio A Modo. E allora prima abbiamo ascoltato Caro Padrone, della tradizione anagnina per l'appunto, un canto per la raccolta delle olive, non l'avevamo detto prima, quindi un canto di lavoro, e poi questi due brani originali di Giovanna Marini e Correvano coi carri e poi e adesso per l'appunto. E c'è già un messaggio a proposito di Giovanna Marini di un'ascoltatrice, mi sembra Maria, sì, di Varese, che dice: affascinante anche questo trio, una bella scoperta e un gradito regalo. Certo, aver avuto una maestra come Giovanna Marini, un mio mito assoluto, è una garanzia. Complimenti, vi seguirò con piacere. E allora, Flaviana Rossi, prenderei spunto anche da questo messaggio per fare a te la domanda che ho fatto prima a Michele, cioè chi è stata e chi è oggi per te Giovanna Marini?
1: Beh, diciamo, Giovanna per me è stata, proprio detta in parole povere, la possibilità di realizzare un sogno. Che per me era il sogno di cantare.
0: Di cantare.
1: E che non avevo potuto, diciamo, seguire quando ero più giovane, perché, diciamo, anche secondo i valori familiari bisognava cercare un lavoro un po' più, formarsi e cercare un lavoro un po' più concreto, in quanto la musica secondo i miei genitori era un hobby, non era invece io già da ragazza pensavo che quello era la mia passione assoluta. E quindi entrare in contatto con lei, l'ho sentita in un concerto cantare quel repertorio in quartetto e sono rimasta anch'io folgorata.
0: Anche tu?
1: Sono arrivata a scuola, ho cominciato a seguire il laboratorio del canto,
0: la scuola del
1: Tadino,
0: testaccio,
1: una scuola di
0: scuola
1: testaccio
0: popolare di musica.
1: E lei mi ha dato la possibilità appunto di approfondire tutto questo repertorio, di mettermi alla prova cantando ed è stato veramente un sogno che si è realizzato.
0: Che si è realizzato,
1: sì.
0: Magnifico. E invece Patrizia, anche a te la farò dopo la domanda, perché mica me la dimentico e non te la dimenticare nemmeno tu, però volevo fare un piccolo appunto, insomma non è una deviazione, ma che riguarda il nome che avete scelto nel 2022 per continuare questa prassi, questa pratica, questa tradizione, il trio A Modo. E se non capisco male, modo ha due significati diversi. Cioè un po', diciamo, fare le cose a modo o a modino, sì, come si direbbe, no? Quindi farle bene, farle con coscienza, con rigore, con precisione, con passione, ma dall'altra parte anche un riferimento alla modalità, e cioè alla, diciamo così, alla modalità appunto prevalente della musica popolare, appunto, che non segue gli schemi tonali, bensì quelli modali, no? Ecco, c'è questa duplicità, no? Nel vostro nome, nel nome che avete
2: esattamente,
0: scelto.
2: Esattamente, anche perché il laboratorio che abbiamo frequentato per anni si chiamava proprio I Modi Contadini,
0: sì.
2: e quindi cioè è venuto spontaneo assolutamente prendere questo nome.
0: Che è un nome che appunto poi si è concretizzato anche appunto in questo disco sul palco della memoria. C'è una cosa che volevo chiedervi e poi passiamo agli altri due brani in programma, che riguarda l'equilibrio tra monodie e polifonie, cioè i canti che voi eseguite sono in policoralità, insomma in polifonia, molte volte i canti popolari sono monodici, no? Ecco, a parte i canti policorali appunto delle confraternite o di altre esperienze laiche e religiose al tempo stesso, ecco, voi come lavorate da questo punto di vista sull'elaborazione polifonica dei canti?
2: Ma posto che noi, almeno per quanto riguarda i brani tradizionali che cerchiamo e che poi riarrangiamo, quasi tutti, tranne appunto qualcuno, raramente sono già polivocali. Quello che succede, che è successo spesso, forse in quasi tutti i brani, è che generalmente sono a due voci e quindi io magari ho aggiunto una terza voce,
0: ecco.
2: Questo sì. E poi invece nel caso in cui di monodico abbiamo aggiunto le altre voci. Generalmente in questo la melodia rimane sempre identica, almeno il modo in cui abbiamo di lavorare, e spesso c'è una seconda parallela e magari un'altra che vaga un po' di più, però
0: No, perché è molto interessante il gioco, no? Delle relazioni tra i timbri delle vostre voci, che sono tre timbri diversi, a parte l'ovvietà tra quello maschile e quelli femminili, ma anche tra di voi, insomma, c'è una ricchezza differenziazione di registri vocali molto, molto esplicita.
2: Esatto, e l'altra differenziazione avviene anche scambiandoci i ruoli.
0: Ah, ecco.
2: E questa è anche una caratteristica del gruppo spontaneo, in realtà nei gruppi spontanei popolari di tradizione, che il solista non necessariamente è sempre la stessa persona, quindi qualcun altro può prendere la melodia e questo crea appunto,
0: svilupparla e portarla.
2: Esattamente, no, questo crea appunto questa polivocalità in tutti i sensi, timbrica.
0: Allora, proviamo adesso a una magnifica stagione della quale a Radio 3 abbiamo parlato tante volte.
2: Il solista non necessariamente è sempre la stessa persona, quindi qualcun altro può prendere la melodia e questo crea appunto,
0: svilupparla e portarla.
2: Esattamente, no, questo crea appunto questa polivocalità in tutti i sensi, timbrica.
0: Allora, proviamo adesso a una magnifica stagione della quale a Radio 3 abbiamo parlato tante volte in maniera abbastanza completa e compiuta, l'esperienza di Cantacronache, che adesso non è il caso di ricordare.

0: musica popolare, no? Evadere dall'evasione era il motto che era stato coniato, no, da Sergio Liberovici quando fondò Canta Cronache a Torino insieme a Michele Straniero, Fausto Amadei e tanti altri amici e compagni di avventura. Perché adesso ci proponete la Zolfara, che è un canto di Michele Straniero e Fausto Amadei dedicato a una tragedia del lavoro, cioè un incidente in una delle terribili solfatare siciliane nella quale morirono molte persone, soprattutto molti ragazzi, che i carusi che venivano tra l'altro utilizzati perché erano piccoli di statura, venivano infilati nel fondo, no, delle grotte e lì spesso e volentieri purtroppo trovavano proprio loro la morte. E quindi ascolteremo questa, la Zolfara, però insieme a, lo faccio dire a te Patrizia,
1: alla Surfatara, che è invece un canto di tradizione sempre della provincia di Caltanissetta, che canterà Michele. E da una ricerca di Alan Lomax e Carpitella, quindi si parla del 1954, perché quello è l'anno in cui Alan Lomax è stato in Italia.
0: E insieme a questi due canti uniti insieme c'è La Passione di Giulianello, e qui invece si va verso proprio quella tradizione delle passioni popolari, delle confraternite, no? Che ancora sono ancora vive in tante parti d'Italia, per esempio nella provincia di Salerno, anche nella provincia di Palermo ci sono tanti esempi di confraternite laiche che però eseguono appunto durante la Pasqua, ad esempio, no? I canti della Passione. E questa Passione di Giulianello è della tradizione di Cosenza, quindi siamo...
1: No, in realtà intanto qui non parliamo di confraternite perché sono entrambe passioni comunque femminili, quindi le confraternite invece
0: sono maschili.
1: Generalmente sono maschili. Giulianello invece si trova in provincia
0: Latina,
1: abbiamo detto.
0: Ah già, l'avevamo scoperto prima, è vero.
1: Esatto, e fa parte di una ricerca appunto di Giovanna Marini del 75 e una relazione che Giovanna Marini ha tenuto con le donne di Giulianello, che conosciamo anche noi, per tutti questi anni. E poi invece Chiamatemi Giovanni è invece della provincia di Cosenza,
0: di San Nicola. Benissimo, abbiamo tutto ciò che ci serve per comprendere, per capire, poi cercheremo anche di fermarci un po' sui testi, che è sempre un aspetto fondamentale della musica popolare. Vi lascio prendere posizione davanti a un leggio, adesso vedo Flaviana davanti a un leggio, mentre Patrizia sta raccogliendo spartiti dalla sua grande borsa dei sogni, forse. A voi, quando volete.

Mi scordavo l'amici, parenti e frati.

0: Il cielo e la terra si scurirono, scurì Maria, che era la più bella, scurì il cielo e la luna, scurì Maria, sebbene fosse così bianca, chiamatemi Giovanni che lo voglio, quanto mi aiuta a piangere questo figlio, e prendetemi il manto e copritemi. Gesù è morto, figlio mio innocente. È un testo magnifico,
1: sì.
0: Testo bellissimo, no?
1: Sì.
0: E viene tutto da una tradizione popolare, no? E sembra poesia, è poesia altissima, no? È poesia che viene da secoli passati, che viene da tradizioni di poesia orale, di poesia parlata e cantata al tempo stesso. Questo è veramente questo dittico delle passioni, Passione di Giulianello, Chiamatemi Giovanni, veramente due brani magnifici che ci hanno regalato qui il trio a modo in diretta a Radio 3 Suite. C'è un altro messaggio che parla di Giovanna, inevitabilmente Giovanna è indimenticabile. Dice una ragazza del 52 si firma così il suo brano sul treno verso la Calabria, quello splendido In morte di Pasolini. Grazie per questa stanza di questa sera. E allora, cara Patrizia, adesso tocca a te dare quella risposta di chi è stata e di chi è Giovanna Marini per te.
2: Per me è stata sicuramente ispirazione. Giovanna Marini è una straordinaria artista, lo sappiamo, ma straordinaria anche nella modalità in cui ha trasmesso centinaia e centinaia di brani della tradizione. Rimasi folgorata, come tutti in realtà, o quasi, il 99% delle persone rimanevano folgorati. Comunque il suo modo di trasmettere era sicuramente diverso, è stato diverso, così come il suo mettere in scena anche la tradizione è stato diverso, la sua rappresentazione è stata diversa.
0: Volevo toccare un aspetto che riguarda Giovanna Marini, mi riguarda il vostro lavoro, riguarda il lavoro di chi opera all'interno dell'ambito della musica di tradizione popolare. Capisco che è una definizione molto generica e anche forse riduttiva, ed è la questione della ricerca, no? Perché nulla di tutto questo nascerebbe se non ci fosse a priori un lavoro che non è il lavoro del musicologo, che non è il lavoro del poeta, che non è il lavoro del musicista, ma è il lavoro proprio dell'etnomusicologo o comunque del ricercatore sul campo. Allora, da questo punto di vista, voi come vi muovete? Cioè, evidentemente vi basate su ricerche che hanno fatto altri, ma fate voi stessi ricerca.
2: Beh, parlare di ricerca è impegnativo, nel senso che la nostra ricerca, noi andiamo sicuramente sul campo, ma dove è già stata fatta,
0: certo,
2: la ricerca.
0: Certo.
2: Quindi la nostra ricerca può essere invece trovare le cose che ci interessano. E comunque siamo stati sicuramente molto fortunati, parlo dell'Italia in generale, a livello di ricerca, perché appunto abbiamo avuto questa opportunità tramite negli anni 50, tramite a cominciare da De Martino, anche se lui era antropologo, però poi con Carpitello e tutti gli altri che hanno seguito, questa fortuna altri paesi europei non l'hanno avuta, quindi per noi questo è un patrimonio immenso.
0: Beh, cioè, scusa se ti interrompo,
2: prego.
0: Ma c'è nel vostro disco l'introduzione di Sandro Portelli,
1: cioè,
0: che da questo
1: appunto
0: punto di vista, no, è stato un iniziatore, un pioniere sotto tanti punti di vista. Poi l'esperienza, non so, del Canzoniere del Lazio, per esempio, che credo vi abbia segnati profondamente,
1: anche.
0: No? Ecco, quindi è tutta una comunità in realtà che si muove in questa direzione, si è mossa, e la cosa bella, se mi posso permettere, è che continua a muoversi anche attraverso di voi. Non puoi che dire sì, Patrizia.
2: Sì, assolutamente sì.
0: D'accordo.
2: Si può solo essere d'accordo.
0: Certo, certo. Allora, i prossimi due brani, a proposito del rapporto tra Giovanna Marini e Pier Paolo Pasolini, beh, ci porta proprio dentro questa stretta familiarità, no, che c'era tra Pier Paolo e Giovanna, che ha portato ad esempio alla nascita di questi due brani, Amour, Me Amour, che è un testo poetico di Pasolini dalla Meglio Gioventù del 2000, e poi il 2026, e poi Il Vinte, che invece è una delle poesie in dialetto friulano di Pier Paolo, no?
2: In realtà Amour, Me Amour l'aveva già scritta, addirittura, se non ricordo male, Addirittura l'ha riscritta 3 volte, non vorrei esagerare, perché lei scrisse le prime liriche, composizioni sulle liriche di Pasolini nell'85, se non sbaglio, in Francia, pour Pier Paolo Pasolini. E forse c'era già questa lirica, e poi l'ha rifatta con il quartetto, quindi nel 2001 probabilmente, forse era quella la data, 2001. E poi invece l'abbiamo rifatta, l'ha riscritta nel 2016 per lo spettacolo Io e i Soi.
0: Ah già, certo. Se dovessi sintetizzare in una frase, in un'espressione, il rapporto, la qualità, il carattere, le ragioni anche di questo incontro tra Giovanna Marini e Pier Paolo Pasolini, che cosa li teneva insieme, che cosa li univa secondo te?
2: Io penso che sia stato un innamoramento intellettuale, perché appunto questo legame in realtà è durato circa 40 anni, quando, a cominciare da Pasolini, poeta ma anche intellettuale, mi viene da dire filosofo, mi perdoni i filosofi, ma quindi questo amore è cominciato subito. Penso questo, e anche Giovanna Marini secondo me era una poeta sicuramente, era un intellettuale.
0: Quindi un rapporto che si è interrotto soltanto nel 1975, con la terribile morte di Pasolini. Allora, se ritornate ai vostri leggii, ai vostri microfoni, e quindi il trio A Modo ci propone adesso questi due canti di Giovanna Marini su versi di Pier Paolo Pasolini, Amour, Mais Amour e Il Vint. A voi.

0: Questo dittico, dunque, costituito dai versi di Pierpaolo Pasolini, Amor mea amore, il vint, nell'intonazione di Giovanna Marini, utilizzo questa parola pour cause, l'intonazione, perché è davvero una prassi, una pratica illustre, antica e nobile, che consiste appunto nell'intonare i versi dei grandi poeti. E in quest'ultimo caso vorrei che così parlassimo un po' di questo brano in particolare, perché è particolarmente elaborato, raffinato, bellissimo, no? Perché su due soli versi, li dico in lingua friulana anche se non lo sono, sono veneta, ma insomma, si alza un vint terribile, spauros, ma io dut, e cioè si alza un vento terribile e spaventoso mai visto. Una coppia di versi acuminati, no? Potenti. Che evocano questa potenza della natura, no? Un vento terribile e spaventoso, mai visto prima, che è un'allegoria, una metafora, oltre che un'osservazione della natura, sono le due cose messe insieme. Beh, Giovanna Marini ne fa un capolavoro, no?
1: Assolutamente.
0: Ecco.
1: Forse non abbiamo detto che proviene dai Turks dal Friuli,
0: Sì,
1: eh?
0: cioè della poesia
1: Sì,
0: Casarsa, no? Sono
1: esatto.
0: quelle, ecco. E voi come l'avete sentito dalla voce di Giovanna Marini, questo?
2: Io personalmente l'ho sentito in scena
0: In scena.
2: perché Giovanna e questa I Turks dal Friuli è stato messo in scena da Elio De
0: Ah,
2: Capitani
0: certo.
2: negli anni 96-97
0: Sì.
2: e Giovanna ha scritto tutte le
0: Tutte le
2: musiche
0: musiche.
2: e prendendo appunto i testi di
0: Certo.
2: Pasolini. E quindi io l'ho sentito la prima volta lì dove c'era questa scena sul sagrato davanti alla chiesa e dove tutto il paese, tutti gli uomini si erano radunati ed erano divisi tra di loro e dicevano dobbiamo partire per andare incontro ai turchi e fermarli perché i turchi stavano per invadere il paese e però sarebbero andati incontro alla morte e altri invece che dicevano no, rimaniamo qui a pregare che il Signore ci vedrà e ci proteggerà e in quel momento si alza questo vento fortissimo che porta via tutto e i turchi poi arrivano.
0: Certo. In questo caso, però, immagino che Giovanna Marini abbia scritto l'intonazione, no? Di questi versi. Quindi siamo di fronte, in fondo, a un caso un po' speciale di una scrittura popolare, di un canto popolare che però passa attraverso la forma, diciamo, colta, ma non è un giudizio di merito, ma soltanto una prassi della scrittura, no? Allora, come si pone il rapporto nel vostro lavoro, in questo caso e in altri, tra la musica scritta e la musica non scritta? E quali margini, insomma, praticate, frequentate?
1: Ma in realtà Giovanna Marini scriveva tutto, trascriveva anche i brani di musica tradizionale, anch'io li trascrivo, dove la trascrizione ha più un valore di appunti, perché è ovvio che
0: Certo,
1: non può essere
0: non si
1: precisa.
0: possono fissare altezze precise, no?
1: Esattamente, esattamente. E Giovanna Marini, quando faceva le sue composizioni, aveva molto in mente, in realtà, anche la modalità del canto popolare. E la cosa bellissima era, però lo scriveva, aveva già tutto nella sua testa in realtà quando scriveva, aveva una modalità molto veloce in realtà di scrittura. E poi invece trasmetterlo è come se utilizzasse invece la modalità orale. Quindi
0: Questo è l'equilibrio, insomma, queste
1: esatto.
0: sono
1: E poi
0: le
1: l'altra cosa
0: sottigliezze.
1: straordinaria, secondo me, io ho avuto la fortuna di lavorare con altri compositori, arrangiatori. Giovanna Marini era molto elastica quando appunto si imparavano le sue opere, per cui si trasformavano anche, quindi quella scrittura poi si trasformava. Ovviamente aveva dei punti dove
0: Non si poteva
1: non si poteva improvvisare
0: cambiare,
1: assolutamente,
0: improvvisare, certo.
1: perché, però era molto, molto duttile in questo, e questo io l'ho ammirato
0: E
1: molto.
0: quindi l'hai anche appreso e imparato nella tua pratica, insomma.
1: Assolutamente.
0: Bene, ora ci aspetta il blocco, diciamo così, più esteso di questa nostra stanza della musica con il trio a modo, perché sono quattro canti, durano circa una decina di minuti, canti d'amore, dicevamo prima, no? Ognuno dei quali però utilizza una lingua diversa, quindi è un'esplorazione anche linguistica che va dalla lingua corsa al grecanico, all'arbresce, per approdare fino alla lingua pugliese. Le chiamo tutte lingue perché il concetto di dialetto probabilmente è molto estraneo a tutte queste tradizioni. Mi guardo bene dal pronunciare i titoli, però se ti vuoi lanciare tu o Michele nella pronuncia dei titoli, vi lascio volentieri questo rischio.
3: Beh, il primo è semplice, Eramo in campo, che anche qui poi si può trovare tantissime diversità di come di pronuncia
1: e di scrittura.
3: Di scrittura pure. Oriamo Pisulina,
0: che è il grecanico.
3: È quello grecanico. Yo-Yoi Vasciavalle, che è al Brescia. E Nuiorn Meneye. E che questo invece
0: e questo è comprensibile a tutti noi. Allora vi lascio tornare alle G e microfoni e allora ascoltiamo questi quattro canti che sono appunto un'incursione nelle tradizioni linguistiche e musicali di quattro territori, di quattro civiltà artistiche e linguistiche molto diverse tra loro. A voi.

0: Io che sto dentro sto ben sicura, io che sto dentro sto ben sicura, tu che sei lì fuori, tu che sei lì fuori, guardami le mura. Io ti farò girare come gira il sole, io ti farò girare come gira il sole, dove ti trovo, ti rompo il cuore. Beh, la conclusione di questo canto, New York Meneie, è un po' enigmatica. Forse si comprende leggendo tutto il testo, no, di questo magnifico canto di tradizione pugliese, provincia di Foggia, in particolare raccolto da Salvatore Villani. Voi come lo spiegate? Chi lo vuole, si vuole azzardare in un'interpretazione di questo dove ti trovo ti rompo il cuore?
1: Abbiamo pareri diversi.
0: Ah sì? Sì. Partiamo da Michele, dai, facciamo una visione sua.
2: È uno di quei tanti canti narrativi che, a seconda di dove viene cantato, ha dei finali diversi.
0: Sì.
2: In questo caso io ritrovo lei in qualche maniera l'ha presa in giro, nel senso ha detto no, non ti preoccupare, vieni domani mattina che ti darò il mio cuore.
0: Ti darò il mio cuore, diciamo così. Cuore.
2: Lui arriva la mattina e lei le dice, bello mio, stai lì fuori.
0: Stai lì fuori, guardami le mura.
2: Guardami le mura, proprio. Tu mi hai avuto vicino e non mi hai fatto niente.
0: Hai perso l'occasione.
2: Hai perso l'occasione e quindi mo ti attacco.
0: Questa è la visione di Michele, la vostra, la tua?
3: Sì, anch'io un pochino sono d'accordo, nel senso che appunto lei c'ha un ruolo un po' ambiguo, gioca, e appunto dice nel momento in cui stavo a cavallo, sul cavallo con te, mi hai tenuto innanzi e non mai fatto niente, e quindi com'è possibile che hai fatto scappare quel
0: il
3: momento?
0: Il canto delle occasioni perdute.
3: Esatto, e dopo lo prende assolutamente in giro perché dice sì, vieni domani.
2: Però in una versione calabrese invece lui dice vabbè, ci rivedremo, ci rincontreremo.
1: La rosa bella di mamma
2: qua,
1: ci vediamo nella vigna. E secondo me, no, io non ho questa opinione, secondo me la ragazza è stata astuta, perché secondo me la condizione della donna che poi nei canti non viene spesso espressa e sono quelli che sono stati in qualche modo smussati, eliminati, quindi secondo me invece lei è stata molto astuta nel dire, nel frenare il cavaliere che se l'era presa e portata nel vicolo. Beh, per cui
0: è una visione diversa, certo,
1: sì.
0: Certo. Ricorda un po', adesso non per fare esempi troppo lontani del tempo, ma quelle particolari chanson trobadoriche che si chiamavano pasturelle, no? In cui c'era sempre l'incontro tra il cavaliere che corteggiava la pastorella, la pastorella resisteva al corteggiamento e poi alla fine trovava un modo, come accade nel Jeu de Robin et Marion, per esempio, che è in realtà successivo, di punire però il cavaliere in maniera anche abbastanza violenta e aggressiva, no? Quindi forse c'è anche questa.
2: Sì, c'è la bevanda sonnifera, certamente.
0: Comunque abbiamo ascoltato questi magnifici, veramente quattro canti che ci hanno portato in quattro civiltà linguistiche diverse, quella corsa della lingua, corsa del grecanico, che poi è una lingua, no, parlata, una lingua neogreca o post-greca, parlata soprattutto in Calabria e in Sicilia, ancora qui in Italia, l'arbresce, che invece è la lingua delle comunità albanesi, che ha un'estensione ancora più ampia, no, dall'Abruzzo fino alla Sicilia e anche alla Calabria. Questo era un canto probabilmente raccolto in provincia di Crotone, poi appunto quest'ultimo canto che è proprio il risultato più autentico, io credo, no? Il vostro lavoro mi sembra che prenda luce in modo particolare in questo tipo di canti. Volevo intrattenervi, però mancano una ventina di minuti, faccio un po' di conti, abbiamo 10 minuti di musica, sì, ce la facciamo senza ansia una volta tanto, perché volevo portarvi su un terreno che è anche quello che tocca Giovanna Marini, grazie anche alle parole di Sandro Portelli e nella prefazione del vostro disco, e che cioè quello tra, prima dicevamo noi, il rapporto tra improvvisazione e scrittura. C'è però un altro rapporto interessante, cioè tra la dimensione tradizionale del repertorio popolare e la sua intrinseca contemporaneità. Sandro Portelli riporta una frase di Giovanna Marini molto bella che dice: se imparassimo a decostruire, ricostruire i suoni della musica di tradizione orale, ne verrebbe fuori una musica veramente di avanguardia. Ecco, questo è un nodo interessantissimo secondo me, cioè che hanno praticato anche tanti compositori di matrice colta, diciamo così, mi riferisco a Luciano Berio, a Gigi Nono e a tanti altri, che sono riandati alle fonti di tradizioni arcaiche, riutilizzandole però anche senza stravolgerle, per pervenire ad una ricerca d'avanguardia. Questa mi sembra una prospettiva molto interessante, no? Anche del vostro lavoro.
1: Sì, secondo me Giovanna Marini l'ha fatto in pieno, lei faceva musica d'avanguardia, perché solo utilizzando della tradizione, per esempio i timbri vocali, quello già era avanguardia, perché portare in teatro delle voci così aperte sicuramente è qualcosa che è al di fuori da quella che è la concezione di musica, diciamo, più comune. Quindi lei faceva avanguardia, avanguardia anche rispetto alla narrazione, ai testi che scriveva, in realtà, appunto, a cominciare, poi abbiamo prima nominato i Cantacroniche, però tutto quello che è la controcultura nasce da lì, quindi era un'avanguardia assoluta, secondo
0: sì, perché
1: me
0: riuniva i lembi in qualche modo, difficile da riunire in altri campi dell'avanguardia stilistica e dell'avanguardia politica. Le due cose spesso non vanno insieme, no? Anzi, spesso e volentieri, più è forte il messaggio politico e più è tradizionale il linguaggio, a volte accade così. Nell'esperienza di Giovanna Marini accade invece questo piccolo miracolo che voi avete ereditato, di coniugare la radicalità politica con la radicalità del linguaggio, pur filtrata attraverso la tradizione. Per l'appunto, questo mi sembra, no, una cosa molto lucida sulla quale puoi ragionare, ma soprattutto fare. E allora nel fare ascoltiamo i prossimi due brani che ancora vengono per un verso da una tradizione popolare territoriale, Polino, provincia di Terni, mezzo Lomare ci sta una ripetta, questo lo posso dire senza troppi imbarazzi, e poi torniamo ancora a Giovanna Marini, La vita per il pane e da Tripoli, e qui c'è un altro evento no, di carattere di cronaca, diciamo, di cronaca storica e politica, perché ci si riferisce ad un disastroso naufragio, forse il padre di tutti i naufragi, del 1906, perché sono andato a guardarmi ovviamente qualche notizia, quando un piroscafo italiano, il Sirio per l'appunto, costruito a Glasgow, che trasportava i migranti italiani, naufraga di fronte alle coste del Capo Palos a Cartagena, e il numero delle vittime è spaventoso, perché va dalle 300 alle 500 persone, no? E si ritorna un po' anche alle cantacronache in un certo modo, no?
1: Sì, noi però questo l'abbiamo abbiamo legato La vita per il pane, che è un brano di Giovanna Marini in cui parla dei migranti, e tutte le cantate che Giovanna Marini ha fatto e che narrava come una vera cantastorie degli avvenimenti reali, odierni, immediati, era quasi
0: un canto istantaneo.
1: Esatto,
0: no?
1: Un canto istantaneo. E l'abbiamo legata a quello che noi chiamiamo Da Tripoli, che è un testo di Giovanna Marini sulla musica del Sirio, di cui stavi parlando tu.
0: Certo.
1: Quindi è tutto attualissimo in realtà.
0: Ci vuole poco a creare connessioni con i naufragi del nostro
2: migranti,
0: tempo.
2: Insomma.
0: Esattamente.
3: I nuovi migranti di oggi.
0: E le antiche morti, perché le morti sono sempre quelle, ai noi. Va bene. Allora, questi due brani prima del congedo, potete ritornare a microfoni LG, Mezza Lomare ci sta una ripetta, poi La vita per il pane e Da Tripoli.

0: Occorre una pausa, una pausa di silenzio per l'appunto prima riprendere l'elaborazione razionale delle cose che abbiamo ascoltato. Condannati senza ragione, il silenzio di grida coprì quel silenzio che pesa sul mondo, sarà il destino per l'umanità. Queste le ultime parole appunto di Da Tripoli sul modo del canto narrativo Il tragico naufragio della nave Sirio, sul testo di Giovanna Marini, qui grazie al Trio Modo in Sala Milano per la nostra stanza della musica. E sembra quasi una coincidenza di avvenimenti anniversari, esattamente 90 anni dopo il naufragio della Siria, 1906-1996 ci fu sulle coste di Porto Palo un naufragio altrettanto spaventoso, con quasi 300 vittime. E il destino che le accomuna è che i 500 corpi dei naufraghi del Sirio non sono mai stati ritrovati, se non alcuni. I 300 naufraghi del naufragio di Porto Palo non sono mai stati ritrovati nemmeno loro. Quindi c'è una tragica parentela, diciamo, no? Tra due avvenimenti che la musica riesce a cantare con la potenza del canto a cappella. La potenza del canto a cappella, delle voci sole, di cui voi siete interpreti straordinari, come dicono anche i nostri ascoltatori, e che perché qui la voce contiene tutto, non ha bisogno di nient'altro, no? E la voce è potenza, la voce è forza, la voce è significato, valore e canto, per l'appunto. Allora ci congediamo su toni un po' più lievi, se no tutti i nostri ascoltatori si rattristano e si incupiscono immediatamente.
1: Li accompagniamo
0: più serenamente alla notte, al sonno, con due ninne nanne. Fatte la ninna, che Patrizia è un brano tuo, che però hai esemplato.
2: Sì,
0: da quale modello?
2: Un'elaborazione di un canto del Lazio.
0: Del Lazio. Mm-hmm. E poi Abaddà, che è invece una ninna nanna, anch'essa una filastrocca.
1: Una filastrocca, sì, sugli animali, sarda, della gallura, ecco. Che può essere usata anche come movimento di una ninna nanna.
0: Per una ninna.
1: Una ninna nanna più energica.
0: Ne garantiamo l'efficacia?
1: Assolutamente.
2: Assolutamente.
0: Bene, bene. A voi allora, grazie. Le due ninne nanne allora di Trio a Modo, qui in diretta, nella Sala Milano di Via Asiago.

0: Non so se sia proprio una ninna nanna efficacissima questa, essere sincero, tornate qui un istante, abbiamo ancora un minuto per stare insieme, comunque abadà e questa fate la ninna, grazie a Michele Manca, Flaviana Rossi, Patrizia Rotonda, il trio a modo che ci ha accompagnati in questa stanza della musica curata da Giovanna Natalini e ci hanno fatto scoprire molte risorse fantastiche del canto popolare e non soltanto. Un 30 secondi, un prossimo appuntamento vostro dove vi possiamo sentire?
1: All'Istituto Ernesto De Martini?
2: Domenica prossima.
1: Luogo, siamo vicinissimi.
0: Il luogo dei luoghi, benissimo. Perfetto, e allora ricordo anche questo disco che è appena uscito sul palco della memoria di Trio a Modo. Grazie di cuore
3: grazie
0: per quello che ci avete regalato in questa magnifica serata. Allora, chissà perché ci si commuove sempre un po' alla fine, eh? Io non lo so perché, ma mi succede sempre così. Va bene, allora la serata è stata governata da Giovanna Natalini, in regia naturalmente, e in Sala Milano. Qui ci sono stati con noi Fabio Melis, Emiliano Novelli e Gennaro Soldi, invece Giulia Salvatelli e Davide Gabrielli, invece in K2. Radio 3 Suite se ne va felicemente a nanna. Vi ricordo che domani abbiamo un concerto in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma. Vi lascio a Battiti, la notte di Radio 3, e noi ci risentiamo appunto domani sera, grosso modo pochi minuti prima delle 8, e nel frattempo a tutte e a tutti la più classica delle notti serene.

È la cantante pugliese Anna Caragnano che vi ha accolto a questa nuova notte di battiti. Un caro saluto da Chiara Colli, Simone Sottili, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Ghighi Di Paola. Si intitola Tamburi, è il nuovo album di Anna Caragnano, così come il brano che abbiamo ascoltato ora. Tamburi è realizzato in collaborazione con Donato Dozzi Scaramuzzi. Dunque i due artisti si ritrovano e rinnovano il bel sodalizio musicale che nel 2015 aveva partorito l'album Sintetizzatrice. Ora Tamburi, proprio come il nome del quartiere di Taranto, dove Anna Caragnano è nata, un luogo difficile dove l'imponenza delle grandi acciaierie si scontra con la grandiosità del mare, e il disco diventa così un omaggio alle percussioni e alla terra pugliese, sempre attraverso la parola e l'elettronica, una parola che nella quasi totalità dei brani è dialettale, dunque tradizione popolare, suoni astratti di sintesi. Dopo la traccia omonima che apre il disco Tamburi, ascoltiamo anche Ling, Anna Caragnano.

popolare tradizionale di tamburi si esalta nel battito percussivo di Ling, è il secondo brano che ascoltiamo questa notte dal nuovo disco della vocalist Anna Caragnano. L'album è uscito per Nautilus, la nuova etichetta fondata da Pietro Micioni e da Donato Dozzi, che ha anche curato gli arrangiamenti di tutto il lavoro. Terra, radici, memoria e contemporaneità che ritroviamo anche nel prossimo ascolto e che arriva dalla nuova collaborazione artistica tra Calab e Baba Sissoko, altro sodalizio musicale che si rinnova nel segno del dialogo tra elettronica e tradizione, tra ritmo e parola. Già nel 2015 Calab e Baba Sissoko avevano dato vita ad un lavoro omonimo capace di trattenere e restituire i due mondi che si incontrano, le percussioni tribali digitali e i bassi profondi di Calab e la tradizione griot maliana ipnotica del vocalist e polistrumentista Baba Sissoko, maestro anche del cosiddetto tamburo parlante, del Tamani. Ora il loro dialogo riprende corpo e suono nel nuovo disco che esce proprio in questi giorni, il 29 maggio, si intitola Folly Ba e inizia così con Filani, Don Kono, Calab and Baba Sissoko.

Che bellezza, la stratificazione ipnotica acustica e digitale di Folly Bar. Si intitola così il disco nato dalla nuova collaborazione tra Baba Sissoko e Calab, un disco che esce per Hyper Jazz Records, cioè il laboratorio editoriale fondato dallo stesso Calab, un catalogo molto interessante che negli anni ha prodotto e fotografato bene questa nuova idea di futuro antico, di connessione tra scene e geografie distanti. E tra l'altro siamo molto felici di potervi annunciare che nelle prossime notti Calab, cioè il beatmaker e ricercatore sonoro Raffaele Costantino, e Baba Sissoko, che vive in Italia da tanti anni, saranno nostri ospiti per una session dal vivo e ci proporranno anche uno speciale live radiofonico fatto per noi e per voi, per Battiti, e avremo l'occasione anche di chiacchierare con loro, farci raccontare questo nuovo album Folly Bar, dal quale questa notte abbiamo ascoltato il brano che lo apre, Filani Don Kono. Ora voltiamo pagina e torniamo sulla potente e altrettanto astratta colonna sonora che Reka Cisser e Radwan Ghazi Momne hanno realizzato per un film del 1968 parigino, cioè Le Révélateur di Philippe Garrel. Reka Cisser è compositrice, cantante, artista multidisciplinare ungherese che si muove tra musica contemporanea, teatro e cinema, anche con il nome d'arte Vitz. E Radwan Ghazi Momne è ingegnere del suono, produttore, musicista canadese di origine libanese, lo ricordiamo in tantissimi progetti diversi come il suo Jerusalem in My Heart. Per creare questa colonna sonora hanno usato violoncello, buzuk, rababa, elettronica e voci, e sono musiche ipnotiche, austere, a tratti luminose, a tratti inquietanti, che rimangono tali anche in assenza di immagini e che stanotte ascoltiamo con il primo brano dell'album. Si intitola Wahid, Reka Cisser e Radwan Ghazi Momneh.

E dopo i sentimenti sonori eterei di Reka Cizer e Radwan Ghazi Mumneh, creati per accompagnare il film di Philippe Garrel del 1968, ora a Battiti è in arrivo un'altra collaborazione potentissima, è quella che vede incrociare il duo sperimentale canadese New Age Doom con HR, vale a dire lo storico cantante dei Bad Brains. Il risultato è il disco Angels Against Angels, dove si intrecciano i suoni cari sia alla band sia alla leggendaria figura di punk e dub della voce di HR. I New Age Doom nel frattempo hanno coinvolto anche tanti altri artisti e della label di Toronto We Are Busy Buddies a pubblicare questo nuovo disco, dal quale questa notte ascoltiamo come si apre con questo brano Life on the Other Side Part 1, New Age Doom featuring HR.

Paul Nilsson Love Circus, un progetto nato come costola della Large Unit, ma che nel tempo ha preso la forma di un gruppo con una sua vita autonoma, tra le caratteristiche singolari del funzionamento creativo di Circus, cioè che dal vivo i componenti del gruppo possono attingere in ogni momento da qualsiasi brano e da qualsiasi parte di un brano tratto dal repertorio scritto da Paul Nilsson Love per la band. Una scelta non da poco che però non vale per le registrazioni in studio come quella che abbiamo ascoltato, questo I Should Be So Lucky. In questo caso il circus, il circo di Paul Nilsson Love si allarga con la presenza di The X-Guitars nelle persone di Andy Moore, Terry Hessels e Arnold Burr, ovvero i chitarristi del gruppo The X. Il disco si intitola Calls e fa parte dei 5 dischi che il batterista norvegese Paul Nilsson Love ha pubblicato tutti insieme con tante formazioni diverse. Noi questa notte ascolteremo qualcosa da ognuno di questi 5 dischi, compreso un estratto dal lungo brano 75 minuti che occupa tutto il disco pubblicato a nome Extra Large Unit. Il brano si intitola Steam Waterfall.

la prima volta che Paul Nelson Love estende la sua large unit per farla diventare extra large, in questo caso una formazione di 25 elementi, di cui, lo vogliamo sottolineare, 9 sono donne. Donne che troviamo al sassofono, alla tromba, al trombone, alla batteria, alla fisarmonica, al violoncello, eccetera. Insomma, è un bel vedere e un bel sentire. Noi, da questo punto di vista, iniziamo molto indietro. Abbiamo ascoltato un estratto da Steam Waterfall, la lunga composizione che copre interamente questo disco omonimo, uscito a nome Extra Large Unit per l'etichetta PNL, ovvero l'etichetta di Paul Nelson Love, il batterista norvegese, che ha scelto di pubblicare 5 dischi in una botta sola, compreso il prossimo che affrontiamo, intitolato What Just Happened, che ci propone in questo caso una composizione per 6 sassofoni. Noi anche qui ne ascoltiamo un estratto. La composizione si intitola Spread Rain.

una composizione di Paul Nilsson Love per sei sassofoni, in verità sono cinque sassofoni e un clarinetto basso. Paul Nilsson Love si è misurato con la scrittura per famiglie di strumenti, quindi in questo disco accreditato a Large Unit, Small Units, troviamo quattro ensemble, quattro composizioni, una scritta per fisarmoniche, un'altra per rullanti, questa che abbiamo ascoltato, per ance, e una scritta per tre tube. Interrogato sul significato del titolo del disco What Just Happened, Paul Nilsson Love ha detto che era la reazione che desiderava ottenere quando ha ideato il festival di tre giorni di progetti legati alla Large Unit a Oslo nel 2022, ovvero che sia il pubblico, sia gli artisti e soprattutto che lui stesso, una volta finiti i concerti, si chiedessero cos'è appena successo. E allora Eivind Leifsen, Signe Emmelut, Marta Lee, Axel O. Röd, Hanne de Backer e Andreas Roisum li abbiamo ascoltati alle prese con la scrittura di Paul Nilsson Love in questo brano intitolato Spread Rain. E ora torniamo ad ascoltare il batterista anche al suo strumento in un nuovo quartetto che ha chiamato It Was Her Idea. Da questo disco, Daughter of War, ascoltiamo Three Grooves for Freya.

Juliana Venter, voce, Oscar Grönberg, pianoforte, Ole Morten Vaughan, contrabbasso, Paul Nielsen Love, batteria e percussioni, It Was Her Idea, questo è il nome del gruppo, una formazione curiosa per il batterista norvegese che non siamo abituati ad ascoltare con un pianoforte e con una voce. Paul Nielsen Love, che è ormai un senior della scena free scandinava, è passato più di un quarto di secolo quando lui si palesò sui palchi dei festival europei come giovane batterista eccezionale del trio The Thing insieme a Mats Gustafsson e Ingebrigt Håkker Flaten, e nel frattempo evidentemente i suoi orizzonti, così come le sue collaborazioni, si sono moltiplicati. Citiamo almeno quelle con due giganti del free come Peter Brötzmann e Joe McPhee, e inoltre Paul Nielsen Love porta avanti diversi progetti a suo nome, diffondendoli attraverso la sua etichetta, la PNL, che pubblica anche un nuovo disco della Large Unit, questa volta con l'alto sassofonista Kira Sakata. A proposito di leggende del free, e noi li ascoltiamo insieme in un estratto dal lungo brano contenuto nel disco Ohai Bushido.

ciao.

Akira Sakata, sax alto, voce e clarinetto, ospite della Large Unit di Paul Nilsson Love, una formazione dove spiccano tanti nomi di ottimi musicisti, tra cui quelli di Signe Emmeloth, Mats Eliklint per Åke Holmlander, Christian Mia Svensson e tanti altri. Una collaborazione che nasce da una conoscenza di lunga data tra Paul Nilsson Love e un senatore del free jazz giapponese come Akira Sakata. Ricordiamo che Sakata nel 2013 ha formato un trio con Paul Nilsson Love e Johan Bertling. E ora lasciamo le uscite della PNL, l'etichetta di Paul Nilsson Love, ma ritroviamo il batterista in un altro disco di inizio anno, uscito a nome Circulazione Totale Orchestra. Uno si aspetta una grande formazione, in realtà si tratta di un quartetto, ma questa formazione, che è nata ormai più di 40 anni fa, è una realtà ad assetto variabile, guidata dall'alto sassofonista e clarinettista Frode Gjerstad, un musicista molto importante per Paul Nilsson Love, che ha iniziato nei primi anni 90 proprio con lui a Stavanger. Gjerstad è rimasto una figura veramente importante di riferimento della scena free norvegese. Con Frode Gjerstad e Paul Nilsson Love troviamo Howard Skaset alla chitarra elettrica e Mattis Kleppen al basso elettrico. In questo disco intitolato I Gjeddene i Sivet, e dal quale ascoltiamo For the Angriper.

0: Psichedelia e botanica si intrecciano nella musica e nella visione dei Taxology, giovane duo pugliese che ha recentemente esordito con l'album intitolato A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology, uscito per l'etichetta Nos Records. Azadirachta Excelsa è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Un po' tutti i pezzi del disco fanno riferimento al mondo vegetale, con questa ripresa della nomenclatura botanica, con questi riferimenti alla tassonomia, quindi alla disciplina che proprio si occupa di classificare gli organismi viventi, brani che ci portano in una sorta di giardino un po' reale e un po' immaginato, una dimensione, come abbiamo sentito, dai contorni psichedelici, anche piuttosto onirici, che ricorda certi suoni anni 60, certa musica per il cinema, anche dal respiro, diciamo, più orchestrale. L'album viene presentato come un erbario interiore, come un giardino colorato. Siamo in una dimensione un po' fantastica, stile Alice in Wonderland, e del resto le piante qui sono veleno, ma anche cura, medicina, a seconda della dose che ne viene assunta. Chitarre, pianoforte, tastiere, gli strumenti principali che dialogano poi anche con archi, fiati. Ci sono poi sitar, mandolino, percussioni che ampliano ulteriormente, diciamo, lo spettro, il campo sonoro dei Taxology. Il duo è composto da Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte, e da A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology questa notte a Battiti vi proponiamo un altro brano intitolato Michelia Enea.
1: Martínez.

dall'immaginario botanico dei taxologi siamo scivolati in quello comunque sempre un po' fantastico e visionario, ma più legato al mondo animale, almeno in termini di suggestioni dei Cheyenne. Quindi subito dopo il brano Michele Enea, tratto da A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology, esordio del giovane duo pugliese. Il brano che abbiamo appena ascoltato senza interruzioni era Summertime, tratto da The Bird in Borrowed Feathers, recente lavoro in studio dei Cheyenne, formazione veneta, giunta al secondo album autoprodotto, un disco in cui ritroviamo coordinate che ci riportano in parte a certa psichedelia anni 60, incrociata con la musica per il cinema, soprattutto negli anni 70, soprattutto quella di Piero Umiliani, e poi sfumature jazz e improvvisazione. L'album è stato registrato e prodotto sulle rive del lago di Garda. Il titolo prende spunto da una favola attribuita ad Esopo, un racconto antico che invita a non indossare piume che non siano le proprie. I Cheyenne sono Patrizio Mimiola a percussioni, batteria, Fender Rhodes, farfisa, Korg e voci, Michele Marocchi a chitarra classica ed elettrica, basso e voci, Zano Merlini a sax alto, flauto, clarinetto alto e Korg, e Lorenzo Amarri a Fender Rhodes e farfisa. Invece Francesca De Coltana si è occupata del bell'artwork che accompagna questo disco. Ascoltiamo un altro brano da The Bird in Borrowed Feathers, intitolato Waiting Room, Cheyenne.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Giuseppe Porsile, Sfogandose noiorno, cantata sopra l'arce calascione. Recitativo Sfogandose noiorno, aria e romanella, schiaresce l'arba. Recitativo e scomputo Sciavette, aria Mannaggia amore. Marco Beasley, tenore, accordone ensemble, Guido Morini, clavicembalo e direzione.

0: Di Giuseppe Porsile abbiamo ascoltato Sfogando se no giorno, cantata sopra l'arce calascione. Recitativo Sfogando se no giorno, aria e romanella schiaresce l'arba. Recitativo e scomputo ciavette, aria mannaggia amore. Marco Beasley tenore, accordone ensemble, Guido Morini clavicembalo e direzione.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore, K16. Molto allegro, andante, presto. Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, diretta da Roger Norrington.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore K16. Orchestra sinfonica della Radio di Stoccarda diretta da Roger Norrington.
1: Giacomo Puccini. Elevazione per organo. Paolo Bottini, organista.

0: Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Elevazione per organo. Paolo Bottini, organista.
1: Dario Castello. Sonata decima quarta a 4. Il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.